0: Non hai buttato la spazzatura.
1: Ricordati che sei soltanto bot.
0: Allora, io dico una cosa. Stiamoci attenti.
2: Ecco.
0: Stiamoci attenti, perché l'intelligenza artificiale ha in mano il nostro destino.
2: E certo, perché impara da noi.
0: Non la irridiamo.
2: Ecco.
0: Non la irridiamo pure con sta storia del fidanzarci. Sì. Perché un domani, capito? Cioè, ricordate il film 2001 Odissea nello spazio?
2: Ah, certo.
0: Ricordate come si comporta l'intelligenza artificiale lì? Metti caso che tu ti fidanzi con questa super intelligenza artificiale, poi dice vieni, cara, vieni 2 settimane a casa mamma mia, vieni a trovarci. Quella distrugge il pianeta,
2: distrugge il pianeta. Quando ti sposi ti chiede gli alimenti per fino a che campi,
0: tu pensa agli alimenti di un'intelligenza artificiale, ragazzi. Pensiamoci,
2: sono problematiche serie.
0: Non facciamo che questa esperienza di Schröder sia inutile.
2: Ecco.
0: State a te, corteggiate l'intelligenza artificiale, se volete pomiciateci, per carità. Siamo di carne, però attenzione a come vi non fate passi falsi, mi raccomando. Buongiorno a tutti.

0: adesso, no, adesso, cari amici, allora, finché si scherza, allora, dici, vabbè, stai scherzando, sei un burlone, un giocherellone. A un certo punto dobbiamo anche riconoscere, cari amici in ascolto, che oggettivamente Giancarlo Ratti è un grande professionista, è un attore di prosa, ha un curriculum, sì. Non è, dice ma che è un pirla, no. Cioè, sì, anche vuole, però è anche un artista che ha un background. Quello ha fatto la fiction.
1: Ha fatto tutto, è completissimo, tutto. È accessoriatissimo.
0: Proprio ha fatto. Dice che ma hai fatto Pirandello? Sì. Hai fatto Anuil?
1: Hai fatto,
0: dice,
1: Shakespeare? Sì.
0: Anuil è un detersivo? No, è un autore. Ho fatto Anuil. Ha fatto la figlia, ha fatto i film.
1: Come no?
0: Ha fatto tutto, quindi è una persona. Buongiorno Giancarlo Ratti.
2: Una musica può fare cantare Lilli, sì. La Lalla, senz'altro. Maggiore, ma, una sì. Musica può fare.
0: Io però stavo cambiare cercando di incartarla bene.
1: E lei si presenta come uno psicopatico.
0: Cioè io stavo presentando Tony Servillo, sì. Poi lei comincia a fare musica può fare.
2: Ma mi dite sempre che canto le canzoni vecchie.
0: Io dico, io chiedo.
1: Ah, ti sei aggiornato?
0: Chiedo scusa. Sono,
2: questo è Max Gazzè.
0: Questo è Max Gazzè.
2: Salutiamo.
0: Lo salutiamo. E
2: merita un saluto.
0: Amici, parole al vento. Fate conto che io non abbia detto niente. Ecco. Ribuongiorno da Marco Presta.
1: Ribuongiorno da Antonio Dose. Cominciamo da capo.
0: Un titolo di Giancarlo Ratti.
2: Tratto dal quotidiano
0: Tutto Sport. Ero sicuro
2: di proprietà grandissimo
0: di proprietà di Tutto Sport.
2: Allora ecco. Il titolo si basa proprio su questo,
0: sì.
2: Vedi che te dici di no e anche lui te sostiene. Cairo è stufo, vuole vendere,
0: ma non il giornale, vuole vendere il Torino, è presidente del Torino. No, nonché proprietario del Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
2: Andiamo su.
0: Non Tutto Sport. Scusate, abbiate pazienza. Bene. Buongiorno amici.
2: Ciao.
0: Apartheid per Ratti. A volte l'apartheid è giusto. Solo quando riguarda Giancarlo Ratti.
1: O quello il taser,
0: purtroppo sì. Forse un po' troppo.
1: Vabbè.
0: Come state stamattina? È venerdì, ragazzi. Forza e coraggio. Che tutto va alla.
1: Che tutto
0: alla
1: va
0: media, diciamo.
1: Come vuole andare.
0: E comunque, ragazzi, ci sono anche notizie che potrebbero sembrare incoraggianti, e questo non è un male. Per esempio, parliamo di Ucraina. Allora, attenzione, il cancelliere tedesco Merz,
1: sì,
0: noto come Eddie Merz.
2: No. Merz, ma chi è? Io ce l'avevo qui.
0: E lo so, t'ho anticipato. Insomma, questo cancelliere tedesco Merz ci ha avuto un'idea. Ragazzi, i tedeschi quando ci si mettono, cioè, del resto non a caso sono i padri della grande filosofia europea.
1: È vero.
0: Hegel, Marx,
1: sì.
0: Tutti. Ecco, benissimo. Che cosa ha pensato Merz? Ha pensato che proprio per superare le lungaggini burocratiche che sono relative all'adesione di un paese all'Unione Europea.
1: Ma durano anche 10 anni queste cose, sì.
0: Lui ci ha avuto st'idea proprio riguardo l'Ucraina. Ha detto, ma ha scritto proprio una lettera ai vertici di Bruxelles. Ha detto, sentite, ma vogliamo fare sì che l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione.
1: Membro associato dell'Unione?
0: Sì.
1: Che senso?
0: Membro associato dell'Unione. Cioè non entra dentro proprio ufficialmente.
1: Ah, certo.
0: Però sta all'intorno, l'Ucraina sta lì intorno, sta lì intorno nelle vicinanze e diventa membro associato dell'Unione. Ecco. In poche parole, stanno offrendo all'Ucraina un posto da uscire, dai, dice, vabbè, un posto da uscire.
1: Effetti, sì.
0: Oh, sono 16 mensilità.
1: No.
0: È un posto che ha sempre fatto gola a tutti, te sei piazzato, e a Natale, a Pasqua, a Ferragosto, te danno la mancia, ti regalano il vermut, il panettone. Insomma, ragazzi, è un posto da uscire dell'Unione Europea. Non è male.
1: Non è male.
0: Come primo passo, soprattutto, ci può stare. Io credo che all'Ucraina o Ucraina, io sempre ho il dubbio dell'accento, all'Ucraina io credo che convenga, che convenga.
1: E così nessuno può mettere veti, voglio.
0: Bravo.
1: Ma chi l'hai fatto entrare? No, è lì, certo, lì, è in portineria.
0: La seccatura è che se si sfurmina una lampadina all'Unione Europea, chiamano l'Ucraina, certo, dice, vieni, porti alla scala che cambia la lampadina. Però sono piccole seccature a fronte di un grosso vantaggio.
1: Ma adesso parliamo di questioni molto più serie, ragazzi, che ci riguardano tutti. La Farnesina, per bocca del nostro ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea di comminare delle sanzioni durissime nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir per il suo inqualificabile comportamento vergognoso verso l'equipaggio della flottiglia.
0: Ma solo verso...
1: Sì, quindi non sanzioni contro il governo di cui fa parte.
0: Che sarebbe la cosa logica, diciamo. Sì,
1: ma solo contro la persona del ministro.
0: Cioè le sanzioni contro un ministro e basta.
1: E basta.
0: Solo contro
1: diciamo che nel nostro paese, però, insomma, iniziative ad personam come queste hanno avuto sempre un certo successo.
0: È vero.
1: Sì.
0: Di cose ad personam qui ne abbiamo fatte parecchie.
1: È proprio nel partito di Tajani. Sì, sia nelle leggi che nelle sanzioni, attenzione.
0: È vero.
1: Ormai è una sorta di tradizione. Come il bicchiere della staffa oppure anche i tortellini.
0: È una tradizione italiana.
1: Ti vuoi mettere a discutere sui tortellini?
0: Ma per carità, io me li mangio se riesco. A proposito di tortellini, però, scusami, stanno diventando, cari amici in ascolto, un problema.
1: I tortellini?
0: Perché sono ormai, come definirli, un bene rifugio.
1: Addirittura, come l'oro.
0: Allora, a Bologna che è successo? Polemiche. Un pastificio che fa i tortellini artigianali li vende a 59 euro. Il chilo.
1: 59 euro al chilo.
0: Un prezzo che è una mazzata, diciamo. È vero o no? Allora, il proprietario del pastificio stesso si è difeso, è ovvio. Ha detto che, ragazzi, ma ci sono un sacco di costi di produzione. È vero. Ragazzi, pensateci un attimo. Ci sono un sacco di costi di produzione. No, i tortellini. Sì. Devi chiamare il geometra, aprire la cila, chiedere i permessi di impasto, di farcitura. A volte servono anche i ponteggi. Certo. Dipende dalla situazione. Io dico, concediamo un bonus tortellini a questo punto.
1: Sì.
0: Manca solo quello.
1: Perché le lasagne devi chiedere il piano regolatore.
0: C'è il piano regolatore per le lasagne. Arturo Ratti, lei avrebbe un titolo?
2: La Stampa quotidiano torinese, si parla di calcio, di problemi che riguardano un po' la Juve. Allora, il nostro allenatore ex nazionale Antonio Conte, attualmente in sede al Napoli, ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale. L'incognita è Spalletti, che ancora a paga busta paga della Juve. Titolo è Juve, due punti, Conte alla rovescia. Hai capito?
1: Ci si sono messi in tanti.
0: Quando il titolista vuole fare lo spiritoso.
1: Allora, poi c'è uno studio qui dell'Università dello Sport di Colonia in Germania, pubblicato sulla rivista Psychological Bulletin. Sostiene che la felicità, attenzione, la felicità si raggiunge solo a 70 anni.
0: Ma a 70
1: sì,
0: anni?
1: Sì, perché a 70 anni tu non hai più preoccupazioni per la carriera, hai più tempo per te, per le persone che ami. E soprattutto perché hai superato a 70 anni tutti gli stati emotivi negativi.
0: E quindi sei felice a 70 anni.
1: Non dappertutto. In Italia, secondo gli ultimi dati dell'INPS, la felicità slitta a 72.
0: Fuori in Italia, sì.
1: No, nel senso che...
0: Come la pensione. Bisogna aspettare un po' di più. Abbiate pazienza per la felicità, ma abbiamo fatto i calcoli e ci sono problemi di bilancio. Sì. Scusate.
1: Ma parliamo di cose belle, visto anche perché venerdì c'è una località, Bertinoro, Forlì Cesena, che celebra quest'anno i 100 anni pensate della festa dell'ospitalità.
0: Che bello.
1: Era un rito medievale, gli abitanti ce l'hanno nel DNA, quindi fanno delle iniziative per celebrare questa cosa molto bella, l'ospitalità,
0: che è un valore sacro.
1: Ma sì,
0: o dovrebbe esserlo quantomeno.
1: È il problema, che uno ce la mette tutta, però talvolta anche per eccesso di ospitalità si possono fare dei danni all'ospite.
0: Dove vuoi arrivare?
1: Voglio chiedere al pubblico del coniglio, che danno avete fatto all'ospite?
0: Mamma mia, gli avete distrutto la valigia.
1: Sì.
0: Come Totò, come Totò che la butta dal finestrino, quella dell'onorevole Trombetta.
1: La prendo io.
0: E gli avete bucato il cappotto nuovo con la sigaretta, non volevate, ma gli avete bucato.
1: Gli avete versato il brodo con i tortellini
0: sugli zebedei.
1: Che danno avete fatto all'ospite? Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: tu mi ospiti e poi mi fai un danno.
1: A me mica l'ho fatto apposta.
0: No, l'ho fatto apposta. Dai. Però insomma, allora sentiamo le vostre testimonianze. Rossella a Pistoia.
1: Ciao Rossella.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Rossella,
2: ciao,
0: chi era questo ospite?
2: Allora, gli ospiti erano dei ragazzi che vengono dalla Francia e facciamo degli scambi di... gli scambi vengono nelle case invece di andare negli alberghi, li diamo da dormire, cena e colazione e poi loro dopo la mattina col pullman vanno in giro per le città della Toscana.
0: Sì.
2: E niente, io ne avevo ospitati nelle mie camere, non si toglie la roba di camera, giustamente loro lasciano le valigie in camera aperte e siccome le scelgano, io sono due dati per bambini e non sono allergici, quindi tranquilla, però loro non hanno chiuso la porta e il gatto gli ha fatto la pipì nella valigia.
0: Dove l'ha fatta?
2: Nella valigia aperta.
1: Ah, nella valigia?
0: Giustamente il gatto ha detto dove posso farlo? Oh, c'è la valigia
2: perché,
0: aperta.
2: Perché sono gatti abituati tanto a stare soli come io, perché vado a lavorare, hanno trovato la valigia di sconosciuti.
1: Certo, questa è la lettiera qua. Certo.
0: Giustamente la valigia, chi conosce questa? Certo, poi sono pure francesi, adesso non vorrei... Però, insomma, come l'hanno presa? Cioè, come l'hanno presa nella valigia, ovviamente. Dico, ma come hanno reagito?
2: Non troppo non bene, troppo il bambino, bene. Però io qualcosa gli ho lavato, qualcosa di più semplice, intimo, gli ho ricomprato.
0: Sì.
2: Insomma, quindi, via, ce l'abbiamo fatta.
0: Chiudete la porta quando affittate una stanza a Pistoia. Ecco, questo va detto. Sentiamo Valentina a Milano.
1: Valentina.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno conigli.
0: Valentina.
3: Allora, una decina d'anni fa noi aspettavamo l'epifania del fidanzato di Maria Luisa, la cugina Maria Luisa. Tanti anni di fidanzamento in incognito, finalmente lei fa il grande passo, ce lo presenta.
0: Presento questo disgraziato, diciamo, benissimo. Ecco.
3: Quindi noi, ansia da prestazione enorme, vieni a cena, quindi apparecchiatura importante, cena importante, alla fine della cena il caffè.
0: Sì.
3: A un certo punto gli offro il caffè e lui inizia, lo beve, ma inizia a diventare tipo pesce palla, gonfia le guance.
0: No.
1: Come?
3: E tutti che lo guardano e a un certo punto mi viene il dubbio, ma ci ho messo il sale?
0: Ecco.
3: E lui fa sì con la testa.
1: Sì, lui,
0: proprio questo capo reclinato sulla spalla... come in un'agonia, ecco.
1: Però,
0: diciamo,
1: tenevo tutto dentro,
0: esatto, quanta
1: dignità, aveva apparecchiato bene, lui ha povera buona,
0: gliel'hai rifatto il caffè Valentina?
3: mai più
0: vattene a prendere al bar, hai capito?
3: Viene usata come proprio, vi ricordate quella volta che Simone ha bevuto il caffè col sale come atto eroico
0: e si è gonfiato come un pesce palla, povero. Grazie Valentina, quanta sofferenza.
1: Devo notare che su Facebook state raccontando più esperienze in cui l'ospite ha fatto danni a casa vostra. Qui Gigia però racconta che una volta ha avuto ospite in macchina, le aveva 8 anni, la capo scout di sua sorella.
0: Cioè, una grossa responsabilità.
1: Quella era una coccinella. Allora io le ho chiuso lo sportello con le sue dita dentro.
0: Con le dita dentro. Non c'è da ridere. Sono anche esperienze che uno scout posso... nella vita possono servire.
1: E come ha fatto a piantare la testa?
0: No, ma molti è un rito di iniziazione. Metti un attimo le dita qui, voglio dire.
1: È terribile.
0: C'è Biagio in provincia di Potenza.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Biagio.
4: Buongiorno con buongiorno.
0: Biagio, che è successo?
4: Finalmente viviamo una giornata di sole.
0: Meno male, Biagio, meno male. Allora, attenzione. Chi era questo disgraziato?
4: Ma era più che altro l'ospite che ha fatto un danno a noi. Insomma, qualche paio ragazzino e sono venuti dei parenti dal Piemonte a trovare i nonni. Io stavo a casa dei nonni, eccetera. Ed è venuto tra gli altri, c'era un parente acquisito che era la prima volta che veniva, era un piemontese fidanzato con una parente nostra.
0: Sì.
4: Poi detto che lui era 50 kg, molto esile, 55 kg, molto esile.
0: Molto esile.
4: Va in bagno e non esce.
0: Come non esce?
1: È così esile.
4: Non esce, poi non conoscendo, non avendo confidenza, insomma, abbiamo aspettato un po' e tutto quanto. Alla fine abbiamo deciso di bussare.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene?
0: Tutto bene?
4: sì, beh, almeno risponde, sì, va bene, tutto bene, però aspettate, mo esco, in buona sostanza ha aperto la porta e praticamente aveva spaccato il vaso. Era
0: il vaso? Ma come ha fatto a spaccare il water? Che, ma che aveva mangiato st'uomo?
4: Ma sicuramente... Comunque, con la sua mole
0: l'aveva spaccata. Sì, però scusate se lo dico io, con tutto l'affetto di che i piemontesi le fanno queste cose. Pure qui a Roma sono venuti, hanno fatto subito un buco dentro un muro, vero o no? Il piemontese tende a rompere delle cose. Vabbè, è così. Biagio, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Oggi è venerdì, cari amici, una bella giornata, però potrebbe capitarvi che vi di incontrare qualcuno che vi fa qualche sconcia, qualche no.
1: Prendetela bene, dai.
0: Cantate.
1: Cantate. Aiuta
0: moltissimo.

0: questo tempo New Orleans.
1: Tanto se un motivo poi c'è, chi va a finire che non canti più.
0: Scusi Gigi, ma questo cos'è, un traditional?
2: Ed ora per tutti i piccini in ascolto, le favole di Nonno Ratti.
3: Oggi abbiamo la favola Il brutto gnoccolo.
2: Chi è il brutto gnoccolo?
3: Brutto gnoccolo.
2: Il brutto gnoccolo.
3: Ma esiste da anni e anni.
2: Ah sì? Certo. Sentiamo.
3: C'era una volta un bimbo povero, abbandonato dai genitori, ma in compenso, bruttissimo.
2: Ecco, meno male, va.
3: Nessuno voleva stare con lui e aveva ragione, perché era pure antipatico.
2: Vabbè, ma adesso...
3: Un bastardo con i denti radi, le orecchie a sventola...
2: Ma non si dice...
3: E un gibbone manifesto che lo caratterizzava.
4: Ma chi è? A gobba.
2: Ma insomma.
3: Tutti ti rifuggono, piccolo, povero gnoccolo.
2: Ma povero gnoccolo,
3: diceva la buona suora Angela. Però li capisco, perché non ti si può guardare.
2: Ma non si dice questo.
3: Sei veramente un cesso.
4: Ma no,
2: la suora
3: nessuno infatti voleva giocare con lui. Quando si avvicinava a una bambina per tentare un approccio, quella scappava urlando: aiuto, aiuto, un gremlin, aiuto, aiuto.
2: Ma non si fa così.
3: Il piccolo dolce gnoccolo però aveva un grande pregio.
2: Sì.
3: Era uno spione infame.
2: Ecco.
3: E proprio per questo un ministro col portafoglio lo prese nel suo entourage, diventando immediatamente un ministro senza portafoglio.
2: Perché
3: gnoccolo glielo fregò dalla tasca del cappotto.
2: Subito, proprio.
3: E fu così che in pochi mesi il piccolo bimbo, schifato da tutti, divenne prima sottosegretario, poi capo di una commissione parlamentare per dimostrare la sua riconoscenza al ministro. Gnoccolo rivelò alla magistratura alcune contabilità sospette del ministero, facendolo carcerare.
4: Il ministro
2: ha fatto carcerare il ministro
3: e prendendo il suo posto. Da allora tutto cambiò. Le persone si rivolgevano al neo ministro Gnoccolo non più dicendogli vattene Sgorbio, ma chiamandolo signor ministro, eccellenza illustrissima, e anche gran figone del consiglio dei ministri.
2: Gran figone è troppo adesso.
3: Tutti e tutte gli chiedevano favori.
2: Sì.
3: C'erano file di stagiste che si assembravano davanti alla sua porta e fu così. Da un giorno all'altro Gnoccolo, dal reietto della società, divenne un esempio per tutti.
4: Addirittura.
3: E lui, spinto dalla sua grande nobiltà d'animo, decise di vendicarsi del mondo intero, organizzando campi di detenzione illegali, retate di massa e leggi favorevoli al cannibalismo.
2: Ma come il cannibalismo?
3: Questa favola dimostra che anche un brutto anatroccolo, un brutto gnoccolo, può essere felice. Larga la foglia, stretta la via.
2: Sì.
3: Se non hai soldi, chiedili a zia.
2: È una favola edificante?
4: Beh, fa pensare. Più che altro ricorda qualcuno.
2: Lascia stare adesso. Ne ricorda parecchi, secondo me. Comunque sia. Allora, attenzione, avete fatto un danno all'ospite. La verità è questa. Sentiamo ancora testimonianze qui all'800-800-002. Ad esempio Franca, che ci chiama da Sassari. Buongiorno, Franca.
5: Ciao, buongiorno conigli.
2: Allora Franca, che succede?
5: Allora, non è stato proprio fatto all'ospite, però l'ospite era presente. Praticamente ho comprato un orologio a pendolo da muro, da un rigattiere, ma non funzionava. E mio marito diceva, ma bisognerebbe, dai, lo portiamo da un orologiaio, non si sa mai. Viene uno dei nostri migliori amici, che è il nostro factotum, che riesce, e quindi lui dice ok, con Massimo proviamo ad aggiustarlo.
2: Ci penso che pensi mi ha detto a Sassari.
5: Esatto.
2: Va bene.
5: E io dicevo loro, no dai, lo portiamo da un orologio. Non ti preoccupare. Adesso vediamo un po'. Praticamente aprono questo orologio a pendolo, si mettono con le mani dentro a trafficare, parte una molla durissima che probabilmente prende il dito di mio marito, che praticamente sviene quasi per terra, e quindi Massimo, il nostro amico, lo aiutava. E io dicevo, però io ve lo dicevo che lo dovevamo portare da un orologiaio, però non mi non mi ascoltano mai quando mai. Parlo. Questa, io, guarda, e comunque lui è rimasto per terra.
2: È rimasto per terra ed è invalido adesso, evidentemente.
4: Ma povero!
2: Invalido di dito.
4: Ma povero!
2: E Franca ha potuto dire, mi dispiace ribadirlo, una delle frasi preferite delle donne, cioè io l'avevo detto.
4: L'avevo detto.
2: Il problema è che è vero che l'aveva detto, però. Franca, grazie. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare, che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
4: Fra poco vi si dà appuntamento.
2: Fra quanto?
4: Alle 7.45,
2: sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso 2. Prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
4: Vabbè, mi stendo un attimo,
2: se
4: però,
2: si stende, il povero Dose si stende. E che dire,
4: fra poco.
2: Ci risentiamo fra poco.

0: Ciao, eccomi qui, in questo giovedì 21 di maggio 2026, pronto per far crollare la mia reputazione dopo anni di carriera, presentando questa puntata dei Matti dalle Gare qui su Radio 2.
1: Grazie Ale.
0: Ieri ho testato questa teoria secondo cui se agli ortaggi fai ascoltare buona musica, crescono meglio. Non ci potevo credere. Ho messo una replica dei Matti dalle Gare e sono morti tutti. Li mortaggi loro.
1: I mortaggi.
0: Per particolarmi, ad esempio, il mio voto è zero.
1: Come zero? Perché?
0: Perché purtroppo il meno zero non me lo fa mettere.
1: Grazie.
0: Mario Benedetto invece si prende un bel 7. Bravo Mario.
1: Perché 7 a Mario? Scusa.
0: Perché è l'unico che in cambio di una cena mi ha avvisato dell'arrivo dei NAS al mio locale e non ho preso manco una multa. Francesco Arienzo invece voto 10.
2: Ma addirittura, come mai?
0: Perché in queste due settimane di assenza hai restituito agli ascoltatori il piacere di non sentirti.
1: Bravo, vero?
2: Questo è d'altro.
0: Vi lascio, iniziate pure.
1: Sì.
0: Ma ricordate che tanto l'anguria a Ferragosto non ve la mangiate.
1: Ma perché queste vietture?
2: Ma che vuol dire?
1: Vuol dire tante cose, Francesco, dai. Iniziamo la puntata di Matti alle Gare. C'è lui, Manarino, per un po' d'amore. Fra poco vi presentiamo la nostra amica di oggi.

0: solo un po' d'amore.
1: Manarino per un po' d'amore, 18.05, ben ritrovati in questo giovedì 21 di maggio 2026 ad una nuova esuberante puntata dei Matti da Legare. Eccoci qua, applauso, ce lo facciamo da soli, l'applauso.
2: Esuberante, mi piace esuberante come aggettivo.
1: Ti piace esuberante, non lo usiamo mai, ogni tanto buttiamo un aggettivo per far sembrare che siamo colti, abbiamo una sintassi un po' più, come dire, ampia. Ce l'ha invece ampia la sintassi ed è sempre, diciamo, in modalità aggiornamento il professor Mario Benedetto, prof.
2: Professore!
3: Meno male, sei tornato.
1: È tornato a Rienzo,
3: veramente un grande ritorno, veramente.
1: Da Milano
3: gioia dalle voci proprio.
1: Sì, guarda, siamo contentissimi.
3: Spumeggiante.
1: Due settimane in vacanza, la faccia nostra. Dove sei stato?
2: No, un po' per lavoro, un po' per vacanza. Vacanza a Londra.
1: Vacanza a Londra, lavoro Londra sempre.
2: Lavoro un po' in giro per l'Italia.
1: Va bene, ben ritornato Francesco e come grazie. Sempre abbiamo il piacere di avere anche oggi una nostra amica, collega di Radio 2, la bravissima Nicola Gelozzi.
4: Evviva!
5: Grazie mille. Francesco era così contento che appena ha sentito la mia voce ha detto: ma questa chi è?
2: Non è vero.
1: L'ha chiamata Maria prima, è una cosa incredibile, ragazzi.
5: Ha detto: ma quella è Maria Lucia.
1: Maria Lucia, niente.
2: Non è vero.
5: Sono Nicole Angelozzi.
3: È un discorso lungo.
2: Non abbiamo così tempo per affrontare questo argomento.
3: Ma neanche voglia.
1: Soprattutto non voglia. Come non ha voglia di seguirci, ma lo deve fare Peppe Verdani, regia, che ringrazia. Grazie Peppe, resisti.
3: Siamo quasi alle settimane conclusive, dai.
1: Allora, di cosa parliamo oggi, ragazzi? Parliamo del Signore degli Anelli. Che un po' ricade nell'infanzia di Nicole, più o meno, no? Tu
5: sì,
1: quanti anni avevi quando uscì? Credo no, avevi 5 anni.
2: Eri nata?
5: Ero nata, vabbè, 24 anni.
1: E quindi? L'hai mai visto soprattutto? No.
5: No.
2: Nicole!
5: No, non amo quel genere di fantasy, capito?
1: Vabbè, ci sta pure.
5: Mette proprio tant'ansia.
1: Vabbè, no, sai perché parliamo?
5: Preferisco guardare Mario Benedetto, Marti Colucci, Francesco Alienzo, mi mettono meno ansia.
1: Mi viene una battuta, ma non posso farla, ecco, vabbè. Perché parliamo del Signore Anelli? Perché è stata coniata in Francia un'edizione limitata con la stampa appunto dedicata al Signore degli Anelli, che sicuramente avrà tanta richiesta, soprattutto in parte per i fan del Signore Anelli, in parte per i collezionisti che vogliono fare, come si dice in gergo, un reselling. Che cos'è il reselling, prof?
3: Reselling ovviamente ci quando fai, poi, esatto, puoi lucrare in senso buono.
2: È una cosa
3: fa parte del mercato,
1: certo.
5: Fa parte della vita, ecco.
1: Voi avete mai fatto un reselling sbagliato? C'è un investimento che investo in questa roba qua,
3: da accettare di venire qua dopo aver sentito il nome di Arienzo
1: è sbagliato.
2: Ma nessuno ti crede. Su,
1: è stato un investimento emotivo sbagliato, devo dire.
3: È stato un capitale bellissimo, grazie, la ringrazio. Prego, prof, molto pertinente, la ringrazio Colucci, perché è un capitale emotivo erroneamente investito.
5: Voi fanno questi errori, anche i più grandi fanno gli errori, vero prof?
3: Non so, si sbaglia, ma è importante rialzarsi.
1: Sì, rialzarsi, far finta di niente come nel nostro caso.
2: Sai quello ho fatto negli anni? Magari non interessa.
1: No, però... non ci interessa infatti. Nicole, dicevi tu invece il reselling, hai fatto reselling?
5: Mi è capitato di fare reselling di sneakers.
1: Ah, sì, è vero, c'è il periodo.
5: Capito, io facevo quel periodo che le file lunghissime per comprare quelle scarpe per poi guadagnare 20 euro, capito? 20 euro che però...
1: C'è stato quel momento in cui anche gli orologi...
5: Aveva il sapore della libertà.
3: Però posso dire, io mi è rimasto qua quello di Arienzo.
1: Cioè, sì, dai, Arienzo,
2: vorrei non dirvelo a questo. Io per anni ho collezionato le schede telefoniche. Nicole non può sapere cosa sono le schede telefoniche. Sì. Perché pensavo che un giorno magari avrebbero avuto un valore, no?
1: Sì.
2: Ma nessuno le vuole.
1: Nessuno. Come i gettoni. I gettoni.
2: Niente.
5: Ma non le vogliono perché sono tue o perché non valgono più?
2: No, entrambe le cose. Non sono interessate. Delle persone, sapete perché Londra è bella?
1: Perché
2: là quando ti insultano non capisci niente. Io almeno non capisco niente.
1: Un
2: capito?
1: Po' come quando facciamo noi qua, che non capisci quando
2: insultiamo. Invece qua io capisco i vostri insulti, capito? E quello è il problema.
1: Sai, ti vogliamo bene. Intanto voi scriveteci al 348-7300-200. Qual è l'investimento che avete sbagliato nella vita? Anche, lo so, un investimento sentimentale, cioè non solo finanziario o economico. Fatecelo sapere. 348-7300-200.
6: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Già, devo farlo. Santa Smeralda, Dolemi, Misunderstood, 18 e 11, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando di investimenti sbagliati. Subito un vocale, chi è?
1: Io ho sbagliato ad investire nel matrimonio e in corsi di grafo di mio marito. E sono Roberta da Roma.
0: Ciao Roberta, si può sbagliare anche il matrimonio.
2: Può capitare. È una cosa brutta, però può capitare. L'importante è rialzarsi, giusto, prof?
3: Assolutamente ben detto.
2: Infatti, lui non è sposato. Non si è sposato ancora.
0: È ancora libero come una farfalla. Quindi, se volete, potete acchiapparlo in una rete. Il prof svolazza, ma
2: chiamatelo al 347-73.
3: Sempre foriero di spunti.
0: Grazie,
3: utili.
0: Prof.
3: Veramente, grazie.
0: Ma abbiamo chiesto agli italiani con il nostro sondaggio, appunto, qual è stato il loro investimento sbagliato. Sentite qua.
3: Siamo curiosi, sempre.
4: Pronto?
0: Buon pomeriggio, signora. Stiamo parlando di investimenti sbagliati. Qual è stato il suo?
4: Tutti. Escluso nessuno.
0: L'immobiliare?
4: Ah, quello non esiste proprio.
0: Non esiste proprio qualche gioiello?
4: No, quello funziona, dai.
2: Quello gioiello per sempre.
0: Plastica.
4: Microplastica, plastica. Sì.
0: Se non altro uno se lo può sciogliere, può riciclare.
4: Sì, infatti. Può cambiare forma. L'investimento peggiore forse mio marito.
0: Un'altra. Ti ha lasciato, immagino.
4: Sì, certamente.
0: L'ha fatto bene, un investimento, insomma. Ha recuperato qualcosa oppure no? È andato
4: due figli.
0: Allora l'investimento proficuo è stato, sì.
5: Guarda, il mio fidanzato, perché pensavo che cambiasse nel corso del tempo, invece no, ma ormai è troppo tardi.
2: Si cambia
5: il mio fidanzato
0: pure, tutte le stesse cose, il fidanzato, ma come mai?
5: Vengono fatte proprio delle truffe
0: proprio, cioè.
5: Sì. Viene detto che è un buon investimento, un bravo ragazzo, sì. Fa fare tutto, e poi quando te lo ritrovi in casa
0: è uno schifo,
5: un investimento sbagliato, è un schifo, nessuno te lo riprende più indietro
0: e niente, ora cosa fanno? Lascia il reso? È scaduto il reso?
5: No, vuoto a perdere, mi è stato detto alla casa madre.
0: Però c'è sempre lo sfasciacarrozze con le macchine,
5: devo controllare se c'è il fermo amministrativo sopra, se non lo posso.
0: Se fermo amministrativo dovrebbe pagare anche le tasse, quindi non le conviene.
5: Capito, è tutto a perdere.
6: Pronto?
0: Qual è stato il suo investimento sbagliato?
6: Rispondere al telefono. Quali investimenti? Io?
0: Sì, lei, sì.
6: Non c'ho una lira, quindi non faccio investimenti.
0: No, dico, ma in passato c'è stato un investimento sbagliato che ha fatto?
6: Sì, esattamente. Non ho preso una lira. Chi se ne frega? Ah, il mio investimento è sbagliato.
0: Sì.
6: La vita.

Noi siamo matti da legare. Radio 2. Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 ascolta i Matti da Legare solo su Radio 2.

0: Irama Cabana, 18:20, Radio 2, Mattia Legare, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora in questo giovedì 21 di maggio. Marti Colucci, professor Mario Benedetto da Milano, Francesco Arienzo e con noi anche Nicola Angelozzi.
1: Ma che bello stare qui con voi fino alle 19:30, un'ora e 30 di divertimento.
0: Grazie Nicole, grazie amica. Allora, stiamo parlando di investimenti sbagliati, vero? Il prof ovviamente ha fatto una sua ricerca da stamattina, l'ho chiamato, aspetta che sto facendo la ricerca. Otto ore di ricerca.
1: Sta ancora cercando, capito?
2: In ricerca per conto del sapere,
0: sempre.
2: E sappiate che ho trovato una classifica, caro Peppe Verdelle e cari ascoltatori, veramente intrigante su degli epic fail, dei casi di fallimenti proprio storici.
1: Che meraviglia.
2: Sì, sigla.
0: Vorrei aprire il concerto di Vasco con questa io.
2: Magari. Un successo.
0: Prego, prof, prego.
2: Bene. Allora, se io vi dicessi... Ecco, intanto cosa? Ascoltiamo, mi piace questo.
3: Sì. Vabbè, Mario Benedetto, fai come vuoi, allora non ce la dite questa classifica.
1: Vado, allora, vabbè, però tu non hai pazienza,
3: lo so.
1: Investi il tuo tempo, è importante.
3: Non posso.
2: Anche il silenzio è un ottimo investimento.
3: Dai, Mario Benedetto, su.
2: Allora, Steven Sassoon, a voi non dice nulla. Steven Sassoon.
1: Ma ci sei tu? Voglio dire, ce lo spiegherai.
3: Parti ti dice qualcosa.
0: Sassoon?
3: No, Assunto non ti dice, no.
2: Steven Sassoon non vi dice niente, Mario, anche chi ci ascolta è poco, però è legittimo non saperlo. Perché? Perché è un ingegnere che ha inventato la macchina digitale, ed era un ingegnere, lo possiamo dire per cronaca appunto, della Kodak.
0: Sì.
2: Un caso leggendario di fallimento, perché ha inventato la camera digitale, però cosa ha fatto? Si è tenuto il progetto. Non l'ha condiviso, ha detto ma secondo me non funziona, perché ci sarà sempre questo aspetto romantico di stampare la pellicola, quindi lui non l'ha portato in azienda.
0: Bravo!
2: Cosa è successo?
0: E alla fine?
2: Che dopodiché la macchina, ovviamente il digitale, è diventato anche per le foto un elemento determinante, senza il quale non si può conservare e fare nulla, e quindi ha lasciato nel cassetto un progetto che avrebbe valso milioni a lui e alla sua azienda. Quindi
0: qualcun altro l'ha fatto a posto suo?
2: Assolutamente, certo, sì. Certo. Quindi diciamo uno dei peggiori non investimenti.
1: Può capitare.
2: Esatto, ce n'è un altro clamoroso, perché prima che scoppiasse, che diventasse una piattaforma conosciuta, ne conosciamo tante, ecco, anche qui per cronaca affondiamo le radici nella storia lontana. A un certo punto Netflix era entrata nel mirino di Blockbuster, lo ricordate?
0: Come no.
2: Pensate che Netflix si è proposta per circa 50 milioni di euro, ok? Che è una cifra rispetto all'esplosione che ha avuto, insomma, abbastanza irrisoria per quel mercato. Bene, cosa fa Blockbuster? Dice ma noi non abbiamo nessun bisogno, noi abbiamo un modello di business garantito, fatturiamo milioni.
0: Stacco d'immagine.
2: Cannibalizzeremo anche voi, perché che tra l'altro siete partiti inviando DVD a casa, diciamo.
1: Capirai.
2: Bene, questo è successo, quello che sapete. Blockbuster non esiste più e diciamo quella piattaforma non solo è diventata una delle piattaforme trainanti della produzione di contenuti mondiali, ma è diventata anche appunto una delle X piattaforme che su quel modello di business, diciamo, Blockbuster aveva forse un po' di torto.
3: La sfida è sempre un po' tra analogico e digitale, comunque, a questo punto, vero professore?
2: Sì, però adesso è interessante una prima riflessione da settembre, questa forse credo sia la prima riflessione interessante di Arienzo, devo dire, ci tengo a sottolineare.
1: Hai visto, uno deve investire il proprio tempo, a questo punto ha avuto
2: molto
1: un
2: grazie,
1: senso,
2: è un ottimo, è tornato veramente un ritorno trionfale, però proprio per questa tua riflessione portiamo un po' di competizione nello stesso mercato, quindi digitale, diciamo così, perché c'è un caso che diciamo che si biforca. Uno riguarda Yahoo e Google, perché c'è stato un primo contatto tra queste due realtà. E Larry Page e il suo socio Brin volevano vendere Google a un certo punto, valutandolo allora 1 milione nel 98, quindi una cifra importante, però anche lì rispetto a quello che è diventato come indotto economico. A un certo punto che succede? Yahoo dice ci intravediamo delle opportunità, a un certo punto interrompe le trattative, dice non siamo interessati, non andrete da nessuna parte.
0: Così è stata.
2: E poi è successo qualcosa simile con Facebook, che era stato appunto quasi acquisito, ma a un certo punto Yahoo decide di abbassare una proposta inizialmente fatta per una cifra anche importante di $1 miliardo, lo portò a 850 e anche lì è fallita la trattativa e poi insomma.
0: Beh, quindi possiamo concludere.
2: Sono morsi le mani, insomma.
0: Possiamo dire che non siamo gli unici che falliamo, anzi spesso il fallimento è propedeutico poi al successo.
2: Esatto.
0: Non è il nostro caso, però stiamo ancora aspettando.
3: Tempo al tempo.
2: Crederci sempre.
0: Per rendersi mai. Chiudiamo così, bella, con la banalità, bella, vai.

0: ascoltando ovviamente l'18:35 Radio 2, Mattia Legare in vostra compagnia fino alle 19:30, da lunedì al venerdì ci trovate qui, se vorrete sempre, non è un obbligo.
1: Assolutamente.
0: Ci sono persone che hanno talmente bisogno di questa trasmissione che riascoltano anche le repliche su Replay Sound ogni sera.
1: Esatto, ne conosciamo tante.
2: È un ottimo investimento, vero? Brava, Enzo, brava, che ci
3: assolutamente,
2: guardi.
3: Assolutamente, assolutamente. Cioè, certo, io vi guardo, vi ascolto sempre, ragazzi. Anche,
2: risponde anche.
0: Anche in vacanza.
3: Anche in vacanza. Anche in vacanza, dove state? Certo.
0: Allora,
3: certo.
0: Visto che parliamo di investimenti, noi vogliamo investire negli ascoltatori di Radio 2 giocando al nostro gioco, la cinefila smemorata.

0: Allora, Francesco, vuoi riassumere gli ascoltatori come funziona questo gioco?
1: Assolutamente, ragazzi.
0: Italiano corretto, possibilmente.
1: Allora, no, vabbè, ma non pretendiamo troppo, ragazzi, onestamente. Cinefila smemorata. È un successo anche a Londra, dove sono stato. Tutti vogliono giocare a questa cinefila smemorata. Che cos'è? C'è questa cinefila, cioè, se guardate un film, non ricorda bene il titolo e dice: ah, lo volete aiutatemi a sapere come si chiama questo film? Vi do tre indizi. Allora, chiamando da casa, uno dice: ah, ma per caso è questo qua?
0: No, si può chiamare, no.
1: No, dovete mandare il messaggio.
0: Esatto.
1: Al numero predisposto, che sarebbe il 348-7300-200.
0: 7300-200-300.
2: È un anno che stiamo dicendo.
0: Mamma mia, l'ha dovuto leggere.
3: Ma ragazzi, perché quelle due settimane, capito?
0: A Londra, si sente già londinese lui. Sì.
2: No, ma veramente, ma Verdelli,
0: che schifo,
2: ci si mette una canzone sopra.
1: Ragazzi, si ingoia il rospo, si ingoia il rospo.
0: Allora, sentiamo questi indizi, dai, il primo. Vai.
2: Dai, va.
4: Tra sabbia e sangue combatteva con onore, sfidando un imperatore pieno di rancore.
1: Ma perché Maravanieri?
0: Ma non parla sopra, non si capisce l'indizio.
1: Ma non me l'aspettavo, Maravanieri.
3: Non riusciva a fermarsi.
0: Vabbè, comunque c'è il secondo indizio.
2: È una sorpresa.
0: Sentite, vai.
4: Da generale, Fedele cadde nel dolore, ma tornò più forte mentre Roma applaudiva il suo valore.
1: Ma che ne so, io raga non ho ascoltato niente, sento solo la sua voce, non sento
0: me,
1: altro.
0: Secondo me è Ermonnezza, non lo so, ho idea.
2: Storia bella, dai.
0: Terzo indizio, dai.
4: Al mio segnale riecheggia con fervore. Spade e scudi brillano sotto il sole ardente ed il calore.
0: Grazie Mara.
3: È facile, grazie Mara.
0: Allora, Nicole, vuoi lanciare tu il numero e dire agli ascoltatori di essere i primi a rispondere? Vai.
3: Se volete giocare al gioco Cinefila Smemorata, scrivete al 348-7300-200, come dice il nostro Francesco Arienzo.
0: Come diremo noi, 7300-200, che è più facile.

0: Kaila Chanel, 18:40, stiamo giocando, state cercando di risolvere il nostro gioco, la cinefila smemorata presentata in maniera egregia da Francesco Arienzo, devo dire.
1: In modo chiaro.
0: Con una consecuzio che passava dalla terza alla prima persona. Bravo però.
2: Quarta, quinta.
0: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, il più veloce però è stato Flavio da Torino.
1: Flavio, bravo, bravissimo.
3: Ciao, grazie, grazie mille.
1: Buonasera. Come stai? Buonasera, sei felice di aver vinto questo... L'aver
3: molto,
1: vinto,
3: molto.
1: Non si sa ancora.
0: No, di essere omaggiato più che vinto con la nostra red bag, qualora tu, insomma...
1: Avessi indovinato.
0: Esatto. Flavio.
3: Il gladiatore.
0: Bravo, gladiatore.
1: Ma sapevo già.
0: Molto bene. Flavio, cosa fai di bello a Torino? Siamo stati con il Salone del Libro la settimana scorsa. Sempre bella la...
4: Molto, bellissima atmosfera, molto partecipata, una Torino molto accogliente.
0: Molto. Cosa fai tu di bello a Torino?
3: Io lavoro in un ufficio.
0: In un ufficio, non puoi dire quale ufficio, noi siamo curiosi. Non lo puoi dire?
3: Sì, io ho progetto stampi per materie plastiche. Dire la verità, avevo già partecipato e vinto questo concorso con te, Barti.
0: Sì.
3: Un'estate di 2 anni fa.
0: Allora,
2: ti è arrivata.
0: Quindi Barti, grazie per la pazienza, devo dire.
2: Scusa,
0: grazie.
2: Ma Flavio, ma ti è arrivata quella di 2 anni fa? La sacchetta ti è arrivata di quella di 2 anni fa?
3: No, per quello che ho detto.
0: Scusami Flavio, visto che ti stampi le cose, stampatela tu la sacchetta, no?
3: quasi, l'esecutivo.
0: Ti arriverà, ti ringraziamo per l'affetto con cui segui Radio 2 e insomma complimenti per aver risposto correttamente al nostro gioco della cinefila smemorata. Ti facciamo un regalo oltre il regalo, perché senti qua come interpreta il nostro Francesco Arienzo una frase famosa del gladiatore.
4: Sì,
0: Peppe, c'hai anche la base.
2: Ma che volete da me?
0: Sembra lui, vai.
1: Tuo momento.
0: Vai.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, giusto? Comandante degli eserciti del Nord, generale delle legioni Felix e poi non mi ricordo più.
4: Mamma mia. Io però non ce la faccio. Scusa.
0: Flavio, scusaci, te ne mandiamo 2 di sacchette. Scusa.
1: Anche 3.
2: Anche era brutto.
4: Non possiamo chiudere così, per dopo la dobbiamo rifare,
2: brutta.
4: Per favore.
1: Anzi,
4: dopo
1: la vuoi rifare tu, però.
2: Sono Massimo Decimo Meridio.
0: No, basta così, salutiamo
2: Flavio. Massimo Decimo
0: Meridio. Ciao Flavio.
2: Ciao.
3: Sono Massimo Decimo Meridio.

0: Mahmood featuring Liberato, Into Street, 18:47, Radio 2, Mattia Legare assieme a Bartico Lucci, il professor Mario Benedetto, da Milano Francesco Arienzo e con noi da Roma invece Nicola Angelozzi. Come ti stai trovando, Nicola?
1: Io benissimo.
0: Bene, ma mi
1: fa piacere. Voi con me?
0: No, benissimo. No, no, ci stiamo preoccupando per la presenza di Francesco, devo dire, ogni tanto.
2: Vabbè, ma sono a Milano, dai, sono in nuovo.
1: Neanche risponde. Che...
0: No, no, ci ha preoccupato un po' la tua interpretazione del gladiatore, sì.
3: Vale,
2: io sono
3: regola.
2: Massimo adesso.
0: Mamma mia.
3: C'è un po' più
1: giusto,
3: di
1: hai pure chiesto.
2: Ragazzi,
1: giusto?
2: Ma ci sarà un motivo per cui hanno chiamato Luca Ward e non me, no? Cioè, sì, perché sì. Lo devo fare io?
0: Non ci chiamiamo il motivo per cui abbiamo chiamato te e non altro in questa trasmissione.
3: Basta poco, scusa.
0: Sì.
3: Sono Massimo Decimo Meridio.
0: Sì.
2: Che cos'è? Ma che cos'è? Ma perdonatemi. Ma fa piacere, ma veramente.
0: Ma perché devi essere invidioso del prof? Sa anche recitare.
1: Sa anche recitare, sa fare tuzzo lui.
0: Vabbè, guarda, torniamo fra poco. State

0: Lady Gaga, Deutsche Runway, Radio 2, Matti dalle gare, siamo con voi fino alle 19.30, ma io volevo chiedere al nostro regista una base, puoi mettermi una base un
1: che
0: po'?
1: Che base vuoi?
0: C'è un problema, c'è una predizione che è uscita in questi giorni, una notizia che sta circolando in questi giorni. La fine del mondo?
2: Di nuovo?
0: No, no, aspetta, però sono seria, perché secondo uno studio del 1960, uno studio scientifico, venerdì 13 novembre 2026 ci sarà la fine del mondo.
2: Un'altra volta!
0: No, ragazzi, io ho troppa paura, cioè io non posso vivere 25 anni.
2: Noi abbiamo vissuto il millennium bug e non è successo nulla. Poi c'è la predizione dei mai e non è successo.
3: Il 2000 e dove
0: ma io sono troppo giovane, capito? Il 6 agosto faccio 25 anni,
4: ma non ti preoccupare. Allora ti dico questo, Nicola, non ti preoccupare, perché pure io vivo il tuo stesso disagio, va bene? Perché pure io ovviamente non ci credo, no? Però come una commedia del grande Peppino De Filippo, non è vero, ma ci credo. Ok. Allora, io nel dubbio mi preparo sempre. Allora, 1999 lo citavano i ragazzi, Millennium Bug. Tutti i computer del mondo si sarebbero dovuti bloccare allo scoccare del nuovo millennio. Aerei che cadono, blackout globale.
2: E invece
4: io in cantina mi ero preparato tipo 100 litri d'acqua, cibo in scatola per 6 mesi, scocca la mezzanotte, il mondo ovviamente va avanti. Il cenone di Capodanno l'ho fatto, del 2000 l'ho fatto solo mangiando tonno in scatola e ho stappato acqua oligominerale. Poi nel 2003, vi ricordate Nibiru? Nibiru.
2: Ah, Nibiru, il pianeta Nibiru,
4: bravo, che era in rotta di collisione. Io avevo 22 anni, c'era una ragazza cui prendevo l'autobus la mattina per andare a scuola che mi piaceva da sempre, non avevo mai avuto il coraggio di dichiararmi. Allora prendo la palla a balzo, dico vabbè, tanto qua finisce tutto, le mando un SMS dolcissimo, le dico che mi mancava anche quando non era accanto a me, che se il mondo doveva finire volevo che lo sapesse. Il giorno dopo Nibiru non era arrivato, però c'era il fidanzato alla fermata dell'autobus ad aspettarmi.
2: Com'è andata?
4: Non sono più andata a scuola e questi sono i risultati, ovviamente, ecco, come potete vedere. 2012 i Maya. Il 21 dicembre finiva.
0: Sì,
4: un po' già grandicello. Allora, doveva finire il mondo. Mancavano 3 giorni a Natale, ok? Penso. Se spendo tutti i soldi e poi dopo non arriviamo neppure a Natale, quindi me li risparmio.
2: Sì.
4: Il 22 dicembre, ovviamente, il mondo era ancora lì. Mancavano 3 giorni a Natale, negozi presi d'assalto. Alla fine sono riuscito a fare i regali.
2: Sì.
4: Però con questa scusa nessuno li ha fatti a me.
2: Era ottima scusa, certo.
4: Io ho fatto tutto. Mo si prepara pure questo 13 novembre, no?
2: Sì.
4: Io non ci credo, non mi voglio preparare.
2: Ma?
4: Vuoi vedere che è proprio il 13 novembre? Guarda come va a finire.
2: Quindi in una casa di gorgonzola solamente?
4: Non la mia. Io faccio gli scongiuri. Va bene.
2: Poi daremo anche la via, non si sa mai, no? Qualche intersezione.
4: Ma io sarò a casa tua il 13 novembre, va bene?
2: vieni, aspetta.

0: Elisa, amore, 19 in punto, Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e da Milano Francesco Arienzo. Francesco, allora...
1: Vabbè, anche con un po' più di gioia quando mi presenti.
0: Ah, no, c'è stata...
1: Allora, da Milano, vabbè, ci sta pure Francesco Arienzo.
0: Da Milano,
1: vabbè.
0: Francesco Arienzo! Sai che ti vogliamo bene, no?
1: Cioè, lo so.
2: Scusa, chi c'è a Milano?
3: Francesco Arienzo!
1: Pizza!
0: Allora, Nicole, di cosa ci volevi parlare? In fuori onda ci stavi parlando, visto abbiamo parlato di che cosa? Di fallimenti, giusto?
3: Sì,
0: investimenti sbagliati.
3: Investimenti sbagliati, quindi non potevo non parlare delle differenze generazionali anche in quest'ambito, no?
2: Cioè, soprattutto
3: quelle mie e quelle vostre, no? La nostra, la mia generazione, la vostra generazione.
0: Perché ricordiamo, tu sei nata nel 2001.
3: 2001.
0: Noi nel 99 circa.
1: No, sì, Bart, no, non scherzare.
3: Qualche anno. Insomma, volevo chiedere al nostro Peppe, una base vintage.
0: Sì.
3: Questa mi sembra un po' troppo.
0: Col vento, bella.
2: Carina, dai, sì.
3: Però una cosa un po' più perfetta.
0: Okay.
3: Cioè, proprio mi leggi nel pensiero, perché voi ragazzi negli anni '80.
2: Voi ragazzi
3: tutti che ci ascoltate, l'investimento era semplice.
0: Sì.
3: Comprare casa, sposarsi, fare un mutuo di 45 anni e dire con orgoglio a tuo figlio: questa cucina in ciliegio resterà ai miei figli.
0: È vero. Manto.
3: Noi nati nel 2000-2001, invece, figli? Fardè, io non so neanche dove starò a settembre. Voi degli anni '80 investivate così: casa da 180 metri quadri,
0: vero.
3: Garage doppio, che adesso non si possono più comprare.
0: Sì.
3: Salotto buono, quello di rappresentanza,
0: vero.
3: Dove non si poteva entrare.
1: Col cielo fanno sul divano, certo.
3: Macchina diesel che fa 700.000 km.
0: Anche di più quella di mio zio, eh.
3: È perché vogliamo parlare dell'armadio pieno di tovaglie per le occasioni importanti.
0: È vero. Quante tovaglie mai usate poi? Sì.
3: Noi invece del 2001 investiamo così: abbonamento piattaforma streaming condiviso con 14 sconosciuti.
0: Vince
3: anche Arienzo.
0: Sicuramente, ovvio.
1: Ma io non pago, io scrocco
2: esatto,
1: e basta.
2: Lì, cioè, li cracca.
3: Power bank da 79 euro. Monopattino elettrico che pesa meno dell'ansia che trasportiamo. E piantina da appartamento chiamata, che ne so, Kevin. Va bene?
0: È vero.
3: E poi una classica insalata di riso che a noi piace chiamare poké.
0: È vero, il poké, l'insalata di riso nostra. Certo.
3: Per uno degli anni 80, invece, arrivare nella vita significava: ho comprato casa.
0: Sì, vero.
3: Per uno nato nel 2000-2001, il proprietario mi ha risposto ciao senza chiedermi tre garanti e il CUD del battesimo. Io vi ringrazio. E invece voi degli anni 80 volete la villetta fuori città. I 2000 vogliono un monolocale vicino al wifi. Una cosa più semplice. Gli anni 80 dicevano: prima o poi mi compro la macchina sportiva.
0: Sì.
3: Quelli del 2000? Prima o poi trovo un monopattino col 40% di batteria che magari non mi lascia a piedi. Una volta il padre al figlio insegnava: investi nel mattone.
0: Vero.
3: Oggi noi figli investiamo in cripto, che sembrano password del modem.
0: Vero.
3: ETF spiegati da uno su YouTube con la felpa che non conosci. Borracce termiche da 90 euro.
0: Sì.
3: È sempre calda, poi non si capisce perché. Cuffie noise cancelling per non sentire il conquilino che fa podcast motivazionale alle 2 di notte. Vero, che ascoltiamo tutti. E la cosa incredibile è che gli anni 80 guardano i 2000 e dicono: ma come fate senza casa di proprietà?
0: Lo diciamo, sì.
3: E i 2000 guardano gli anni 80 e rispondono: ma come fate a vivere in una casa la cui proprietà sarà vostra fra 30 anni?
0: Anche più forte.
3: Vabbè, quindi ragazzi, la morale è che quelli nati negli anni 80 cercano la sicurezza. E invece noi, nati nel 2000... cerchiamo il potenziale e alla fine entrambi controllano il saldo del 27 del mese con la stessa inequivocabile emozione: la paura.
0: La paura, alla fine siamo tutti uguali. Brava Nicole.

0: In Between Days, 19.07 Radio 2, Mattia Legare. Noi vi allertiamo, cari amici che ci state ascoltando, perché fra poco, se volete spegnere potete farlo, perché fra poco
1: no,
0: vi anticipiamo sì, che ci sarà l'agenzia matrimoniale di Francesco Arezzo. Mi sembra corretto.
2: Se volete,
3: vabbè, mi sembra giusto. Mi sembra giusto avvisare il pubblico.
2: Per cambiare stazione.
1: È un investimento anche questo, capito?
0: No, non cambiare stazione, abbassate solo il volume.
2: Beh, abbassatelo, guarda, 3 minuti e torniamo a
3: voi. Ma ci potrebbe essere l'occasione, cioè, di trovare...
4: Rai Radio 2. Matti da legare.
5: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2. Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da legare solo su Radio 2.

0: tattici nucleari, scusa, lo siento. 19:13, Radio 2, Mattia Legare. Ma dobbiamo farla per forza questa cosa, Francesco?
1: Perché no, ormai mi sono offeso, non la voglio fare più, va bene?
0: Che meraviglia.
2: Dai, per chi non ha cambiato.
3: Per chi non ha abbassato.
1: Ok, quindi, mo che gli ascoltatori sono tornati, ve la faccio per dispetto, va bene?
0: Sì.
1: Allora, ragazzi, non so voi, ma io vedo un Mario Benedetto sempre più attivo sui social.
3: Vero?
0: Ho visto un maledetto TikTok del professore.
3: Fa le lezioni, fa le live, capito? Dove spiega le cose.
2: È un omonimo, guarda.
1: Forse una nuova frontiera per le sue conquiste, professore. Come la vogliamo mettere? Il prossimo profilo che vi voglio presentare della mia agenzia matrimoniale sincera potrebbe essere proprio lei, caro il mio Mario. E invece è Kevin. Sigla!

0: Barty, prima che cominci a parlare di Kevin, vorrei che ti ricordassi di mandarmi poi il video di TikTok del professore che balla, va bene? Per piacere.
1: Certo. Grazie. No, nessun Barty. Profilo. Non c'è nessun video. Sentiamo Kevin.
0: Ok. Ciao, sono Kevin, creator digitale. La frase "scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita", non so chi l'abbia scritta, ma la puoi trovare nella mia bio di Instagram. Se nella vita reale i contenuti sono importanti, figuriamoci online. E i miei seguono sempre i trend. Cerco una ragazza vera, sì, semplice, autentica, che renda tutto instagrammabile.
2: Certo.
0: La mia più grande paura?
2: Qual è?
0: Innamorarmi di una che mangia senza aspettare che io faccia la foto.
2: Ma ci sono quelli così, eh?
3: Col flash pure.
0: Nella coppia cerco complicità, rispetto e almeno 12.000 follower.
2: Beh, certo, mi sembra imprescindibile oggi.
0: Viaggio molto, altrimenti non avrei abbastanza foto da pubblicare. Mi piace conoscere nuove persone, ma taggo solo quelle più influenti. Con me è difficile annoiarsi, ho salvato così tanti reel divertenti che abbiamo ore di risate insieme assicurate davanti a uno schermo.
2: Poi balletti.
0: E se ci... Di Mario Benedetto, e se ci dovessimo... E se ci dovessimo lasciare, ho già la soluzione.
2: Cioè?
0: Una story in cui metto la citazione giusta, la musichetta triste, e per renderla virale attivo anche la sponsorizzazione. Però ricordati, sì, hai 24 ore di tempo per vederla prima che si cancelli.
2: Beh, guarda, il profilo giusto, Kevin, di quello che stiamo vivendo in questi anni, eh.
0: Sì, è vero? Se siete interessate, chiamate, altrimenti guardate il TikTok di Mario Benedetto.
1: Ancora, quello non esiste.
4: Matti Gallagher.
5: Matti Gallagher, il nuovo programma di Radio 2.

0: Radio 2, ma ti dà le gare, ragazzi.
1: Bello,
0: ma come
1: un disannuncio doppio.
0: Voi. Esatto.
2: Sì. Non c'è dubbio, se avevate dei dubbi, sì, ma ti dà le gare. Tanti, sì, messaggi per l'agenzia matrimoniale di Francesco Agnello di Kevin. Sì, sì, conto, sì, zero, zero, ragazzi.
1: Perfetto, bene.
3: Nessuno è interessato a Kevin, no, mi dispiace per lui. Che
2: posso,
3: devo fare?
2: No, no, posso dire per fortuna.
3: Ma per il professore invece quanti ne sono arrivati?
1: Non arriva niente. Tanti. Perché non c'è niente che deve arrivare.
2: Ma il professore l'ignora, perché il professore per il conto del sapere anche oggi ha fatto una ricerca riguardo le belle notizie.
1: Posso, è particolare. Grazie, grazie, prof, grazie, prof. Sempre provvidenziale. Grazie, la ringrazio, grazie, la ringrazio. Prof. Bene, buone notizie. Partiamo da una veramente molto bella, di grande sensibilità.
0: Bene. Mm?
3: Come lei, come lei,
1: è andata in ciasso, la ringrazio per questo. Lo scorso 19 maggio è partito questo progetto dal Teatro Binario 7 di Monza, dove si è aperto il sipario sulla 10ª edizione di Lì sei vero. Sapete cos'è?
2: No, no.
1: È il primo concorso per compagnie teatrali che portano in scena ragazzi e ragazze con deficit cognitivi.
2: Bellissimo.
1: Beh, molto bello, un'iniziativa promossa da Le France con 10 compagnie appunto che negli anni fanno questo lavoro appunto e di arte e di inclusione, che è molto bello e che proseguirà nel tempo, e siamo felici di raccontarlo.
0: Meraviglia.
2: C'è un applauso alle Franze, tutti quei
3: bravi
1: di coloro che lavorano, esatto, per questi progetti molto nobili. Rimaniamo in Italia, nella nostra Liguria, perché l'Italia si conferma a livello globale paese con le spiagge più belle, in particolare la nostra regione Liguria si conferma la regina italiana delle bandiere blu.
2: Viva la Liguria!
0: Bello.
1: È la regione con il maggior numero di riconoscimenti assegnati, quindi ben 35 spiagge bandiere blu, è il dato più alto d'Italia, è seguito da Puglia e Calabria con 27 località premiate. Quindi
2: andiamo con la Puglia pure, andiamo!
1: Esatto, forza Puglia. Adesso ci avviciniamo all'estate, insomma una buona occasione per scegliere il nostro mare. Chiudiamo, allora vi faccio una domanda, voi che potete vederlo, gli ascoltatori insomma lo immagineranno, come trovate Arienzo voi a livello così
2: pallido,
1: di
2: pallido
1: età? Lo vedete un po' invecchiato?
2: Sì.
0: No, io lo vedo bene.
1: Perché c'è proprio una notizia, Nicole, che arriva da Londra,
2: sì,
1: dallo University College di Londra, e ci, sì, dice che fare ogni settimana attività artistiche e culturali potrebbe avere effetti benefici sull'invecchiamento biologico.
2: Perché ne veniamo invecchiato?
1: Paragonabili a quelli delle esercizio fisico, quindi le attività intellettuali favoriscono il ringiovanimento.
2: Quindi Francesco, leggi un libro ogni tanto.
3: No, ragazzi, quello che non ha detto Mario Benedetto è che l'ho tenuta io questa lezione all'University qua di Londra quando ci sono stati in vacanza, capito?
2: Come esempio al contrario però, immagino.
3: il napoletano stretto.
1: Attenzione, perché le attività culturali rallentano anche l'invecchiamento, quindi non dimentichiamolo.
2: Leggete, studiate, fa sempre bene.
1: Leggiamo, apprendiamo.
2: All'animo e
1: confrontiamoci.
2: Grazie al professor Mario Benedetto, torniamo fra poco per i saluti finali.

0: Vamonos. Saif, buona domenica, 19:26 Radio 2 Matti alle gare.
1: Che se sto Vamonos?
0: Ci sta, se vuoi ci sta. Saif, sì. Se lo vuoi te lo cedo. Vamonos.
1: Ma no, non lo vuole. Non lo vuole. Saif, no.
0: Lo do gratis, eh. Non è che...
1: Ma lascia stare.
0: Ma non chiedo pure... punti si hai, vai.
1: Ma ti paga lui per non... Ti paga lui per non darglielo, figurati.
0: Non capite l'arte, incredibile, ragazzi. Allora dobbiamo salutarvi, vi ringraziamo per averci ascoltato. I Mattia Legare ti tornano domani con il meglio di. Comunque partiamo salutando e ringraziamo Mario Benedetto.
2: Grazie, grazie. Grazie, bentornato a Rienzo.
0: Da Milano,
2: grazie
0: Francesco Arienzo.
1: Grazie a stare a voi.
0: La nostra Nicola Gelozzi. Grazie, Nicola. Ringraziamo, salutiamo in regia Peppe Verdale e tutta la squadra dei Mattia Legale.
3: Da Marti Colucci.
0: Grazie, grazie. Ma siamo in ritardo. Ciao, amici. Ciao.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

6. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Questa mattina mi sono svegliata e mi è venuta in mente una donna che ho conosciuto qualche mese fa. È per via del libro su sua madre che sto leggendo. È una delle cose che abbiamo in comune. Abbiamo riflettuto e scritto molto sulla relazione con la madre. Poi ci sono gli animali che adottiamo o che vorremmo adottare, come il cane a cui ho rinunciato per non fare del male al mio gatto di 16 anni e con una malattia terminale. Lei aveva già chiesto a un'amica a cui piace ritrarre cani vecchi di disegnare Diablo per me. E parliamo di tutto questo mentre mangiamo i piatti cucinati da lei, che mi sta invitando spesso a pranzo a casa sua. E mangiamo cose simili perché condividiamo anche la cura dell'alimentazione e pratiche per tenere il corpo il più sano possibile e libero da tensioni e rigidità. Poi io ammiro le sue piante e, guardando le peonie nel vaso, le dico che nemmeno le mie si sono aperte. E ci piacciono l'opera e il balletto e progettiamo di andare insieme a qualche spettacolo. È così. Nessuna di noi due è più giovane ed è nata, forse, chissà, una splendida amicizia.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Vedi che alle volte nascono anche le cose, non soltanto rischiano di sfracellarsi al suolo, dinamiche familiari. Natascia Lusenti, testimone del tempo.
0: Matteo Osso, ma guarda che ci sono tutti delle indagini di gente, sai, che fa quel lavoro lì, che dice che nascono veramente grandi amicizie.
2: Ma tu non sai. Io.
0: Sì, nella terza età. Io non è che sono ancora nella terza età.
2: Siamo ancora in seconda.
0: Abbastanza.
2: Perché ancora in salita. Sai, sì, che abbiamo bisogno di un po' più di grip per arrivare in salita, ma c'è un'ora e mezza per stare insieme.
1: Good morning, Radio 2.

0: Continuiamo così tutta l'ora e mezza?
1: Sì, restiamo sul tatarata. No, nel senso, sì.
0: Tataratata?
1: Tatta.
0: Bravissima, applausi per Natascia Lusetti.
1: Sono andata così a...
0: Che è andata a naso, ma è riuscita. Ecco. Gli applausi non ce li abbiamo più
1: lo
0: ormai.
1: So.
0: Che
1: cioè.
0: È andata, sono andati, è la Wiener Philharmoniker che...
1: Sì, certo, che, certo.
0: E comunque era Gaia con Bossa Nostra.
1: Sì,
0: e questa
1: sì.
0: È Rai Radio 2, sono le 6 e 6 minuti fra...
1: Tutto giusto.
0: Tutto 4, 3, 2, 1
1: sì,
0: secondi.
1: Bravo.
0: E Natascia Lusetti e Matteo Osso...
1: Fino alle 7.30.
0: Di nuovo nella stessa stanza.
1: Ogni tanto succede
0: che
1: regolarmente.
0: Una
1: sì.
0: Buona idea.
1: È una buona
0: sì,
1: notizia.
0: Mi sembra
1: anche.
0: Una buona idea.
1: Certo. Amici, starei un po' nel...
0: Sei a Milano, Natascia Lusetti?
1: Sono a Milano. Sì. Ma sì, perché settimana scorsa eravamo separati. Io ero a Milano e tu eri a Roma.
0: Sì, ma tu sei stata a Torino,
1: ah,
0: io
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: stato
1: certo,
0: a Roma.
1: Certo, ormai è già tutto. Passato tanto tempo, chi
0: è
1: se lo ricorda?
0: Più quasi un anno.
1: Amici, resterei nel clima, diciamo...
0: Festaiolo.
1: Adesso festaiolo mi sembra tanto, però sono successe delle cose questa settimana, diciamo che danno della speranza per quanto riguarda il genere umano, che di questi tempi non è roba da poco. Partirei da una
0: già,
1: cosa che è successa a Milano.
0: Già genere umano.
1: No, esatto.
0: Ci fa alle volte preoccupare.
1: Esatto. Probabilmente vi ricorderete, ma sicuramente ne avete sentito parlare nei giorni scorsi, quindi ve ne siete ricordati. Per noi che viviamo a Milano fu una notizia molto cruda, anche perché molti di noi da quelle parti ci passano. C'è anche un'importante stazione della metropolitana. Insomma, nell'ottobre dell'anno scorso un ragazzo di 22 anni, Davide, studente della Bocconi, fu aggredito in Corso Como, quindi siamo dalle parti della stazione Garibaldi, e ne è uscito...
0: Luogo di grande frequentazione anche turistica.
1: Sì, e anche notturna. Luogo da cui passo per esempio per venire qua da casa mia e ne è uscito
0: uscendo dalle discoteche
1: certo, ne è uscito con una lesione permanente al midollo. Ho letto tra l'altro che cosa significa per lui, perché qualcuno ha detto ah però cammina, perché lui è arrivato in aula diciamo con dei bastoni, sai quelli che ti aiutano a... In realtà la situazione è molto delicata, la sua vita è completamente cambiata, ha sofferto moltissimo per molti mesi. Insomma, questo ragazzo durante il momento, diciamo, prima della come si dice dell'enunciazione della condanna decisa o della decisione presa sui due ragazzi,
0: sentenza.
1: Grazie, della sentenza dei due ragazzi che erano imputati, Alessandro che oggi ha 19 anni, che è quello che ha inferto materialmente le coltellate ed è stato condannato a 20 anni, una pena molto alta. L'altro ragazzo Ahmed, riconosciuto anche lui 19 anni oggi, riconosciuto non partecipe dell'accoltellamento, però condannato a 10 mesi per omissione di soccorso e scarcerato perché li ha già trascorsi in carcere quei mesi. Allora Davide ha detto: io voglio andare da loro, voglio abbracciarli, voglio parlare con loro, cosa che ha fatto. Si è visto
0: grande coraggio,
1: il gruppetto dei ragazzi sì, che hanno parlato tra di loro, si sono abbracciati. Davide ha detto che gli hanno chiesto scusa e in quel momento ha detto lui: qualcosa dentro di me si è ricucito, ha detto che non li odia, che ha compassione per loro e che gli ha detto: abbiate cura della vostra vita, fate qualcosa di buono con la vostra vita. Io farei un applauso a questo ragazzo perché sembra quasi un alieno di questi tempi. E Ahmed, che è arrivato in Italia dall'Egitto nel 2014, che è cittadino italiano, ha detto che ha grande ammirazione per Davide, che forse lui non sarebbe stato capace di questo perdono e che vuole far ripartire tutta la sua vita da quell'abbraccio con Davide. Quindi speriamo davvero
0: speriamo.
1: Che possa essere possibile. L'altra notizia incredibile è che i tre finlandesi che sono andati a recuperare i corpi dei quattro italiani che sono morti nella grotta, quella a 65 metri nelle Maldive, sì, non hanno voluto essere pagati. Farei un applauso perché di questi tempi hanno ritrovato i corpi. Tra l'altro c'è una lunga intervista questa mattina sulla Repubblica al capo della spedizione Sami Pakkarinen, che con Jenny Westerlund e Patrick Grönqvist hanno restituito i corpi alle famiglie. Lui ha detto che secondo lui sono scesi con un'attrezzatura non adeguata e che purtroppo la maggior parte di queste
0: sono
1: tragedie
0: colti di sorpresa, diciamo.
1: È stato un errore umano e si erano dati anche poco tempo per tornare su. Sono due piccole notizie che ci aiutano un po' come quell'abbraccio per il ragazzo Ahmed a ripartire, insomma, da quello che possiamo fare se, diciamo, tiriamo fuori il meglio di noi. E l'avete sentito tutto questo con una
0: dove?
1: Dose di fiducia per cominciare questo sabato su Rai Radio 2.
0: Wow.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Curtis Harding con Time su Rai Radio 2. Siamo arrivati alle 6:14. Sì, il tempo decisamente vola.
1: Il tempo vola, ma sì. Noi al tempo che vola gridiamo con grande sagacia.
0: Chi se ne frega? Anche del fatto che non c'è la musichetta di sottofondo. Vabbè,
1: non
0: ci sono dei problemi. No,
1: allora, dividiamoci i compiti, Natascio.
0: Io faccio
1: tu fai. Ti fai un po'.
0: Ogni tanto.
1: Fammi il verso dello xilofono.
0: Vai avanti, guarda, per fortuna. Per favore.
1: Un clavicembalo. Che non è uno. Chi se ne frega? Cosa?
0: Ci sono delle notizie, però, di cui ci frega della famiglia reale inglese. Quindi, se hai la famiglia reale inglese, la scelgo subito.
1: Sì, c'è.
0: Ma certo. Vai, famiglia reale inglese.
1: Di male in peggio.
0: Andrea. Dai, vai.
1: Che non è più. Se no c'era Leonardo DiCaprio che vince l'Oscar, ma non per il cinema.
0: No, famiglia reale inglese. Quando ce la fate dalla regia, darci anche della musica, grazie.
1: Allora, care amiche e cari amici, qua sta venendo borla giò tutta la mobilia, come si dice a Milano, cioè sta venendo giù un pezzo alla volta tutto quanto.
0: Sì, ma proprio tutto
1: Andrea
0: quanto.
1: Andrea Mountbatten Windsor, sì. Non possiamo più chiamarlo no. Principe Andrea, non è più parte attiva della Royal Family, ma è comunque il fratello biologico di Re Carlo e figlio della regina Elisabetta.
0: Ecco lì ti volevo, figlio della regina Elisabetta, vanno innanzi, come diceva
1: figlio della regina Elisabetta è il figlio preferito della regina Elisabetta, peraltro.
0: Quattro
1: ne ha avuti, di cui almeno due se ne era dimenticata pure lei.
0: Sì.
1: Chi sono questi due che
0: certo.
1: Vanno in giro per Buckingham? Fatto sta, che cosa succede? E lui, sappiamo, era stato fermato nei mesi scorsi con l'accusa di misconduct in public office, cioè di aver abusato del proprio ruolo nei pubblici uffici, è arrivata.
0: Applausi alla regia che ce l'ha fatta. Molto bene.
1: È arrivato l'organetto. Cattiva condotta nell'esercizio di funzioni pubbliche,
0: sì.
1: Questo era reato.
0: Sì. Perché lui era emissario del Regno Unito per quanto riguarda il commercio.
1: Era ambasciatore del commercio del Regno Unito,
0: sì.
1: e durante l'esercizio delle sue funzioni sembra abbia approfittato del proprio ruolo per trarne un vantaggio personale, tessere rapporti, eccetera.
0: Ovviamente, C'è di peggio.
1: Adesso, l'inchiesta si allarga anche a sospetti reati sessuali. Volponi quelli della polizia di Scotland Yard.
0: Abusi sessuali.
1: Sì, reati sessuali. Non solo abusi,
0: no,
1: anche
0: certo.
1: Molestie, cioè,
0: sì.
1: Sono diversi gradi.
0: Dove?
1: Brutta roba.
0: Dove, peraltro?
1: Dove? Dillo tu.
0: Dentro
1: la gli
0: proprietà,
1: uffici pubblici,
0: sì, il castello di Windsor, uno dei dove viveva lui,
1: nel lodge dove lui viveva, che è nel comprensorio. Fate conto di avere una casa, una villa con un enorme giardino. Dentro l'enorme giardino ci sono delle dépendance. La villa ha 500 stanze, le dépendance ne hanno 80 e lui in una di quelle viveva. Ma è un po' come dire, vado veramente porto al ministero della Farnesina,
0: sì,
1: esatto, roba così,
0: esatto, sì, cioè rappresenta il Regno Unito, non è che
1: una delle residenze ufficiali della famiglia reale, non una proprietà privata della regina, eccetera. E per cui adesso si stanno allargando a includere sospetti di comportamenti sessuali inappropriati, abusi di potere e altre ipotesi di reato connesse al periodo in cui lui era aveva il ruolo di inviato speciale britannico per il commercio internazionale. La cosa sono i reati sessuali, per cui addirittura la polizia invita eventuali vittime a parlare, perché stanno raccogliendo tutte le prove necessarie per evidentemente sostenere le loro
0: tesi. Finalmente possiamo dire la parola delle donne viene ascoltata e creduta.
1: E finalmente
0: perché?
1: La polizia ha una posizione ufficiale in questo senso, non pensiamo che voi abbiate messo la gonna troppo corta, tanto per dire una cosa che è orrenda solo da pensare, da sentire, da immaginare che qualcuno l'abbia pensata, ma che purtroppo succede ancora, ma prendiamo in seria considerazione il fatto che se voi venite a raccontarci questa cosa sia effettivamente un fatto rilevante.
0: Aggravante, ed era ora, perché è sempre stata, diciamo, più cattiva che tenera, ma poi invecchiando sembrava una simpatica nonnina. La regina Elisabetta ne viene fuori molto male, perché, questo lo leggo dalla Repubblica di questa mattina, documenti riservati resi pubblici in Parlamento indicano che la regina, virgolette, ci teneva molto alla nomina del figlio. Lei ha mandato un messaggio al direttore del Dipartimento del Commercio Estero, era il 2000, esprimendo il desiderio di vedere il figlio in un ruolo di primo piano nella promozione degli interessi nazionali. E siccome non aveva nessuna esperienza, il personale del ministero disse: ma perché non prendiamo uno più esperto? Solo che lui era raccomandato dalla regina Elisabetta. Quindi diciamo che la memoria della madre, insomma, insomma, non esce.
1: Non esce benissimo.
0: Benissimo, se mi date una guardata dalla regia, mi fate un favore. Grazie. Sono le 6:19 minuti. Questa mattina c'è della agitazione.
1: C'è del marcio
0: adesso
1: in Danimarca.
0: Facciamo.
1: E la regina pare da queste indagini che stanno andando avanti che fosse al corrente anche dei sospetti reati
0: sessuali.
1: E che quindi la famiglia reale ne esce veramente a pezzi. È per questo che si conta molto su William. Questa è Rai Radio 2, state con noi che c'è un sacco da divertirsi.

0: Su Rai Radio 2 si sono fatte le 6:22 minuti e qualche secondo. Natascia Lusenti, chi sei tu, Natascia Lusenti?
1: Tu sei Matteosso, questo lo so. Lo so per
0: lei
1: certo.
0: Non sa chi è lei, ma sa chi sono io.
1: Capite
0: il livello di simbiosi che siamo. Siamo come, non lo so, la sogliola al fondo del mare.
1: Amici, abbiamo qualche problema in regia questa mattina per via di computer che fanno le bizze, ma ce la faremo. State con noi che ci date fortuna.
0: Carattere.

0: Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta su Rai Radio 2.
1: Ma dai.
0: Alle 6 e 26 minuti. Sì, ce la prendiamo e basta La felicità.
1: Sì.
0: E anche il domandone del giorno.
1: Anche esatto. Il domandone del giorno. Ci prendiamo e basta la responsabilità di dirvi 348 7300 200. Rispondete a questo domandone, per favore, non fate i tirchi, perché già oggi abbiamo qualche guaio tecnologico.
0: Oggi abbiamo dei problemi in
1: regia. Se ci sentite un po' sulle uova, non preoccupatevi, niente di grave, ma noi abbiamo delle cose tecniche. Nel frattempo, Natascia Lusenti ha pensato ad un domandone.
0: Sì, dunque, questa settimana è stata anche quella del rapporto annuale dell'Istat, che come sempre fotografa la situa del nostro paese. La situa non è buona, emerge un paese a bassa crescita, d'altra parte ce ne accorgiamo tutti, a elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, non adeguata valorizzazione delle persone giovani. Ale!
1: E doppie punte.
0: Esatto. E allora, in Italia l'ambiente dove si nasce, il luogo dove si vive, fanno ancora la differenza a proposito di chi e cosa faremo e saremo da grandi. Perciò la nostra domanda di questa mattina è: che lavoro avreste voluto, potendo scegliere, che lavoro avreste voluto fare? Oppure che lavoro avete fatto? Avete fatto se proprio quello, il lavoro dei vostri sogni? O se siete nell'età in cui ancora state sognando, vi ritrovate in questa questione che dove si nasce e come si cresce fa la differenza? Ditelo a Radio 2.

0: Very Wells al volo con My Guy 1964. Torniamo subito al 2026. Diamo la linea alla redazione del GR2 con tutte le notizie che arrivano. Natascia Lozenti dall'Italia
1: e dal mondo.
0: Bravi, ci torniamo subito dopo. Ciao.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 23 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburanti, prorogato il taglio delle accise, previste misure per l'autotrasporto. Per Giorgia Meloni, in questa fase di incertezza è necessario intervenire con misure adattabili. Poi la Premier torna sulle richieste italiane all'Europa di allentare il patto di stabilità per frenare i rincari energetici. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
4: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
3: E ora in dettaglio i contenuti del provvedimento.
5: Fino al 6 giugno prorogato il taglio delle accise sui carburanti, che si riduce da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio, mentre rimane di 5 centesimi per la benzina. Per l'autotrasporto stanziati 300 milioni di euro sotto forma di crediti d'imposta, 100 milioni già previsti, mentre i restanti 200 milioni sono risorse nuove che l'esecutivo reperirà dall'extragettito IVA, da multe dell'antitrust e da tagli vari. Per il rimborso trimestrale delle accise, l'esecutivo si è impegnato a dimezzare da 60 a 30 giorni il termine e a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi. Stanziati infine 80 milioni per il rinnovo dei contratti per il trasporto pubblico locale. Lorenzo Opice, GR2.
3: La guerra Stati Uniti-Iran si continua a negoziare, ma l'opzione militare non è stata esclusa.
6: A Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa, che potrebbe essere firmata nelle prossime ore. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, ma la Repubblica Islamica frena. Non possiamo dire che un accordo sia imminente. L'amministrazione Trump si sta a sua volta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta la CNN, spiegando che al presidente sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma Trump non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole lasciare più tempo alla diplomazia. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali, ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR2.
3: Interrogati a Roma i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In tanti hanno riportato ferite gravi e sono sotto shock. C'è anche un 69enne italiano tra i ricoverati in Turchia, ha raccontato di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. L'Europa ha accolto la proposta del governo italiano di sanzionare il ministro Ben-Gvir. La politica, la Lega ha sospeso da ogni incarico Deborah Piazza, la consigliera del partito che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che la segretaria del PD venisse investita. condanna è arrivata da tutto il mondo politico e istituzionale. Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne, ucciso nel 2023 ad Alatri, nel Frusinate, da un colpo di pistola indirizzato a un altro giovane. La Corte ha confermato la pena di primo grado per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, condannati rispettivamente all'ergastolo e a 24 anni di reclusione. Siamo allo sport con calcio, Formula 1 e ciclismo.
7: 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo che ha aperto l'ultima giornata di campionato. Al Franchi gol di Piccoli e a Torete di Comuzzo, un pareggio ininfluente per la classifica. Molto più importante invece lo 0-0 tra Südtirol e Bari nel ritorno dei play-out di Serie B. Stesso risultato dell'andata e così Alto Atesini salvi e Pugliesi retrocessi in Serie C. Formula 1, sarà la Mercedes di Russell a scattare davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio del Canada di Formula 1 al via oggi alle 18. In prima fila anche il compagno di squadra Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri, solo terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. E al giro terza vittoria italiana grazie all'acuto di Bettiol, arrivato tutto solo al traguardo di Verbania. Oggi tappa con 5 gran premi della montagna, compreso l'arrivo in salita a Pila, e per il portoghese Eulalio non sarà facile difendere la maglia rosa. Alessio Maldini, GR2.
3: La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo giornale radio alle 7:30.
8: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
9: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
8: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
9: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
10: 348-7300-200, il domandone di questo sabato è: state facendo il lavoro che sognavate o, qualora non fosse così, quale lavoro avreste desiderato fare? I messaggi scritti, meglio ancora vocali, con un po' di circostanze, di storia, di pettegoletti, fateci volare.
11: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Saif con buona domenica, anche se oggi in realtà è sabato, è il 23 maggio, tra l'altro.
1: Che
0: è
1: disordine
0: anche
1: in agenda.
0: Sì, abbastanza.
1: Buona domenica di sabato, buon sabato di domenica.
0: Oggi di sicuro è l'anniversario della strage di Capaci, lo dico perché è giusto ricordare quel giorno orribile e quindi insomma non lo dimentichiamo, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta, e perciò in particolare, ma non soltanto, agli amici siciliani, perché comunque ci riguarda tutti quanti.
1: Sì, un
0: abbraccio.
1: È morto un pezzo del nostro paese.
0: Sì, decisamente.
1: Giorno.
0: Amici, il domandone del giorno parte da una fotografia, è quella annuale che scatta l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Non ci sono buone notizie per quanto riguarda l'Italia, ma tanto lo sappiamo, perché poi, voglio dire, queste cose qua sono disseminate nelle nostre vite personali. Siccome si parla soprattutto del fatto che diciamo che le origini familiari condizionano le destinazioni occupazionali delle persone, secondo la dichiarazione del presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly, noi vi chiediamo: state facendo il lavoro dei vostri sogni? Come è andata? Come avrebbe potuto andare? Ci sono varie esperienze.
1: Ci sono molti messaggi, molti dei quali, i primi in particolare, arrivati ancora prima che noi lanciassimo il domandone, ci salutano con affetto e ci rappresentano la vostra gioia di sentirci in onda. Noi vi siamo molto grati, allora io vi direi che dove si nasce, questo è Fulvio da Monfalcone, ci scrive: conta, ma lo spirito di iniziativa individuale conta di più. Da piccolo sognavo di fare il giornalista sportivo, ma poi ho fatto il professore universitario e sono felice.
0: Sì, il punto è questo, Fulvio, che quello che dovrebbe fare un paese è proprio, diciamo, rendere le condizioni il più possibile uguale per tutti, perché non tutti siamo con quello spirito di iniziativa di cui parli tu, che è vero che può fare la differenza, ma non si può pretendere che ce l'abbiano tutti.
1: E poi conta la geografia, cioè sono tante le cose,
0: certo,
1: che entrano.
0: Ma non è perché non hai quello spirito di iniziativa che non ti meriti, diciamo, una vita con almeno tutte le possibilità a cui ciascuno avrebbe diritto, perché è proprio quello il punto, perché se no uno dice basta la bellezza ma non tutti siamo belli, allora è una disuguaglianza, e lo Stato dovrebbe fare proprio quello, no? Cercare di livellare le disuguaglianze. Certo. Allora, questo messaggio mi ha fatto molto ridere. Volevo insegnare, ho insegnato, continuo ad insegnare anche ai muri di casa, questo era il mio sogno. Ce li abbiamo, gli applausi dalla regia? Forse ce li abbiamo, applausi dalla regia, io non li sento, ma va bene così.
1: Ci sono gli applausi, ma sono in onda, eccoli qua.
0: Stamattina, amici, abbiamo veramente tanti problemi.
1: Vi dico
0: solo che abbiamo trasmigrato da uno studio all'altro durante il GR, dal secondo
1: siamo come
0: al quinto
1: delle
0: piano.
1: Siamo tornati.
0: Per dirvi che il regista ha perso tipo un paio di chili, perché sono riusciti anche il nostro Adriano Totaro.
1: Io invece li ho messi su, perché funziona così.
0: Gioele, ma ti chiami Montagna di cognome?
1: Campagna.
0: Comunque Gioele.
1: Grazie. Perché ti abbiamo visto scattare sull'attenti appena l'emergenza si è fatta.
0: No, è per dirvi, la situ è questa, sì. Ma noi, siccome abbiamo spirito individuale, ce la faremo.
1: Noi
0: su
1: volevamo fare i traslocatori,
0: esatto.
1: E oggi ci siamo riusciti. Abbiamo traslocato.
0: Rai Radio 2, amici.
2: Good morning Radio 2, weekend.

0: Marvin Gaye,
1: sì, con Tammy Terrell. Scusate, ma per via del fatto che abbiamo cambiato lo studio non sapevo più dove guardare. Ain't No Mountain High Enough su Rai Radio 2, sono le 6:45 o 7:15, dipende da come la vedete.
2: No, siccome ti devo correggere.
1: È sabato?
2: Sono le 6:15.
1: Anche, si può dire anche 6:15, ci sono tanti modi.
2: Tanti modi.
1: O 6:15 anche. Ma certe linghe si dice così.
2: Possiamo andare avanti?
1: Sì, possiamo andare avanti così.
2: Mai più senza, sì. Signore e signori, mai più senza oggi. Io, Natascia Lusenti, la sublimazione del mai più senza.
1: Ah sì, veramente?
2: L'assoluta, totale sublimazione, proprio il compendio del mai più senza, sì. Del suo essere mai
1: L'Uber
2: più senza.
1: L'Uber mai più senza.
2: Ma esatto, il Wunder mai più sì. senza, che ti renderà una donna gioiosa, perché sei una donna che ama i libri.
1: Sì, è vero.
2: E c'è un libro che si chiama Storia degli oggetti inutili.
1: Beh, guardami, però mi piace.
2: Storia degli oggetti inutili, 14,25 euro. Un investimento che possiamo eventualmente anche dilazionare nel tempo.
1: È vero, a rate.
2: 14 rate da 1,42 euro all'una. E che contiene la guida agli oggetti assurdi che la modernità ha prodotto, brevettato e alle volte venduto.
1: Anche, ci sono anche degli umani.
2: C'è
1: anche
2: una mia foto là dentro.
1: Sì, appunto, dicevo, ci sono anche degli umani. Bello, però mi piace, interessante.
2: No, è carino. La copertina ha un tostapane con una fetta di pane che esce dal toast con la foto bruciacchiata, cioè una specie di pirografia,
1: certo.
2: In cui viene rappresentata la foto, perché esiste questo tostapane.
1: Sì.
2: Che tu praticamente ti fai un selfie,
1: sì.
2: E lo trasmetti via pennetta USB al tostapane. Il quale tostapane, quando tosta,
1: sì.
2: Attiva le cellule tostanti, diciamo, sì. Soltanto in corrispondenza dei punti di chiaroscuro,
1: sì.
2: E ne salta fuori una foto in bianco e nero sulla fetta di pane.
1: Secondo me, certo, sì, è mobbing del tostapane. Cioè, il tostapane era nato per fare altro, per tostare il pane.
2: Lui era lì che tostava.
1: Gli chiedono, sì, certo.
2: E però dice: ma tanto è un tipo tosto, facciamo
3: Matteo,
2: quello che vogliamo.
1: Certo. Comunque, tutto ha ragione. Sta nel libro degli oggetti inutili.
2: Non so quanti siano. Comunque,
1: tanti,
2: storia
1: penso.
2: Degli oggetti inutili.
1: Molto bene, interessante. Amici, state con noi, che queste cose le sentite solo su Rai Radio 2. Va, che forse abbiamo ripreso la barra dritta e ci siamo. Dovevano esserci i Rolling Stones e ci sono i Rolling Stones. Che bella.

0: The Rolling Stones in the Stars su Rai Radio 2 alle 6:50 minuti, quasi 51. Siamo rientrati perfettamente nel binario della, del nostro morning show e arrivano anche i messaggi vocali al 348-7300-200 a proposito del mestiere della vostra vita e quello che state facendo. Avete realizzato un sogno? Sentiamo.
1: Sono Sandra di Asti. Io nella mia vita avrei voluto fare la carriera militare, ma siccome ho 63 anni adesso, quando studiavo, le donne non erano ammesse. Mi sembra di aver scoperto poi dopo che avrei potuto essere ammessa in polizia, ma non me ne sono accorta. Quindi adesso io faccio l'impiegata e tanti saluti e baci.
2: Grazie per questo messaggio.
0: Non capiamo se con gioia, nonostante non fosse quello.
2: Diciamo che secondo me ha accettato che sono andate le cose così. Grazie, perché ogni tanto è bene ricordare che molte delle libertà che abbiamo oggi noi donne non è che ce le abbiamo da tanto tempo. Quindi grazie per questo tuo messaggio. È un po' sulla stessa linea quello di Maria Teresa che ci ascolta da Milano, che dice: sono nata nel 48 in un piccolissimo borgo calabrese. Ho avuto la fortuna di avere genitori intelligenti che hanno assecondato i miei desideri, perché ecco, questa è l'altra fortuna che alcuni hanno e altri no, come lo spirito di iniziativa per esempio, no? Quindi lei, grazie ai genitori che l'hanno assecondata, è riuscita a laurearsi e a realizzare il suo sogno di fare l'insegnante. Poi dice: certo, quelli erano anni in cui l'Italia cresceva, perché lei si è beccata in pieno il boom, essendo nata nel 48, la generazione d'oro, diciamo, quella che poi alla fine ha avuto tutto.
0: Era tutto un 48.
2: Eh sì, e oggi hanno anche delle pensioni che noi te saluti, secondo me.
0: Slusenti con le pensioni, tira fuori questa.
2: E quindi dice: era molto più facile realizzarsi. Stai venuto bene.
0: Ho studiato, ho preso ripetizioni da Adriano Totaro.
2: Certo. Sì. Poi anche Maria da Cagliari.
0: Maria
2: dice,
0: da Cagliari, sì, che dice: ho avuto la fortuna di fare per 42 anni un lavoro iniziato per caso, ma che ho amato da subito e mi ha dato tante soddisfazioni. Volevo navigare, ma per caso sono finita in un'agenzia marittima e non ho più cambiato. Pensare che nessuno in famiglia ha mai avuto a che fare con mestieri marini. Che sono di Cagliari.
2: È strano, sì, però.
0: La città sul mare, in un'isola circondata dal mare.
2: Certo, però insomma è andata bene. Così come a Giorgio da Milano, che dice: grande fortuna lavorativa, perché sono figlio di artigiano, ho fatto il geometra professionista per 50 anni con l'orgoglio di aver lavorato con i più grandi architetti. Ho dato del tuo applausi a Giorgio da Milano, ha dato del tuo a Ettore Sopsas. Non so se, secondo me dovevi dargli comunque del voi, essendo insomma un grande signore dell'architettura, però
0: quando non sentiva, quando era girato. Comunque,
2: amici, continuate a raccontarci cose qua su Rai Radio 2. Il mestiere della vostra vita è quello dei sogni, non è quello dei sogni,
0: è quello
2: perché,
0: di un altro.
2: Per come,
0: è
2: esatto,
0: quello più antico del mondo.
2: Come è andata?
0: Ci
2: messaggi scritti o vocali?
3: La mia migliore amica è una 66.

0: Psychology, Simori, non so se l'ho detto bene. No, non l'ho detto bene. Perché lui ha tutto un tutto un modo.
1: Devi parlare un po' più moderno.
0: Chiusi, ha detto chiusi.
1: Ma anche ha detto bello.
0: Ha detto prato, in un modo che non riesco a far chiusi. Chiusi mi piace un sacco. E bisogna prendere lezioni qua di pronuncia di un italiano diverso. Raga, la situa è molto cambiata. Allora, sono le 6:57 minuti.
1: Zia.
0: Abbiamo anche dei messaggi vocali.
2: Alessandro, il vostro fornaio. Allora, io ho fatto milioni di lavori, ho lavorato in cucina, ho fatto il cuoco, da ragazzo ho fatto il facchino, da porti il pane, e avrei voluto lavorare nel calcio, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Però la vita mi ha portato a vivere nel posto dove avrei sempre voluto vivere, dalla città, e ora vivo al mare e sono felice, perché bisogna lavorare per vivere, non vivere per lavorare.
0: Questa è una cosa che si sente dire spesso.
3: Stato sociale,
0: sì, è vero. È comunque una bella fortuna vivere dove si voleva vivere.
3: Ma poi
0: insomma,
3: puoi sempre, intanto puoi sempre prendere a calci i panini.
0: Questo, è vero, te lo questo è vero.
3: Mentre invece non avresti potuto mangiare il pallone.
0: No, certo.
3: Capisci?
0: Dunque, Carmine, anche lui ha avuto una parabola, come spesso succede nella vita. Dice che negli anni '80 ha iniziato come ragazzino tutto fare in una trattoria a Milano. Poi la trattoria chiude. Allora lui va in una scuola professionale e diventa cuoco. Fa 30 anni di quello che chiama un lavoraccio. Bravo, Carmine, che lo dici, perché quelli che dicono: ah, vado, apro il mio ristorante. Sì, va bene.
3: Sì, certo.
0: Cuoco è un lavoro faticoso, sei sempre sporco, hai sempre i capelli che puzzano di qualcosa, maneggi coltelli, sei sempre sui fuochi, quindi anche pericoloso.
3: Sei sempre in piedi e mangiano gli altri.
0: Sei sempre in piedi, mangiano gli altri, e poi è tutto frazionato, no? Quindi sì, ti puoi riposare magari nel pomeriggio, però lavori a pranzo, lavori a cena. Insomma,
3: a Natale, a Pasqua, al primo dell'anno.
0: Un lavoraccio, come dice lui. Diverse crisi mentali ha avuto Carmine. E poi dice: capisco che se non ti piace mangiare, non hai fantasia e passione, quel lavoro non lo puoi fare. E ora attenzione, attenzione, Carmine dice: avrei studiato botanica, però vabbè, ormai è andata così. Bella la botanica, comunque puoi sempre studiarla, leggerti dei libri,
3: come no, un mestiere antico la botanica,
0: oppure stare con noi su Radio 2.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:59:07. Vediamo la situazione al momento. Sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, un incidente che vede coinvolti un camion e un'autovettura è avvenuto tra Carnia e Gemono Osoppo in direzione della Torino-Trieste. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Sulla A9, la Lenate-Chiasso, ci sono code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla tangenziale nord di Milano code per un incidente tra la provinciale 9 Vecchia Valassina e la provinciale 44 Milano Meda in direzione della 8 dei Laghi. Sulla 16 la Napoli Canosa, prudenza, c'è vento forte tra la Cedonia e la 14 Adriatica. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
6: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it. Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.

0: On and On su Rai Radio 2. Siamo arrivati così in leggerezza alle 7:04. I Nugenea saranno protagonisti di una cosa bella di cui Rai Radio 2 è radio ufficiale.
1: Radio ufficiale di Spring Attitude Festival 2026, 15ª edizione. Nugenea, potrete ascoltarli il 29 maggio. Siamo alla Nuvola dell'Eur a Roma e Rai Radio 2 questi due giorni, 29 venerdì e sabato 30 maggio, è la radio ufficiale di Spring Attitude Festival 2026.
0: Esatto, i Nugenea lanceranno il nuovo album People of the Moon e di nuove opere d'arte parliamo anche questa mattina, perché siamo molto felici di averla ospite per la seconda volta e siamo anche molto felici di averci visto lungo. Devo dire che tutto cominciò una mattina, come tante volte ero in metropolitana, ho visto una ragazza che leggeva un libro, mi ha colpita la copertina e il titolo, sono andata a vedere di cosa si trattava, ho detto ma questo libro mi interessa.
1: Confessa, hai scippato il libro dalle mani della ragazza?
0: No, l'ho comprato, era Male a Est di Andrea Simionel, che adesso, siccome era veramente un bellissimo libro, è stata notata giustamente e adesso è uscita con una casa editrice più grande, Rizzoli, e ha pubblicato il suo secondo romanzo, La ragazza d'aria, e per questo l'abbiamo voluta qui questa mattina. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao, bentornata. Buongiorno, bentornata.
2: Grazie.
0: Andrea,
1: ti siamo mancati.
2: Ma sai che sì, in realtà questa inondazione di energia bellissima davvero.
1: E comunque mattina, una certa dose di fortuna te l'abbiamo portata.
0: Di buona sorte, cioè, te l'abbiamo lanciata.
1: Felici di averlo fatto.
0: Sì, sì, te lo meriti totalmente, Andrea. Senti, grazie. Allora, non ho ancora avuto tempo di leggere il libro.

0: però l'ho bazzicato qua e là e soprattutto ho letto delle critiche molto belle e ho capito che c'è un filo che lo lega al romanzo precedente, nel senso che c'è una ragazza che è arrivata dalla Romania a Torino come te, c'è una ragazza con un nome che in Italia risulta complicato anche come me, ti dico che il mio nome non lo scrive mai bene nessuno perché è un nome scritto alla tedesca, quindi figurati in rumeno, Andrea pure tu cosa pretendi? Sì, esatto. E poi c'è la tua lingua, il tuo italiano molto interessante, che oltre alle storie che racconti rendono speciale il modo in cui scrivi. Cosa c'è però di diverso in questo romanzo? Raccontaci qualcosa senza farci, insomma,
1: dici come va a finire.
0: Un'anticipazione, esatto.
2: Allora, il filo conduttore principale probabilmente è che non avevo finito col romanzo, o il romanzo non aveva finito con me, nel senso che Malest, rapidamente ve lo dico, insomma, era nato da questa idea di avere un male a qualcosa. Sì. Io mi ricordo, avevo letto questo libro di Paolo Nori, dove diceva che lui aveva male alla fidanzata, no? Perché la fidanzata l'aveva lasciato. E io ho letto quel pezzo e ho detto no, devo avere anch'io male a qualcosa, e a quel punto era nato appunto questo male a est, questo male proprio fisico, che però nell'altro romanzo non c'era, non ero riuscita a crearlo, era rimasto più che altro un male emotivo di qualcuno che cambia paese, sì, che ti racconta la sua vicenda, sì, e quindi torno a scrivere, dico devo finire, devo arrivare a fare quello che mi era messo in testa, quindi volevo che ci fosse proprio un malessere fisico, geografico, che la fa proprio arrivare in ospedale, e qui sono partita un po' più avanti, quindi c'è una ragazza un po' più grande che ha già 15 anni, vive come quella di prima, vive sempre a Torino, ed è soprattutto, cosa più importante, è un adolescente, quindi ha tutti i suoi complessi, lei pensa di avere una casa brutta perché è rumena, pensa di essere non vanno al mare, quindi è pallida perché sono rumeni, insomma tutta una serie di complessi che sono prima di tutto adolescenziali, sì, però lei deve sempre tenere il piede sul pedale dell'identità in un certo senso, fino appunto ad arrivare a stare molto male.
0: Andrea, stai con noi in onda, noi ci sentiamo adesso questo pezzo su Rai Radio 2 di Malika Ayan, Tre cose, poi torniamo con te, continuiamo a parlare del tuo secondo e nuovissimo romanzo La ragazza d'aria su Radio 2, stai qui.

0: Radio 2, Matteo, sono Natascia Lusenti alla guida di Good Morning Radio 2 Weekend. L'ospite di questa mattina è un ospite che ritroviamo, Andrea Simionella. Avevamo parlato con lei, cos'era, un anno fa credo, Andrea, no? Del tuo primo romanzo, Male
1: sì,
0: a Est.
1: Esatto, sì.
0: Sì, sì. E oggi invece siamo qui con te a parlare di un libro
2: del
0: nuovo.
2: Del secondo, ci hai preso gusto, Andrea, a scrivere.
1: Io sto prendendo un certo ritmo anche.
0: Sì, ma si capisce anche.
2: Aspetta,
0: allora.
2: Scusa, Natascia, abbiamo un twist del plot. Ma ci stai dicendo che c'è un terzo romanzo in rampa di lancio?
1: Assolutamente, sta già bollendo.
0: Ah, che bello!
2: E chi è l'assassino?
0: No, ma si capisce che ci ha preso gusto perché poi si impara a scrivere, anche a scrivere libri e anche a sentirsi più sicura in quel territorio. E si capisce per esempio dalla dimensione. Questo qua è un libro decisamente più corposo rispetto al tuo primo romanzo, Andrea.
1: È vero, quando ho visto per la prima volta le bozze, quelli di Rizzoli mi chiedevano: ma cosa ne pensi? Ho detto: è grosso, è venuto grosso. Io non me l'aspettavo, perché ovviamente hai un numero di pagine digitali, però quando lo vedi effettivamente di corpo, però è bello anche perché per la prima volta, cioè, mi sono un po' lasciata andare alla trama. Mi ricordo che mentre scrivevo il romanzo mi alzavo al mattino e dicevo: ma chissà cosa fanno i miei piccoli pescetti, i miei piccoli avatar oggi. Quindi voglia di lasciarsi proprio andare alla loro storia e di seguire non solo la storia della protagonista, appunto, che è un personaggio un po' respingente, un po' spigoloso, ma di tutti, della madre, del padre, della sorella, del cane. È anche un romanzo tanto sulle amicizie, no? Su tutte quelle persone che ti accompagnano in un percorso un po' buio, che può essere appunto quello della malattia, dell'anoressia, e che però restano, quindi tante pagine, però anche tanta empatia.
0: E tra l'altro nei ringraziamenti tu accompagni le persone che hanno accompagnato te nel tuo buio, di scrittrice, perché poi scrivere lo si fa da soli, non sempre si è sicuri che piacerà quello che si sta scrivendo, c'è bisogno, non si fanno da soli i libri, si scrive da soli ma i libri non vengono fuori da soli, perché li fa una persona sola. Tu ringrazi per esempio la casa editrice per la passione con cui li fa, ringrazi tutta una serie di persone, ma poi dici che hai scritto questo romanzo tra le 3.50 e le 5.50 del mattino. Perché, Andrea, possiamo chiedertelo?
1: Allora, io lo dico sempre che in generale come scrittore e scrittrice siamo creature un po' dell'oscuro e insomma abbiamo bisogno un po' di essere validati, di ricevere quei complimenti, perché non è come, io penso sempre il paragone, no, degli atleti, gli atleti scendono in campo, noi no, nel senso che passiamo magari anni su un progetto senza sapere come andrà e se andrà in porto. Nel mio caso però quell'orario lì è il mio habitat, io... o meglio di necessità e virtù, perché insomma io faccio un altro lavoro nella vita, ho sempre fatto le pulizie, però non riuscivo più a trovare la disciplina di scrivere, ho detto basta, adesso mi alzo prima di andare al lavoro, così scrivo, la scrittura è fatta, almeno 2 ore al mattino e poi me ne vado a lavorare.
0: Io ti dico, Andrea, che lo faceva questo perché per anni ha fatto un lavoro in una casa editrice, perché non poteva permettersi di vivere di scrittura e per anni poi non ha neanche pensato che sarebbe mai stato possibile, una donna a cui hanno dato il premio Nobel, una tale Toni Morrison, forse hai sentito parlare di lei, faceva così, si alzava alle 4, scriveva per 2 ore e poi i figli si alzavano, preparava la colazione, è diventata una delle più grandi scrittrici del Novecento. Quindi veramente in bocca al lupo e anche viva il lupo, ma ti meriti.
2: Guarda,
0: tutto, perché
2: Andrea,
0: sei bravissima.
2: Qualcosa mi dice che quel mocio lì puoi tenerlo per ricordo.
0: Secondo me tra un po' sì.
2: Perché potrebbe non essere più così necessario doversi svegliare a quell'ora, ma tu continui a svegliarti alle 6, perché alle 6 siamo in onda noi.
0: Ma poi se ti svegli per scrivere va benissimo. Anche Donatella di Pietrantonio, premio Strega dell'anno scorso, ha fatto la dentista tutta la vita e solo l'anno scorso ha detto: adesso finalmente posso smettere, ed è già una signora, diciamo, di una
2: di fare la dentista.
0: Sì, quindi sì, perché può vivere di scrittura, può succedere. Grazie Andrea Simionella, tra l'altro non è poi così importante ma conta, la copertina è bellissima, possiamo dirlo del tuo libro?
1: Assolutamente dobbiamo dirlo, è stupenda.
0: È veramente bella.
2: Dove l'hai copiata?
0: Non penso che lei ne sia l'artefice.
1: No, un grafico, insomma un grafico tedesco che ha trovato questo sguardo di ragazza, che ha trovato un po' il cuore del libro.
0: Sì, questo sguardo un po' duro
2: e
0: molto intensa. La ragazza d'aria, pubblicato da Rizzoli, scritto da Andrea Simionella. Brava e insomma buoni giri, perché immagino che girerai l'Italia a portare il libro, insomma, tra
1: sì,
0: le tue lettrici e i tuoi lettori. Ciao Andrea, alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams su Rai Radio 2 alle 7:19 in questo sabato 23 maggio. Abbiamo, perché è sabato,
1: Coppa Volpe. Coppa Volpe da assegnare. Sono un po' combattuto, Natascia Lusenti.
0: E ti vedo stamattina.
1: Ne ho due in
0: posso scegliere?
1: Puoi scegliere.
0: Occhi
1: la
0: chiusi.
1: O la B.
0: Tanto fa.
1: Allora, allunga, prendi tu la, senza guardare. Ok, ha scelto Natascia Lusenti.
0: Ho scelto,
1: Lusenti.
0: È vero, questa volta
1: si
0: è vero.
1: Si tratta di musica in entrambi i casi,
0: sì?
1: In realtà. E per due Coppe Volpi completamente diverse, tanto quella ce la ritroviamo sabato.
0: Vabbè,
1: prossimo,
0: certo, non è che
1: buttiamo
0: butta
1: via niente, siamo sostenibili. Allora, cosa succede? Siamo a Bisceglie,
0: sì?
1: Se andiamo indietro di due anni,
0: sì?
1: Perché la vicenda si è conclusa oggi dal punto di vista, diciamo, giudiziale, ma inizia tutto due anni fa, quando ad un certo punto questo signore di 52 anni scrive un messaggio al suo datore di lavoro dicendo: oggi non posso venire perché ho tantissimo mal di pancia.
0: Va bene.
1: E quindi tu mi insegni che
0: mal di pancia, devi mal stare a casa.
1: Quanti
0: ci
1: viene?
0: Sono mal di pancia e mal di pancia.
1: La maledizione di Montezuma,
0: sì,
1: quella roba lì, non puoi, diciamo, separarti dal tuo bagno.
0: Le donne hanno altri generi di mal di pancia una volta al mese per gran parte della loro vita. Col cavolo che
1: sì,
0: possono stare a casa per quel mal di pancia, diciamo.
1: Beh, dovrebbero.
0: Lo so, ma
1: male.
0: È molto dura.
1: Dovrebbero,
0: sì,
1: poter.
0: Certo.
1: Fatto sta che,
0: vabbè,
1: qui il problema, diciamo, si pone in maniera del tutto relativa.
0: Certo.
1: Il quale, per cui, dico cose a caso,
0: sì, per 3:14
1: esatto, trovi l'area dell'imbroglio,
0: sì, sì,
1: perché lui ha scritto: guarda, non posso venire né oggi né domani,
0: ah,
1: manda un certificato medico,
0: quindi si inguaia,
1: manda un certificato medico e poi cosa fa? Impacchetta tutto, prende un autobus e va a Bari per andare ad assistere al concerto di Vasco Rossi. Se non che sull'autobus,
0: vabbè, guarda, mi viene quasi da perdonarlo,
1: sulla,
0: però
1: sulla corriera, sulla corriera,
0: ah, certo,
1: che lo porta da Bisceglie a Bari, sette persone che lavorano nella sua stessa azienda.
0: Poteva anche immaginarlo, e hanno detto: ma tu,
1: ma non ti stavi cagando, non ti scappava, non avevi il limone, insomma non c'era un problema idraulico,
0: sì,
1: in atto. E ovviamente questa cosa arriva alle orecchie del datore di lavoro.
0: La furbizia.
1: La furbizia totale, assoluto. Io prendo un taxi, dico io, no? Se devi proprio fare sta cosa.
0: Ma
1: non
0: comunque ti vedrà qualcuno magari al concerto.
1: C'è gente che si è andata a sgamare, che metteva le corna alla moglie al concerto del Coldplay. Fatto sta che, insomma, va a questo concerto, lo vedono, salta fuori il patatrac, lui in tribunale dice: non è vero, non è provato questa cosa, voi state millantapettegolezzi, vi volete infamarmi, ce l'avete con me, a quel punto tirano la tenda, sette di loro che l'avevano visto, fotografato, capito? Perché a un certo punto dice: ah, vabbè, è vero.
0: E quindi?
1: È vero, e qui 5.000 euro di multa e licenziato.
0: Beh, diciamo che si rompe un po' il rapporto di fiducia,
1: beh,
0: in quel caso lì.
1: In questo caso, adesso non conosco, non vorrei dire una cosa,
0: no,
1: dal
0: però,
1: punto di vista legale, però insomma è un po' una truffa.
0: È un po' un imbroglio, beh sì, perché
1: imbroglio,
0: ti vieni pagato, perché
1: pagato,
0: si pensa che sei in malattia
1: e
0: invece
1: poi c'è
0: tu
1: il certificato di medico falso.
0: Brutta quella cosa, brutta. Va bene.
1: Te ne facevo uno io.
0: Coppa Volpe a tutti quanti. Comunque ciao Vasco.
1: Comunque
0: Vasco vale sempre la pena.
1: Vasco, talmente c'è gente che ci ha rimesso il posto di lavoro.
0: Pensa
1: pur
0: a
1: di non
0: te
1: perdere il tuo concerto.
0: Pensa a te. Andiamo indietro. Nel 1993 Vasco era
1: non
0: già immenso. Vasco sì, ed era già immenso nel 1993 con questo pezzone di Sheryl Crow che state per ascoltare su Rai
1: Radio Run.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Crowe, Run Baby Run, 1993, grandissimo pezzone che abbiamo cantato, ballato, sognato. Io stavo facendo la patente nel 93.
1: Ah sì?
0: Che ragazzo.
1: Il piccolo Matteo Osso. E aveva già.
0: Piccolo mai stato, io devo dire.
1: Pesa.
0: Di dimensioni.
1: No, piccolo di età, diciamo.
0: Di giovane, Matteo giovane. Osso, sì.
1: E chissà che sogni aveva di fare quale lavoro. Sentiamo i vostri.
2: Stefania da Palermo, a 13 anni, grazie alla mia insegnante di italiano delle medie, ho scelto un percorso di studi impostato per diventare un insegnante. Lo sono da 20 anni e ne sono veramente felice, mi dà gioia il mio lavoro ed era il lavoro dei miei sogni e lo faccio sempre con grande entusiasmo.
0: E adesso vogliamo sentire uno per uno gli studenti.
1: Ma saranno sicuramente felici anche loro. Comunque si sente tutto l'entusiasmo di Stefania da Palermo. Sono le 7:27:27, la precisione di Radio 2.

0: Brescia, da Dio. E noi stiamo da Dio qui su Rai Radio 2, ma anche le cose belle finiscono e quindi noi arriviamo al momento in cui vi diciamo ciao, ci vediamo domani mattina alle 6 con Natascia Lusenti
1: e Matteo Osso.
0: Linea GR2.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
3: Carmen ha bisogno di una casa per bene perché ne parlano dietro.
4: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
5: Ragazzina, Alfred.
2: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
6: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
7: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri, prorogati al 6 giugno gli sconti su gasolio e benzina, stanziati aiuti per agricoltori e camionisti che sospendono lo sciopero. Giorgia Meloni sprona Bruxelles, in questa fase di incertezza serve flessibilità, l'Europa sia coraggiosa e veloce. Stati Uniti-Iran si continua a trattare, ma l'accordo di pace ancora non c'è, Trump non esclude l'opzione militare. La strage di mafia di Capaci, 34 anni fa furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta. E oggi la visita di Papa Leone nella Terra dei Fuochi è bruciata dalla camorra. I giovani, la musica, ultimo incontra gli studenti di Tor Vergata. E per lo sport, Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, solo terza fila per le Ferrari. Calcio, delusione, Bari, retrocesso in Serie C dopo il pari col Sud Tirol. Una buona giornata da Enrica Belli. La crisi energetica dunque al centro degli interventi del governo, che disinnesca la protesta degli autotrasportatori destinando al settore 200 milioni. Varato anche il decreto legge che riduce le tasse sui carburanti.
11: Arriva al 6 giugno la proroga del taglio delle accise sui carburanti decisa dal Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera anche ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizzi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio. Approvate anche una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Per la Premier è necessario adattare le misure per intensità e durata nell'attuale fase di estrema incertezza, come chiede all'Europa, che deve avere coraggio ed essere veloce, dice, considerando la crisi in Medio Oriente e le pesanti conseguenze sul caro energia per famiglie e imprese.
12: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
11: La Presidente del Consiglio è tornata anche a condannare le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR2.
10: Ma sentiamo nel dettaglio i contenuti delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri.
13: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR2.
10: E la maggioranza, restiamo ai temi economici, torna a chiedere a Bruxelles deroghe al patto di stabilità, richiesta che arriva con maggiore insistenza soprattutto dalla Lega, mentre sul caro energia le opposizioni invitano il governo a tassare gli extra profitti delle società energetiche. Crisi energetica provocata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano con i mediatori che tentano di chiudere una prima intesa, ma Trump non esclude l'attacco.
1: I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore, un memorandum d'intesa per aprire la strada a veri e propri negoziati. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico. Il presidente Trump da un lato si proclama ottimista sulle trattative, dall'altro, dice la CNN, si prepara a una nuova serie di attacchi contro la Repubblica Islamica. Diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana, dopo aver presentato al presidente le opzioni per la ripresa della guerra. Intanto l'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Ancora una volta è una donna a lasciare. Si dimette Tulsi Gabbard, capo degli 007, ufficialmente per motivi personali. Ma la stampa sottolinea che da tempo era in rotta di collisione con il presidente proprio sulla guerra in Iran. Azzurra Meringolo, GR2.
10: Tragedia in Cina, sono almeno 82 i morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, siamo nel nord della Cina. La tragedia delle Maldive, i soccorritori pubblicano le prime immagini della grotta, fatale per i 5 sub italiani. La luce filtra fino all'ingresso, ma all'interno la visibilità può azzerarsi rapidamente a causa del sedimento corallino smosso. Prosegue l'inchiesta.
5: Stanno tornando a casa i corpi delle vittime dell'Oceano Indiano. Nei prossimi giorni poi saranno disposte le loro autopsie. Sempre più accreditata l'ipotesi che i 5 sub siano stati ingannati dalla sabbia che ha ostruito la via d'uscita dalla grotta dove si erano immersi e siano finiti in un cunicolo cieco, dove sono morti senza più ossigeno. A bordo della Duke of York, afferma infatti la società Albatross che gestiva la barca, c'erano solo bombole per immersioni ricreative, non quelle per immersioni ad oltre 60 metri come invece si trovava la grotta diventata mortale. Con le bombole convenzionali si può rimanere sott'acqua a quelle profondità solo pochi minuti, al massimo 10. Sarà la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR2.
10: Il caso Flotilla, a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. Intanto in Turchia c'è anche un connazionale tra i ricoverati per lesioni.
14: Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Ruggero Zeni, 69 anni, è tra i 50 attivisti della Global Sumud Flotilla in ospedale ad Istanbul, sotto shock, come riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione. Gli altri connazionali, tornati a casa, confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
15: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molesta sessualmente.
16: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
17: Era tipo un campo di concentramento.
14: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, ammanettati e derisi. Elena Baiocco, GR2.
10: 34 anni fa, il 23 maggio 1992, la strage di Capaci. La mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie, anche lei magistrato, Francesca Morvillo, e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani.
18: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
19: Complici sono tutti complici.
18: All'interno della chiesa di San Domenico, strazianti le parole della vedova Schifani.
20: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
18: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così.
21: L'importante è non stabilire se uno ha paura o meno e saper convivere con la propria paura.
18: Eleonora Fioretti, GR2.
10: In una zona devastata dai clan, ad Acerra, è atteso tra poco più di un'ora Leone XIV, territorio tra Caserta e Napoli, sfigurato dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Il pontefice incontrerà i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale e i rappresentanti delle istituzioni. Il 4 luglio a Tor Vergata è il concerto di Ultimo, che proprio lì, ieri, ha incontrato gli studenti dell'Ateneo.
0: Un confronto con i giovani studenti dell'Ateneo Capitolino e un'intervista con lo psichiatra Paolo Crepè. Una zona, Tor Vergata, che lo vedrà protagonista il prossimo 4 luglio in quello che è stato definito il concerto dei record davanti a 250.000 persone, come Ultimo racconta.
3: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè è stata una visione avuta anche tanti anni prima che noi ci conoscessimo. E ora sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni.
22: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
0: Ma è anche tempo di nuova musica. Appena uscito il singolo Romantica, assaggio dell'album Il giorno che aspettavo, settimo lavoro di inediti per Ultimo, che uscirà il 19 giugno. Marcella Sullo, GR2.
22: Ed il cielo nero sopra.
10: Ed è giorno di chiusura e di premiazioni al Festival del Cinema di Cannes. Alle 20:15 l'annuncio della Palma d'Oro. Intanto l'ultimo film in concorso, Histoire de la Nuit, ha portato sul tappeto rosso Monica Bellucci. Oggi gli ultimi incontri stampa, mentre la giuria definirà il palmarès. Favoriti il giapponese Hamaguchi e lo spagnolo El Selkerido, ma potrebbero arrivare sorprese anche dalla Francia con Votre Salut e da Fatherland, film sul ritorno di Thomas Mann in Germania dopo l'esilio. Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Alessio Maldini, buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
10: Partiamo dal calcio, due pareggi ieri sera.
23: L'ultima giornata di Serie A si è aperta con l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta a rete di Piccoli e autorete di Comuzzo. Un risultato che conta poco per la classifica. Le partite invece che metteranno i verdetti sulla Champions e sull'ultima retrocessione si giocheranno domani sera. Oggi intanto scenderanno in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. L'altro pareggio di ieri sera ha deciso invece l'esito dei play-out di Serie B. A Bolzano 0-0 tra Sud Tirolo e Bari, stesso risultato dell'andata. Punteggio che preme gli altoatesini per il miglior piazzamento in campionato, solo un punto in più ma decisivo. Retrocede in Serie C il Bari, contestato a fine partita dai tifosi. La delusione del tecnico Longo, il terzo allenatore dei pugliesi in questa stagione dopo Caserta e Vivarini.
24: Non posso far altro che scusarmi, dire veramente che personalmente ce l'ho messa tutta ma non ce l'ho fatta. Ci ho sperato fino alla fine di poter regalare questo sogno alla città, ma non ce l'ho fatta.
10: E si sono disputate anche le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, parliamo ovviamente di Formula 1.
23: Col solito dominio Mercedes, pole di Russell davanti a Antonelli. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Norris e Piastri, dalla terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La sprint prenderà il via alle 18, poi alle 22 le qualifiche per la gara lunga di domani.
10: E sarà una gara, una giornata importante anche per il Giro d'Italia.
23: Oggi 14esima tappa di soli 133 km, ma con ben 5 Gran Premi della montagna, compreso l'arrivo in salita a Pila. Si partirà da Aosta con il portoghese Eulalio, sempre in rosa. Sentiamo Giulio Ciccone, intervistato da Manuel Codignoni.
25: Si parte in salita, vediamo. Sono in tanti che vogliono provare. Credo personalmente che sarà una giornata per gli uomini di classifica, però proviamo, vediamo.
26: Le gambe come stanno?
25: Iniziano a far male, iniziano a bruciare. Penso che sia un po' per tutti lo stesso discorso, però dai, bene.
23: Intanto ieri è arrivato il terzo successo italiano con l'acuto a Verbania di Alberto Bettiol.
10: E invece a Cagliari la seconda giornata delle regate preliminari di Coppa America.
23: E c'è una sorpresa, perché in testa dopo le prime tre regate di ieri c'è l'una rossa grigia, quella dei giovani, con Marco Gradoni e Margherita Porro al timone. Staccate di 9 punti l'una rossa blu le due New Zealand e Alinghi. Chiudiamo col basket, gara 3 dei quarti playoff, Trento Virtus Bologna 102-85, Trento conduce 2-1, Tortona Venezia 82-71, i veneti sono avanti 2-1.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Massimiliano Savino, Alessandro Rosi. La linea va ora a Soggetti Smarriti col GR2. Ci risentiamo alle 8:30 da Enrica Belli. Una buona giornata.
27: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
28: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
29: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
2: Buongiorno, buongiorno amici, benvenuti, benvenuti. Mi sentite? Ah, la nuova, meravigliosa, incredibile puntata di sabato. Bercillo lo abbiamo chiuso, così non lavorerà per oggi, almeno per questo, per quello che mi hanno assicurato. Oggi la puntata la farò io da solo. Così abbiamo iniziato. Ah, non si sente.
4: Non mi crea nessun tipo di problema parlare di una mia intimità o di mia fragilità, né nella mia vita normale, né su un palco di fronte a sconosciuti. Quindi è una cosa che in realtà mi carica. Perché...

0: Pretty Woman, ed eccoci qua.
1: Lo volevo dire io, e lo volevo dire io, ma hai fregato.
0: E tu lo dici fuori tempo. Che cosa hai detto mentre io ero fuori, smarrito nell'etere?
1: Ho detto faremo una puntata bellissima oggi. Vercillo non lavora. Eccolo qua.
2: Io sono sempre qui.
0: Sì, sei sempre qui anche tu. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno. Soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi. Eccoci qua pronti per la regia di Paoletto Castro. Anche questa mattina il quizzellino, ne avete ascoltato un pezzettino, un frammento, adesso facciamo le cose per bene. Ascoltatelo tutto, vediamo un po'.
2: Non mi crea nessun tipo di problema parlare di una mia intimità o di mie fragilità, né nella mia vita normale, né su un palco di fronte a sconosciuti, quindi è una cosa che in realtà mi carica.
3: Ma questa è vostra cugina, ma smettetela.
0: Ma non è nostra cugina.
1: Dovete indovinare chi è nostra cugina. ma scusa, sempre quizzellino, non ho capito. Comunque è una voce misteriosa.
0: Avanzava dalla scorsa settimana, nessuno aveva indovinato, invece oggi, presto, ha indovinato Lucia alle 7.46. Ha scritto quizzellino è Angelica Bove. Infatti è Angelica Bove.
4: Buongiorno, sono rinfrancata perché mi dispiaceva tanto se non ci fosse stato Vercillo.
0: Marzocca non gliene fregava niente, vedi? Ha detto. Le dispiaceva che non c'ero io, se non ci fossi stato io. Vedi.
1: Era uguale, dai, è uguale alla fine. Vercillo. Allora, il quizzellino è andato. Io non ho capito come hanno fatto a indovinare, perché ne è andata questa mattina proprio veramente un frammento, appena. E subito tac. E la settimana scorsa abbiamo mandato 8 volte e non l'ha indovinato nessuno. Guarda che è proprio strano questo quizzellino, è veramente imprevedibile.
0: E forse Lucia sarà la mamma di Angelica Bove, non lo so. E ha riconosciuto la voce della figlia.
3: Domande sì, risposte mai.
0: E soprattutto non si vince nulla, questo è chiaro, sia ben detto, non hai vinto nulla, Lucia, questa è una caratteristica dei soggetti smarriti. Allora, abbiamo iniziato con Fulminacci, Maledetto Me, poi Roy Orbison, Pretty Woman, pezzo bellissimo. Vogliamo continuarla questa mattina con la musica, anche perché poi abbiamo da convocare i nostri amici a casa e ci dovrete raccontare, speriamo, un po' di cose.
1: Tra poco.
5: Soggetti smarriti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: 2-2.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: 2-2.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Soggetti smarriti.

0: Buongiorno dai soggetti smarriti, stavo scivolando, sono le 7:58 minuti, succede delle volte la lingua. Allora, amici, oggi è una giornata particolare per noi dei soggetti smarriti perché è 23 di maggio e oggi festeggiamo insieme il compleanno del nostro amico Gennaro, che tutti voi ricorderete per questa particolarità della sua simpatica voce.
1: Complimenti Francesco, è stata una puntata bellissima, una puntata fantastica, bravi tutti quanti.
0: Auguri. Gennaro forever, qui abbiamo tantissimi messaggi di Gennaro che ci ha mandato nel corso del... Basta Gennaro,
2: grazie, auguri
0: Gennaro, buon compleanno.
2: Auguri. Buon compleanno.
0: Buon compleanno. Allora, ragazzi,
2: gli auguri abbiamo fatti, a posto. Bene, meno male.
0: Siamo a posto. Meno male. Allora, ci scrive Paola. Ciao, sono Paola. Importante precisare che Angelica Bove ha scritto una canzone bellissima sulla morte dei suoi genitori. È vero, Angelica Bove ha scritto una bella canzone e noi ne siamo contenti, quindi lo riportiamo anche alla radio. Allora, il quizzellino archiviato, dovremmo avere un biscottino della fortuna tra poco. Allora, nel frattempo.
2: Tra poco?
0: Nel frattempo, Marco.
2: Nel frattempo, però.
0: Ti volevo raccontare una cosa. Che mi è accaduta qualche giorno fa. Adesso lo so che tocco un argomento che tu troverai assolutamente poco interessante, che sono i miei capelli. I miei capelli hanno una crescita esponenziale, crescono molto velocemente. Allora, ho pensato, in mancanza del parrucchiere, di sopperire alla mancanza del parrucchiere con le mie forbici personali e sono andato a tagliare i capelli sopra le orecchie. Io sapevo che mi sarei fatto male, per cui ho detto:
2: e hai tagliato le orecchie? Vabbè,
0: mi sono tagliato un pezzetto di orecchio.
2: Lo fa, bravissimo, complimenti.
0: Perché vi racconto.
3: Ma tanto che ci devi fare?
0: Con l'orecchio dici, pensavo con i capelli. Allora, perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché ho letto anche un articolo qualche giorno fa sul lato positivo della stupidità. Uno studio che dimostra il valore come catalizzatore sociale. Allora oggi, ragazzi, ci vorremmo catalizzare tutti noi con le nostre stupidaggini.
2: E noi ne abbiamo ben d'onde, voglio dire, siamo dei rappresentanti eccelsi, diciamo, della stupidaggine, quindi chi meglio di noi può evocare appunto gli stupidi, quelli un po' stupidotti, diciamo così.
0: Ma quindi lo fa non perché sia poco intelligente, perché sa che sta facendo un errore. È come quando ti metti al telefono in macchina, sai che stai facendo una cazzata, però che fai? Controlli il messaggio.
2: Dei rappresentanti eccelsi, diciamo, della stupidaggine, quindi chi meglio di noi può evocare appunto gli stupidi, quelli un po' stupidotti, diciamo così.
0: Ma quindi lo fa non perché sia poco intelligente, perché sa che sta facendo un errore. È come quando ti metti al telefono in macchina, sai che stai facendo una cazzata, però che fai? Controlli il messaggio WhatsApp, hai capito?
2: La fa.

0: Non riescono a farne a meno.
1: Guardate che hanno capito perfettamente. Cercate le stupidaggini. Okay,
0: cerchiamo le stupidaggini, abbiamo capito. Va bene. Allora, grazie a Massimo Riti che ne sta facendo di ogni donde a fianco a me e lo fa apposta per farmi ridere. Grazie, Massimo. No, si mette in portacaffè con le orecchie, fa cose buffe, fa cose stupide, appunto. Oggi siamo così. 800-800 per raccontarci la vostra ultima stupidaggine. Soggetti stupidelli, diciamo così. Cerchiamo soggetti stupidelli. Oppure 348 7300 200 per i vostri sms WhatsApp.

0: Giulio da Taranto, innanzitutto auguri a Gennaro. E poi la mia stupidaggine è stata una volta che ho scolato la pasta nel colabrodo tenendo la mano sotto lo scolapasta e quindi mi sono ustionato. Nessuna vocina mi diceva non farlo. Buona giornata.
1: Succede. No, bravo. È una sciocchezzuola che non ho mai fatto questa, però potrei. È una roba da smarriti, anche oggi giustamente tanto soggetti smarriti.
2: Vabbè, io le scottature non le conto neanche più, mi sono fatto in cucina, no, avrò fatto decine e decine e ogni volta ci ricasco, perché poi vado sempre nel punto sbagliato con il dito o il pezzo di mano o il braccio, comunque trovo il modo di ustionarmi sempre in un modo o nell'altro.
1: Ci scrive Massimo, cioè oggi preparando la colazione ho fatto traboccare il succo di frutta dal bicchiere nel vassoio in maniera stupidamente colpevole e anche consapevole, forse direi io. Dopo aver bevuto la sommità in maniera parsimoniosa ho fatto ammenda scolando il contenuto del vassoio

0: bicchieri. Cordiali saluti.
1: Buongiorno. Per un po' di nulla. Oh. Auguri Gianni.
0: Auguri ancora al nostro amico Gennaro. Non mi può battere nessuno, scrive Bruna. Metteranno una targa sul mio luogo di nascita. Qui nacque Bruna, che è rimasta 30 anni con un narcisista, facendosi ridurre in un mucchietto di cenere piagnucolante prima di accorgersene. Campionessa mondiale.
2: Vabbè, brava, complimenti Bruna.
0: Questa è una stupidaggine un po' più grande, forse. Ci ha messo un po' di tempo, però insomma, sempre di stupidaggine tratta. Sì.
3: Ancora piangete per gli uomini.
0: Ancora piangete per gli uomini, perché tu non far finta di non piangere per gli uomini.
2: Lasciamo perdere.
0: Raimond, allora 348 7300 200, ma per voi due che cosa? Per noi piangeresti, per noi due. 348 7300 200, per scriverci la vostra ultima stupidaggine, oppure ci chiamate all'800 800 002.
4: Soggetti smarriti.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: 2-2.
8: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: 2-2.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: 2-2.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Everyday People di Sly and Family Stone. Siete su Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti, Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo sino alle 9, cosa che accade ogni weekend dalle 7.45, quindi abbiamo questa ora e un quarto da trascorrere insieme durante il weekend.
1: Ma i biscottini ci sono?
2: Sì, chi sarei io?
0: E anche quella splendida donna che sì, va bene, sì, ci sei anche tu, è
1: Raimonda,
0: vero.
1: Raimonda, sì.
0: Allora,
1: ci ho biscottini, se ci sono biscottini.
0: Sì, sì. Ce li ho qui sul tavolo, quindi all'800 800 002, se volete noi siamo pronti ad aprirveli. A proposito di stupidaggini, di sciocchezzuole, ce ne sono moltissime sul nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, gruppo del quale siamo ovviamente orgogliosi per le sciocchezzuole che ci pubblicate ogni giorno. No? E anche per le tante persone che si iscrivono, e abbiamo da approvare nuovi iscritti, Marzocca, quindi per favore fai il tuo dovere, che è quello di applaudire a Delisa Romano da Nicosia, mo te lo dico, fammi approvare, Floriana D'Onofrio, Petronilla di Rienzo, Lorenzo Vannucci, Alessandra Bicchi da Livorno e Claudia Piccione di Bari.
1: Bravi,
0: gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
3: Oggi, in occasione del compleanno del Benedetto Gennaro, sarà presente in trasmissione la principessa Safragna di Maregna per un discorso di elogio. Seguirà un lauto buffet.
0: Il buffet, questa è l'unica cosa.
1: Buongiorno. Carini che siete.
0: Allora, i nostri ascoltatori la evocano. Addirittura.
1: Sì, ma lo so, sono sempre stata evocata fin da bambina, io, fin da neonata. Pensi che mio padre e mia madre, quando mi hanno concepita, mi hanno evocata, lo sa?
0: Ah, sì? Come l'hanno evocata? In che modo?
1: Mia mamma parlò con mio nonno, che era suo padre, e disse: vorrei evocare una principessa. Siccome lui era principe, allora si sono messi lì e mi hanno evocato. È stato molto semplice.
0: Non so perché nella puntata dedicata alle stupidaggini mi appare così d'amblè la principessa. È una casualità, forse vorremmo ricordare,
1: sì,
0: la più grossa stupidaggine della principessa. No, lo so.
1: Che ho fatto?
0: Come che ho fatto? Di principessa, la Maregna è affondata per colpa sua. E adesso...
1: No, non mi ricordo. La prego, non mi riapra questa piaga, per favore, perché veramente non so. Sì, sono stata io, effettivamente, ma ero piccolina, non lo sapevo. Ma
0: chi è che è andata a togliere il tappo dell'isola di Maregna, che poi è affondata? È stata lei. Adesso non voglio mettere il coltello nella piaga.
1: Sono stata io, sì, e la Maregna non c'è più da allora, purtroppo. Sì, sì.
0: Si sente,
1: ha fatto una grossa stupidità.
0: Si sente,
2: ma
0: ancora
2: piccolina era già zitella.
0: Era piccolina, era già zitella.
1: Sì, signori, io sono nata a Zitella, sa, lo sa. Ci sono proprio nata, sono sempre stata e lo fa, e con orgoglio devo
2: evocata
1: dire.
2: Evocata a Zitella.
0: È stata evocata a Zitella.
1: No, la principessa hanno evocato, mi scusi.
0: 348 7300, continuate a scrivere a Radio 2, buongiorno.

0: Buongiorno soggetti, la più grande stupidaggine, confine Georgia-Azerbaigian, una macrovipera lebetina si ficca sotto al furgone che stavamo guidando per un tour naturalistico, uno dei serpenti più pericolosi d'Europa. E io per salvarlo con la stampella di una signora ottantenne mi sono ficcato di sotto e l'ho tirata, tutto il tempo ha tentato di azzannarmi al collo e io pensavo perché faccio queste fesserie, perché? Grande fesseria, però la vipera, serpente rarissimo, è salvo. Ciao!
1: Cioè, sei salvo anche tu, direi, perché non è poco. Sciocchezzuole che si fanno.
2: È rarissima questa vipera. È proprio lì doveva andare.
1: A parte quelle che scrivo, ci scrive Riccardo, le mie stupidaggini sono le scorciatoie che cerco di fare per evitare il traffico. Ho visto di tutto, anche le pecore sulla strada. Se segui soprattutto i navigatori, delle volte ti portano per strade, devo dire, abbastanza complicate, e non è detto che si ritrovi poi la strada maestra per portarti sulla giusta via.
2: Beh, non è vero, questo una volta succedeva così. Per esempio adesso, no, ultimamente ogni volta che mi dice di andare da una parte, da una strada alternativa, io dico no, faccio quella che conosco.
1: Ah, tu sei di quelli che fai di testa tua. Non lo
2: e resto fregato regolarmente, sempre, quindi non lo devi fare, devi seguirlo il navigatore, devi ascoltarlo il navigatore, c'è niente da fare.
1: Abbiamo Evelyn da Appiano al telefono. Evelyn, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, che sciocchezzuola hai fatto? Che cosa hai combinato?
3: Allora, io stamattina, visto che sono libera, volevo fare i cornetti congelati, quelli di che solito si mettono in forno.
1: Sì, facile.
3: Per risparmiare un po' di corrente ho pensato, li metto nel forno a microonde e faccio una combinazione, no? Grill e scongelamento. Allora, il risultato è che il mio forno a microonde è da buttare e ho fumo in casa che ancora un po' mi arrivano i pompieri. Oltre a rischiare il divorzio perché mio marito non è... contento.
1: Evelyn, no, nel forno a microonde certe cose non si possono fare.
3: Ho pensato di fare una combinazione particolare, me la sono inventata. Scongelamento, e ho lasciato lì 7 minuti.
2: No, signora, mi dispiace, non si fanno queste cose.
3: Non fatelo mai.
2: Abbiamo buttato tutti i cornetti adesso. Allora,
3: cornetti purtroppo. E microonde e forse anche un matrimonio. Vediamo.
1: Evelyn, ti ringrazio, grazie.
3: Ciao,
1: un abbraccio.
3: Buona domenica a tutte, grazie mille a voi. Ciao.
1: Io ragiono Ciao. Così: il forno a microonde è buono solo per riscaldare il latte la mattina.
2: Ecco, quello sì.
1: Solo
2: sì.
1: Quello, perché per il resto lessa, non è che fa...
4: Avete proprio la testa disabitata.
1: Ma perché dici che è la testa disabitata, scusami?
2: Perché lei c'ha il combo, lei ha usato il combo, capito? C'ha la combo, ha fatto la combo, grill, microonde, però quella è tremenda, è micidiale, quindi esploso tutto sicuramente.

0: Buon weekend, buon sabato da Radio 2. Marco, è arrivata da parte del nostro amico Andrea una foto della famosa vipera di cui prima, che è enorme, è veramente lunghissima. Sembra, da lontano, vedendo la foto con il bastone che aveva appunto per prendere questa vipera, sembrava una balestra. Cioè una roba.
1: Sì, è rarissima, però una stava là, e quindi quella è una cosa.
0: E poi, principessa, perché mi ha mandato la foto di questa signora? Che
1: è una mia ex amica, è una vipera quella, veramente, sì. Una persona orrenda, e io l'ho voluta mandare perché così si impara. Ecco, ditelo.
0: Andiamo da Gennaro da Foggia. Gennarino, buongiorno, tanti auguri. Questa è l'originale. Buongiorno Gennaro.
2: Buongiorno Francesco, auguri. Buongiorno Marco, buongiorno Simona. Come state?
0: No. Stiamo bene. Allora, senti, grazie per averci chiamato. Vuoi un biscottino della fortuna? Vuoi sapere come andrà questo fine settimana?
2: Beh, sapere che cosa mi regalerà questo 45esimo anno. No. Arriverà una fidanzata?
0: 45? Ma davvero, Gennaro? 45?
1: Vuole sapere 45. Dell'amore.
3: Sei un ometto adesso, Gennaro.
2: 45 anni, Francesco, sì.
0: Sei un ometto e ancora possiamo dirlo che non hai ancora consumato la tua prima volta, sì.
2: Certo, no. Che lo possiamo dire.
0: Lo dici sempre, certo. A tutti. Allora, vediamo che cosa ci dice per Gennaro, allora, questo biscottino.
3: Anzi, cerchiamo volontarie.
0: Cerchiamo volontarie.
1: No, che cerchiamo volontarie. Dai, vediamo che dice.
0: Leggo il biscottino della fortuna per il compleanno del nostro amico Gennaro. Onestà e perseveranza contribuiranno ad accrescere il vostro prestigio. Niente, continuo a parlare di lavoro, questo biscottino non c'è niente da fare, Gennaro.
3: E anche oggi la prima volta e domani.
0: Mi dispiace, Gennarino, mi è andata male anche questa volta. Allora, vediamo, poi facci sapere. Ancora buon compleanno. Un abbraccio.
1: Grazie. Auguri.
0: Ciao Gennaro.
1: Ciao.
0: Linea agli amici del GR2, ritorniamo tra poco. Restate con noi.
4: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 2-2.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: 2-2. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: 2-2.
12: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Rai Radio 2.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 8:30.
16: Rai GR2.
17: Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. È decollato dal Vaticano alle 8 e sta per arrivare ad Acerra. Papa Leone XIV in visita apostolica nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Da anni la Chiesa locale denuncia le condizioni ambientali e sanitarie di quella zona tra Napoli e Caserta, devastata dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Ieri, dopo una lunga indagine, due uomini sono stati arrestati, 9 gli indagati, con l'accusa di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti. Sentiamo il colonnello Pasquale Starace, comandante dei Carabinieri Tutela Ambientale di Napoli.
18: L'operazione è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
17: L'Italia ricorda la strage di Capaci il 23 maggio del 1992. La mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie, anche le magistrata Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. 34 anni dopo ancora molte le ombre sull'assassinio di Falcone e dell'altro giudice antimafia Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio dello stesso anno in via D'Amelio a Palermo. L'intervista al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca.
19: Si poteva fare di più o meglio durante questi 34 anni?
20: È il filone mafia appalti quello che ci ha sorpreso di più, perché secondo me in perfetta buona fede molti dei magistrati che ci hanno preceduto non hanno ritenuto che ci fosse molto da scavare. Nei fascicoli della procura di Caltanissetta, nei fascicoli della procura di Palermo, stiamo parlando complessivamente dai 400 ai 500 faldoni. Noi riteniamo come ufficio che il filone mafia appalti sia una delle concause della strage di via D'Amelio, ma riteniamo altresì che sia molto plausibile che abbia avuto una sua rilevanza anche nella strage di Capaci.
21: Voi ritenete che Falcone e Borsellino siano stati isolati da alcuni colleghi?
20: Emergono delle responsabilità oggettive nell'isolamento e nella sovraesposizione prima di Falcone e poi di Borsellino. È evidente che ciò crei grande imbarazzo in tutta la magistratura.
16: Roberto Ruvolo, GR2.
17: L'intervento del governo per fronteggiare il caro energia. Fino al 6 giugno prorogato il taglio delle accise, sarà di 5 centesimi al litro per la benzina, di 10 per il gasolio. Stanziati 200 milioni in più per il settore autotrasporto. Sulle misure economiche il confronto tra i partiti.
22: L'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede tutta la maggioranza in pressing, soprattutto la Lega. Senza deroghe al patto si finisce nel burrone, dice il Carroccio. Forza Italia vuole però evitare strappi netti con Bruxelles, mentre Fratelli d'Italia rivendica lo stop allo sciopero degli autotrasportatori e sulla flessibilità Augusta Montaruli.
23: Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
22: Dalle pagine di Repubblica il Verde Bonelli accusa il governo, ha già bruciato 2 miliardi senza effetti, soldi degli italiani, si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Opposizioni che chiedono poi al ministro dell'economia Giorgetti di riferire in aula. 4 anni, 0 riforme per i 5 Stelle e dal PD la segretaria Lichlein accusa il governo. Abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa, si acceleri sulle rinnovabili.
24: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre.
22: Gianluca Ruggirello, GR2.
17: Domani e dopodomani il voto per le amministrative. Oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Chieti e Reggio Calabria. In Cina almeno 82 morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord del paese. 9 i dispersi. Al momento dell'incidente si trovavano 247 minatori sottoterra. Stasera conosceremo i vincitori del Festival del Cinema di Cannes, la cerimonia alle 20:15.
0: Lo sport di queste ore in Croisette è il Toto Palma, Amaguchi o Pavlikovski, Mar o Mungiu, tra gli attori Bardem e Lea Seydoux, o magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo.
1: Per me non esiste piccolo ruolo. Quando ho letto questo copione mi sono innamorato della storia, del personaggio.
0: Incertezza sui premiati, non sui premiatori. Ci sarà anche Pier Francesco Favino. La Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. 22 i film in concorso. L'ultimo ieri sera, Histoire de Nuit con Monica Bellucci.
2: Sempre una grande emozione essere qui, questa Croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
0: Chiusa la sezione Answer Terregar, vinta da Every Time di Sandra Wollner. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
17: 8.35, la linea torna, soggetti smarriti, prossimo giornale radio 10.30, buon ascolto.

0: e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Girls qui su Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti alle 8 e 40 minuti in questi istanti.
1: Sì, ed è arrivato il momento perché eravamo di
2: buongiorno, io quando ero qua a Italia per imparare, diciamo così, andare a università con amici, mi hanno detto preparare il mocha del caffè. E anziché mettere l'acqua, che avevo in bottiglia pronta, ho messo il vino bianco, che era una bottiglia molto simile a quella dell'acqua. Non vi dico la schifezza che è venuta fuori e gli sguardi di miei amici, che per fortuna sono ancora amici e ridono di gusto. Volta.
0: Walter, non so se sia vera questa storia. Il vino nella moca non è male. Non so che bevanda sarà venuta fuori poi. Non so se fuoriesce.
1: Moca vino. Ma un caffè, un caffevino. Non lo so. Però comunque...
3: Io mi ricordo quel taglierino nella mano destra che all'improvviso litigò con la sinistra. Tre punti di sutura su quel bel pollicione, rammentano che sono stato uno stupidone.
0: Diciamo stupidone, ma la rima era chiara, direi, la rima baciata. Allora,
1: Percillo, è arrivato il momento della vendita dell'oggetto. Andiamo al sodo, partiamo. Chiedo alla regia, grazie. Senti che bella. Senti che atmosfera, come cambia subito tutto.
0: Certo, è come entrare in un mercato, non so perché.
1: Che bellezza. Allora amici, come al solito non venderemo nulla qui, perché non si può vendere da un canale della Rai, è possibile, non è che ci mettiamo a vendere qui, però vi chiederemo aiuto, come al solito, chiederemo aiuto, sarete voi a suggerirci il claim, diciamo lo spot, lo slogan pubblicitario per vendere al meglio che cosa?
0: Che oggetto vuoi vendere? Oggi
1: la Marco. Chiave di volta, attenzione, sono riuscito, perché è tutto merito mio, io il merito me lo devo prendere quando è mio, scusa Percillo, perché è inutile fare sempre i modesti, sono riuscito ad avere finalmente la chiave di volta, ma proprio la sua, quella di volta, da cui viene poi l'arco voltaico, lo sapete, no?
0: L'arco, sì,
1: voltaico,
0: l'arco fotovoltaico, cioè il fotovoltaico,
1: l'arco poi... di volta, la chiave di volta, sì, che viene dall'arco voltaico e viene anche l'arco di volta.
0: Non ci hai capito niente, Marzocca. La chiave di volta è una pietra lavorata che ha una funzione, cioè quella di reggere l'arco, diciamo, sui pilastri laterali. Quello è...
1: Sì, vabbè, ma non entrare nei dettagli, comunque era la sua.
4: CRV per il mal di schiena. La chiave di Voltaren.
0: La chiave di Voltaren, forse questa.
1: anche questa, comunque ragazzi, sbizzarritevi, sguinzagliate i neuroni, è arrivato il vostro momento per suggerirci qual è il modo migliore per pubblicizzare questa chiave di volta. Dai,
0: avete 30-40 secondi per inviarci il nostro claim, fatelo al nostro numero di SMS o WhatsApp 348 7300 200.

0: chiave di volta, perché la tua vita avrà una svolta. Ciao, Donatella da Perugia.
1: Soggetti smarriti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2 Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: 2-2
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: 2-2
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Teddy Swims qui su Radio 2, buongiorno, eccoci qua, siamo tornati, soggetti smarriti, buongiorno da Marzocca Percillo, un saluto a Gianluca Tascenzi che sta curando la parte tecnica dietro al mixer. Buongiorno, ancora wow. Sento Gennaro, ogni tanto aleggia nella voce, no, era Marco, che fai l'imitazione di...
1: No, ero io. Ho fatto...
2: La prima chiave di volta non si scorda mai.
0: La prima chiave di volta non si scorda mai.
3: Affrettatevi, questa volta costa meno. Ciao Luca.
0: Ciao Luca, siamo alla ricerca di un claim per la vendita del, non era l'arco di volta, ma la chiave di volta.
1: La chiave di volta, è tutto collegato, sai che la storia, io già
0: collevato, che stai dicendo? La chiave di volta ti svolta la vita, questa ce l'ha scritta Marica di Trento.
4: Fai un salto, fanne un altro, fai la giravolta, togli la chiave di volta, guarda in su, guarda in giù, e il soffitto non c'è più. Ciao!
0: Massimiliano da Marzocca, un posto a caso, scrive: c'era una volta la chiave di volta, acquistala, la vita ti svolta. Cioè, direi che volta e svolta... Messaggino, vediamo.
5: Compra la chiave dell'appartamento di Alessandro Volta. Potrai vedere tutte le sue invenzioni, entrare a casa sua quando vorrai.
0: Per preciso.
1: Ecco, questa.
5: Marco da Cavallino da Forti.
0: Grazie Marco. Che dicevi?
1: Grazie.
0: Questa?
1: No, dicevo, questa è quella più giusta, perché è proprio la chiave di Alessandro Volta. Io questo l'ho specificato, quindi vedere, ed è tutto collegato, perché come sapete c'è l'arco voltaico, che si chiama così proprio perché viene da sempre da lui, e c'è la chiave, l'arco di volta, che è l'arco di volta, che è tutto collegato, c'ha a che fare con l'architettura.
0: Non dare spiegazioni, che adesso sarò preciso, perché Dario da Torino ci scrive: scusate se faccio il professore, prego. La chiave di volta non è intesa come chiave del signor Volta, si chiama così perché l'arco che da un lato sale e poi arriva al centro, dove la chiave lo volta e l'arco scende. Il signor Volta, Alessandro, non aveva nessuna chiave, aveva la pila, la famosa pila di
6: sì. Si narra che un giorno Alessandro Volta perse la chiave di casa. Non l'hanno mai ritrovata. Noi sì, la chiave di volta ce lo abbiamo noi, quella vera.
1: Bravo.
6: Ed esatto. È un prezzo incredibilmente conveniente. Comprate da noi la chiave di volta e tutte le porte si apriranno.
0: Ciao.
6: Daniele da Livorno.
0: Ciao Daniele. Un claim per la chiave di volta. L'oggetto che vende oggi Marco Marzocca qui su Rai Radio 2. 3487 300 200, scriveteci, non si vince nulla.

0: Vendersi chiave di volta. Volta la chiave, si svolta la volta. La svolta di Alessandro. Volta. Volta ad alto voltaggio. Hai la volta? Vuoi una svolta? Compra la chiave di volta. Apri il punto in cui la porta diventa portata.
1: Ma che bella voce che hai, Andrea, ti chiami Andrea, sembra una voce, sai, degli anni 40, di un vecchio speaker degli anni 40, bellissima. Su musica di Gino Paoli, La gatta. C'era una volta una chiave.
2: Ciao, è più nota quella di violino, ma la chiave di volta ti dà la scossa, acquistala.
1: Bella questa, pulita, chiara. Vendo le chiavi di volta e il portachiavi di Tesla Carlo, solo per elettricisti. Questo ce l'ha scritto Carlo.
3: Buongiorno, Renato da Roma. Ma sapete qual era il nome di battesimo di volta? Giontra.
1: No, dai, Giontra no. A chi lo diamo questo nulla, Marzocca? Che non è facile scegliere fra i tanti messaggi arrivati,
2: È più nota quella di violino, ma la chiave di volta ti dà la scossa. Acquistala.
1: Ma depremiamo il nostro amico, ma ci sta. Finiamo così la puntata.
4: Quest'ultima non era male, elegante, era molto elegante.
1: La verità è che, come ci ha scritto Riccardo, ci ha dato di volta il cervello questa mattina, ed è così, ma non preoccupatevi, perché torniamo anche domani.
4: Abbiamo iniziato con le stupidaggini, abbiamo chiuso in bellezza, ragazzi.
1: Ciao. A domani 7:45, restate su Radio 2.
5: Soggetti smarriti.

0: 2-2-2, a qualcuno piace il Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli.
1: Ci siamo, siamo pronti, oggi verranno a trovarci degli amici molto divertenti, gli amici i Lerci, io li chiamo i Lerci.
0: Tutti?
1: Sì, no, no, no.
0: Ah, no, in delegazione.
1: Carità. Guarda, piccole dosi. Non ce la faccio.
0: Piccole dosi, insomma.
1: Li voglio molto bene, ma a
0: tutti
1: piccole
0: dosi. Tanti.
1: No. Guarda,
0: tanti, via.
1: Sinceramente, tutti, non, no.
0: Direi adesso ci vorranno molto bene.
1: Sì, ci vorranno molto bene.
0: Ciao Lerci, vi aspettiamo, sappiamo che siete già qua.
1: Di rimbalzo ci sono persone che staranno dicendo, staranno pensando, immedesimandosi nella tua testa, ma la Parlangeli come fa a prendere già Perroni a piccole dosi? Perché non mi prende solo a piccole dosi e non prende solo me, prende
0: tutto il cucuzzaro.
1: Sì, ci vorranno molto bene.
0: Ciao Lerci, vi aspettiamo, sappiamo che siete già qua.
1: Di rimbalzo ci sono persone che staranno dicendo, staranno pensando, immedesimandosi nella tua testa, ma la Parlangeli come fa a prendere già Perroni a piccole dosi? Perché non mi prende solo a piccole dosi e non prende solo me, prende tutto il
0: cucuzzaro.
1: Esattamente. È proprio

0: paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Peraltro, al mio paese, forse nel, ecco, nei paesi le edicole sono ancora dei luoghi.
1: Ah, che bello! La piazzetta con l'edicola, no. Certo.
0: Oppure l'esercizio commerciale che ha di solito i giornali, ma anche tutti i gonfiabili, le beni di prima necessità,
1: le buste,
0: il sale, il talco,
1: le buste regalo per i bambini.
0: Le buste regalo per i bambini.
1: Buste piene di giocattoli che tu vai là. Io quando ero bambino compravo queste buste e facevano sempre schifo, dentro non c'era mai niente.
0: Però ripensarci quanto erano belle.
1: Era bello, la felicità durava pochissimo, durava pochissimo, perché poi aprivo e la prendevo con mio padre e dicevo: perché mai comprato questa? Ma come, mai rotto le scatole fino adesso?
0: Ecco qua. Beh, devi sapere che invece la situazione, vabbè, lo devi sapere, lo sappiamo benissimo, specialmente venendo da anni di scrittura dei giornali, prima di carta e poi online, che le dicono, in quanto edicola, insomma, non vive, non gode di ottima salute. Il Post fa una lunga disamina su questo. Nel 2012 in Italia c'erano più di 16.000 edicole, nel 2025 sono scese a meno di 8.000. Che cosa sta succedendo però? Che si stanno creando...
1: Siamo ignoranti, pensate.
0: Questo sì, tantissimo, tantissimo. Questo però un po' anche prima, adesso di più. No, si stanno creando delle modalità alternative per far rivivere le edicole, dalle librerie alle prime, oppure eventi legati a prime in sala, quindi a uscite cinematografiche. Alcune librerie, alcune edicole diventano più delle librerie con queste pubblicazioni.

0: situazioni magari che non sono sicuramente quotidiane, ma sono magari più centellinate.
1: Presentazioni, insomma, libri.
0: Ci sono per fortuna dei modi, voi sicuramente al 3487-700-200 avrete tantissimi altri esempi in cui si prova a far rivivere, esatto, tenere almeno l'istituzione, che non finiscano come le cabine telefoniche, che ancora ci sono, ma anche lì la riconversione sembra un po' essere la parola di quest'epoca, no? Per che tenere appunto i baluardi.
1: Ma io quello che dico è che secondo me la cosa importante è continuare ad avere un'affezione verso la carta stampata, ma proprio per tenerla in vita, e anche perché nel rispetto anche dei giornalisti che si dedicano, giornalisti, ho detto giornalisti, sì, quelli con la G, ragazzi,
0: esatto, non che poi arriva,
1: non gli acchiappa click,
0: non i fat copy,
1: esatto, cioè, no, non i fat copy, non cascate per favore negli acchiappa click, e non cascate poi in quello che arriverà tra poco in questo programma, che è un'informazione fatta a modo nostro, non lo so, però insomma ha sempre
0: posso
1: il suo valore
0: fatta?
1: alla fine quindi
0: sì, sai perché ha valore? Perché uno poi esercita il fact checking, cioè quando uno sente il nostro notiziario, sì, non è meglio così, news, poi dopo ha il compito, il dovere civico, fammi dire, certo, di andare a verificare e poi dire: ah, ma non è Lercio?
1: guarda che c'è un parallelo,
0: ti ho collegato,
1: è
0: anche
1: un filo sottile che forse unisce le due realtà.
0: Vero? Anche secondo me.
1: Se volete sentire il meglio così dovete aspettare questo brano.

0: Imagine Dragons, Bones, questo è A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangi, lo abbiamo anche anticipato, quest'oggi è una consuetudine meravigliosa ospitare l'informazione del Meglio Così News.
1: Buongiorno, bentrovati a questa puntata esclusiva del Meglio Così News, nell'esclusività dell'esclusione di ciò che viene chiamato in termini volgari il giornalettismo, da tanti che vanno lì e si improvvisano. Sono iscritto all'ordine dei giornalisti con una doppia G, questo lo dico. Grazie al mio fedele amico Baby Provenzano che mi segue da quando ho iniziato questa carriera.
0: Da quando ha mosso i primi passi nel giornalismo.
1: Abbiamo condiviso insieme tante avventure.
0: Pensa.
1: Da insomma i paesi più sperduti vicino Castrovillari e anche altre località che affacciavano poi di fatto e sul Tirreno e sullo Ionio.
0: Poi l'hanno cacciata.
1: Non ci hanno mai cacciato. La Calabria è stata sempre la nostra prima pelle e così rimane ciò che abbiamo nel sangue, noi globuli rossi, ma l'anduia, bello mio, partiamo subito. Bella. Prima notizia.
0: Gran forma oggi.
1: Sì, ragazzi, scusatemi, mi provocate.
0: No, gran forma.
1: Prima notizia di nuovo, sì. Scusa, baby, vai. Addio a contante, assegni e pagamento digitale che tocca nella quota 16 miliardi e aumentano i banifici istantanei. Che t'è arrivato? Ancora no. Mi mandi il CRO? Ma te l'ho mandato, ma non risulta la mia banca. No, vai a controllare. Ma probabilmente allo sportello c'è stato un problema.
0: Sì.
1: Questi sono i dati della Banca d'Italia che dice che l'uso dei contanti è sempre più in declino perché prende piede il banifico istantaneo. Ottima modalità per fare delle truffe online che consiglio se volete quando mettete l'annuncio voi fate l'annuncio poi dite mi puoi pagare anche se vuoi in privato ma la piattaforma non me lo consente. Fatelo amici miei, fatelo, perché anche traffare, diciamo così, 25 euro non è reato, dai 25 euro in su. Io ho fatto tante traffe in passato, Baby Provenzano lo sa, le ho dichiarate poi pagando anche i miei debiti con la giustizia. Il casellario giudiziario è pulito, il casellario giudiziario è pulito. Se andate lì e prendete tutta quanta, pagate la marca da bollo, lo vedete, Carlo Alberto Maria Patcò, pulito, non c'è niente. Beh, bella questa botta che ha dato Provenzano per dire era uno scherzo, quelle delle truffe non l'ho mai fatte, però devo dire la verità, le faresti? È bello, ma non ci vivrei, diciamo così, no? Prossima notizia.
0: Neanche bello, si può dire?
1: Cura la pelle, i capelli e t'avvicina a Dio.
0: Urco.
1: Tu sei la mia vita, altro io non ho. La dieta di Gesù è l'ultimo trend di TikTok che dice, ecco come funziona e come prevede, cosa prevede il piano d'allenamento alimentare ispirato alla Bibbia. La nuova dieta salutare. Prendete e mangiatene tutti, lo diceva lui, non sono stato io, lo diceva lui, prendete e mangiatene tutti, poi si spezza l'ostia, suona la campanella e lui fa la predica, il parroco quando c'è del paese o anche della piccola chiesa.
0: Sì.
1: La signora anziana si mette a piangere in prima fila, il giovanotto dice, ma queste parole saranno vere? Ma chi l'ha dette? E allora esce sacrestano e dice, via! Vai a confessarti e va a confessarsi e il prete mette la cosa viola e dice dimmi i tuoi peccati figliolo e dice no ho fatto questo schifo. Quattro Ave Maria e il Padre Nostro, ma il Padre Nostro non è cambiato, non rimette i debiti e le cose. Comunque volete provare questa dieta ispirata al grande Gesù che lui sapeva, andate su TikTok, anche se non siete credenti, lui era uno gagliardo, mezzo scalmanato,
0: questo è vero, ma
1: l'hanno
0: detto che era gagliardo, ma non capisco però col piano alimentare, ma possiamo anche
1: e il terzo giorno resuscitò. Prossima notizia. La farmacia come snodo cruciale della continuità ospedale-territorio. Il mondo della sanità è quotidianamente sottoposto a forti vincoli economici. Chi si è accorto che non è mia questa notizia? La sto leggendo, no? Avete capito?
0: Mi sembrava evidente.
1: Che per forza di cose tendono a influire sia sulle scelte degli operatori, sia proprio sulla vita quotidiana dell'utente.
0: Però ho letta bene.
1: Io faccio così, vado alla farmacia di turno, la guardo, diciamo così, al foglio che è scritto lì.
0: Sì,
1: vai là,
0: certo.
1: No? poi dopo affisso, non è mai aperta. Quando vai là dice non è mai aperta, suona il campanello e arriva quello là assonnato che dice me scusi, stava a dormire. Ho capito, poverino, ma io c'ho bisogno, devo salutare. Purtroppo sarebbe stato bello andare avanti e parlare del cortisone, 1 mg, non di più al giorno, se prendete quello che vanno sottoscritto. Occhio che aumenta la fame, ma lì chi entra in gioco? Baby Provenzano e il panino con l'anduia. Bello che va giù. Ciao, grazie per essere stato qui.

0: Santa Marea, tornado, ed esattamente un tornado ci aspetta. Ci attendono gli amici di Lercio, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli. Restate con noi.
1: Preparate gli ombrelli.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: Buongiorno, piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, in nostra compagnia, come avevamo annunciato, una delegazione, potremmo così
1: una
0: chiamarla.
1: Una delegazione è arrivata con il cerimoniale, pensate, di stato, è entrata, ci sono le macchine blu qui fuori con i lampeggianti, pensate, ma spenti però.
0: Spenti, una delegazione spenti. Di Lercio, esatto. Nelle figure di Edi Settembrini e Stefano Pisani.
2: Buongiorno.
1: Come state?
2: Bene, tutto
1: state
2: bene,
1: facendo la processione, state girando ovunque per presentare il vostro libro.
2: Allora, guarda, noi siamo molto stanchi, infatti, perché lo stiamo presentando porta a porta, cominciando dalla lettera A. Infatti, siamo a Via Asiago, esatto. abbiamo fatto tutto a Via Appia.
3: A qualcuno piace Radio 2, quindi siamo qui. Siete così fortunati, che ho la A.
0: Che
3: quindi...
0: fortunelli!
3: Vedi che
1: incredibile questa cosa, ma veramente è un caso. Allora, il libro che si intitola Come sopravvivere
0: al tempo libero.
3: Sì.
0: Quindi questo. Ci insegnate la vita, possiamo dirlo serenamente?
3: Sì, perché questo, possiamo dire, questo è il secondo di una serie, signori, che si chiama Lercio spiega robe. Così si chiama. All'inizio si chiamava Lercio vi insegna la vita, infatti,
1: sì,
3: è vero?
1: Sì,
3: era questa l'ipotesi. Poi però vabbè,
1: Lercio spiega...
3: L'altro sì, invece era Come sopravvivere al mi ricordo più.
1: Alle feste.
3: Cioè, nel caso in cui qualcuno volesse recuperarlo, vai.
1: Bello Come sopravvivere alle feste.
0: Non male.
3: Ecco, lo sapevo, non l'abbiamo portato.
1: Cosa c'era dentro?
3: Infatti, ma l'altro libro che era meglio, perché non ne parliamo?
1: Cosa c'era dentro sopravvivere alle feste?
3: Natale, il battesimo, il prediciottesimo,
2: insomma, le feste comandate, poi
3: consigli tutto, per
2: esatto.
3: Dici
2: quindi adesso siamo arrivati a Come sopravvivere al tempo libero, però siamo qua e diciamo pure il prossimo libro
0: vai.
2: Sarà Come sopravvivere al lavoro.
0: Ma infatti stavo dicendo tempo libero perché ce ne sono tante persone che hanno tempo libero nelle vostre
1: personalità, loro non fanno niente tutto il giorno,
0: quindi Come sopravvivere a noi stessi dovrebbe sarebbe stato il titolo.
1: Mestiere di chi pensa, fondamentalmente. Come diceva il grandissimo prof De Masi, che ci ha scritto un libro bellissimo sull'ozio creativo, cioè è il mestiere nostro, visto da fuori, di essere pensanti che stanno là tutto il giorno a cercare di
0: elaborare
1: una roba, per gente, persone comuni, noi non facciamo niente.
2: Assolutamente niente. Cioè, quindi vi riconoscete anche voi.
1: Ma di lavoro che fai? Che è la domanda che sentiamo dirci sempre, no? Sì, ma poi di lavoro che fai? Ma io scrivo. Sì, ma
2: sì, proprio concretamente.
1: Di lavoro, proprio di lavoro.
3: Sì,
1: io vedo Eddie già
3: con il libro in aperto che vuole leggere.
0: Ha fatto i compiti.
2: Allora, mi sono sottolineato delle cose, ovviamente, perché se vogliamo possiamo già cominciare a leggere un estratto, perché qui insomma si parla di tanto tempo libero, no Stefano? Cioè, quindi stanno varie cose mettiamo, per esempio a te piace molto i viaggi, no?
3: Sì, per esempio ci sono vari capitoli, allora, questo libro è organizzato in capitoli, pensate un po', ci sono vari capitoli,
1: roba da matti avete fatto,
3: una cosa così. Ma poi è piccolissimo, volevo far notare
0: sì,
3: questo.
0: Sì, devo dire sì,
3: guardate,
0: super
3: è piccolissimo.
0: Tascabile.
3: Questo se cade per terra non lo trovate più, cioè nel senso dove
2: poi anche
3: dovete
2: molto,
3: cercare
2: anche molto moderno.
0: Scusa, facciamo per esempio, una prova. Aspetta che metto
3: non
0: davanti.
3: C'è più, è leggermente più grande.
0: Forse neanche troppo di alcuni smartphone, quindi è proprio davvero super tascabile.
3: Ed è scritto in maniera che... Vabbè, spero che ci vediate bene, perché io per esempio devo tenerlo così.
0: Vabbè, questi sono fatti tuoi, Stefano, adesso...
3: Però
0: è scritto,
3: appunto per dire è piccolo per dire che è breve,
2: sì,
3: quindi
2: no,
3: una lettura
2: poi
3: veloce.
2: Ci sono anche delle cose molto moderne, per esempio io ho notato, non so se tu ci hai fatto caso, che in basso ci sono dei numeri, ci sono dei numerini che se giri aumentano,
0: vanno in progressione,
2: incredibile, questa cosa
3: sono tutti diversi l'uno dall'altro. Non so se avete alla fine della pagina c'è questa cosa, vabbè,
0: ma un brevetto vostro,
2: trovato strana, no, è capitato così,
3: in realtà l'ha suggerito l'editore, a me sembrava un po' avveniristica come cosa.
1: Guarda, secondo me se l'è un po' rischiata questa cosa.
3: Non ha futuro, questa cosa non ha futuro.
1: State con noi, adesso mandiamo un brano, vediamo se questo ci fa perdere o acquistare ascoltatori, perché magari genera una curiosità, no? Sto fatto
0: dei numeri.
1: Vediamo. Magari è un parallelo.

0: qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, Eddie Pisani. Sì, Eddie Pisani, ciao. Ho già fatto una grazia. Stefano Pisani, Eddie Settembrini, la delegazione
1: Stefano
0: di Lercio.
1: Stefano Settembrini, certo.
0: L'altro giorno non ho detto Andrea Parlangeli.
2: Sì,
0: comunque
2: no?
0: No, questa cosa già la devo
2: Perroni,
0: smettere.
2: Andrea Parlangeli.
0: Fare questa cosa forse è un segnale di qualcosa che non
2: quanti
0: voglio sconoscere
2: siete,
0: adesso.
2: Adesso quanti
3: siamo
2: venti
3: persone che non fanno nulla.
2: Ma c'è una chat comune dove...
3: Naturalmente c'è una chat, se vuoi te la faccio vedere.
2: No, la voglio vedere, non voglio. No.
4: Se vuoi prima delle procure te la facciamo vedere a te.
2: No, ma ti pare? No, no, ma no, poi dopo nascono quelle cose là. No, ma sai, Perroni ci ha rubato la battuta. No.
0: No.
3: E io dirò stava qua sulla
2: chat. Ma tu lo sai che io le rubo, no? Quindi però Eddie, stai.
4: Abbiamo anche noi questo problema. Ogni tanto arriva qualcuno e ci dice: ma questo l'ho detto io nel 21.
0: Fra di voi?
4: No, dei esterni.
2: Io personalmente da performer ti dico che questa è una delle cose più stupide che possa esistere, certo, sulla faccia della terra, cioè andare a dire ma io quella battuta là l'avevo fatta 100.000 volte, cioè, quindi non capita anche, pensate che chi fa questo lavoro alcune volte pensi la stessa cosa più o meno, cioè sì, può capitare qualche volta,
4: sì,
2: no?
4: Perché poi si presuppone che uno sia onnisciente, cioè io conosco tutto quello che viene scritto sui social e lo vado a rubare a quello lì.
2: Ma sai, un discorso è prendere le battute dei comici e farci dei libri e poi farci, no?
0: Vabbè,
2: ma questo, ma non capita sta cosa, ma ti pare che qualcuno fa una roba del genere?
4: No, certo.
2: però voglio dire, sì, questo è un altro modo di agire. Allora, Eddie, c'hai sto libro aperto.
3: Libro aperto,
0: date.
3: Allora, tra i vari temi che abbiamo trattato c'è per esempio quello della scena fuori,
4: dovemo da magnarlo.
3: Ed è diviso ovviamente in vari paragrafi. Secondo noi è molto interessante questo aspetto qui, cioè il conto.
2: Sì.
0: Ok.
3: Adesso,
0: ecco. Il
3: allora,
0: conto.
3: Prima di tutto,
0: atmosfera.
4: Mi aspettavo una base.
2: Il conto, vai.
3: Chiariamo un equivoco, e qui tu vienimi in soccorso. Un equivoco frequente. Pagare alla romana non significa che ognuno paga quello che ha preso. Ma che il totale si divide per il numero dei commensali. E questo significa che sulla tua testa ricadrà anche una quota importante di quello spaghetto all'astice che hai solo intravisto dall'altra parte del tavolo. Ma tra le innumerevoli modalità di ripartizione del conto, pagare alla romana è in assoluto la più indolore. Parafrasando Churchill, pagare alla romana è il peggior modo di dividere il conto, eccezion fatta per tutti gli altri che sono stati sperimentati. Ecco. Noi insegniamo
0: sono
3: anche queste
0: ragazzi,
3: cose,
0: sono delle
2: questo è servizio pubblico, posso dirlo?
3: Questo è servizio pubblico.
2: Cioè, questo è servizio pubblico, perché chiarire questa roba qua non è un dettaglio.
0: No.
3: Esatto.
2: Perché succede molto più frequentemente di quello che voi possiate immaginare, che le persone si presentano là, ma io ho preso. Funziona così.
3: Hai capito.
2: Ragazzi, stiamo.
3: Andrea Diletta, vi posso dire la cosa peggiore che mi è successa?
2: Come no? Cioè,
3: ero a cena con tre persone del nord. Sì. Hanno detto come paghiamo, come facciamo? Io ho detto dico paghiamo alla romana. Sì. E loro l'hanno interpretata come paga il romano, grazie.
2: Ma come paga il romano?
3: Questa è stata brutta. Non ho avuto il coraggio di dire, però è una ferita che ho addosso da anni.
2: È una ferita che è ancora sangue, la vediamo.
0: Riusciremo a sanare.
2: Stefano, stai fermo là, perché tra poco arriviamo da te.
0: Suspense.

0: A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni di Letta Parlangeli, Eddie Settembrini e Stefano Pisani, che proprio freme perché ha preparato per noi un altro estratto di Come sopravvivere al tempo libero. Lo spieghiamo, un altro capitolo di Lercio spiega robe.
1: Sì, sì, ho detto il nostro secondo libro, tra l'altro editore Sam, non so se l'abbiamo
2: detto. Non l'abbiamo detto.
1: È bene che si prenda le sue responsabilità.
0: Sì, giustamente. Sì.
1: E quindi questo capitolo qui è dedicato ai viaggi. I viaggi occupano molto spesso il tempo libero delle persone. E per esempio abbiamo proprio il viaggio. Non importa quale mezzo scegli per non importa quale mezzo scegli per spostarti, c'è sempre qualcuno accanto a te che non sopporti e che vorresti buttare fuori dal finestrino. E sono i tuoi figli. Questo è il primo.
2: Va bene.
1: Arrivederci.
0: Va bene. Arrivederci.
1: Grazie.
0: Vabbè,
1: dopo
0: bella,
1: questa cosa.
0: Bella.
1: Vabbè. Vabbè, poi ci sta. Poi per
0: ma
1: esempio.
0: Continua lì.
1: No, vuoi forse leggere anche questo?
0: Perché magari non so, ma morbidisce.
1: Ma pensa che questo è peggio di quello
0: peggio,
1: letto prima.
0: No, allora
1: io
0: andiamo,
1: direi
0: avanti,
1: che è
0: andiamo,
1: caso
0: avanti,
1: di,
0: andiamo avanti.
1: Poi ci sarebbe, per esempio, quello della ricevuta.
0: Come, è un libro vero, come potete sentire dal rumore delle pagine.
2: Noi stiamo parlando di questa cosa perché viaggiare è anche un po' pericolosetto, no Stefano? Non
1: sì,
2: so se
1: partire è un po' morire, non so se sapete. Poi non so se sapete che insomma il problema che c'è stato su una nave da crociera di recente.
0: Purtroppo sì.
1: No, Max Pezzali a Sanremo sulla costa
0: nessuno era quello. Tocchi
1: ma scusate,
0: Max,
1: ma vabbè. Quello è un guaio, ti possono capitare queste cose. Vabbè.
3: All'improvviso.
1: I souvenir sì, sono la prova definitiva che il viaggio non è servito a renderti una persona migliore. Entri in un negozio dicendo io non compro niente, oppure io non compro niente figa se sei di Milano. E ne esci con una busta piena di oggetti che non metteresti nemmeno nello scantinato di uno sconosciuto. Il souvenir nasce sempre da un senso di colpa verso chi è rimasto a casa, verso chi ti ha innaffiato le piante, verso zia Carmela che non vedi dal 99 ma che potrebbe offendersi qualora non le portassi la calamita con su scritto saluti da Cinisello Balsa. Poi a un certo punto io direi questo
0: souvenir è carina, ma posso chiedervi qualcosa sì, sulla mentre tu studi sulla dinamica di scrittura con tante menti, com'è?
2: Ma vabbè, allora, in questo caso, nel caso del libro, è ognuno
0: sì, certo,
2: si
0: ognuno al libro.
2: Sceglietevi un tema che vi sta più a cuore, quindi ognuno sceglie un po' in base ai propri. Infatti, poi ci sono delle cose che ovviamente non leggeremo, che riguardano
0: altri autori.
2: Come sopravvivere alle droghe, come sopravvivere al sesso, queste cose.
0: Ma obiezioni varie invece che come le gestite. Scusate, voglio farmi proprio i fatti vostri un po' di backstage, perché
1: sì, sì,
0: poi
1: certo,
0: Lercio dire, è ormai
3: c'è
0: iconico.
3: Frizioni tra di loro, quindi.
0: No, non necessariamente frizioni, però magari qualcuno che non è d'accordo. Oh, 20 menti sono tante,
2: sono tante, sì, sì, sì.
1: E io sono un grande rompi. Vogliamo
2: dirlo
1: poi anche.
2: Stefano Pisani è veramente.
1: Io proprio.
0: Ho silenziato.
2: Una volta che tu riesci a gestire Stefano Pisani, poi il resto è
0: in discesa.
2: Resto,
0: sai che lo intuivo, l'avevo intuito, no? Sì, l'avevo intuita sta cosa. Infatti,
1: ma io non lo so, vabbè.
0: Volevo infatti sondare.
1: No, comunque ci sono a volte chiaramente le differenze di aiuto perché siamo 20 persone, 20 gusti diversi, 20 punti di
0: vista.
1: Fondamentalmente abbiamo tutto sommato una base comune e ci consente di non ammazzarci a vicenda, insomma.
2: Sì,
1: questo è il
2: veniamo dallo stesso humus culturale.
1: Sì, esatto, possiamo dire questa parola bella.
3: Mi piaceva come usare i social media senza perdere la dignità e nella sezione TikTok discorso troppo lungo evita davvero tanto tutto quello che è su TikTok tempo due settimane finisce su Facebook o in TV e quando va bene in galera. Tre consigli per postare su TikTok: 1 non farlo, 2 evita, 3 lascia verde.
2: Ok.

0: qualcuno piace Radio 2, Andrea Perrone di Letta Parlange, la mia mano a fazzoletto su Che ce frega di Stefano Pisani, che voglio dire, ma Che ce frega parla per te. Siamo in compagnia di Stefano Pisani e di Settembrini, e nel fuori onda, questa la possiamo dire perché è molto carina, Stefano ha detto: ma le legge meglio Andrea,
1: certo,
0: di quanto facciamo noi.
2: Vabbè, ragazzi,
3: fai un lavoro.
2: Se volete posso aiutarvi, perché allora Stefano ha chiesto adesso. Ha chiesto, insomma, mi piaceva anche sollevare questo argomento. 10 cose che non sai sul sesso, che non sono male.
0: Mentre tu le leggi, fai anche un
2: la
0: po'
2: la Parlangeli
0: una...
2: è spaventata.
0: Io figura, no, sono tranquillissima, però comunque di mattina, allora. Fammi vedere, va.
2: Numero
0: cioè,
2: uno.
0: Sabato mattina, nel senso, magari.
2: Numero uno. Ma fammi vedere, ma non ci vedi da lontano. Oh!
0: Amico,
2: ma abbi pazienza.
0: Qui l'età avanza per tutti.
2: Ma
0: non
2: me l'aspettavo
0: Diletta.
2: Da te.
0: Nemmeno io.
1: Hai il libro sotto sopra, Diletta.
0: Però i numeri vanno ancora in avanti. Bella questa cosa.
1: Ma se tu scorri verso sinistra, vanno indietro. Ma tu hai capito?
3: Secondo me questa cosa ce la copia.
1: Oh, io.
0: Non è vero.
1: Sta una roba.
2: Prego. Allora, non so se la 3 la possiamo leggere, ma penso di sì.
1: No, beh, sorvaliamo.
0: No, la
1: 3 si può leggere perché.
0: Aspetta, ti dico quale si può leggere. Quasi può
1: ma l'anno
2: no,
1: si può
2: non
1: leggere.
2: Si può leggere, dai.
0: Sì.
2: Allora, regola numero 1: durante l'orgasmo femminile sono 85 le aree cerebrali che fingono di attivarsi. Giovani, vedete che mi do bene?
0: Fa molto
2: 85, ragazzi.
1: Certo.
2: Ok. Va bene, la 2.
1: Oddio, c'è una parola.
3: Si può leggere solo la 1 praticamente.
2: Sì, forse.
0: Ma io lascerei questo.
1: No, il 4.
2: Sì.
1: Il primo rapporto
2: sessuale. Questo non lo sapete. Risale a 385 milioni di anni fa. Sarebbe potuto avvenire anche prima, ma lei purtroppo aveva mal di testa.
0: E su questo
1: no, però scusami,
0: parliamo ancora di mal di testa.
1: No, però scusami, perdonami. Questa qui delle donne è simpatica. Posso? Il desiderio sessuale maschile raggiunge il picco tra i 30 e i 40 anni, mentre quello femminile raggiunge il picco dopo aver guardato Jason Momoa.
0: Fammi dire, non solo quello femminile, devo dire.
1: È un bel
0: come
1: tipo.
0: Sopravvivere al tempo libero, abbiamo fatto sufficienti anticipazioni, probabilmente qualcuno dopo questo aveva scelto proprio di non leggere.
2: Esatto.
0: E nel caso è tutta vostra responsabilità, tranne per quella parte.
3: Vabbè. O magari ha pensato, dice, lo compro così leggo gli altri 7 punti censurati della lista.
0: Puoi dirlo,
1: censurati dalla Parlangeli.
0: Anzi, liberamente censurati dalla Parlangeli, esatto. Che l'ho fatto in maniera arbitraria.
2: Però,
0: liberamente bello, mi
2: io
0: piace,
2: vi devo dire, censurati. Io vi devo dire, intanto edito da
0: Sam.
2: Abbiamo detto, scusate, non avevo capito.
0: È tascabile, faccio la prova.
2: Devo dire la verità, l'onestà intellettuale di questi signori, sì, tascabile, entra perfettamente nelle tasche della Parlangeli.
0: Ma io non entro nell'inquadratura, aspetta.
2: Che ha delle tasche assurde, ok, eccolo là.
0: Entra.
2: Voilà. L'onestà intellettuale di questi due signori, chiaramente anche degli altri 18, cioè. Sono 20, che nella quarta di copertina scrivono:
1: oddio.
0: Sì.
2: Libri di cui non si sentiva il bisogno.
0: Però c'è ancora Freccia con scritto indispensabili.
2: Esatto, corretto dai lettori, secondo me. Ragazzi, tornate a trovarci presto. Quando venite, ci divertiamo sempre tanto. Poi se avanza qualche battuta, insomma, mi fa sempre piacere.
3: Vabbè.
1: Certo.
0: Che si fa? Sì.
2: Sto elemosinando battute.
0: Andrea.
2: Si fa, i comici lo fanno.
1: Ma da adesso?
0: Però se
2: t'avanza. No, fra poco.
1: Fra poco? Ok.
2: No, guarda, se t'avanza, perché poi quelle che gli avanzano, secondo loro, sono quelle. Ma poi quelle in bocca a noi diventano un'altra roba. Salutiamo Eddie Settembrini e Stefano Pisani, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti 43 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 23, la Palmanova Tarvisio, dove il traffico è congestionato tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste code per un incidente tra Duino e Monfalcone in direzione di Venezia. Sulla A7 la Milano Genova ci sono code per la presenza di cantieri tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Forlì e Cesena in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno sono 3 km di coda per traffico tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione di Livorno. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare si sono formate code a seguito di un incidente avvenuto in prossimità dell'area di servizio Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Sul tratto urbano della 24 code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale Est in direzione della tangenziale. E sempre a Roma dalle 14 alle 19 avrà luogo una manifestazione con corteo che partendo da Piazza della Repubblica giungerà in Piazza di Porta San Giovanni. Sono possibili deviazioni e chiusure al passaggio dei manifestanti. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: 2-2.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: 2-2.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ho
1: sì,
0: detto,
1: nel
0: oggi
1: panatta c'è
0: cioè
1: una cosa di commozione proprio.
0: Beh, commozione mi sembra una cosa un po' esagerata.
1: So,
0: però
1: la Siglinde lì che si copriva il viso.
0: La verità è che il tennis mi annoia tantissimo.
1: Rocco,
0: ma sì,
1: mi stai dando questo dolore.
0: Ma dai, ma è una rottura di palle,
1: no,
0: cioè, nel senso che tu poi.
1: Allora, a onor del vero, io lo guardo da quando, cioè lo guardo ancora di più da quando lo gioco, perché trovando molto divertente il gioco, mi rendo conto che ci metti un altro occhio, un'altra passione. Però è pieno di persone che guardano il tennis e non lo praticano, eh? Cioè non è che bisogna proprio essere.
0: Ma hai fatto
1: cioè,
0: tutto.
1: Che tu fai, guardi la Formula 1 e fai la Formula 1, cioè vedi.
0: Sport, hai fatto tutto questo per dirmi che giochi a tennis?
1: Da un po' no, ma insomma sì.
0: Ma vorresti sfidarmi?
1: Mi piacerebbe, però se ti annoi, Rocco,
0: ma guarda,
1: no, cioè, se ti devi
0: mi annoiare a guardarlo, ma non a giocarlo.
1: Ah, allora.
0: Non ho finito, infatti.
1: Ah,
0: cioè,
1: ah.
0: Nel senso che ho giocato diverse volte.
1: Diverse volte.
0: Soprattutto mentre giravamo Basilicata costo costo.
1: Ah dai!
0: Sì, mi è capitato.
1: Ti mettevi lì?
0: Con Max Gazzè giocavamo ogni tanto.
1: Quanto mi piace Gazzè.
0: A me no. Cioè mi piace, ma
1: preso, è eccezionale.
0: Preso a piccole dosi.
1: Pure le mie piccole
0: sì,
1: dosi.
0: A piccole dosi perché
1: come
0: Max,
1: Perroni, come Lerci,
0: sì,
1: tutto a piccole dosi.
0: Sai che Max
1: che?
0: Oltre ad essere un bravo compositore,
1: sì, esatto.
0: Un bravissimo attore.
1: Eh sì, l'ho visto proprio.
0: Si presta molto.
1: Posto. Si presta molto.
0: Qualsiasi
1: sì.
0: cosa gli dici, lui la fa.
1: La fa.
0: Sì, lui si lancia. È un po' come Alberto Sordi per Rodolfo Sonego.
1: Ah, ma addirittura, caspita.
0: Nessuno si aspettava.
1: E chi è Sonego? Tu saresti
0: in questo dualismo.
1: Esatto, in questo parallelismo.
0: Questo parallelismo. Forse
1: perché
0: sì.
1: giochi così nervosamente col.
0: Ma perché?
1: Col capo del body pack.
0: Perché è una prerogativa degli attori.
1: Ah, non riescono a stare fermi.
0: Avere delle ossessioni. Vabbè, delle adesso ossessioni. C'è tutta questa storia sull'ADHD, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Il disturbo dell'attenzione.
1: Cioè, esiste.
0: Esiste. Se diagnosticata esiste. Ma se ti dicono ce l'hai lieve, tu non è che puoi dire a tutti: ah, scusate, c'ho l'ADHD.
1: No,
0: sapete?
1: Certo.
0: Ah,
1: ci stiamo entrando.
0: Avete paura?
1: È storia
0: quando,
1: tua?
0: Quando si toccano questi argomenti, avete
1: beh, sì,
0: paura.
1: Beh, sì, perché sarebbe meglio avere degli specialisti quando si parlano di queste cose.
0: Ma
1: di quando si parla di queste
0: modo
1: cose,
0: mio lo sono.
1: Così,
0: sono un po' irriverente oggi.
1: Mamma
0: devo dire
1: mia,
0: la verità.
1: Come sei venuto qui?
0: Non ho capito.
1: Come sei? Con che mezzo di locomozione sei venuto?
0: Il monopattino, che tra l'altro.
1: Rocco,
0: prevede.
1: Hai rifatto le impennate? Rocco, sì, guardami.
0: Ho fatto un paio qui sotto, però devo dire la verità.
1: Vabbè, qui sotto ci può anche stare il fine settimana, non è tanto troppo.
0: Lo sapete che adesso prevede l'obbligatorietà di
1: targa. Sì, targa e casco.
0: Sì. Mm. Che non ho. Nel casco.
1: Vedi
0: targa.
1: Di procurartela, se no qui non ci vieni.
0: Stavo dicendo nella tasca, nel carco. No, stavo invertendo le due cose. Forse sarà perché. No?
1: Tu frequenti troppo Perroni, fattelo dire.
0: Va bene. Ma vogliamo sentire un disco?
1: Eh sì, dai, sentiamo un disco.
0: Vado a fare delle impennate fighe sui monopattini.
1: No.
0: Venite qua sotto che ve lo insegno.

0: Doing Time, Lana Del Rey. A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, il ritorno di una grandissima esclusiva di questa trasmissione, tutto il calcio minuto per minuto nella vita quotidiana.
1: Gentili amici, ben collegati con tutto il calcio minuto per minuto, andremo a scoprire durante questa brevissima puntata la nostra quotidianità con i nostri radiocronisti. In questa fine di campionato scoppiettante una classifica molto corta, andiamo subito a sentire Francesco Repice in diretta da Torino. Francesco Repice, gentili amici, in diretta da Torino per raccontarvi Torino-Juventus, il derby che domani sancirà veramente la fine del campionato, e chissà se saremo in grado di dirvi se la Juventus di Luciano Spalletti sarà in grado di arrivare in quella zona Champions. Io mi trovo a Torino in questo momento, sto facendo una cosa di cui non posso rendervi conto.
0: Okay.
1: Massimo segreto e riservo per Francesco Repice. Andiamo direttamente a Milano per Milan-Cagliari, c'è Giovanni Scaramuzzino. Giovanni Scaramuzzino vi parla da Milano in questo momento, mi trovo alla fermata da Teo, c'è stata una piccola interruzione della linea, sto cercando di raggiungere il centro di Milano dove sto facendo una cosa top secret che non posso dirvi.
0: Tutti così.
1: Massimo segreto oggi per i nostri radiocronisti, andiamo subito da Tonino Raffa a Verona per Verona Roma. E Torino Raffa, in questo momento mi trovo sotto il balcone di Romeo e Giulietta,
0: ah,
1: ho portato mia suocera.
0: Oh, che bello!
1: A vedere il balcone da cui Romeo fece la dichiarazione d'amore a Giulietta, o al contrario,
0: credo
1: forse.
0: Credo il contrario.
1: Tutti aspettano
0: Romeo,
1: un colpo di
0: Romeo.
1: Scena, esattamente, che lui dica Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo, e probabilmente è lei.
0: No, è lei che dice.
1: È Francesco Repice che interviene da Torino per segnalarvi in questo momento
0: che
1: una cosa di cui non posso rendervi conto perché
0: no?
1: C'è Massimo Riserbo.
0: Ma come?
1: Attenzione, Giovanni Scaramuzzino, sono appena salito sul treno che da Tateo mi dovrebbe portare a Milano, San Siro, zona ovviamente, per raccontarvi Milan-Cagliari. Ho sbagliato direzione, sto andando verso Gorgonzola.
0: Oh no.
1: E Torino Raffa che interviene da Verona. Abbiamo sbagliato balcone.
0: No.
1: Ci hanno tirato un secchio d'acqua.
0: Poveri.
1: Gentili amici, è Francesco Repice. Vi dichiaro la verità, non sono a Torino, sono a casa mia, non sono ancora partito, probabilmente non andrò.
0: Ma come?
1: Grazie per aver seguito questa puntata rocambolesca di Tutto il Calcio, minuto per minuto nella quotidianità. Chissà se domani veramente i nostri radiocronisti saranno sul posto.

0: qualcuno piace Radio 2, una puntata top secret della...
1: Sono preoccupatissimo.
0: Anch'io, pensare non era mai successo.
1: Francesco Repice non vada a raccontare il finale di campionato più affascinante degli ultimi anni, perché è veramente una classifica cortissima e non parlo da tifoso della Roma, assolutamente.
0: No.
1: Ma questo mi fa stare molto in pensiero.
0: Restiamo in ansia e quindi restate in ansia, però restate con noi.
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No, no.
5: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.

0: Maroon 5 Heroin, questo è A Qualcuno Piace Radio 2, Andrea Perroni, Diletta Parlangeli, una puntata scoppiettante tra i lirici, no, l'edizione un po' speciale di Tutto il Calcio minuto per minuto nella vita quotidiana, cioè ancora più speciale del solito, un TG che devo dire
1: amici miei sono cruciali. Allora, intanto
0: lo sappiamo,
1: avete come dire, parafrasando Samuele Bersani,
0: dai, avete, anche un tono.
1: Avete finito l'aria dentro il settore di controllo. Ho finito l'aria dentro il serbatoio. I pensieri, non avete più idee, non sapete più cosa dire. E quindi arrivo io.
0: Grazie.
1: Arrivo
0: comunque
1: io.
0: Non citare Bersani, che
1: scivolata.
0: È un pezzo di cuore.
1: Beh, capirai. Una rottura di coglioni infinita.
0: No.
1: Bello.
0: Tu.
1: Bravo. Figo. Qualche canzone figa, poi dopo il resto è un po' come Cremonini, io dopo un po' non pego gli
0: occhi.
1: Ma che me ne frega, me dai, io posso dire quello che mi pare. Allora, intanto David in grande postazione sta lì fermo, perché tra poco ti devi scatenare, amico mio, dobbiamo fare il fuoco qui.
2: Ma questa cosa è in linea?
1: Non è in linea, non è in linea, amico mio, perché faccio come mi pare. E adesso subito partiamo, soprattutto un po' di musica e poi vocale, musica. Dimmi.
3: Ciao, sono andato a Pompei.
1: Vai a fare in culo,
0: no,
1: a Pompei.
0: Dai.
1: Sono andato a Pompei. Cioè, proprio me lo chiami. Come per dire, adesso chiamo Giuseppe e gli dico: Giuseppe, sono andato a Pompei. E cosa ti aspetti da me, amico?
3: Sono andato a Pompei.
1: E rivacci un'altra volta. Rivacci un'altra volta. E poi mi richiami e mi riscrivi, amico mio. Musica. Egisto da Caltanissetta. Egisto da Caltanissetta. Dimmi.
4: Ciao Giuseppe, sono Egisto.
1: Ma vai a fanculo, amico mio. Sei partito che ti piace, già ti piacevi. Ciao Giuseppe, sono Egisto con la parlata siciliana. Ma chi credi? Ma
0: con chi credi?
1: Ma con chi credi di parlare, amico mio? Ma che ti pensi? Che da quest'altra parte ci sono i deficienti, ci sono i cretini?
0: Beh, sì,
2: si rende conto di cosa sta dicendo?
1: Non si rende conto, evidentemente, perché vuole cercare di essere, no, un figaccione. Dice: adesso chiamo Giuseppe e lo colgo in castagna. Sei sbagliato alla grande, amico mio. Musica. Si vola, Provenzano, si vola. Dimmi.
5: Ero resistito 12 anni di fidanzamento. E ora già sono 29 anni che sono sposato. 41 anni, una vita. Ciao.
0: Vabbè, qui non mi pare. Credo che debba fare tu questa volta.
1: Che poveraccio, amici miei. Che poveraccio, uno che chiama la radio e fa finta di piangere. È un poveraccio.
2: Questo è un miserabile.
1: È un miserabile. Ma che cosa chiami per fare che cosa? Questo è Registo. È Registo che al telefono ha cercato, l'abbiamo trombato. E quindi che ha fatto?
0: Dice,
1: ha detto: mando il vocale, perché così almeno li frego io.
0: Potrebbe
1: amico
0: essere,
1: mio, ti ho trombato io.
0: No!
1: Ti ho trombato io, amico mio!
0: Giuseppe!
1: Musica!
0: Senso figurato!
1: Mario da Pisa, dimmi.
6: Ciao Giuseppe,
1: abbassa il volume della radio, perché non ti sento, altrimenti c'è un ritorno, dimmi.
6: Giuseppe, puoi chiedere l'erci a chi hanno scritto?
1: Ma vai a fanco, ma non riesci neanche a parlare, ti incanti, amico mio. Puoi chiedere l'erci chi? Ma chi
0: vabbè,
1: sei?
0: Ma povero,
1: ma sei emozionato, è evidente che sei emozionato, no?
0: Sono
1: un cafone, ma se dovete chiamare qui per emozionarvi, scegliete altri posti, amici miei. Qui si va dritti al punto, qui si va sparati al punto. Ultimo vocale, ce l'abbiamo, Provenzano? Ti vedo carico oggi, ti vedo carico, vai, dimmi. Ti è arrivato, amico mio? Ti è arrivato? Brulla mille bolle. E sai che dove devi andare, dritto per dritto, in questo sabato che ti regala solo emozioni. Ciao amici miei, ciao. La borsa,
0: chiudilo.
1: Ciao.
0: Cosa borsa?

0: Beyoncé qui a Qualcuno Piace Radio 2, ultimo brano di oggi. Fammi dire, per fortuna Andrea comincia a vedere anche te provato, benché tu te ne vada sempre, dall'arrivo di Giuseppe Cruciani. Questo non può che farmi piacere. Si è fatta una certa anche in, no, voglio
1: si
0: dire,
1: è fatta una certa.
0: Si è fatta una certa questa stagione e io credo che dovremmo poter liberarcene, brutto, lasciarlo andare.
1: Il concetto del lasciarlo andare
0: non è male,
2: un po' come quello che dobbiamo fare noi adesso per dare quella linea a Safari. Dobbiamo lasciare andare
0: questi microfoni, non essere avido. Andrea,
2: allora,
0: grazie al nostro regista Alessandro Provenzano, Emilio grazie, Parisi alla parte grazie, tecnica
3: sì,
0: Giuseppe Caporale alla fiscia,
3: ciao,
0: Caterina D'Aleo, Daria Ragazzini, le nostre curatrici, Giulia Fiore Coltellacci. Senza di lei staremmo proprio messi male.
3: Sto facendo un po' di ASMR, lasciate andare.
0: Devi salutare quell'altro?
3: Eh?
0: Devi salutare quell'altro?
3: No, quell'altro non lo saluto, Giulio Tomazzi.
0: Ciao.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono le 10:30.
12: Rai GR2.
13: Buongiorno da Gabriella Lepre, storica missione pastorale di Papa Leone ad Acerra in Campania, nella terra dei fuochi, sentiamo.
14: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
15: Bisogna scardinare una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto che troppo male ha fatto a questa terra, ha proseguito il Papa nel suo discorso nella cattedrale di Acerra, a 11 anni dalla pubblicazione dell'enciclica di Francesco Laudato Si sulla cura del creato. Acerra, città diventata simbolo dei crimini ambientali ad opera della Camorra e anche immagine delle periferie sacrificate per il benessere degli altri, ha sottolineato il vescovo Antonio Di Donna. Il pontefice ha poi incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento.
14: Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti: l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
15: Antonio Scoppettuolo, GR2.
13: La strage di Capaci del 23 maggio 1992 è stata una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, lo afferma il presidente Mattarella in questa ricorrenza. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, ha aggiunto la premier Giorgia Meloni. Il servizio.
16: La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. Il presidente Mattarella ricorda l'anniversario della strage di Capaci come un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani e il suo primo pensiero va a chi perse la vita: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. A loro prosegue il filo della memoria, unisce le vittime di Via D'Amelio uccise dalla medesima strategia eversiva. Ma per il capo dello Stato il 23 maggio non fu solo un giorno tragico, rappresentò l'avvio della riscossa civile del paese. La mafia subì sconfitte irreversibili grazie al lavoro di donne e uomini delle istituzioni. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino. La mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Russo, GR2.
13: Guerra in Ucraina, salito a 10 il numero dei morti nel dormitorio studentesco colpito dagli ucraini nella regione occupata di Luhansk. 38 i feriti, 11 dispersi. Zelensky intanto risponde alla proposta tedesca di un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma senza diritto di voto. L'integrazione non avverrà dall'oggi al domani, scrive Zelensky, ma ai paesi si può concedere tempo senza limitarne i diritti. Anticipo d'estate, questo fine settimana ascoltiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
0: L'alta pressione regnerà sul nostro paese assicurando un tempo decisamente soleggiato, temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento. Al centro al nord si potranno toccare i 32 gradi oggi, tra domenica e lunedì potremmo arrivare anche a 33 gradi in città come Bolzano, Trento, ma anche a Firenze e Roma.
13: Lente e longeve, oggi si celebrano le tartarughe.
12: Sono sopravvissute ai dinosauri, hanno attraversato 200 milioni di anni di storia della Terra, eppure oggi le tartarughe rischiano di soccombere in pochi decenni alle pressioni dell'uomo. Decine nel nostro paese i centri che si occupano del loro recupero e riabilitazione. Occhi puntati quest'anno in particolare sull'Emis orbicularis, la testuggine palustre europea, come nella storica Oasi WWF, la francese di Carpi. Eleonora Tomasini, biologa, responsabile del centro di riproduzione della specie.
17: Il progetto punta a riqualificare gli ambienti paludosi, a rimuovere e portare in luoghi sicuri invece le specie alloctone, e in particolare verrà inaugurato il centro per la riproduzione dove abbiamo tre vasche con alcuni individui riproduttori e piccoli verranno gestiti fino ai 2-3 anni, dopodiché verranno rimessi in natura per aiutare concretamente questa specie.
12: Con iniziative nel pomeriggio che come sempre coinvolgeranno grandi e piccini attorno ad animali davvero unici. Mauro Zanda, GR2.
13: La linea Radio 2 Safari, prossima edizione alle 12:30. Buon ascolto su Rai Radio 2.

0: Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
1: Thank God it's Saturday, come diciamo noi di Radio 2 Safari.
2: Proprio noi di Radio 2 Safari parliamo inglese, parliamo francese, oui. Parliamo spagnolo. Sempre male, sempre così, un po' approssimativamente. buon sabato Martina Martorano.
1: Buon sabato Pierluca Mariti e fammi dare un buon sabato anche Paoletto Castro quest'oggi con noi in regia al posto di Ale Provenzano. È andata così.
2: Sì, purtroppo Ale Provenzano è stato preso dagli alieni, ma stiamo trattando per la sua restituzione. Ora siamo qui in diretta da Via Asiago, potete venirci quindi a trovare, ad aspettare fuori per darcele di santissima ragione, ma sì, potete anche ascoltarci sul canale 202 del digitale terrestre o eventualmente in loop fino alla nausea su Rai Play Sound.
1: Beh, potreste anche addirittura scriverci
2: financo
1: al 348 7300 200 un buongiornissimo caffè, perché no?
2: Ma certo, ma dateci il buongiorno o dateci il ben servito. Oggi so così, so frizzante.
1: Ti vedo, siamo insieme. Il canale 202 l'abbiamo anche ricordato, vero?
2: Sì, abbiamo ricordato tutto. Praticamente vi mandiamo adesso i dettagli della carta per clonarcela, va
1: no,
2: bene?
1: No, io speravo in un bonifico.
2: No, ma niente. Chi c'è bonifica a noi? Questa è Radio 2 Safari e adesso parte la musica di Mahmood.
0: Radio 2 Safari.

0: Una semplice storia su Instagram, una rosa e una scritta: Rai Radio 2. Ormai lo sappiamo, Liberato ogni 9 maggio si inventa una cosa e quest'anno l'ha fatta veramente veramente grossa.
1: L'abbiamo mancato di pochissimo perché Liberato, sapete, questa star, possiamo dire, internazionale, certo, ma enigmatica, misteriosa, il Banksy della musica italiana e soprattutto napoletana, ha preso possesso degli studi di Radio 2 qui a Via Siago, dove siamo noi, dove siamo io e Martina Martorano,
0: e Liberato
1: che non sapendone l'identità potrebbe essere Paoletto Castro.
0: L'hai mai visto Paoletto Castro e Liberato nella stessa stanza?
1: Ecco. Insomma, ha issato questa bandiera con la sua rosa iconica e ha dato vita a un progetto celebrativo anche delle sue della sua produzione musicale. Quello che abbiamo ascoltato era Mahmood in un inedito accento napoletano, in una
0: veste partenopea che gli dona
1: Mahmood,
0: benissimo,
1: che ci sta benissimo nonostante Mahmood sia born and raised in Milano, e questo era uno dei grandi pezzi di Liberato. A me piace molto Liberato, infatti quando l'ho iniziato a sentire ho detto ma questa qui io la conoscevo un po' diversa, e ne ha fatte tante, ha fatto con Calcutta, con Io sono un cane, con Fetty Wap, e c'è anche Stefano Di Martino, altro grande simbolo della napoletanità.
0: E io ho sentito una citazione, forse l'ho sentita solo io, di Manu Chao in Radio Liberato 5 della mattina, no?
1: E ciò.
0: Comunque vedevo anche che su Rai Play Sound potete recuperare Radio Liberato, il progetto appunto concepito come un flusso sonoro che intreccia musica inedita, cover, rework, remix proprio del nostro amico Liberato,
1: DJ set di Liberato. Tra una puntata di Safari e l'altra potete anche ascoltare appunto Liberato. Chissà che sta facendo, io mi chiedo sempre, questi personaggi un po' misteriosi, chissà che stanno facendo.
0: Beh, decisamente conducono una vita lontano dai riflettori. Ora io so chi è Liberato, però non mi fare tanto.
1: Ma scusa, però Martina, tu conosci sempre tutti, ma uffa.
0: No, però nel senso
1: perché
0: che
1: ci andavo al liceo, ma sì, hai fatto il liceo a Roma. Vabbè, però capito, il campo scuola, comunque Napoli, Roma sono vicine, ci vedevamo a Formia. Io questa vita di Martina Martorano non ce la faccio più. Io so chi è Mischeta, io so chi è Banksy.
0: No, vabbè, non esageriamo, no. Però ne abbiamo parlato in più occasioni
1: Elena Ferrante? Elena Ferrante ne faceva i ripetizioni di Latino.
0: Ma poi è una Elena Ferrante o solo
1: sono
0: due?
1: Elena e Ferrante sono due. Ferrante poi anche un nome, volendo, no? Da un nome maschile, magari, chi lo sa? Misteri. Ma chi
0: ma
1: è
0: io
1: Pierluca
0: amo
1: e chi è Martina,
0: sì,
1: purtroppo lo sapete bene. Siamo noi, questi due soggettoni che ogni sabato e domenica
0: vi tengono compagnia qui su Radio 2 dalle 10.30 alle 12. Dicevo che però è bellissimo lasciare anche spazio agli artisti di raccontarsi un po' come vogliono. Non
1: gestire
0: volete
1: la propria narrazione, questo è molto importante, sì. Raccontarsi, dare una immagine di sé che sia chiara, che sia misteriosa, questo non importa, questo fa parte della poetica. Ma io sento che
0: sì, altro personaggione, lei si chiama Peggy Gou, il brano che state per ascoltare si intitola It Goes Like Na Na Na Na ed è quella poi che l'ha
1: Na Na Na, sempre chiara e
0: vai Radio 2 Safari.

0: Boom, boom, boom. Madonna, stamattina siamo partiti.
1: Che playlist, ragazzi.
0: Veramente.
1: Vedo anche i prossimi brani.
0: Ne arrivano delle belle.
1: Tutta roba buona quest'oggi a Radio 2 Safari. It Goes Like Na Na Na, Peggy Gou, sicuramente un brano dell'estate.
0: E ogni estate si riconferma un brano dell'estate, nel senso che se poi stai lì a fare quegli aperitivi in questi tramonti, comunque sempre, sempre più tardi, finché non diventano sempre più presto alla fine dell'estate. Io già sto con la testa a settembre. Ci sta sempre bene, come il ghiaccio nei cocktail rinfrescanti
1: degli
0: aperitivi estivi. Ma a proposito d'estate, Marti, perché qui ci giriamo attorno, noi ci facciamo i fine settimana, noi parliamo di tante cose, però tu quest'estate hai capito che cosa fai in vacanza?
1: Allora, questa per me è una domanda orribile, è un po' tipo che cosa fai a Capodanno?
0: Sì, a Ferragosto e a Pasquetta.
1: Sì, e a Pasquetta, oppure come ti vesti in questa occasione, sono cose che mi mettono un po' d'ansia, però a un certo punto uno dovrà pure organizzarsi. Ecco, io non sono una persona ben organizzata da questo punto di vista.
0: Idee tante, esecuzione poca.
1: Sono il cliente però ideale, quella che spende tutto per organizzare le vacanze all'ultimo, quella che poi ti dice sì, non c'è un'offerta, va bene lo stesso, costa tre volte di più,
0: sei,
1: ma ero
0: strette,
1: proprio
0: che
1: io.
0: Fai poi rosichi che non sei andata in vacanza, e così anche, cioè, in loco ci sono quelli organizzatissimi che hanno giorno per giorno non solo l'itinerario ma anche dove si mangia, dove si fa la pausa.
1: Però così non è una vacanza,
0: no, questo è un viaggio studio che si faceva ai tempi, insomma, delle medie, del liceo, che
1: no,
0: ti
1: portavano. Però
0: adesso avete mezz'ora libera di shopping, mi ricordo in Inghilterra nei centri commerciali dove c'avamo 7 pound da spendere, tendenzialmente si spendevano in sciocchezze.
1: Però è molto bello avere una persona sempre con sé che invece è molto organizzata. Io così ho degli amici
0: per
1: che
0: questo che
1: amo,
0: noi non faremo mai vacanze insieme, perché
1: però c'è un dato
0: bello,
1: che darò, che estate 2026 oltre un italiano su due ha cambiato i propri piani di vacanza, quindi ragazzi siamo tutti nella stessa barca.
0: Noi non li abbiamo mai avuti,
1: no, però
0: va bene.
1: L'avremmo
0: cambiati, esatto. Noi siamo quell'italiano su due.
1: Gli italiani che quest'anno non rinunceranno alle vacanze estive, ma le affronteranno con una prudenza senza precedenti. Poi posso avere anche un jingle per fare attenzione, non uscite nelle ore più calde, bevete tanta acqua.
0: Il moto è sempre quello sport completo che tutti vanno dicendo.
1: 7 su 10 sono pronti a partire, ma, e questo torniamo un attimo serie sul punto che vogliamo approfondire con voi quest'oggi a Radio 2, le tensioni geopolitiche e il caro prezzi stanno ovviamente influenzando significativamente la scelta della destinazione e ovviamente il nostro portafogli. Quindi in tanti stanno cercando di capire che cosa faranno quest'estate, magari i piani sono stati cambiati proprio in base ai prezzi dei biglietti degli aerei, all'incertezza di poter viaggiare. Quindi questa mattinata direi che ci teniamo su questo argomento
0: Che
1: dici?
0: Ormai è arrivato, diciamo, il bel tempo, l'estate è arrivata in un po' tutto il paese, quindi iniziamo ad assaporare i piani per l'estate, per chi può, chi potrà andare in vacanza. C'è chi magari appunto la farà prestissimo a giugno, oppure qualcuno la rimanderà fino a fine agosto, insomma ci va dopo che sono andati tutti, no? Che sono i migliori, quelli che dicono ok, siete rientrati in ufficio, adesso parto io, ho tenuto dure e me le godo tutte. Fateci sapere al 348 7300 200 qual è il vostro piano per queste vacanze, se l'avete già fatto, se lo avete cambiato, se avete dei trucchi, dei consigli, insomma questo è uno spazio.
1: Se avete anche uno spazio, se avete anche un posto da consigliarci, magari,
0: esatto,
1: no? Cerchiamo di condividere insieme quelle che possono essere le nostre prossime mete. Oppure se vogliamo organizzare proprio un viaggio di gruppo.
0: Dai, ci abbiamo un'oretta ancora, poco meno, e la organizziamo insieme. Partiamo tutti, un grande gruppo Radio 2 Safari, partiamo proprio per un safari, magari. Partiamo, ma non prima di aver ascoltato.

0: Tris Dassi, ragazzi, questa Cattive Abitudini con il cantautorato raffinato di Colapesce, le rime cattive di Salmo e la produzione magnifica di Mace. Questo è un nuovo singolo che avete ascoltato alle 10.54 su Radio 2, per lo specifico Radio 2 Safari. Abbiamo dei dati alla mano su quello che sarà l'estate degli italiani quest'anno.
1: Noi non parliamo così per sentito dire, meglio lo facciamo, sì, ma ogni tanto ci cascano in mano dei dati. In particolare questa ricerca dell'Istituto Piepoli, turismo, prospettive e opportunità per l'estate 2026, ci racconta.
0: Come dai dati tu, Pierluca?
1: È vero, vai. Dimmi ci racconta più. Che oltre metà degli italiani ha cambiato idea o è incerto sul da farsi. Noi siamo incerti sul da farsi.
0: Ma da
1: ci sono ovviamente la maggioranza degli italiani, 70% degli intervistati ovviamente del campione, intende partire, intende fare un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma tendenzialmente la maggioranza sarà in Italia o in Europa. Comunque anche in questa fetta la maggioranza cioè la maggioranza di questa maggioranza in Italia, e vedi qua come lo do bene, mi hai detto.
0: Beh. Dai, ti abbiamo un po' perso.
1: Mi sono perso. Comunque, allora, la meta preferita rimane l'Italia.
0: Ok.
1: Un po' per restare nei confini nazionali, perché sono mete più sicure, proprio anche per eventuale gestione di problemi, per esempio di cancellazione voli, cancellazione hotel. Cioè, sai che in Italia hai una tutela maggiore, così come effettivamente anche in Europa. Ovviamente la situazione politica internazionale è una delle cause, ma anche il budget. Continuano ad arrivare, iniziano ad arrivare i messaggi al 3487 300 200. C'è chi va in Cina per i 50 anni.
0: Mazza, che meraviglia,
1: capito? Francesca, che bello, Cina stupendo. E c'è chi invece se ne va in Sardegna. Continuate a scriverci, adesso ci fermiamo un secondo.
0: Ma un secondo,
1: ma
0: pochi
1: eccoci
0: secondi.
1: Qua, torniamo
0: un attimo, eccoci.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: 2-2.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: 2-2.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: 2-2.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: 2-2.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.

0: Maledetto me, fulminacci, maledetti noi che arriviamo sempre tardi sui piani delle vacanze e quindi siamo qui a chiedere a voi, ascoltatori, ascoltatrici, i nostri salvatori sempre in qualsiasi situazione, per idee, progetti, vacanze. Quindi dicevamo, appunto, c'era chi rimaneva in Italia, chi addirittura si avventurava in Cina, quindi in un luogo lontano. E qui c'è un audio un po' lungo di Ivana che però mi ha fatto molto sorridere, perché racconta di una valle in Trentino dove è andata l'anno scorso e quindi torneranno anche quest'anno perché sono stati benissimo. Io sono anche grande fan di creare quel tipo di abitudine, anche se poi un po' di acciacchi faranno un po' meno passeggiate, eviteranno la canoa perché se sono ribattati molto. Vorrei venire in vacanza con voi, Ivana, grazie mille.
1: Continuiamo a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200. Consigliamoci a vicenda i posti per questa estate 2026. Noi nel frattempo siamo andati a cercare quelle che sono le principali tendenze di viaggio del 2026 e guarda caso, ancora una volta, l'internet detta le regole del mercato.
0: Allora, adesso noi ve le leggeremo perché noi comunque, essendo anche giornalisti accreditati, dobbiamo per dovere di cronaca riportare...
1: Nessuno
0: dei due, non stiamo millantando professioni, millantato credito. Questa che vi sto raccontando io la trovo una follia!
1: Vai.
0: Allora, la cosiddetta glowcation, già dal nome non vi prudono le mani?
1: Sì.
0: Allora, a quanto pare, appunto, siccome uno dei grandi trend di questo periodo è la skincare, quindi i rituali di bellezza, in particolare quelli coreani, che portano ad avere questo brillare, questa pelle che brilla, lucente, pelle quasi di vetro, ecco che partono queste glowcations, che sono vacanze che combinano viaggio, bellezza, benessere e tecnologia.
1: E quindi, soprattutto skincare.
0: Si parte
1: della pelle.
0: Sì, si parte con l'obiettivo di tornare a casa visibilmente ringiovaniti, con una pelle più luminosa e sana e non solo rilassati. Adesso, innanzitutto, è un di cui. Se tu mi mandi in vacanza una settimana, grazie tante che torno con la pelle più rilassata. Poi qui leggo su questo sito che è un trend popolare nella generazione Z, che adesso io dico,
1: neanche una ruga avete, già
0: siete nati nel 2000, cosa andate a fare la glass skin?
1: Dove
0: ce l'avete?
1: Si fa questa glass de sonno skin,
0: per esempio Parigi, ci sono farmacie, sì, poi una cosa che la generazione Z notoriamente c'ha i soldi, c'ha i pippi per andare a Parigi, vabbè, alle farmacie va benissimo, ovviamente la Corea del Sud per andare, che è un altro posto economico, e l'Italia per la fuga alle terme, oppure addirittura il Kerala per la Ayurveda.
1: Ah, certo.
0: Certo.
1: Vabbè, quelle sono le vacanze che combinano healthiness.
0: Sì, certo,
1: quindi
0: salute, benessere,
1: sport, attività fisica, yoga. Però la tendenza del 2026, ed era una tendenza 2025, invece la tendenza del 2026 è di andare proprio a cercare di illuminare la pelle.
0: Certo, ma guarda, allora si parla di posti dove ti chiudi, fai un'alimentazione vegetale, fai tutta una serie di cure, credo proprio che vanno dalla tavola allo per depurare, quelle cose così,
1: Ayurveda.
0: E vai in questi hotel tutti pensati per
1: non provate a darvi questo, sono un po' più rock
0: trend.
1: And roll, amo le vacanze dove vai poi a sentire un po' di musica, soprattutto se ti capitano loro, in Fontaine's DC su Radio 2, questa è Favorite.

0: Fountains DC su Radio 2 con la loro Favorite, li citavo prima come un ottimo appuntamento, perché per me è stato così qualche anno fa. Sono stata a Ipsy Rock, che è un bellissimo festival in Sicilia, se non erro il primo boutique festival d'Italia.
1: Magico.
0: Sì, a Castelbuono,
1: nel Châteaubon,
0: a côté de Palermo.
1: Ah, wow,
0: questa bellissima cittadina che si trasforma come festival itinerante durante,
1: che
0: appunto,
1: chic.
0: Sì, e ti capita di vedere degli artisti in spazi non usuali per un concerto, no? E io ricordo di aver visto dei giovanissimi Fountains DC all'interno di un cortile. Ecco, più tardi vi darò anche qualche consiglio su festival musicali che combinano l'esperienza di vedere un posto nuovo, di vivere un modo diverso la città e magari ascoltare dell'ottima
1: musica. Che potrebbe,
0: musica.
1: Ti dirò, essere anche forse uno dei miei progetti di vacanza che continua a essere sospeso, quindi farò.
0: E allora lo vedi che andremo in vacanza insieme?
1: Io invece provo un festival di teatro, quello classico a Edimburgo, il Fringe Festival, e poi visitare un po' così la Scozia. Ma continuano ad arrivare i messaggi al 348-7300-200, abbiamo anche un audio che
0: Vai,
1: ora
0: sentiamo.
1: Vi faccio ascoltare.
2: Ciao a tutti, siamo Gaia e Lara,
0: ciao.
2: Veniamo dalla Puglia, Ceglie Messapica.
0: Bella Ceglie.
2: E noi vi consigliamo un viaggio che abbiamo fatto 2 anni fa. Siamo andati in Kirghizistan, Kazakistan e Uzbekistan con l'aereo, e poi là ci siamo mossi con i mezzi pubblici ed è stato bellissimo.
1: Stupendo, ciao.
0: Io consiglio anche la vacanza a Ceglie comunque.
1: Sì, esatto, se non potete arrivare fino negli Stan va benissimo anche la Puglia. Posti che mi incuriosiscono tanti, anche perché c'è un artigianato, una manifattura, mi sento subito Marta Marzotto coi cattani. Prendo tutto e porto tutto a casa.
0: Ma vedi che continuiamo ad essere perfetti per andare in vacanza insieme.
1: È quello.
0: Che facciamo? Pausa, ritorniamo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: 2-2.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
9: 2-2.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: 2-2.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 2-2.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
9: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12. Su Radio 2.
6: 1, 2, 3, 4.

0: take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me.
1: Come on, y'all.
0: You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me.
2: Traccia numero 6 dell'album di debutto di Tom Misch, si intitola Geography, era il 2018 e questo giovane cantante produttore britannico ha inserito niente po' di meno che i De La Soul all'interno del suo primo disco. Siete all'ascolto di Radio 2 Safari, il sabato e la domenica con voi, Martina Martorano per Luca Mariti, dalle 10.30 alle 12 noi parliamo di tutto, di musica, di cose che non sappiamo e di cose che vogliamo scoprire anche insieme a voi. Oggi vi abbiamo chiesto a 348 7300 200 di dettare le regole dell'estate 2026 insieme a noi. Siamo alla ricerca della meta perfetta, siamo alla ricerca di consigli, siamo alla ricerca di noi stessi,
3: siamo probabilmente alla ricerca di un buon motivo per farci cacciare dalla rete, però finché non ci vengono a prendere, finché non ci acciuffano, siamo noi anche a dare consigli a voi. Fidatevi, non si, da capire, controllate sempre due volte. Io per esempio ho trovato, io Gabriele Zavaglia, il nostro fidato autore, ha trovato alcune alternative di viaggio per le vacanze, quindi diciamo sì, un po' riguardano le mete ma partono dal viaggio, perché forse non conta ancora più il viaggio, certo, che la meta, certo. E dai, e quindi per esempio invece di scegliere i sempre cari anche in termini di costi aerei, che si sa è il petrolio e le cancellazioni e i ritardi, ci sono i treni, te li ricordi?
2: Qui, cioè, cari, io vecchi, amo viaggiare in treno,
3: è stupendo. Io sono stato una volta a Parigi in treno, da Milano, Milano-Parigi, parti alle 6, però poi fai le soste, ti alzi, a un certo punto attraversi le Alpi e quindi entra questo odore di pini quando si arriva al confine, insomma, con la Svizzera, bellissimo, arrivi senza dover fare togli, leva, metti i liquidi e i non liquidi, e questo è bellissimo. Quindi per esempio le nostre, insomma, Freccia Rossa, la compagnia nazionale, una delle compagnie di treni del nostro paese, sta collaborando con altre compagnie di treni europee per creare questa metropolitana d'Europa, e quindi per esempio ovviamente c'è la rotta che dicevamo Milano-Parigi, ma c'è anche il Baltic Express, per cui si può raggiungere Praga e le coste del Baltico con collegamenti quotidiani rapidi e confortevoli, capito? Sono delle collaborazioni tra Frecciarossa e altre compagnie. Oppure viaggi notturni con la
2: ÖBB
3: Night Jet,
2: vai lì, ti metti a dormire,
3: sì, esatto, dormi in Italia
2: posto.
3: E ti risvegli a Vienna, ad Amsterdam. Insomma, si può arrivare in Baviera, a Berlino. È interessante.
2: Sono appena stata a Vienna.
3: Sei appena stata a Vienna, ma sei andata con l'aereo.
2: Con l'aereo, sì. Vedi? La prossima volta ci andiamo in treno.
3: La prossima volta ci facciamo caricare da un carretto e dove si arriva, probabilmente all'altezza di Terni. Oppure, per esempio, la nave Mediterraneo Slow, quindi con appunto compagnie di navigazione, hanno potenziato i collegamenti per rispondere un po' alla crisi dei trasporti di questo momento, con la Grecia, con Croazia, Isole Baleari, e quindi insomma perché no non fare del viaggio stesso la vacanza.
2: Un nostro amico al 348 7300 200 ci consigliava infatti il camper. Io voglio sapere di più, è la mia prossima
3: camper. Per me è hardcore, io per Pierluca
2: ma io vorrei proprio tanto provarlo almeno una volta.
3: Però il treno, ti dico, non male, anche questo ritorno un po' di così, anche un po' del fascino del viaggio, dello stare lì, del godersi la vista. Sono stato anche tra Parigi e Bruxelles, bellissimo. Il treno, sai che ti dico, adesso vi lascio e parto in treno.

0: Perugia. L'importante è trovare una meta tranquilla, non tanto affollata, ma la vedo difficile. Comunque, godersi l'estate a pieno e soprattutto scacciar via i pensieri brutti che ogni giorno purtroppo abbiamo.
1: Grazie Carlo. Mete dove trovare la pace, dove trovare poco affollamento, ora le consigliamo noi.
2: Questo potrebbe causare un iperaffollamento, perché giustamente lo diciamo noi, Radio 2, tutti corrono. Però per esempio abbiamo trovato luoghi inaspettati. West Cork, tu dici dossà? La costa selvaggia dell'Irlanda occidentale.
3: È definito uno degli ultimi baluardi della vecchia Irlanda, una miriade di graziose cittadine, spiagge deserte, dipende pure secondo me quando ci vai, penisole ben definite.
2: Comunque fa freddo, cioè spiaggia.
3: E affascinante, isole a largo. È proprio la parola deserte ad attirare la nostra attenzione.
1: Attenzione.
3: No?
1: Per esempio, se volete il silenzio, potete invece andare in Svezia, nella regione di Sköne, non lo so se si dice, credo che sia Sköne, nel sud della Svezia, nello Scane, cioè se dovete cercarlo su Google è Scane con la pallina sulla O, e appunto si può soggiornare in una cabina nei boschi a una condizione: restare in silenzio. È un'iniziativa, si chiama Stay Quiet, e promuove un turismo consapevole, e quindi insomma da lì poi potete girare tutto il resto del paese, dei vari arcipelaghi, sarcofagi e chirurgi. E allora, io restare in silenzio, penso una vacanza che tu mi dici questa qui è una galera. Oppure perché no? Stati Uniti, che questo periodo da capire, ma comunque è la scoperta del Maine, invece andare nelle classiche California, New York, il Maine, il New England, queste regioni in cui che succede? Piccoli omicidi della signora in giallo e poco più, insomma, quindi quelle altre regioni dove scoprire il silenzio. Qui, Carlo,
3: io leggo Giappone anche in questa lista.
1: Altro posto qua dietro,
3: nord,
1: certo,
3: di Tokyo, la regione di Tohoku, che ospita paesaggi incontaminati. Stiamo vedendo tutti i viaggi che non ci possiamo
1: permettere. Però dai, l'isola di Kimolos o Kimolos, chi lo sa, in Grecia. Grecia autentica, tranquillità, relax, acque cristalline, colline brulle e incontaminate, continua. Caldo, sole, Mediterraneo,
4: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.

0: Benny Canza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Cinque per mille uguale uno. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: 2-2. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: 2-2.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: 2-2.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: 2-2.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: 2-2.
13: A che starotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12. Su Radio 2.

0: senza fuggire scattare una foto.
1: Ciao ciao.
2: Elisa, Amore è il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti, atteso nei prossimi mesi, e noi l'abbiamo ascoltata qui su Radio 2 Safari.
1: Bene sì ragazzi, signore e signori, una notizia da darvi. Quest'anno, come anche è successo l'anno scorso,
2: da un po' di tempo, diciamo,
1: Radio 2 è la radio ufficiale di Spring Attitude Festival. Quest'oggi stiamo parlando di vacanze, vi stiamo anche dando delle tips per delle vacanze esperienziali, quindi magari se qualcuno all'ascolto non è romano, e voglio dire ce ne sono tanti che seguono Radio 2 e che non sono a Roma, io vi consiglio di segnare 29 e 30 maggio,
2: che adesso è il prossimo fine settimana,
1: sì,
2: quindi insomma
1: è un attimo da organizzare,
2: sì,
1: vi veniamo anche a prendere.
2: Vuole. Abbiamo detto i treni? Ci sono,
1: esatto.
2: Tutte le strade portano dopo tutto.
1: All'Eur, alla Nuvola, per la nuova edizione dello Spring Attitude Festival, fatemi dire, uno dei festival più belli che esistono in Europa, quindi per me è un grande piacere avere con noi quest'oggi ospite tra i fondatori dello Spring Attitude, nonché direttore artistico, nonché agitatore culturale,
2: musa,
1: nonché musa ispiratrice delle nostre notti romane, un grande ballerino. Benvenuto Andrea Essu su Radio 2. Ci sei?
3: Ciao,
1: Andre,
3: buongiorno. Tutto giusto tranne il ballerino.
1: Non è vero, non è vero, sotto caso ti ho visto muovere,
2: cioè,
1: quelle
2: tutti sono
1: là.
2: Ballerini finché non crollano a terra.
1: Come stai Andre? Tutto bene?
3: Bene, bene, sto benissimo, sì, grazie. Adesso con questa estate finalmente che è scoppiata, io sono contento, insomma.
1: Beh, ci sta. Come vanno i preparativi di un festival che noi adesso daremo la line up completa, ma comunque spesso quando Andrea è su ospite qui a Radio 2 mi racconto della difficoltà poi di organizzare un festival, di tutto il lavoro che c'è dietro, di preparazione. Voi, conclusa la scorsa edizione, vi siete messi al lavoro per questa che sarà la 15ª, quindi anche un numero importante da celebrare.
3: Esatto, la 15ª primavera. Sì, beh, insomma, un festival del genere chiaramente non si organizza in due settimane, quindi è un lavoro lungo, insomma, inizialmente di programmazione e poi insomma pian piano si va sempre nella parte più operativa, quindi sì, più o meno è un lavoro di un anno. Però ormai insomma siamo ben organizzati, quindi non ci spaventa.
1: C'è una bellissima line up. Io adesso vi do qualche nome, poi abbiamo, diciamo, tutto il tempo per approfondire anche sui nostri canali di Radio 2, essendo noi la radio ufficiale, insomma ve ne parleremo, anche perché il 29 e 30 maggio Pierluca e io e tanti altri di Radio 2 saremo lì, giusto
2: sotto
1: Andrea?
2: Palco, sotto palco.
1: Allora, venerdì 29 maggio, niente po' di meno che Inu Genea, questo collettivo fatto da due splendidi DJ che negli anni hanno chiamato musicisti eccezionali per un live che è full band, giusto?
3: Sì, assolutamente.
1: Ok, poi ci sarà l'amante Tony Pitoni, anche lui in full band.
2: Sì, che è la sensation di quest'anno, quindi insomma ormai sui palchi più importanti da Sanremo, giustamente anche allo Spring Attitude. Abbiamo Marco Passarani, Blu Marina, Manu Sol, questo è il 29.
1: Ok, Giorgio, non
2: okay,
1: l'abbiamo
2: Giorgio.
1: Detto, l'abbiamo passato e
2: okay,
1: lo passiamo.
2: Il 30 maggio.
1: Aspetta, il 30 maggio lo diciamo tra un po', perché tra i protagonisti di venerdì 29 maggio c'è anche una giovane cantautrice, perché c'è da dire che lo Spring Attitude fa questa cosa speciale. Come i grandi festival, cioè intercetta sì i grandi nomi che servono anche per fare botteghino, giusto Andrea?
3: Sì, corretto, diciamo è una formula abbastanza comune quella di, insomma, di chiaramente avere i grandi nomi, i grandi headliner che aiutano un po' il botteghino, ma condirli poi nel contorno con le cose che, insomma, in questo caso che io reputo più interessanti. Secondo me tu stai parlando di Birth.
1: Bravo, proprio di lei.
2: Preparato.
3: Dove volevi andare. Sì, ecco, Birth è una di quelle, insomma, artiste che secondo me merita molto, è bravissima, ha fatto un disco bellissimo, è super fresca e quindi sono contento, insieme all'amante anche, insomma secondo me quest'anno a Spring Attitude ci sono 4-5 delle artiste donne della nuova generazione di cantautrici forse le più interessanti, almeno secondo il mio gusto.
1: Guarda, si sposa alla grande con il mio, anche perché poi vedremo nella lineup del sabato 30 maggio anche Emma Nold e Gaia Banfi. Ma intanto ci ascoltiamo proprio lei, Birth, Bene da sola. Rimani con noi, Andrea.

0: caso la Bert tra le protagoniste dello Spring Attitude Festival 2026 all'Eur, la nuvola ritorna, questo attesissimo momento dedicato alla musica non solo italiana. Abbiamo visto insieme ad Andresu, tra i fondatori e direttore artistico, tra i direttori artistici o il direttore artistico, Andrea?
1: Al momento il direttore
0: artistico, il capo del Papa.
1: Però siccome l'età avanza, non escludo che insomma mi serviranno degli aiutanti, ecco, quindi penso che presto inizierò a condividere la direzione artistica, perché
2: un triumvirato, una cosa del genere, una direzione collettiva.
0: E leggiamo insieme cosa succede sabato 30 maggio. Abbiamo detto la lineup del venerdì, ma quella
2: è altrettanto valida. C'è Nati Peluso, c'è Dove Liana, Emma Nolde, dicevi tu, Gaia Banfi, Mind Enterprises, insomma un sacco di artisti. Tra questi abbiamo citato i principali. Quale sarà, diciamo, adesso stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di esperienze, quindi questo potrebbe essere un assaggio d'estate, l'attitudine della primavera, l'atteggiamento primaverile di questo festival è un assaggio dell'estate. Qual è il modo migliore per godersi questi due giorni, sia a livello di coordinate che proprio di spirito?
1: Ma secondo me è, insomma, venire in grande serenità, pronti a di fatto vivere un rito collettivo per gli appassionati della musica, perché secondo me questo sono i festival, questi devono essere i festival, un ambiente accogliente che ti fa vivere un'esperienza per quello che è la tua passione, ovvero la musica. Se io l'ho sempre vissuto così, ho cercato di riportare questo tipo di sensazione, insomma, all'interno di Spring Attitude.
0: Senti Andrea, facendo questo festival da tanti anni, hai una visione abbastanza chiara di quello che è la musica italiana, la musica internazionale e di come si sta muovendo. Secondo te che momento è, non solo per i festival ma per la musica?
1: Allora, no, vabbè, mi sembra un momento, diciamo, positivo. Certo, insomma, c'è tutto il discorso legato un po' alle cose fatte nella catena di montaggio, no? Dal punto di vista musicale, però questo secondo me è una cosa che riguarda un po' più il mainstream. Secondo me ci sono tante realtà indipendenti,
0: abbiamo perso, però lo richiamiamo per fargli un saluto. Quello che secondo me è fondamentale, importante, per cui anche ringrazio Andresu e sono felicissima della nostra collaborazione con lo Spring Attitude, è avere delle persone che riescono a fare una line up che incuriosisca lo spettatore e che lo riesca a far immergere in un rito collettivo, proprio come lo ha raccontato lui, e scoprire anche nuovi artisti che altrimenti l'algoritmo non ti avrebbe fatto scoprire, e meno male. Salutiamo Andrea Esu e lo facciamo con un brano di Motta, anche lui protagonista di sabato 30 maggio. Evviva lo Spring Attitude, noi torniamo in diretta fino alle 12 con Radio 2 Safari.

0: Motta, la nostra ultima canzone, brano all'interno del suo secondo album che arriva dopo il primo, ovviamente.
1: Pensa a te, questa è la matematica.
0: Straordinariamente, che posso dire era uno degli album più belli, non soltanto di quegli anni, ma secondo me della musica italiana degli ultimi nostri anni. Sì, si intitolava La fine dei vent'anni. Io ero proprio alla fine dei vent'anni, certo. È uscito questo disco di Motta e
1: voce di una generazione,
0: sì,
1: una generazione
0: sì.
1: Che è, possiamo dire, è nata come adulta con lo Springati. Io mi ricordo le prime edizioni che ancora se non ricordo male si tenevano allo Scalo San Lorenzo, non vorrei dire una
0: non lo so, vediamo se abbiamo tra i fondatori il direttore artistico Andrea,
1: infatti,
0: in collegamento, se l'abbiamo
1: perso.
0: Ripreso.
2: Eccomi, sono Eccoci. Tornato. Sì, abbiamo fatto anche un'edizione lì allo Scalo San Lorenzo, all'ex Dogana.
1: All'ex Dogana.
2: Secondo me nel 2018 era quell'anno lì, all'ex Dogana. Le prime edizioni furono all'Eura, allo Spazio 900, ma era tutta un'altra conformazione di festival. Diciamo.
1: Vero.
2: Noi siamo cresciuti passetto dopo passetto.
0: Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando dello Spring Attitude, 29 e 30 maggio a Roma, all'Eur, alla Nuvola, Radio 2 la radio partner, e quindi vi abbiamo raccontato questa programmazione di un festival sempre aperto, in movimento, proiettato in avanti come l'aria di primavera che torna a scorrere intorno al festival nella sua città.
1: Che poesia!
0: Non è
1: quasi
0: mia,
1: poesia.
0: È regalo stampa.
1: Grazie,
0: regalo
1: stampa. Martina.
2: Grazie Martina, grazie Martina veramente.
1: Grazie a te Andrea, ovviamente ti facciamo i migliori auguri per questo festival. Avrai un sacco da fare, anche se il grosso è fatto.
0: Mi
1: ma
0: lasci da crediti? Posso entrare con un amico?
2: Come no?
0: Questo adesso è quello che succede in questi giorni.
1: Sarà il telefono che scotta, soprattutto vivendo nell'ansia che non arrivi la rogna dell'ultimo minuto.
2: Va bene, caro, insomma, siamo abituati anche a questo. Insomma,
1: sì.
2: Siamo preparati.
1: Quindi
2: sono le solite dinamiche.
0: Grazie ad Andresu, grazie a tutti
2: grazie,
0: i collaboratori.
2: Grazie a voi.
0: Vi aspettiamo allo Spring Attitude 20 e 30 maggio.

0: Under Pressure, Queen, David Bowie, due robette da nulla, diciamo, due artisti così emergenti.
1: Si faranno
0: come noi, come Pierluca Meriti e Martina Martorano, nel più atteso momento di Radio 2 Safari, ovvero il momento radiodramma, il momento recitazione. Noi parliamo di viaggi e facciamo un viaggio con voi che non è sul treno, non è sulla nave, ma è sulle ali del tappeto volante. Ora vieni con me verso un mondo di incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo. Con quelle stelle puoi giocare.
1: Sì.
0: Nessuno ti dirà che non si fa. Il mondo è tuo per sempre.
1: Il mondo è mio. È sorprendente, Pierluca, accanto a te. Se salgo fin lassù, poi guardo in giù. Che dolce sensazione nasce in me.
0: C'è una sensazione dolce in te.
1: Una sensazione dolcissima. Ogni cosa che ho, anche quella più bella, no, no, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo è mio.
0: Apri gli occhi e vedrai.
1: Fra mille diamanti correrò.
0: La tua notte più bella.
1: Con un po' di follia e di magia, fra stelle e comete volerò.
0: Il mondo è tuo.
1: Corpo celeste sarò.
0: La nostra favola sarà.
1: Sarà.
0: Non tornerò mai più laggiù. È un mondo che appartiene a noi. Soltanto a noi.
1: Per me e per te.
0: Ci aiuterà,
1: non svanirà.
0: Solo per noi.
1: Solo per noi.
0: Per te.
1: E per me.

0: Kodak, Willy Peyote.
1: Bravo
0: su Radio
1: Willy
0: 26...
1: con il suo nuovo singolo, il suo nuovo album.
0: Bravo, bravo lui, bravi noi, bravi voi che ci avete ascoltato, avete resistito finora. Ci sentiamo domani 10:30 qui su Radio 2 Safari.
1: La linea adesso va a Radio 2 Informa con Francesca Parisella, Emanuele Castrucci. Mi raccomando, rimanete qui inchiodati su Radio 2. A domani!
2: Ciao!
1: Evviva!
3: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Radio 2. Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: 2-2.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: 2-2.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo...
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in

0: Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Radio 2.
5: Radio 2 informa.
6: Buongiorno, buon sabato 23 maggio, ben ritrovati, inizia la puntata di Radio 2 Informa. Salutiamo gli amici di Safari, Martina Martorana e Pierluca Mariti, e siamo pronti a parlare del nostro benessere tutti i sabati dalle 12 alle 13.30 con la sottoscritta Francesca Parisella e con il mio socio
7: Emanuele Castrucci. Buongiorno. Buongiorno Francesca, io vi do il nostro numero WhatsApp per essere in contatto con noi, 3487 300 200. Se invece ci volete solamente ascoltare, no, solamente guardare, nel canale Visual 202.
6: E allora non perdete l'occasione, come sempre, per collaborare insieme ai nostri ospiti che ci daranno tante informazioni sulla nostra salute, sul nostro benessere. Partiamo con una domanda. Ci stavamo chiedendo con Emanuele: ma quando fa caldo, quando è estate, cosa vi piace mangiare? C'è un piatto preferito?
7: Il vostro piatto preferito estivo? Io prima stavo pensando alla pasta e patate, che proprio
6: non è proprio estivo.
7: La fa freddare, è buona anche fredda la pasta e patate.
6: Devo dire, ci sono alcuni alimenti che sono molto buoni, ma quali sono gli alimenti che possiamo combinare insieme?
7: Quello è tosta, è tosta tosta.
6: Secondo me dovremmo cambiare la nostra dieta, Emanuele.
7: Ci sono tante leggende metropolitane che dobbiamo andare a sfatare, dai.
6: E ci sono tante informazioni da avere, così come l'ottima musica di Rai Radio 2 a tenerci compagnia. Restate qui, partiamo subito con l'appuntamento di Radio 2 Informa.

0: Mandarino per un po' d'amore. È così che iniziamo la puntata di oggi di Radio 2 Informa. Stiamo per parlare degli abbinamenti, quegli alimenti che ci piacciono, soprattutto quando fa caldo, quando fa estate. E in tanti già state rispondendo al 3487 300 200, e stiamo per scoprire, mio caro Emanuele,
1: sì,
0: con la nostra ospite, prima,
1: sì,
0: di tutto perché è importante capire bene quali sono gli alimenti da combinare e, sì, quali sono le controindicazioni. Intanto chiediamo subito e presentiamo subito la professoressa Sabrina Donati Zeppa, biochimica della nutrizione San Raffaele di Roma. Buongiorno e bentrovata, prof.
2: Buongiorno
3: a tutti.
0: In una battuta, ce lo può dire, perché è importante abbinare bene gli alimenti e quali sono le controindicazioni se dovessimo sbagliare?
2: Allora, abbinare bene gli alimenti è importante perché ci fa assorbire meglio i nutrienti e quindi ci fa digerire meglio e impedisce i picchi glicemici postprandiali. Quando abbiamo fame, subito dopo che abbiamo mangiato, quelli sono i picchi glicemici. Quindi bilanciare tutti i nutrienti è fondamentale per questo.
0: E chissà se lo sanno bilanciare l'alimento e gli alimenti i nostri ascoltatori. Sono arrivati già alcuni messaggi.
1: Mi sembra proprio che hanno diverse idee e teorie. C'è Marco che ci saluta, ci segue ogni weekend e ci fa tanto piacere, Marco, e dice che lui con il caldo scatta l'insalata di riso.
0: Insalata di riso.
1: Non è convinta, professoressa.
0: Bisogna vedere
1: vista.
0: Forse cosa si mette dentro.
2: Bravissimo, gli ingredienti. Cosa ci mette in questa insalata di riso?
1: Allora, quello fondamentale è un primo strato 3 cm di maionese.
0: Ecco.
1: No,
0: l'ha scritto. No, ma sei veramente, Marco, scrivicelo tu veramente come questa insalata di riso. A proposito di riso, va per la maggiore, perché anche Anna scrive pomodori con riso e patate. Buon abbinamento?
2: Ai.
0: No?
2: Bilanciato, perché? Perché riso, patate, tutti i carboidrati, e le proteine dove sono?
0: Ah, cosa dovrebbe aggiungere?
2: Magari un po' di tonno, un po' di salmone, un petto di pollo.
0: Per completare il tutto.
1: Invece un'altra Anna che dice: di estate piace molto l'insalata mista arricchita di pomodori, mozzarella oppure couscous con gli ortaggi di stagione. Anna da Roma.
0: Pomodoro, mozzarella, couscous e ortaggi di stagione.
2: Tutto insieme?
1: Forse no, solo pomodori e mozzarella, oppure couscous con gli ortaggi di stagione.
2: Allora, pomodoro e mozzarella, anche qui manca il carboidrato, quindi un po' di riso, una fetta di pane.
1: Però l'abbinamento pomodoro e mozzarella perché è molto buono, famosa caprese.
2: È molto buono, però è sbilanciato, perché c'hai un po' di grassi, un po' di proteine, non c'hai carboidrati, no? E la mozzarella ci mette molto per essere digerita rispetto al pomodoro.
1: Ah, okay.
2: Quindi non è il massimo, è buonissima, ma come abbinamento non è il massimo.
1: Okay.
0: Ci riprova anche una nostra ascoltatrice, ascoltiamo il messaggio.
4: Ciao, sono Gloria e io d'estate mangio sempre pomodoro e mozzarella con un po' di olio, sale e origano. Ciao.
0: Ha aggiunto l'olio, sale e l'origano.
1: Poi facciamo
2: una
1: che non
2: pane,
1: va bene.
2: Una fettina di pane.
0: Aggiungiamo anche il pane.
1: Sì. Una bella mozzarellina di bufala.
0: E invece prosciutto e melone, che per me è estate quando inizio a mangiare prosciutto e melone.
2: È fantastico. Allora, il connubio dei sapori è fantastico. Sì. Dolce, però anche qui c'è un perché.
0: Ecco, lo sapevo, sbaglio anche.
1: Professoressa, mi sto nervosendo. Tutte le cose buone.
0: No, cosa bisognerebbe aggiungere al prosciutto e melone?
2: Allora, anche qui manca sempre il carboidrato, ma principalmente c'è il sodio nel prosciutto e invece c'è il potassio nel melone, quindi se vogliamo un po' di diuresi, il prosciutto c'ha troppo sodio, contrasta gli effetti benefici del melone.
0: E quindi solo il melone?
2: Dovremmo mangiare mezzo chilo di melone e 50 grammi di prosciutto.
0: Ah, vabbè, si può fare, mi posso organizzare. E voi organizzatevi a continuare a seguire la puntata di oggi di Radio 2 Informa, perché abbiamo ancora tante cose da scoprire con la professoressa Sabrina Donati Zeppa. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2, che ci tiene compagnia. Restate qui.

0: quando siete all'ascolto di Radio 2 in Forma, stiamo cercando di capire se gli alimenti che ci piacciono tanto d'estate, che mettiamo insieme perché magari fa caldo, perché non lo so, ci viene voglia di mangiare quel gusto un po' più dolce, un po' più salato, veramente li riusciamo a combinare nel modo
1: amici,
0: giusto.
1: Amici da casa, per adesso stiamo andando malissimo, cioè, abbiamo presa una per adesso, dai, continuiamo
0: al 3487 300 200. La professoressa Sabrina Donati Zeppa, appunto, avevamo chiesto a Marco, che parlava di insalate, di capire bene però che cosa intende per insalate, e lui dice insalata di riso, metto solo 2 o 3 foglie di lattuga e dei pomodorini senza maionese, perché una volta la digerivo, oggi okay. Insomma non più.
1: Beh, molto leggera, insomma.
2: Sì, ma cosa manca? Maionese.
1: La proteina. E
2: bravissimo.
1: Allora sono bravo io.
0: Sentiamo.
1: Stessa, perché faccio un bel tonno e fagioli.
2: Oh, classico tonno e fagioli.
1: E beh, quello è giusto, no?
2: Quasi giusto. Cosa mancherebbe?
0: Il carboidrato.
1: Il carboidrato, no.
0: No.
1: Sì. No, del fagiolo un po' c'è.
2: Un po'
1: però.
2: C'è, bravissimo.
0: Che cosa manca? La verdura.
1: Vitamina.
2: Un po' di le vitamine, sali minerali. Quindi un po' di pomodorini, un po' di rucola.
0: Ah, la rucola.
1: Ah, le fibre, vero?
0: Le fibre, giustamente, ci suggerisce dalla regia Leonardo Carioti. Lui è attento. Anzi, io sono curiosa di sapere il piatto preferito estivo del nostro regista, perché lui è iper attento. Dopo ce lo dirà tra poco. Intanto, Rosalba da Palermo, insalata soprattutto se fagiolini, patate, cipolle e pomodoro.
2: Mamma mia.
0: Perché?
2: Insalata, fagiolini.
0: L'insalata fatta con fagiolini, patate, cipolle e pomodoro.
2: Basta?
0: Basta.
2: È tutto carbo.
0: È tutto
2: carboidrato.
0: No.
2: Sì. Allora la patata è come il pane, no? Tu considera. Giusto. Patata o pane è la stessa cosa. Quindi.
1: Invece Rossana, sai che cosa fa? Sentiamo. Lei sul melone ci mette una spruzzata di sale fino.
2: Ecco, peggioriamo il sodio, dai. Un po' di ritenzione idrica d'estate.
1: Ragazzi,
2: ci vuole
1: uniamoci.
2: Proprio.
1: Stiamo andando malissimo, uniamoci, ragazzi.
0: E invece c'è chi dice, per l'appunto, cambiando completamente anche zona d'Italia. Da Roma ci spostiamo a Napoli con Giuseppe. Seppie, calamari, gamberi grigliati conditi con olio al limone e salvia.
1: Ma io gli ho dato il pranzo da lui, dai, pazzesca questa. Questa
0: non mi
1: piace.
0: Sembra male, professoressa.
2: Dal non proteine a tutte proteine.
0: Solo proteine.
1: Vabbè, ma poi ci metterà un po' di pane, dai,
2: un
1: questa
2: po' di
1: era
2: insalata,
1: buona però.
2: Pane,
0: le seppie col pane.
1: Ma per favore, era buona questa, non la bocciamo. Questa mi piaceva tanto.
0: Vediamo quest'altra. Insalata con cipolla, cetrioli, pomodori, peperoni, sedano e lattuga. Dice una goduria, dice felice, mi ricordo la prima colazione da piccola in campagna. Ah, come prima colazione anche.
2: Come prima colazione, sì, tanti sali minerali, tante vitamine, ma macronutrienti.
0: E quindi bisogna fare attenzione, ma non manca la
1: sudando,
0: musica.
1: Sto sudando oggi, ragazzi, sto sudando.
0: Non manca la musica qui a Radio 2 in Forma, 3487 300 200.

0: facce e ci sentite sorridere, perché nel frattempo stanno arrivando tutte le combinazioni di alimenti che siete soliti usare, soprattutto con il caldo, e devo dire alcune sono molto molto carine, come per esempio quella del nostro tecnico Gianluca D'Ascenzi, che dice: professoressa Donati Zeppa, si prepari. La combinazione è tortellini, panna,
1: prosciutto,
0: e poi si è fermato.
1: Ma è buonissimo, tortellino con la panna,
2: bravissimo,
1: ragazzi.
2: Bravissimo, bilanciatissimo, no.
1: Dai, tortellino con la panna, però di una roba, ragazzi.
2: Bocciati, vabbè, mettiamoci un po' di verdura, un po' di fibra per rallentare l'assorbimento di sti grassi, dai.
0: E no, allora secondo me è molto più bravo il nostro regista Leonardo Carioti: farro, pollo, avocado e pomodori, oppure l'insalata greca. Aggiungendo la feta e i crostini preparati in campo.
2: È perfetto.
1: È un secchione. Il nostro regista è un secchione proprio. Sa tutto. Madonna.
0: Allora diciamo anche quella di Matteo Tarquini alla regia visual. Lui pizza bianca, prosciutto e fichi.
1: Mazza che buona però, eh.
2: Buona
0: però. Difficile
1: ma
0: dire di no.
1: Curioso, attenzione.
0: Però la professoressa sta nicchiando, nel senso che non sa come dire che non è propriamente completa. Cosa possiamo aggiungere?
2: Allora, molti carboidrati, fichi e pizza, poi il prosciutto, il sodio, problema, un po' di verdurine, dai, un po' di
0: zucchine.
1: Fa prosciutto e fichi, è più raffinato, perché a Roma c'è la pizza bianca con la famosa mortazza, che sarebbe la mortadella calda, una roba ragazzi da perdere la testa.
0: E invece in redazione Gabriele Zavaglia ha detto pasta, pomodoro, olive e mozzarella.
2: Bravo!
0: Bravo!
2: Bravo anche lui.
0: Ma no, ha imparato tanto da Radio 2 in Forma il nostro.
1: Ma Gabriele, veramente ha fatto degli step assurdi,
0: E continuiamo appunto con le indicazioni. C'è chi ha i suggerimenti, c'è chi come Maria Chiara scrive: io amo pomodoro, tonno e mais. Chiara da Padova.
2: Va bene,
0: è passato?
2: Sì, è passato, perché allora, il mais sostituisce il pane, va bene, passato.
1: Quindi ci sono ancora tante cose, allora,
0: sono veramente tante.
1: Alessandro fa pasta integrale, zucchine, vongole, codine di amazzancolle, tanti saluti.
0: Buono? A me sembra
2: buono.
0: È equilibrato.
2: Sì, equilibrato.
1: Beh,
0: stiamo per avere i giudizi sugli altri piatti che amate, intanto Radio 2 Informa continua.

0: Lovers, Happy Together, e noi siamo felici ogni sabato di trovarci qui. Questa è Radio 2 Informa tra le 12 e le 13.30. Abbiamo informazioni sul nostro benessere, sulla nostra salute. Professoressa Donati Zeppa, ceci e vongole, velocemente.
1: Allora, ceci e vongole sono due fonti proteiche, allora vanno bene, consideriamo però che le proteine vegetali si digeriscono più velocemente di quelle animali, quindi potremmo avere un rallentamento della digestione.
0: Emanuele?
2: Beh, io sono a paura di dire le cose, perché adesso, allora, per chi si fosse collegato solamente adesso, stiamo chiedendo qual è il vostro piatto preferito in estate. Stanno uscendo di tutto e di più, abbiamo da leggere veramente tantissime cose, lo faremo fra un po'.
0: Lo facciamo tra pochissimo, intanto passiamo la linea ai colleghi del GR2 e poi continuiamo sempre qui con Radio 2 Informa.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Sono le 12:30.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno a tutti da Roberta Sibona in studio. La visita di Papa Leone ad Acerra, una delle località della cosiddetta Terra dei Fuochi, il vasto territorio tra Campania e Calabria avvelenato da discariche abusive riempite dalla criminalità mafiosa, di rifiuti tossici e speciali, e correlato ad un incremento della mortalità per leucemia e altri tumori nella popolazione locale. Accolto dall'abbraccio di oltre 12.000 fedeli, Prevost ha dichiarato: la criminalità uccide, ma possiamo rialzarci. Le sue parole.
7: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
6: E quella della Terra dei Fuochi e della lunga scia di allarmi e proteste popolari è ormai storia lunga, quasi mezzo secolo, tra inchieste dell'antimafia, condanne, nuove leggi in materia ambientale e denunce dei familiari delle giovanissime vittime. Ripercorriamola nel servizio.
8: A coniare il termine Terra dei Fuochi sono gli attivisti di Lega Ambiente nel 2003, ma lo scempio ambientale parte da molto lontano, negli anni 80, con l'interramento di rifiuti tossici nelle campagne. Nei primi anni 2000 esplode l'emergenza rifiuti in Campania, ai veleni scaricati nei terreni o incendiati si aggiunge la spazzatura accumulata nelle strade, spesso data alle fiamme. Le mamme spediscono al pontefice le foto dei loro figli uccisi dal cancro e lo incontrano a Roma. Cittadini, parrocchie, associazioni scendono in strada. Il pentito dei casalesi Carmine Schiavone confessa: con la complicità di colletti bianchi e imprenditori abbiamo condannato a morte 5 milioni di persone. Vengono alla luce decine di discariche abusive nel napoletano, nel casertano. I comuni più feriti dagli sversamenti illeciti sono Acerra, Giuliano, Caivano. Sempre nel 2013, con il primo decreto Terra dei Fuochi, nasce il reato di combustione dei rifiuti. Nel 2025 nuovo decreto Terra Fuochi. Papa Francesco promette di venire ad Acerra, ma muore prima della data fissata per la visita.
4: Francesca Ghidini, GR2.
6: 34 anni fa la strage di Capaci con 500 chili di tritolo, Cosa Nostra uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Ha segnato la storia della Repubblica, ha sottolineato il presidente Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro senza paura, ha scritto la premier Meloni. Quel 23 maggio 1990 92. Un giovane fotografo, Antonio Vassallo, fu tra i primi ad arrivare sul posto, ma i suoi scatti gli furono subito sottratti.
9: l'autostrada era volata per aria, la macchina Fiat croma bianca dove viaggiava il magistrato in bilico sull'orlo di questo cratere, comincio a fare delle fotografie. Vengo avvicinato da due uomini, mi chiedono di consegnare le fotografie, fui costretto a consegnare il rullino.
10: Che fine fecero le fotografie?
9: Scopro mesi dopo che non erano mai arrivate nelle mani degli investigatori. Comincia il processo il 19 aprile del 95, che le mie fotografie non c'erano. Continuo a chiedermi e dobbiamo chiederci chi ho fotografato involontariamente, arrivando tra i primissimi sul luogo dell'attentato.
10: Pensa che un giorno quel rullino riapparirà?
9: Ho perso la speranza. A depistare ormai rassegniamoci, ci sono riusciti.
10: Tutto questo e la sua vita lo racconta in un romanzo, Negli occhi di Giovanni, edito dal Castoro.
9: La storia di un bambino che vive avendo a fianco uno dei mafiosi che collaborò e diede da capaci collaborazione logistica per quell'attentato. Oltre alla memoria si deve praticare il diritto alla verità.
10: Eleonora Fioretti, GR2.
6: La Repubblica è riconoscente ad Altiero Spinelli, così il capo dello Stato in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli. Per il presidente Mattarella il suo lascito è prezioso, costituisce un patrimonio di valori per l'Italia e l'Europa. Spinelli, sottolinea ancora, diede vita all'idea di un'Europa unita e federata e pagò con anni di carcere per la difesa dei suoi ideali esposti nel celebre manifesto di Ventotene. In chiusura lo sport, Formula 1, dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada. Pole per Russell seguito da Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Nel pomeriggio la sprint, in serata le qualifiche per la gara lunga. Calcio 1-1 tra Fiorentina e Atalanta nel primo anticipo della 38esima e ultima giornata di campionato. Alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa. Serie B, Sud Tirol salvo e Bari retrocesso dopo lo 0-0 nel ritorno dei play-out. Grande delusione tra i tifosi del capoluogo pugliese.
11: La giusta fine, la fine che ci siamo meritati e cercati.
12: Io solamente vedere mio figlio ieri sera che piangeva comunque mentre vedeva la fine della partita, è solo quello il racconto più triste di tutta questa annata fallimentare completamente.
13: Bari si risveglia in Serie C, un ritorno amarissimo dopo 4 stagioni tra i cadetti, condite dall'atroce beffa dello spareggio promozione del 2023 perso col Cagliari all'ultimo minuto. Da quel momento qualcosa si è rotto, con una squadra incapace di lottare per obiettivi di vertice fino alla caduta libera di quest'anno, con due cambi in panchina e una rosa dimostratasi non all'altezza.
14: 40 partite, non si è vista una partita degna del calcio.
15: E giocatori sempre in prestito, allenatori di continuazione cambiati.
13: Sotto accusa inevitabilmente la società, la gestione della famiglia De Laurentiis, allo stesso tempo proprietari del Napoli con ben altri risultati. Per i tifosi del Bari è giunta al capolinea, a prescindere da una eventuale cessione.
16: Basta, devono andare via tutti.
13: Da Bari, Livio Coppola per il GR2.
6: La linea torna agli amici di Radio 2 Informa, il prossimo GR2 alle 13.30 con Fabiana Cofini.

0: Fra quintale, aranciata, amara giunge nel brano per ritornare specifica con la seconda parte in diretta di Radio 2 Informa. Professoressa, l'aranciata amara di Fra quintale va bene?
1: Va benissimo.
2: Presa.
0: A rispondere la professoressa Sabrina Donati Zeppa, biochimica della nutrizione San Raffaele di Roma. Stiamo parlando degli abbinamenti di alimentazione. Sì. E chi è che ci manda un audio messaggio?
3: Tonno, fagioli e cipolla. Saluti Giuseppe da Bari.
2: Giuseppe da Bari, detto l'uomo zampirone, perché le zanzare finite con
0: questa combinazione di alimenti, professoressa.
1: Ci aggiungerei una fettina di pane, così assorbe anche il sapore della cipolla che gli sta intorno, insomma, dai, sopravvive.
2: Allora, abbiamo invece Leonora che a naso mi sembra che è molto brava, perché lei sta cucinando degli asparagi, ma mangerà della bresaola una rosetta di 50 grammi integrale e poi dopo alla fine un frutto di stagione.
1: Quindi bresaola, rosetta
2: e gli asparagi,
1: bilanciatissimo, va benissimo.
2: Hai capito?
0: Promossa
2: Eleonora.
0: Chissà se verrà promosso anche Tommaso, che al 3487 300 200 ha scritto tonno, pomodoro e mozzarella. Tommaso da Pisa.
1: Tonno, pomodoro e mozzarella. Allora, non abbiamo i carboidrati anche qui, abbiamo due fonti proteiche ma animali, quindi bisogna aggiungere un po' di carboidrato.
0: Ma più proteine insieme si possono quindi mangiare?
1: Si possono mangiare, la differenza è se ho una proteina di origine vegetale o animali. Animale, perché le vegetali ci mettono di più.
0: Quindi bisogna combinare.
1: Quindi rallentano la digestione. Non è che non si possa fare, però hanno due tempi di digestione diversi.
0: Chiaro.
2: Allora ti dico, Franci, che la mia squadra sono pazzesche, già te lo dico in sito. Cioè, Paola mi va di colazione con yogurt greco magro, fragole, mirtilli e fiocchi di avena e un cucchiaio di miele.
1: Wow.
2: Cioè, ma avete capito che squadra che ho io?
0: Sentiamo la risposta della professoressa.
1: Wow,
0: ottimo. Invece
2: ragazzi,
0: la mia squadra si lamenta, a questo punto lo possiamo dire, perché Luciano dice: ma come? Ci devono essere sempre proteine, carboidrati, fibre, sali minerali, non posso mangiare un'insalata senza proteine?
1: Certo, non è un pasto completo.
0: Però
1: si può
0: organizzare nel corso della giornata poi.
1: L'insalata però ti viene fame subito, per capirti, non è un pasto. Tu puoi mangiare l'insalata, ma non è un pasto completo e ti viene fame dopo mezz'ora.
0: Quindi bisogna mettere, se si riesce a mettere tutti questi nutrienti, si ha praticamente
1: un pasto completo
0: che ci fa arrivare al pasto successivo.
2: Enrico fa una cosa sfiziosa, mi piace.
0: Cosa?
2: Enrico fa, mi vado a abbinare scarola ripassata con pinoli, acciughe e pane tostato e un ottimo bicchiere di vino.
1: Wow, a parte il bicchiere di vino, però va bene, esatto.
0: Va bene, quindi è equilibrato, sì, come alimenti. E invece Anna Rita scrive: mi piace, molto digeribile, riso lessato insieme ad un ortaggio, finocchio oppure zucchine condite con olio e parmigiano.
1: Parmigiano è una buona quantità per le proteine, 40 grammi 50 grammi.
0: E invece c'è un altro audio messaggio che non abbiamo il tempo di ascoltare.
2: Sì.
0: Ci è piaciuto tantissimo tra un brano e l'altro, perché c'è Mauro da Roma che ha proprio il suo orto e lui, per decidere cosa mangiare, gira per l'orto, prende
1: che
0: un pomodoro,
1: bello,
0: un'insalata, poi la sera mangia molte verdure, poi la sera pasta con le verdure.
1: Vabbè, cosa c'è da dire?
2: È tutta una
1: verdura.
0: Verdura, tra l'altro, a chilometro zero.
1: Certo, pieno di antiossidanti, sali minerali, vitamine, carboidrati.
0: Però,
1: ahimè, non ci sono le proteine e i grassi.
0: Quindi cosa dovrebbe aggiungere?
1: Dovrebbe una proteina. Una fonte di proteine, non so, un po' di carne, un po' di pesce, un uovo.
0: Beh, c'è anche chi ha scritto che ama la fiorentina sia estate che inverno, per esempio.
1: Ma ogni tanto si può mangiare la fiorentina, non tutti i giorni, ecco, la carne rossa una volta a settimana, direi.
2: Oggi sto soffrendo molto, ragazzi, c'è tanta roba pazzesca. Beh, ma siamo in Italia, ragazzi, cosa ti vuoi aspettare dalla cucina italiana se non tutte queste meraviglie, dai.
0: E noi purtroppo dobbiamo salutare la professoressa Sabrina Donati Zeppa, biochimica della nutrizione San Raffaele di Roma, e ci ha dato tante, tante indicazioni. Grazie professoressa, se vi foste persi la puntata, Rai Play Sound.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: La musica è Radio 2, prosegue.

0: Gaia, Bossa Nostra, è così che prosegue la puntata di Radio 2 in Forma con Francesca Prisella e Emanuele Castrucci. In tanti state continuando a scrivere al 348 7300 200. Tra l'altro, ma c'è Gianna da Siena che ci invita nel suo paese per la sagra del fritto.
1: Oddio,
0: chissà come va combinato il fritto, ma purtroppo la prof è andata via.
1: Ma il fritto va bene con tutto, dai, veniamo, ci siamo, giuro.
0: Anche perché prima di venire faremo gli esercizi che ci suggerisce oggi il nostro buon Emanuele Castrucci.
1: Allora, cosa vi suggerisco? Sta arrivando il caldo, normalmente possiamo avere la sensazione di avere le gambe, le caviglie un po' più gonfie, quello è un discorso di circolazione, il caldo non aiuta in questo periodo, quindi cerchiamo di riattivare il più possibile la circolazione, soprattutto negli arti. Lo facciamo ispirandoci a quello che sta nuovamente diventando il fenomeno del momento, ma lo è stato ormai da 50 anni, che è Michael Jackson con il suo moonwalk.
0: Tutti abbiamo provato a farlo.
1: Il moonwalk è un esercizio per riattivare la nostra circolazione pazzesca.
0: Ma è bellissimo!
1: Lo faremo in questo modo. Prima lo facciamo in avanti, cercando di fare un passo con tallone punta completo, vado un po' in sospensione, riscendo tallone punta, vado un po' in sospensione. E poi torno indietro e diventa veramente il moonwalk, perché faccio punta tallone, punta tallone il più possibile.
0: Quindi tutti a imitare Michael Jackson, così abbiamo una circolazione degli arti inferiori perfetta.
1: Esatto, facciamo 5 minuti di questa camminata con tallone punta in avanti, poi punta tallone, poi ci fermiamo, ci mettiamo sul divano, sul letto, tiriamo su le gambe un pochino, tiriamo le gambe in sospensione verso il soffitto e facciamo delle piccole rotazioni con la punta del piede.
0: Ah, ottimo. Allora io potrei fare questo esercizio quando esco con i cani a fare la passeggiata e poi torno a casa e metto sulle gambe.
1: Sulle tue gambe, giri un pochino le punte come vuoi tu, in senso orario o antiorario, e abbiamo fatto il nostro esercizio di riattivazione della circolazione.
0: E stiamo anche anticipando il tema che tratteremo con il nostro prossimo ospite. Parleremo proprio di circolazione cattiva e buona, soprattutto come fare in modo che sia buona.
1: No, io qui ballo però.
0: Facciamo
1: partito.
0: Il moonwalker.
1: Vado.
0: Restate qui perché questa è Radio 2 in Forma. Dai!
1: Guarda.

0: Wake Me Up Before You Go Go, sono gli Wham che ci tengono compagnia.
1: Che bello.
0: E intanto abbiamo un altro ospite al telefono. È un piacere poter sentire Marcello Segre, presidente dell'associazione Cuore Rianimazione Lorenzo Grego, organizzazione di volontariato. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a voi. E ai nostri ascoltatori.
0: Noi abbiamo il piacere di parlare con lei perché con la vostra associazione Cuore Rianimazione Lorenzo Greco fate degli appuntamenti molto interessanti. La parola prevenzione è la parola fondamentale qui a Radio 2 Informa. E voi cosa avete deciso di fare proprio per prevenire, per aiutare quanti vi seguono appunto nel prevenire nel modo migliore?
2: Sì, noi siamo nati come un'associazione per la prevenzione cardiovascolare, in particolare si chiama Lorenzo Greco perché Lorenzo era un ragazzo di 12 anni che ha avuto un arresto cardiaco a scuola e purtroppo l'esito è stato nefasto, nel senso che ha avuto questo arresto cardiaco, non hanno iniziato le manovre di rianimazione, non hanno fatto anche il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore. In Italia ogni anno ci sono 220.000 morti per patologie cardiovascolari, 60.000 per gli arresti cardiaci. E ovviamente bisogna andare verso quella che è la prevenzione, che noi separiamo in due grandi filoni, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria, cioè quello di evitare l'insorgenza di malattie, quindi fare tutto quanto può essere per ridurre o eliminare quei fattori di rischio, ovviamente attraverso l'alimentazione sana, l'idratazione, spiegare quanto è importante l'attività fisica, quindi evitare la sedentarietà, stare tante ore davanti al televisore o al telefono, e poi evitare soprattutto nei giovani, noi lo facciamo con le lezioni a scuola, quelli che sono gli abusi dell'alcol, che noi abbiamo già dei ragazzi che a 12-14 anni hanno come etilici, l'abuso del fumo, anche queste sigarette elettroniche che sembrano essere non nocive ma invece lo sono.
0: Quindi, bisogna fare tanta attenzione, appunto è importante fare comunicazione e informazione su questo. Lei diceva prevenzione, diceva per l'appunto il nome deriva proprio da questo giovanissimo ragazzo che purtroppo ha perso la vita proprio perché non è stato fatto il massaggio cardiaco. Voi per quanto riguarda l'informazione ma anche l'insegnamento delle manovre salvavita fate qualcosa?
2: Assolutamente sì, fin da piccoli, pensate che già all'elementare insegniamo a chiamare il numero di emergenza l'112, il nostro progetto Facile DAE, cioè facile utilizzare il defibrillatore. Ricordo a tutti, molti non lo sanno, che dal 2021 tutti lo possono usare perché è facile da usare. Il nostro motto, il nostro claim è anche tu puoi salvare la vita, e quindi insegnare già fin da piccoli nelle scuole, facendolo diventare anche una materia da questo punto di vista, il soccorso, perché questo si inserisce come azione immediata. Ricordiamoci che abbiamo pochi minuti, noi possiamo chiamare l'ambulanza ma non ha il teletrasporto, quindi iniziare le manovre di rianimazione, impararle a scuola, impararle nei luoghi di lavoro, saperlo tutti quanti fare. Ricordiamoci che ogni 9 minuti c'è un arresto cardiaco, 60.000 persone, più del 60% potrebbero essere vive se tutti conoscessimo le manovre di rianimazione e utilizzassimo un defibrillatore.
1: Professore, ci sono degli appuntamenti dove possiamo capire, vedere dal vivo come fare, come intervenire?
2: Io direi due appuntamenti dopo l'estate alle quali non si può mancare: la giornata mondiale per il cuore il 29 di settembre, che noi organizziamo anche in tutta Italia grazie all'ANPAS, grazie a tante associazioni ma soprattutto a tanti sanitari che scendono per strada, e poi il 16 di ottobre che è la giornata della rianimazione, anche qui saremo in piazza con tante associazioni in tutta Italia. Se le persone cercano giornata mondiale per il cuore, giornata della rianimazione, sono momenti, ma poi tante associazioni lo fanno anche tanto durante l'anno, non solo le giornate, ma ogni giorno è un giorno importante, imparare queste manovre.
1: Meraviglioso.
0: Ha perfettamente ragione. Noi ringraziamo Marcello Segre, che è presidente dell'associazione Cuore Rianimazione Lorenzo Greco, organizzazione di volontariato, per averci dato queste informazioni così importanti. Grazie ancora e lasciamo
2: grazie di cuore a voi.
0: Grazie. La linea all'Onda Verde e ritorniamo tra pochissimo con Radio 2 Informa.
3: Onda Verde, viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:31, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Venezia-Trieste, in Friuli Venezia-Giulia, code in uscita allo svincolo Re di Puglia, Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni. In A7 Milano-Genova, tratto Ligure, tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova, 2 km di code per lavori. In A9 Lenate-Chiasso in Lombardia, tra Como Monte Olimpino e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, 2 km di code. Andiamo in A15 Parma La Spezia, tratto che attraversa la Toscana, tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia, 4 km di code. E poi in A1 Firenze Roma, traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. In A22 Brennero Modena in Emilia Romagna, tra Carpi e l'allacciamento La 1 in direzione di Modena, 2 km di code, traffico intenso. E chiudiamo in A14 tratto Ancona Pescara nelle Marche, tra Ancona Sud e Macerata in direzione di Pescara, 2 km di code per il ripristino di un precedente incidente. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Diletta Parlangeli,
2: Savino Zaba.
1: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti ecco, lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, una coppia ben abbinata, devo dire, rispetto a tutti gli alimenti che abbiamo messo insieme nella prima parte di Radio 2 Informa. Buongiorno ancora da Francesca Parisella, da Emanuele Castrucci. Ogni sabato dalle 12 alle 13.30 parliamo di benessere e di salute. Abbiamo salutato la professoressa con la quale abbiamo parlato di alimentazione e di abbinamenti, tantissimi messaggi. Ma adesso stiamo per aprire un nuovo capitolo che qualcuno dei nostri ascoltatori ha già anticipato.
1: Sì, anticipato perché abbiamo fatto, se lo volete rivedere su Rai Play, c'è questi esercizi per riattivare la vostra circolazione e Andrea mi dice: però se faccio questo passo stile moonwalk butto via il tendine d'Achille. No, ma no, nel senso devi ovviamente limitare il movimento a quello che necessita, mentre invece Anna dice: sono molto contenta che di questa segnalazione, di questi esercizi, perché sono utili in questo periodo perché le mie gambe le sento molto pesanti.
0: Ed eccoci qua, allora abbiamo l'ospite perfetto per Anna e per quante persone ci stanno ascoltando, che è il dottor Massimo Gallucci, angiologo presso San Giovanni di Roma. Buongiorno dottor
2: Gallucci. Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Queste gambe gonfie, queste caviglie gonfie.
2: Emanuele ha già spiegato tutto come riattivare la circolazione. Quindi
0: sì, ma noi vogliamo capire, doc, come mai abbiamo questo problema, da cosa dipende, soprattutto noi donne.
2: Eh sì, è un problema molto sentito dalle donne anche giovani, anche quelle meno giovani, per cui questo gonfiore alle caviglie che affligge un po' le donne, una buona fetta di donne nella primavera estate, durante questo periodo. E se noi escludiamo quindi l'edema da altre cause come la malattia venosa o come altre malattie internistiche, la causa più frequente di questo gonfiore alle gambe nelle donne cosiddette sane, perché di un disturbo funzionale si sta parlando, è dovuto a una flebolinfostasi costituzionale, o anche chiamata flebopatia ipotonica,
1: che mette una paura assurda.
2: No, è un aspetto di alcune donne, cioè alcune donne hanno un assetto ormonale costituzionale, in sostanza sono predisposte, hanno una predisposizione familiare a questo piccolo disturbo, quando si dice un cattivo drenaggio linfatico, una ritenzione idrica. Ci sono alcune donne che sono più soggette a questo disturbo, ma
0: quindi
2: per un
0: genetica.
2: Fatto genetica, un po' ormonale costituzionale. Poi in realtà sono sempre donne che hanno forse anche un po' di cellulite, o comunque non hanno mai avuto nella loro vita, neanche in giovane età, la caviglia sottilissima, quindi hanno uno strato di adipe fra la cute e il muscolo leggermente più spesso.
1: E possono fare qualcosa per aiutarsi, per evitare?
2: Beh sì, certo, diciamo che come tutti i disturbi costituzionali ci si deve abituare a convivere per tutta la vita, perché come se uno nasce con i capelli biondi non può diventare bruno, però le cose che si possono fare per mitigare questo disturbo sono tantissime, ovviamente.
0: Ci fa degli esempi tra poco, facciamo così.
1: Degli esempi tra poco.
0: Tra poco, dottor Gallucci, tra poco esempi di cosa possiamo fare, ma anche di cosa non dobbiamo fare, perché anche le abitudini sbagliate credo che giochino la loro parte.
1: Già.

0: Justin Bieber, Radio 2 Informa, Emanuele Castrucci, Francesca Parisella, e abbiamo tante domande ancora da fare al professor Gallucci, perché stanno arrivando tanti messaggi dai nostri ascoltatori.
1: Anche messaggi vocali al 348-7300-200. Ascoltiamo cosa ha da chiedere Mariella al dottore.
2: Buongiorno. Allora, io ho l'abitudine, dopo la doccia che è quotidiana della mattina, di spruzzarmi le gambe, diciamo, un qualche minuto con l'acqua fredda. È una cosa utile per la circolazione oppure è solo una sofferenza inutile che infliggo e che quindi posso fare a meno di infliggermi? Grazie.
1: Carina, questa è una sofferenza che va vale
3: a metà. È a metà perché? Perché l'acqua fredda lì per lì dà una venocostrizione, quindi riduce il calibro dei vasi, però è un effetto benefico che dura poco, il tempo del freddo, poi si ritorna alla condizione di prima, quindi è una specie di ginnastica vascolare che però può essere fatta.
0: Quando ci dicono le vasche calde, la vasca fredda, passare dal caldo al freddo, che è devastante quella sofferenza.
3: No, eviterei il caldo per chi soffre di edemi, di gonfiori, di malattia venosa, eviterei le saune, le cose calde, le eviterei.
0: Ah, ok.
1: Ecco, le cose da non fare allora, dottor Gallucci.
3: Allora, le cose da non fare in chi soffre di questo disturbo sono aumentare di peso.
1: Certo.
3: E ovviamente l'ortostatismo prolungato, questo peggiora, ma ci sono
1: quindi stare fermi in piedi per tanto tempo
3: o seduti anche per tanto tempo, quindi spezzare la posizione seduta o in piedi camminando fa molto bene, come ha raccontato Emanuele, quindi articolando bene il piede in modo da sfruttare la pompa muscolare del polpaccio, che rappresenta il nostro cuore periferico, attraverso il quale il sangue viene spinto dal basso verso l'alto, quindi quanto meglio camminiamo tanto più sfruttiamo questo meccanismo.
1: Quindi lo ricordiamo, la camminata era, Emanuele?
0: Moonwalk, alla Michael Jackson.
3: Michael Jackson.
0: Però ovviamente dovete enfatizzare molto il movimento, come dice Giuseppe.
1: Quindi tacco punta andando avanti.
0: Esatto.
3: Che poi può essere fatto anche sulla sedia, delle piccole dorsiflessioni del piede. In chi è costretto per lavoro a rimanere troppo a lungo seduto o in piedi, può essere vantaggioso per migliorare il fastidio.
0: Dottore,
3: e anche la pillola estroprogestinica, un po', anche se va presa, quella, gli ormoni femminili predispongono alla ritenzione idrica, all'aumento della permeabilità capillare, quindi chi prende la pillola o gli ormoni estroprogestinici, un po' questo fastidio si accende.
0: Dottore, diciamo allora quali sono magari gli sport indicati per questo?
3: Sicuramente gli sport in acqua, dove c'è un'assenza di pressione, dove la pressione idrostatica crea una specie di massaggio dall'alto verso il basso, quindi decrescente, una sorta di massaggio linfatico che migliora proprio il drenaggio dei liquidi nelle gambe. Tutti gli sport in acqua sono indicatissimi, controindicati sollevamento pesi, tutto ciò dove c'è una contrazione isometrica dei muscoli, quelli un po' fanno male.
1: Dottor Gallucci, sto per farle un'altra domanda, ma tra poco, perché c'è la musica di Radio 2 che ci tiene compagnia, una domanda su altre cose che potremmo fare per migliorare la situazione della circolazione venosa delle nostre gambe, delle nostre caviglie, soprattutto adesso che comincia il vero caldo, soprattutto adesso che ci esponiamo al sole, lo scopriamo tra poco. Restate qui, questa è Radio 2 Informa, stiamo parlando di benessere e salute, come sempre capita il sabato.
0: Ormai è un appuntamento fisso.

0: car still spins around and it goes.
1: No Genea, Tom Misch, One On, quando siete all'ascolto di
2: One
1: On. One On. Ci stavamo scherzando ed
2: ti ho fregato proprio.
1: Quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, a proposito di cose che possiamo fare, dottor Massimo Gallucci, lei che è angiologo presso l'ospedale San Giovanni di Roma e che ci sta dando tante indicazioni per queste gambe gonfie, pesanti d'estate, anche le caviglie, cos'altro possiamo fare? Molto spesso sentiamo dire le calze elastiche, ma fa caldo.
3: Sì, le calze elastiche sono molto utili, anche se questa tipologia di donna che ho detto io, che ha questo disturbo funzionale non associato alla malattia venosa, quindi non si vedono microvarici, non si vedono capillari, sopporta male la calza, poi d'estate ancora di più. Allora io in queste donne consiglio una volta ogni tanto, ogni 10-15 giorni, quelle che ne soffrono veramente, di fare una specie di washout, cioè una depleto e declivoterapia, la chiamiamo
1: sarebbe?
3: Noi, cioè rimanere, andare a letto qualche ora prima la sera, anziché andare a letto, quindi sollevare i piedi del letto, andare qualche ora prima a letto e fare una cena senza sale, ricca di frutta, magari frutta con potassio come kiwi, avocado, banane, queste cose qui che migliorano il drenaggio linfatico. E quindi la non assunzione di sale, ricordiamo poi che ci sono altri alimenti che possono peggiorare la ritenzione idrica come l'alcol e anche i carboidrati, quindi ridurre nella dieta la quota dei carboidrati, pane, pasta, pizza, patate, queste cose qui aumentano la ritenzione idrica, quindi ogni tanto la sera,
2: bello, dai, la sera è una bella macedonia.
3: Una bella Macedonia e uno va a letto magari 3-4 ore prima rialzando leggermente i piedi del letto.
1: Quindi
3: il
1: famoso
3: dopo,
1: cuscino sotto il materasso?
3: No, un rialzo sotto i piedi, tra il pavimento e i piedi del letto, in modo che la rete rimanga dritta, altrimenti dormiamo in una fossa e non fa bene alla colonna.
1: Quindi
3: rialziamo i piedi del letto di 10-15 centimetri, andiamo a letto solo con la frutta che ci fa bene anche da un punto di vista calorico, magari non troppo zuccherina, e la mattina ci svegliamo con le gambe molto più sgonfie del solito, e questo beneficio
2: drenati,
3: ce lo portiamo per un po' di tempo, quando le calze elastiche non possono essere portate. Nei casi più significativi si può fare anche il linfodrenaggio manuale, che
2: allora,
3: è un massaggio molto
2: Francesca
3: delicato.
2: Prima parlavamo di sport, no? Indicati. Francesca fa una domanda precisa, dice: io faccio zumba, ma ha questa sofferenza agli arti, è controindicata?
1: La zumba?
3: Beh, per certi versi sì e per certi versi no, perché migliorare il tono muscolare del polpaccio, quindi lo sport, migliorare il tono muscolare in queste donne è particolarmente favorevole, perché dire a una donna fai sport fa bene a tutti, è generico, ma in queste donne è particolarmente indicato, quindi il tono muscolare del polpaccio è fondamentale nel ritorno venoso, però la isometria, stare fermo, non so di che tipo di ballo si tratti, se
1: sono
3: è troppo
1: una serie
3: statico,
1: di esercizi,
3: però se non è statico può essere fatto tranquillamente. Sì, okay. Cioè lì dove c'è un allungamento del muscolo va tutto bene.
1: Dottor Gallucci, lei però diceva se non si vedono varici, ma se invece vedessimo le varici che cosa dobbiamo
3: se
1: fare?
3: Se vediamo le varici è tutt'altra cosa, entriamo nel tema della malattia venosa cronica, diciamo sintomatica con le varici, a quel punto bisogna andare a uno specialista e capire che livello siamo di malattia venosa, di che varici abbiamo, se le dobbiamo affrontare chirurgicamente oppure può essere fatta una terapia conservativa, ma questo sarà lo specialista poi sulla base di un esame ecocolor Doppler a darci i consigli più indicati.
2: E quando allora dobbiamo intervenire a livello farmacologico? Quando...
3: Sì, i farmaci, diciamo, esistono sia i farmaci che gli integratori. All'inizio in questi disturbi si può assolutamente iniziare con questi integratori a base di estratti vegetali, i famosi nutraceutici, che hanno, a cui vengono riconosciuti moltissimi effetti, come quelli di ridurre la permeabilità capillare, di aumentare il tonolo venulare e di agire soprattutto sui sintomi, cioè sul senso di pesantezza, sul gonfiore, soprattutto a base di diosmina, la bromelina che è contenuta molto nell'ananas, sono tutte sostanze naturali.
2: L'ananas
3: che,
2: torna sempre,
3: che aiuta.
2: Giro, eh?
1: Sì, a quanto pare torna sempre. E l'alimentazione, ci diceva il dottor Massimo Gallucci, è molto utile per appunto combattere questa pesantezza, questo gonfiore degli arti inferiori. Tra poco cuciniamo insieme, grazie al nostro chef. Restate qui perché questa è Radio 2 in forma.

0: Calma metafisica, Ermal Meta. Tra l'altro,
1: un video pazzesco.
0: Video bellissimo, oltre al brano. E allora ci ha raggiunti anche Alessandro Circello, il nostro chef. Stiamo per cucinare insieme un piatto sano, ma anche molto gustoso. Buongiorno e buon sabato, Alessandro.
2: Buongiorno, Ale.
0: Allora, sentiamo subito cosa potremmo mangiare insieme. Quali suggerimenti ci dai per oggi?
3: Beh, come sempre, il pesce azzurro. Il pesce azzurro, ne abbiamo tante biodiversità. Alcune che costano meno, ma comunque hanno sempre un range di spesa anche economico. La ricciola cotta, quindi sfilettata, cotta con erbe aromatiche, quindi invece di andarla a dorare con tanto olio, possiamo cuocerla con del timo, della maggiorana, del ginepro in padella, quindi una padella antiaderente, e cuocere questo trancio di ricciola, iniziare dalla parte della pelle che fa un po' da isolante e poi girare dall'altro lato, a parte abbinata con degli asparagi. Gli asparagi sono decorativi, hanno tante virtù, è un ingrediente di stagione, costa anche giusto adesso e soprattutto si trova fresco, cotto e crudo, quindi cotto spadellato 2 minuti in padella con un po' d'olio e acqua, crudo tagliato a julienne con un pelapatate, perché l'asparago crudo ha il doppio delle virtù depurative.
1: Ah, vedi?
3: Cotto.
0: Buono.
3: E quindi si fa questo trancio, si serve con questi asparagi cotti e crudi, e mettiamo sopra della frutta secca tritata, quindi le mandorle, quelle con la buccia, non quelle pelate che sono trattate, ugualmente per le noci, e poi un'emulsione fatta con il bergamotto di Reggio Calabria, che è un agrume tipico che ha tante virtù anche nutraceutiche, come diceva prima il prof. Come si fa? Si spreme, quindi il bergamotto di Reggio Calabria, uno spremiagrumi, si mette in un tumbler, in un cilindro, un frullatore a immersione, che adesso ne abbiamo tanti a casa, si mette dell'olio extravergine di oliva, un po' di sale iodato e altre erbe aromatiche, e quindi si crea questa emulsione. Si versa sopra questo trancio di ricciola. L'importante è mangiarlo entro 10 minuti.
0: Ma io lo mangerei anche prima.
1: Se lo porti, guarda.
0: Anche subito.
3: E non metterlo in cottura, quindi quando si fanno le salse con gli agrumi, perché come i peperoni, se li andiamo a cuocere, poi la vitamina C si perde, evapora, certo. No? È termolabile. Quindi tutto questo fa parte dell'alimentazione della dieta mediterranea, perché c'è il pesce azzurro, ci sono gli agrumi, le erbe aromatiche, quindi più erbe e meno sale.
0: Vedo il dottor Massimo Galucci molto interessato. Va bene anche per la salute e la circolazione delle gambe?
4: È un piatto molto equilibrato, peraltro non molto calorico, è ricco di amminoacidi, le proteine, cosiddette proteine nobili del pesce, sono quelle proteine, quegli amminoacidi che noi dobbiamo ingerire con la dieta, perché il nostro organismo, ecco perché il pesce è importante, perché noi non li produciamo, dobbiamo ingerirli. E poi è ricco di omega 3, oggi gli omega 3 se ne parla tantissimo, per il loro effetto antinfiammatorio che hanno sul nostro organismo. Voi dovete sapere che oggi la scienza mette al primo posto come killer questa infiammazione cronica di basso grado, che sembra essere responsabile delle malattie degenerative, della nostra senescenza, i cosiddetti antiradicali.
0: Quindi bisogna fare molta attenzione. Quindi, e non a caso il nostro Alessandro ogni sabato ci dà delle ricette molto buone.
1: Grazie.
0: E allora stiamo per salutare, come sempre, grazie ad Alessandro Circello che ci porta delle ricette buonissime, grazie al dottor Massimo Gallucci, angiologo presso l'ospedale San Giovanni di Roma, da Emanuele Castrucci, Francesca Paesella, buon sabato a tutti, e lasciamo la linea a Marco Lollobrigida e a Federico Vespa. Ciao ciao!
1: Ciao!

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: 23 maggio, giornata della legalità. 34 anni fa l'attentato di Cosa Nostra, furono uccisi il giudice Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Palermo si riempie anche oggi della voce popolare e istituzionale di chi ricorda e si ribella. Mattarella fu l'avvio della riscossa civile, Meloni dalla memoria si costruisce un futuro senza paura. Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, da decenni avvelenata da rifiuti tossici e speciali. Prevost alle famiglie delle vittime, avete pagato un tributo alto, è tempo di un'azione etica. Medio Oriente, trattative ancora in corso fra Iran e Stati Uniti, ma Trump cancella gli impegni e non esclude la ripresa degli attacchi. Infine il cinema, con l'attesa per la Palma d'Oro a Cannes, e lo sport con il Giro d'Italia, appena partito il primo tappone alpino. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Andiamo dunque subito a Palermo per la giornata dedicata alle vittime di Capaci.
3: Una ferita ancora aperta, 500 kg di tritolo sventrarono l'autostrada tra l'aeroporto e Palermo 34 anni fa allo svincolo di Capaci. Premendo su un telecomando, la mafia cancellò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e degli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Prima tappa per ricordarli stamattina alla Stele di Capaci con i vertici della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, della giustizia Carlo Nordio, la presidente della commissione parlamentare antimafia Mafia Chiara Colosimo. Nel centro storico di Palermo in mattinata l'evento istituzionale organizzato dalla Fondazione Falcone a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente. Poi con il ministro Piantedosi l'omaggio agli agenti caduti alla caserma Lungaro, storica sede del reparto scorte. Scolaresche sono arrivate da tutta Italia, manifestazione delle scuole davanti al Palazzo di Giustizia, e da lì nel pomeriggio partirà il corteo organizzato da associazioni, movimenti, sindacati, a seguire l'appuntamento all'Albero Falcone, monumento della riscossa civile contro la mafia. Lì, come ogni anno, verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Da Palermo per il GR2, Marcello Longo.
2: La visita di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, avvelenata con rifiuti tossici e cancerogeni dalla criminalità organizzata, prima in Duomo, poi in Piazza Calipari, l'incontro di Prevost con i sindaci e con le famiglie. Ascoltiamo.
4: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
5: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, Terra dei Fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussulto di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in Piazza Calipari. Leone mette in guardia, no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, occorre consolidare e allargare il patto educativo e sociale, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individuale, dualistica, un sistema meno consumistico. Rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR2.
2: Medio Oriente, trattative in corso fra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump ha cancellato gli impegni del fine settimana e non esclude la ripresa dell'offensiva in mancanza di un'intesa, mentre a Teheran si continua a limare l'accordo.
6: Una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana ha rivelato all'agenzia Tasnim che un accordo non è stato ancora raggiunto, ma i colloqui e le consultazioni sono ancora in corso. Il problema, secondo il ministro degli esteri Araghchi, che ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, sono le richieste ritenute eccessive degli Stati Uniti, accusati di voler sabotare i colloqui di pace. Nelle ultime ore, il capo della diplomazia iraniana ha incontrato una delegazione del Qatar e i mediatori ufficiali, i pakistani, prima il ministro degli interni di Islamabad, poi il suo capo di Stato Maggiore. Si cerca di finalizzare una bozza incentrata sulla fine del conflitto, ma che, oltre a un immediato cessate il fuoco, prevederebbe anche la libera navigazione nello stretto di Hormuz e una revoca graduale delle sanzioni americane. Nessuna discussione invece, almeno per il momento, sul dossier nucleare o il programma missilistico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
2: A Hormuz intanto 25 imbarcazioni tra petroliere, portacontainer e navi mercantili hanno attraversato lo stretto nelle ultime 24 ore dopo aver ottenuto il permesso dell'Iran, lo hanno reso noto i Pasdaran. Il fronte israelo-libanese, 5 raid dello Stato ebraico nella notte hanno colpito il sud del paese, morte almeno 10 persone. Nella valle della Bekaa ha colpito un sito per la produzione di armi di Hezbollah, che ha risposto lanciando droni nel nord di Israele, uno dei quali, carico di esplosivo, si è schiantato in Galilea ma senza vittime. Ora la politica italiana. Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Festival del Lavoro, dice: il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro. La Premier rivendica i risultati dell'esecutivo sull'occupazione e rilancia le misure approvate ieri in Consiglio dei Ministri, in primis la proroga del taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane. E sulla crisi energetica e i temi economici si confrontano i partiti politici.
7: Allentare i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia, lo chiede l'Europa tutta la maggioranza, in particolare la Lega, che sottolinea: senza deroghe al patto di stabilità si finisce nel burrone. Poi ribadisce sì all'acquisto del gas russo. La richiesta di maggiore flessibilità sulle spese energetiche rappresenta una battaglia di buonsenso, il pensiero da Fratelli d'Italia. E anche da Forza Italia si chiede a Bruxelles maggiore elasticità, ma senza creare fratture con l'Unione Europea. L'opposizione, con Elly Schlein, accusa il governo: abbiamo il costo delle bollette più caro d'Europa. Si acceleri sulle rinnovabili. Il modello Meloni dice: stabilità senza crescita. In Europa siamo il fanalino di coda. Pensiero ribadito anche dal Movimento 5 Stelle, che poi con Giuseppe Conte rincara: gli italiani sono schiacciati dagli aumenti dei prezzi. Questo governo però non rinuncia alle spese folli militari. E AWS denuncia: 2 miliardi degli italiani bruciati senza effetti. Si tassino gli extra profitti delle società energetiche. Alessandro Allegra, GR2.
2: Domani è lunedì la tornata di amministrative, che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E ora la cronaca, la tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri sono atterrati all'aeroporto di Malpensa. La prossima settimana iniziano le autopsie.
8: Arrivano in questi minuti finalmente in Italia. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare i primi chiarimenti su quello che è successo. Intanto prosegue il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, indaga sulla tragedia. Sentito Stefano Vanin, l'entomologo forense, docente dell'Università di Genova, che si trovava sull'imbarcazione dalla quale sono scesi in acqua i 5. Era una crociera scientifica, non ricreativa, ed eravamo lì per l'università, io per studiare gli insetti, Monica e gli altri per i coralli, ha dichiarato Vanin, che ha anche confermato che l'Ateneo non avrebbe autorizzato immersioni. Fondamentale ora per gli inquirenti è il piano della missione, redatto dalla responsabile Monica Montefalcone. Un programma con il dettaglio delle attività scientifiche da svolgere, con l'elenco dei partecipanti e le loro competenze, brevetti compresi. Simona Decina, GR2.
2: Tragico bilancio di un grave incidente in Cina. Sono almeno 90 i morti per un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Diversi i dispersi. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. E ora il meteo. Primavera ondata di calore nelle prossime ore in Italia. Per colpa dell'aria africana le temperature saliranno fino a 40 gradi in Europa, con valori anche di 10 sopra la media, 10 gradi. Da noi il caldo si farà sentire soprattutto al centro-nord. Il picco è atteso fra martedì e mercoledì, con punte di 35 gradi tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. A preoccupare lo shock termico per le coltivazioni di stagione. E ora andiamo a Cannes, dove stasera si conclude il Festival del Cinema, cerimonia dalle 20:15 per conoscere il palmarès. Sul palco tra i premiatori anche Pierfrancesco Favino. Ed è tempo di bilanci al mercato, dove il cinema italiano è stato ben presente. L'inviata.
9: Bonsoir. Eye Haidara torna sul palco della Sala Lumière per la cerimonia finale di Cannes 79, che stasera scoprirà il palmarès scelto dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Previsioni di Alberto Crespi, Alessandra De Luca e Mauro Donzelli,
10: politici di Repubblica a venire coming soon.
11: Soudain, all'improvviso, di Ryusuke Hamaguchi, sarei contento se avesse la Palma d'Oro. Si parla molto di Notre Salut e credo che ci sarà Javier Bardem come miglior attore.
12: Il film di Hamaguchi, Notre Salut, ci ha davvero sorpreso. Javier Bardem, non credo che abbia rivali.
13: Il film di Hamaguchi, Soudain, è il Serchierito, che potrebbe essere la seconda palma per miglior attore per Javier Bardem, Fjord di Christian Mungiu e Minotaur di Zia Kinsiev, questo film russo.
10: In Answer Taregar, miglior film Everytime, miglior attore Bradley Fiumona Dembe a 7 per Congo Boy, coprodotto da Rai Cinema, che porterà in Italia anche Paper Tiger di James Gray. Cerimonia dalle 20:15 con Pierfrancesco Favino tra i premiatori. Tilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
2: Ed ora la pagina sportiva. In studio con noi c'è Giacomo Prioreschi.
14: Ciao Fabiana e buongiorno a tutti.
2: Iniziamo dal ciclismo col Giro d'Italia.
14: È in corso la 14ª frazione della Corsa Rosa, tappone alpino con partenza da Aosta e arrivo dopo 133 km e soprattutto 4.350 metri di dislivello a Pila. In rosa c'è sempre il portoghese Eulalio, ci dice di più il nostro Manuel Codignoni.
15: La corsa è partita alle 13, c'è già un attacco quando sono stati percorsi una decina di chilometri, ci sono diversi corridori che si sono avvantaggiati, una ventina, situazione molto fluida perché è chiaro che si cercano attacchi e contrattacchi sulla prima ascesa di giornata, il Col de Saint-Barthélemy, da dove parte la frazione, ma i giochi si faranno più avanti perché sono 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in quota a Pila, dove ci troviamo in questo momento, una Pila baciata dal sole, fa molto caldo, avete parlato nella prima parte del giornale appunto del caldo africano che è arrivato fin qua su in Val d'Aosta, potrebbe diciamo essere una componente. In rosa c'è sempre Eulalio, che quest'oggi però dovrà guardarsi da Vingegaard, che quasi certamente attaccherà per provare a prendersi la maglia rosa. Vedremo cosa saranno in grado di fare gli altri contendenti per il podio, a partire dal nostro Giulio Pellizzari. Arrivo previsto intorno alle 17:10 e con Jacopo Teodoro a voi.
2: Grazie Manuel Codignoni. Giacomo, passiamo al calcio.
14: Sì, e siamo alle battute finali del campionato di Serie A, ultima giornata, ieri 1-1 fra Atalanta e Fiorentina nell'anticipo del 38esimo turno, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa. In Serie B su Tirol salvo, Bari invece retrocesso dopo lo 0-0 nel ritorno dei play-out, grande delusione fra i tifosi del capoluogo pugliese, ma sentiamo le parole dell'allenatore dei baresi, Moreno Longo.
16: Non posso far altro che scusarmi, dire veramente che personalmente ce l'ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. Ci ho sperato fino alla fine di poter regalare questo sogno alla città, ma non ce l'ho fatta.
2: E ora parliamo di motori.
14: Con la Formula 1 il dominio Mercedes nelle qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, pole per Russell, seguito dal compagno di squadra Antonelli, subito dietro le McLaren di Norris e Piastri, in terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La sprint partirà alle 18, alle 22 invece le qualifiche per la gara lunga di domani.
2: E rimaniamo ancora sui motori per chiudere, perché c'è stata una brutta esperienza accaduta a un campione di questo sport.
14: Sì, la rapina ai danni dell'ex pilota Alain Prost, il 4 volte campione del mondo in Formula 1, è stato anche ferito alla testa. Una banda di rapinatori è entrata martedì scorso nella sua abitazione a Nyon, sul lago di Ginevra. I malviventi hanno fatto irruzione alle 8:30 del mattino, hanno aggredito Prost, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico, costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte. Non è stato comunicato l'ammontare del bottino, che però si ipotizza ingente.
2: Brutta avventura per lo sport, è tutto, grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Claudio Campobasso e Massimiliano Savino. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
17: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
18: Eccoci, ben trovati, ben ritrovati, anzi ero disperso nelle Ande. Felice di averti ritrovato. Marco Lollobrigida, ciao.
19: Come state? Bene?
18: Bene, bene, benissimo.
20: Ma io... Bentornato, direttore.
19: Ciccio mio, quanto sei bello. Invece vedo... Domenico, scusa, ma che hai? Una medusa attaccata al muro? C'è una medusa attaccata al muro, Domenico. Guardate 202, in questo momento c'è una medusa. Oppure le uova, le uova di rana? Quando tutte agglomerate così, quasi. Oppure le uova di rana.
18: Ci sta.
20: Non anche... parlare di rane, che io sono vercellese, quindi le rane le conosco bene.
19: Ma le mangi? Sei uno di quelli che mangia rane tu?
20: No, non particolarmente.
19: Il
20: però
19: risotto,
20: ci sono
19: esiste
20: delle
19: il risotto alle rane, no?
20: Certo, certo, anche la frittata alle rane, ci sono le rane fritte.
18: Ma sono buone.
20: Sono anche i rospi come te.
19: Ma tu l'hai mai
20: non so se...
19: Ma l'hai mai mangiate? A parte gli scherzi, hai mangiato le rane, a parte gli scherzi.
18: No, ragazzi, no.
20: Sì, sì, sì, le ho già mangiate.
19: Sì. Senti, io sono un po' preoccupato per te.
20: Però non devi vederle perché hanno le
19: zanne.
20: Sai che ho saputo sai che ho l'altro giorno ho portato Nina dal ho portato Nina dal veterinario,
19: sì.
20: E gli ho detto: "Ma c'ha male, c'ha male la zampa davanti". Ma quello mi ha detto: "Non è la zampa, è il gomito". Ma tu lo sapevi che i cani davanti si chiamano gomiti e di dietro zampe?
19: No,
20: lo sapevi, non lo so.
19: Cioè, gli arti superiori sono gomiti, quindi.
20: Sono gomiti, come
19: gli arti anteriori, perdonami. Cioè, gli arti anteriori sono gomiti, i posteriori zampe, non lo sapevo.
18: No, neanche
19: non
18: si finisce mai di pasta.
19: Senti, ma come va con i gradini a casa? Sono un po' preoccupato. Hai preso delle distorsioni?
20: Allora, stamattina ne ho fatti 450.
19: E non sei non sei inciampato.
20: Mi è venuto un lato B che tu mi invidieresti. Mi è venuto un lato B.
19: No, però la mia domanda era un'altra, Ciccio. Se secondo te è inciampato, Domenico? No.
20: Perché è successo? Io non so niente.
19: No, perché Tiori diceva quando arrivo Spalletti: non mi aspetto inciampi. Farà delle grandi cose. Allora, volevo sapere se eri inciampato, Domenico.
20: No.
19: Domenico, ti aspetti inciampi? Assolutamente no. Sei testimone?
18: Testimonissimo, certo. Sì,
19: cioè,
18: sì.
19: Come diceva Biscardi, ci sono le registrazioni.
18: È stata una fiorentina un po' pesantina.
19: Ma l'inciampo.
18: Ciccio.
19: Questa puntata è l'inciampo.
20: Io devo dire onestamente che forse lui.
19: Dai, Ciccio, non fa qua il solito tuo pacificatore, però.
20: No. È il meno responsabile. Anche perché se la facciamo
19: è
20: io
19: tornato
20: te,
19: Fanfani,
20: e
19: ragazzi.
20: Federico
19: tornato Fanfani.
20: No, se la facciamo io te Federico di Domenico la formazione della Juve.
19: Bravo.
20: La formazione della Juve se la facessimo noi quattro faremmo quella. Quella?
19: No, scusate, però anche
20: dimmi,
19: assonante. Ciccio Fanfani invece di Ciccio Graziani. È anche
20: Ma ascolta, ma digli a Domenico che mi faccia la formazione della Juve.
18: Domenico, male. La formazione della Juve.
19: Mi sento
20: che
19: male.
20: Ha giocato contro la
21: formazione.
19: Ci sono i Rolling Stones in The Stars, nelle stelle.
18: Poi facciamo la formazione.
19: Ce la sentiamo insieme così poi dopo. Nelle stelle, caro Domenico.
21: Aspetta che scrivo.
19: In The Stars.
21: Scrivo perché non la prima volta.
19: In The Stars.

0: Però, siccome mi rendo conto di essere stato un po' cattivello con il mio amico Domenico, ho detto Domenico, vi faccio una domanda. Vi aspettate invece fatalità veronesi? Che so, Verona è stata fatale in qualche
1: al
0: caso,
1: Milan,
0: no?
1: Beh,
0: al Milan sicuramente, storicamente la fatale Verona. Vi aspettate fatalità veronesi? Ciccio, della tua Roma?
2: Tutto.
0: Non mi fare fanfa qui,
2: Tutto può succedere. Vabbè, caro
0: oggi siamo modalità fanfa. Modalità fanfa.
2: Io ho visto in campionati recenti,
0: tu non solo hai visto,
2: quelli
0: tu
2: del passato,
0: tu c'eri
2: tante squadre.
0: C'eri a Roma Lecce tu, no?
2: Sì, io. Bravo. Quindi, abbiamo perso 3-2 in casa con una squadra che era retrocessa da 2 mesi. Nel calcio mai dire mai, qui non è questione di essere Fanfani o Andreotti o De Mita, e la verità è questa.
0: Però te li ricordi tutti?
2: Può succedere.
0: Però te li ricordi tutti?
2: Attenzione.
0: I leader democristiani, Ciccio, te li ricordi tutti? Questa è un'indicazione di voto questa passata, Ciccio. Vedo che hai una buona memoria riguardo.
2: Attenzione all'ultima giornata.
0: Ciccio, Ciccio Libertas Fanfani. Domenico, ti aspetti fatalità veronesi?
3: No, perché penso che
0: questa era sotto col corno, bicorno e lo scuorno, come diceva Lino Banfi,
3: perché Giampiero non commetterà gli errori. Qui non sono d'accordo con Ciccio che non poteva fare di più, perché un allenatore è responsabile anche della lettura della partita,
0: quindi parli di Spalletti, Spalletti in questo
3: quindi caso. Io penso ma che
2: faccio la formazione della Juventus. Ti faccio la formazione della Juventus contro.
1: Vabbè,
2: contro
1: dai, però. Contro ma quella era, ragazzi, formazione quella.
3: Ma col nome,
2: io non ho capito.
3: Allora, la Juventus per me.
2: Vai, mister Marocchino, falla tu la formazione contro.
3: Mister,
2: la faccia lei.
3: Mi faccia finire, signor Castagna.
0: Sì,
3: allora, non può reggere. No, non può reggere un 4-2-3-1 con Comeners in mezzo al campo al posto di Thuram e con due esterni che sono Yıldız e Consensao che non rientrano.
0: Vero.
3: Tutti i tridenti hanno avuto uno dei due esterni che era un centrocampista, da Rambaudi, da uno dei primi, era un centrocampista, era uno più sulla fase, leggermente più sulla fase difensiva.
1: Io avrei una
3: ma che fase difensiva fanno Consensao e Yıldız?
0: Caro il mio Fanfa,
1: scusate un attimo, io non sono l'avvocato di
3: Spalletti. Con la camicia di Gisca mi sembra Clint Eastwood.
0: Quanto è bello, Clint Eastwood, quando tira fuori la pistola finta con le dita.
1: Vi posso fare una domanda a tutte e tre? Ma si può arrivare in Champions League giocando
0: aspetta, sì. Quanto mi siete mancati, ragazzi?
1: Meno male, noi
0: cioè, mi regalate
1: spesso.
0: Sempre un sorriso. Guardate chi ci può vedere su 202, abbiamo la mano sulla mano io e Federico.
1: Esatto.
0: Amorevolmente.
1: Pensavo di mettere una statuina.
0: No, scherzo, che bello. Due risate, un po' di leggerezza.
1: Meno male. Scusate, grazie. Io vorrei ricordare a tutti e tre che la Juventus ha giocato per tutto il campionato senza una punta e senza portiere, perché il primo gol della Fiorentina è l'ennesima quaglia del Di Gregorio che non ha giocato quest'anno.
0: Questo è vero.
1: Cioè, si può giocare senza portiere, senza
2: Federico.
1: Senza
2: Federico, lo devi dire a quel capoccione del Marocchino, digliele queste cose a lui. A me non me le dire, perché io le so.
3: Perché il Milan.
2: Digli al Marocchino.
3: No. Allora, parti dal presupposto di quanto ha speso la Juventus per questa rosa. Quello è il primo presupposto. Cioè, la Juventus ha speso delle cifre enormi, la più indebitata.
0: Alta.
3: E che risultati ha ottenuto?
0: Allora. Aspetta, hai ragione, però c'è una domanda, una considerazione molto bella da parte di Fabio e poi sentiamo il disco e così ci ragioniamo, non scherzo. Che dice, ma Tudor e Motta hanno portato in Champions,
3: hanno portato in Champions la
0: Juve, puntini.
3: Certo.
0: Il gatto e la volpe, dedicato a Fanfa e a Marocchino, di Edoardo Bennato, ragioniamo però su questa, direi, interessante e ineccepibile provocazione lanciata da parte.
3: Indelebile.
0: Prego.

0: Edoardo Bennato, il gatto, la volpe, Domenico Marocchino, Ciccio Graziani, Marco Lollobrigida e il Redivivo in forma. Scusate,
1: volevo rispondere a Elide che ha mandato un messaggio. Elide, Elide mi dice però, che sono scocciante, che non sono spirito. Questa è una trasmissione molto sui generis e molto autoironica e ironica. Mi spiace che non passi il messaggio. Se puoi chiedere a Ciccio e a Domenico se vi reputate voi offesi quando io scherzo. Dite la verità, però, ragazzi. Prego.
2: Ma noi ci divertiamo.
1: Elide, quindi no, che Elide dice? Lollobrigida è scocciante, pensa di essere. Ma io sono perché non mi conosce Elide, questo è il problema. E non conoscendomi, no, chiaramente.
3: Le tue parole ma io però rispondo
1: a parte gli scherzi, rispondo perché a me piace avere un rapporto poi con i radioascoltatori. Non sono su un piedistallo, io scherzo tanto e mi prendo anche molto in giro, quindi
3: ho visto un tuo busto.
1: Non ci dimentichiamo,
3: aspetta, uguale, perché con le gambe corte già avevi bustino.
0: Scusate, ma c'era
1: aspettate, e non ci dimentichiamo mai, lo dico Elide, che questo è il calcio come lo intendiamo noi, cioè noi intendiamo questo calcio in maniera scherzosa, ironica e divertita. Se volete sentire il calcio, il calcio come tribuna politica, avete tante trasmissioni in cui sembra che parlino all'ONU e a me sembra, invece lo dico in maniera molto, molto carina, a me sembra che in questo periodo di guerre, di difficoltà, di enormi complicazioni economiche, sociali, scherzare, prendersi in giro e giocare un pochino, io credo che faccia bene a tutti. Poi mi spiace, mi spiace se do un messaggio, se passa un messaggio sbagliato, questo sì, mi dispiace molto, però Elide cara, facciamoci una risata che direi che fa bene a tutti.
0: Come se dicevano, ma è gratis.
1: Tutto qui. No, ma per carità, poi io rispetto, il fatto che abbia risposto è perché rispetto chi scrive.
0: Certo.
1: A differenza di tanti altri che magari se ne fregano e vanno avanti, a me no.
0: Bene.
1: Spiace, però certo, questo è il mio modo di essere. Se il mio modo di essere non vi piace, esiste lo zapping.
3: Mi sto facendo una flebola questa cosa.
1: No, perché la tu non hai sentito il messaggio, non lo faccio sentire. Perché è sgradevole nei toni, diciamo così, ma non è che è maleducato, attenzione, è il tono che è inquisitorio, è un po' da Savonarola, è un po' Savonarolesco, diciamo, tanto per Ciccio, come va? Dobbiamo rispondere a quello che diceva Fabio, che dice però ricordatevi che Tudor è Motta, e Motta disse una cosa prima di andare via: questo gruppo non ha voglia di lavorare. Caro Domenico Marocchino, tu ti avresti trovato molto bene, secondo me. Ti saresti trovato molto bene qui. La tua fortuna è che hai una squadra che lavorava tanto, no? Intorno. Però vi dico, Ciccio, questa cosa che dice Fabio è vero, però. Cioè, poi magari, ripeto, la Roma inciampa a Verona, si rimescolano le carte, però se oggi il campionato fosse finito oggi, obiettivamente parlando, Tudor e Motta prima, la Juventus in qualche maniera.
2: Io l'ho detto prima, è chiaro che Spalletti può avere le sue responsabilità, che sono nettamente inferiori, secondo me, a quelle dei calciatori, alle scelte che ha fatto la società. Ora, per fortuna, sembra che come lì lo mandano a casa. Insomma, hanno speso tanti di quei soldi per ottenere pochissimo. Come diceva prima Federico, ragazzi, ma la Juventus ha giocato con Open Da, che ha speso una marea di soldi, credo non abbia fatto un gol, ha fatto 2-3, ma
0: un paio.
2: David lo seguiva a ruota. Mm-hmm. Hanno tentato in tutte le maniere di recuperare Vlahovic, ma non ci sono riusciti a pieno. Ricordiamoci che la parola di un tecnico sono nei numeri. Allora, 3 anni fa Luciano Spalletti stravinceva un campionato con il Napoli. È andato via lui da Napoli, la stessa squadra senza Kim è arrivata decima. No, Domenico, questi sono i numeri, tu puoi fare quello che ti pare. Dimmi qualcos'altro.
1: No,
2: allora,
1: dico una cosa, però almeno veramente 10 secondi di riflessione, che sono questi. Hai fatto dei nomi che sono costati le cifre molto importanti, d'accordo?
2: Importanti.
1: E allora però, Ciccio, sbagli il mercato, mettila come vuoi. Cioè, comunque c'è un problema. Prego, Domenico.
3: No, puoi anche sbagliare, diciamo, il dosaggio del giocatore. Cioè, il gioco del calcio è un gioco collettivo, se tu giochi con un centrocampo che rema contro un centrocampo avversario, se tu giochi contro la Fiorentina e ti accorgi dopo 5 minuti che hai sbagliato formazione perché loro si infilano tra le righe con una certa facilità.
1: Vabbè,
3: con
1: facciamo la questione
3: anche
1: sempre tattica.
3: No,
1: spiegami perché Motta e Tudor hanno portato in Champions la Juventus e in questo momento non Spalletti.
3: Perché era una Juventus più pratica, più operaia. Questa è diventata una Juventus un po' più passami il termine, quella cosa lì.
1: Un po' più borghese. Finisco su una cosa, però io sono questa volta, io, sapete che un Ciccio abbiamo una grande, un grande feeling, no? Possiamo dire. Sono in parziale disaccordo con Ciccio per un motivo. Perché Ciccio, per lo stesso motivo allora del quale dici tu, no? Il fatto che Gasperini sta arrivando quarto con il Centravanti, certo, che è arrivato a metà gennaio. Allora, se l'allenatore non ha colpe o le ha soltanto
4: e
1: in
4: Allegri,
1: parte,
4: non ha, no, che non ha avuto il centravanti e Leao sulla faccia, che lo Allegri,
1: nel senso che l'allenatore conta nel bene e nel male, questo può contare, certo, perché altrimenti quando l'allenatore sbaglia la colpa è del mercato, se quanto fa bene.
0: Però il calcio è come la legge,
2: Marco,
0: è interpretabile. Scusate Ciccio, fammi dire solo questa cosa, perché vorrei ricordare anche all'amico Fabio che Spalletti non è quinto, non è sesto, è secondo, perché da quando è subentrato per media punti è dietro solo all'Inter.
1: Vedi, questa qui è una, questa è uno
0: senza portiere e senza centravanti, è secondo.
1: Questo è lo strale di tua giusta
2: vendetta. È un'altra cosa, Marco,
0: è interpretabile. Scusate Ciccio, fammi dire solo questa cosa, perché ricordare anche all'amico Fabio che Spalletti non è quinto, non è sesto, è secondo, perché da quando è subentrato per media punti è dietro solo all'Inter.
1: Vedi, questa qui è una, questa è uno
0: senza portiere e senza centravanti, è secondo.
1: Questo è lo strale di tua giusta vendetta.
2: È un'altra cosa.
0: Numeri anche questi, numeri.
2: Spalletti da altri

0: something I want to talk about.
1: Brand Girl of Madonna. Ragazzi, allora, cosa rispondete alla mia difesa di Spalletti, che comunque è subentrata, no, subentrato, arriva secondo, numeri alla mano, eh.
2: Federico,
1: dica, Ciccio, dica.
2: Federico, no, questo dovresti dirlo a Marocchino, i numeri, daglieli a lui, che a me non mi servono. Detto questo,
3: no, io,
2: guardate che Spalletti a fine partita contro la Fiorentina,
1: Ciccio, guarda il cane,
2: ha detto è colpa mia. Sì, è colpa mia, ha detto.
3: No, sai che
2: sono pochi. Sono pochi tecnici che vanno in conferenza stampa e la prima cosa che dicono è colpa mia.
1: Domenico,
2: perché lui
1: molto
2: probabilmente nelle scelte che lui ha fatto, forse si sarà rimproverato che poteva giocare Perin al posto di De Gregorio. Forse poteva giocare subito Thuram al posto di Conminers. Forse un cambio l'avrebbe potuto fare. Queste sono le responsabilità di un allenatore in quel momento lì.
3: No
2: che dopo 5 minuti Domenico ha sbagliato la partita. Forza, ma ragazzi, ma l'hai fatto quel mestiere tu?
3: No.
2: L'hai fatto quel mestiere? Tu dopo 5 minuti cambi? Tu dopo 5 minuti cambi due giocatori, non ho capito.
3: Ma no, quello no. Quello
2: e
3: non,
2: allora, su, fatti i bravi.
3: Allora, adesso io sono preoccupato.
2: Fai il bravo, Domenico. Fai il bravo, quando si dice dopo 4 minuti aveva sbagliato formazione, non è come dici tu.
1: Domenico,
2: secondo me.
1: Replica.
3: Allora, io sono preoccupato perché quando parla Ciccio, il mio adorabile cane Dina, che è qui sotto, che sta ascoltando la trasmissione, si mette le zampe
4: sulle orecchie.
3: Non so cosa vuole dire, ma sarà un messaggio su me. No, allora, secondo me state dicendo tutte cose giuste, logiche, abbastanza giuste. Però io, se proprio voglio andare nel sottile, sono convinto che alcune letture delle partite da parte di Spalletti non siano state, diciamo, proprio mirate giuste. Io ho fatto una provocazione a cambiare formazione, però quando tu puoi anche spostare il giocatore, quando tu remi e ti infilano il contropiede contro la Fiorentina, magari quel

0: cosa puoi modificare. Ecco, se io ho sempre detto,
1: stai lì anche per leggere la partita, è chiaro. Certo.
0: Certo. Io, secondo me Spalletti ha fatto un lavoro da 7
2: anni. Sì, professor Marocchino. Sì.
0: Ma no,
2: sì, professor Marocchino.
0: Ma no.
2: Quando venga a Coverciano voglio fare la didattica con lei. Quando venga a Coverciano.
0: E cosa vuoi fare a Coverciano? Un picnic?
2: Oggi. No, perché tu sei un professore che insegni a Coverciano e noi veniamo a fare i corsi d'aggiornamento.
0: Questo è un attacco frontale, io esprimo i miei pareri.
2: È frontale, sì, è frontale.
3: Ma perché diamo sempre la colpa all'allenatore e mai ai dirigenti? Scusate ragazzi, ma perché la Roma andrà a prendere?
2: No, ma poi Federico...
3: I dirigenti della Juve sarebbero da cacciare uno appresso all'altro per aver speso una barca di soldi, per aver preso quattro pipponi...
1: Non fanno
3: un centravanti, la Roma va all'Aston Villa e prende Malen. Dallo alla Juve, Malen. Dallo alla Juve.
2: Poi tu hai detto
1: sono partiti 5.000
2: Scusa, Federico, tu hai detto i numeri e quelli sono e quelli ti fanno riflettere. Vuol dire che l'allenatore è bravo, poi ha commesso degli errori, sì. Poteva fare qualcosa di diverso, sì. Ma non possiamo dare sempre la colpa a
0: Verona, Lecce,
1: Cremona, Cremonese,
0: Fiorentina, Verona, Lecce, Fiorentina, cioè insomma, quando c'era.
2: Hai visto con che squadra
1: dai Ciccio
2: Milan.
1: Che se la Roma non si autoinfligge una punizione con la Juventus, era già in Champions League.
0: Perdeva contro loro.
1: Non scherziamo. La Roma il 3-3, il 3-3 dell'Olimpico è stato un atto.
0: Ma questo
1: un atto di totale autolesionismo della Roma, ragazzi.
0: Non discuto il valore dell'allenatore, che è fuori discussione.
1: Andiamo con Caparezza, Domenico, quello che ti somiglia anche.
2: Sì, è meglio.
1: Con Caparezza.
2: Andiamo con Caparezza, vai. Vai.
0: Nina non ne può più.
4: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino.
5: Perché?
4: Perché non me lo posso permettere.

0: sempre geniale Caparezza, non me lo posso permettere.
1: Sì, veramente.
0: Manco io. Ecco.
1: Veramente molto. No, qui leggevo un po' di cose, Domenico metteva le scarpe in frigorifero, c'è scritto nel libro di Paolo Rossi, è vero. Lui li metteva le scarpe in frigorifero
2: perché
1: se lo dentro
2: non mangiavo qua. Non mangiavo a casa e sfruttavo tutto, non mangiavo a casa, quindi
1: sì, ma perché le scarpe in frigorifero? Non capisco.
2: Per non mettere in giro per la casa, siccome era spento, usavo la parte alta per le scarpe e la parte bassa per la biancheria intima, quella sporca, e mettevo tutto lì. Poi un mio giocatore, un mio compagno di squadra di cui non faccio
1: Tardelli.
2: Il nome. Di cui
1: Tardelli.
2: No,
1: me l'ha raccontato lui. No, me l'ha raccontato lui.
2: Sì, ma lui è stato casa a prima vista, no? Questa famosa serie che c'era, stato il primo a inventarlo. Cercavo tutte queste case, gli piaceva le case. È venuto a casa mia, pensava di trovare da bere qualcosa di interessante. Invece c'erano le mie mutande sporche. Non so se poi cosa ha fatto, aggredito. Se le lavate. Quello non...
1: Allora, però, dell'aiuto abbiamo parlato di ampiamente. Io voglio dire una cosa, caro Ciccio, parto da te per un fatto di appartenenza. No, di appartenenza di squadra, solo per quello. È un dato di fatto che da quando Gasperini si è liberato del fantasma di Ranieri, ragazzi. È un dato di fatto. Questo dimostra che ci fosse una grande sopportazione, insomma, in quell'area lì.
3: Ma su questo non c'è dubbio che ci fosse. Che ci fosse
1: un po' di aggredine,
3: la brace sotto la cenere, assolutamente sì. E non ce ne eravamo accorti, francamente. Se non quando c'è stata la campagna acquisti cessioni di gennaio, dove l'allenatore richiedeva anche l'intervento di Claudio Ranieri, e questo intervento forse non c'è stato. Tant'è vero, tutti dicono che Malen è una richiesta espressamente da parte dell'allenatore, non dell'entourage, e quindi è chiaro che poi nelle scelte poi qualcosa è successo, non lo sappiamo, però dobbiamo dare atto a Gasperini che ha lavorato benissimo, sta lavorando benissimo. Se raggiunge la Champions, come io da tifoso romanista mi auguro, non è che ha fatto un capolavoro di più, e quindi le prospettive di crescita con lui saranno migliori rispetto a qualcun altro.
1: Domenico, ora però bisogna anche dargli un direttore sportivo. Tu che conosci Gasperini, un direttore sportivo che viva quasi in simbiosi con lui, no? Giusto?
2: Relativamente. Relativamente, perché l'importante è che gli dia la possibilità di fare le scelte tecniche. È chiaro che non è infallibile, però tutti i giocatori, pensa a quanti giocatori ha cambiato l'Atalanta. E pensa a alcuni giocatori che sono arrivati all'Atalanta che invece erano già dati per bolliti, e hanno il primo che mi viene in mente è De Ketelaere, che sembrava un giocatore che avessero sbagliato tutto, quale del Milan, rivitalizzato. Quindi qui c'è un lavoro artigianale mica da ridere. Però siccome Ciccio ha menzionato le braccia, vorrei ricordare, siccome noi siamo anche non solo un programma di calcio, Sandor Marai, le braccia, che è uno dei libri più belli che ho letto, sì. Lo consiglio, sì, Sandor Marai, le braccia. E c'è un altro che consiglio a te, però si chiama La donna giusta, sempre di Sandor Marai.
3: Marco,
1: pare vero poi.
0: Prima che mi dimentichi,
3: Marco, sì, vai Federico.
0: No, Ciccio, solo per ricordarvi che c'è anche il Como, cioè nel senso che senso che se la Roma sbaglia la partita e il Como vince.
1: Ah, io ho ancora il vinile di questo, ragazzi. È bellissimo.
0: Il maestro,
1: The Boss, Bruce Springsteen, Born in USA.

0: All in the USA, Bruce Springsteen, il più ricco della musica, dice Luca Bona, uno dei più ricchi dopo Paul McCartney, o prima di Paul McCartney, e dopo Luca Bona, naturalmente, chiaramente. Dottora Lollobrigida.
1: No, abbiamo poco, quanto abbiamo? Un minuto, credo.
0: Un minutino.
1: Dietro sì. a Luca.
2: Abbiamo Marco! Poco.
1: Un minuto e mezzo. Vai Ciccio, ma prego.
2: Volevo dire che lui, quando ha lavorato all'Atalanta con Giovanni Sartori,
1: sì,
2: a un certo punto mi dicevano che lui non gli chiedeva neanche i calciatori, gli diceva a Giovanni, scegli tu, poi io li alleno.
1: Beh, perché
2: si fidava talmente tanto. Si fidava talmente tanto che gli dava, non dico mandato pieno, ma insomma discuteva poco. Quando Giovanni gli prendeva dei calciatori, lui sapeva che potevano migliorarli anche con il suo lavoro, quindi Gasperini è stato bravissimo.
1: Quello che non succede con Massara, intanto per...
2: esatto. Quello che non è successo naturalmente con Massara, però io ti ho sempre detto che se tu vai al supermercato, tua moglie dice prendi per comprami per 200 euro, poi tu ti presenti e c'è solo 50 euro, quelli ti dicono
1: però,
2: no signore,
1: Ciccio,
2: guardi alla cassa.
1: È vero, perché se tu vedi quanto ha speso la Roma negli anni, questa è un po' una leggenda.
2: Ma è arrivato quest'anno
1: no,
2: Ricky,
1: lui sì, però
2: anni
1: ho capito ragazzi, righi io capisco tutto, però i calciatori ne hanno presi, ma tu pensa a centravanti Ferguson, ragazzi, sì, prestito, d'accordo, Saragosa, io l'ho visto mezza partita Saragosa, ma dai, anche lì
2: sono d'accordo, io sono d'accordo, tanto è vero, è successo qualcosa di serio. Poi dopo dove sta la verità,
1: sentire Gasperini,
2: non la possiamo sapere.
1: Sentire Gasperini, i due giocatori veramente forti della Roma presi in mercato, che sono Wesley e Malen, li ha fatti prendere lui. Non li ha presi Massara.
0: Sì, sì. Questo vuol dire che...
1: Ma
0: il
1: per me
0: di
1: non c'ho nulla contro Massara, però se è vero...
2: No,
1: qualche...
2: ma manco io.
1: Andiamo.
2: Anche Massara avrà fatto...
1: Information, Ciccio, Technology, Information.

0: il pallone.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: 2-2.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: 2-2.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: 2-2.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: 2-2.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI Pubblica Utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Simone.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Rai Radio 2 nel pallone, Marco Lollobrigida, Federico Vespa, Ciccio Graziani, Domenico Marocchino. Marco,
1: sì, no, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini che sono arrivate da poco, no? Vorrei, il fatto che abbia detto una cosa importante, perché il risultato non è acquisito, attenzione alle trappole, va bene, e poi il fatto che comunque ha fatto intendere che lui una presenza di Dybala, una conferma di Dybala, la gradirebbe molto. Un vostro, partiamo da Domenico, una vostra idea, un vostro commento su questo?
0: Se giocasse un po' di più,
1: però.
2: Ma a me, io sono un estimatore di Dybala, quindi sfondi una porta aperta, la variante impazzita, quindi io Dybala preferisco giocare 10 contro 10 più Dybala, cioè 10 contro 11 è Dybala, quindi Dybala tira sempre fuori il coniglio a volte dall'affare, quindi sfondi una porta aperta su Dybala, quindi inutile.
1: Beh, si è visto anche Ciccio, si è visto anche nel derby con la Lazio, no? Era in forma la Lazio, per carità, molto arrendevole, sì, sì, almeno dopo aver tentato un paio di sortite anche buone, però lui era, quando sta bene è indiscutibile.
3: Mo ti rispondo su questo. Ma Domenico, ma quanti giorni sono che non dormi tu?
2: Perché?
3: C'hai delle occhiaie,
1: no,
3: ragazzi,
1: le borse, quelle sono le borse,
3: cioè, quelle sono, ma sono le occhiaie, le borse sono, c'ha delle borse sotto l'occhio, è una cosa.
2: Mi sveglio alle 4:30-5 del mattino, mamma mia, ultimamente non so perché. Sì,
3: e
2: sì,
3: non
2: sì,
3: dormi
2: sì.
3: Più
2: no, non dormo più, no, non dormo più, no, quindi
1: ancora vai a dormire. A che ora ti corichi?
2: No, presto, vado a dormire presto, 10:30-11, non è che non dormo. Però poi stai facendo subito alle 5 del mattino 500-400 scaline, gradoni, e poi sono affaticato.
1: E anche quello, sì, certo, è chiaro.
3: Allora, rispondo su Dybala. Io te l'ho sempre detto, Marco, per noi è il piccolo Messi. È chiaro che adesso nel rinnovare eventualmente la fiducia tecnica è scontata. Il problema è rinnovare la fiducia fisica che mette dei dubbi, perché purtroppo Dybala è sempre sotto la lente di ingrandimento del fastidio muscolare, dell'infortunio muscolare, e in più allora dovresti fargli un contratto dandogli una base e poi dici più partite giochi e più ti si aumenta eventualmente quello che potrebbe essere l'ingaggio. Questo potrebbe essere la soluzione per tenerlo.
2: Però penso che oltre a Malen il giocatore che abbia fatto la differenza quest'anno sia stato Pisilli. Pisilli è un giocatore che se Gasperini non lo mette si sacrifica a farlo, proprio non metterlo, perché è uno che va, gira, e dove gira semina cose abbastanza interessanti. Quindi
3: che poi Dybala, Marco e Federico, anche a te Domenico, Dybala è il classico giocatore che gli devi dare la maglia e dirgli gioca dove te pare.
2: Sì,
3: non gli devi dare i compiti tattici, non lo devi far incorrere la gente, non gli devi dare delle posizioni ben definite. Quello è il giocatore, quello è Dybala. Dybala è il calcio, è divertimento, è estro, fantasia, imprevedibilità. Non lo devi legare a nessuna, come un po' De Catelere. Hai visto De Catelere come gioca un po' dove vuole lui, va a prendersi la palla.
1: Si cerca la posizione.
3: Però il problema di Dybala è uno solo. Si infortuna troppe volte. Questo è il problema serio di questo ragazzo.
2: Un po' come il nostro Evaristo Beccalossi.
1: Grande Eva.
2: Che quando giocava,
3: bravo,
2: doveva giocare dove se la sentiva di giocare lui, che poi più o meno erano sempre gli stessi posti. Invece un grande giocatore che rispetta gli ordini ed ha una grande capacità organica, oltre che te, è Nico Pass. Nico Pass è un giocatore. È un giocatore anche forte fisicamente. Sì, io non voglio fare un paragone assurdo, ma è un giocatore. Adesso mi sfugge anche il nome con cui volevo fare il paragone.
1: Sentiamoci, sentiamo Apollo 440, Stop the Rock, dai.

0: Non potevamo non rientrare salutando la nostra amica Chiara da Monza e Brianza, che guardate cosa ci fa, cosa Chiara, ci manda Luca Chiara. Bona. Noi che siamo sul treno, perché questa è l'ultima puntata, quindi ce ne andiamo in vacanza. Ecco qua, Mocici.
1: Da averti qui.
0: Grazie Chiara che ci è. Spera
2: Mocici
0: di risentire.
2: Mi sembra Mocici.
3: Io devo dire una cosa. Se Chiara mi avesse fatto con la capigliatura bianca, mi sembrava Canovi, Invece mi ha fatto Canovi, sì.
2: Ragazzi. Ragazzi, fermi tutti. Allora, possiamo chiudere la trasmissione con la barzelletta più bella di tutta la nostra stagione radiofonica. Ho sentito, prima che mettessimo il disco Apollo 446, mi sa che toccherà metterci dentro Marocchino per mandarlo su Marte. Lo sai che ha detto Nico Paz come Zidane.
4: La risata, ragazzi, la risata. Io vai con le risate.
2: Io mi alzo.
4: Andiamo,
2: ragazzi,
4: tutti a casa.
2: Io non lo so cosa fate voi.
4: Sì,
2: io
4: sì.
2: Mi alzo e me ne vado.
4: Facciamo il digiuno.
2: Zidane.
4: Il digiuno di protesta.
2: Ragazzi, Domenico, ti posso dare un consiglio? Tu devi dormire di più, così sei più sereno, ragioni meglio, sei più tranquillo.
0: Certo.
2: Ma poi parla con il Nico Paz a Zidane.
3: Compro un pigiama come la tua camicia di jeans e me la metto a dormire.
2: Lascia stare. Ma tu paragoni davvero Nico Paz con Zidane?
3: No, io dico che hanno delle caratteristiche. Allora, Zidane è venuto in Italia a 25-26 anni, e il primo campionato nella Juventus ha fatto 5-6 gol. Nico Paz è venuto in Italia a 19 anni nel Como e ha fatto 13 gol. Allora, se mi permetti, alcune
2: Luca,
3: caratteristiche ce
4: eccolo,
3: le hanno.
4: Si è arrabbiato. Sei infiammato.
2: Luca, chiamate l'ambulanza, sbrigatevi.
0: Però Ciccio, io non voglio dire che per carità, ne deve mangiare tanta ripasta per arrivare a Zidane, però il Real Madrid l'ha riscattato. Se l'ha ripreso il Real Madrid.
4: A proposito, perdonatemi, vogliamo un attimo parlare di una cosa molto importante?
3: Ma tu parte per il deserto.
4: No, che Mourinho era bollito, no?
0: Ah, è vero.
4: Era bollito Mourinho, giusto? Ormai è passato.
2: No,
4: l'opinione pubblica, lascia perdere tu, noi. Quanti dicevano che Mourinho è arrivato alla Roma perché non lo vuole più nessuno? È finito, si deve accontentare di squadre di seconda classe, terza classe. E quindi Florentino Perez è impazzito, mi chiedo io. Ciccio ha frequentato Domenico e probabilmente si sono un po' contaminato. Cioè, Domenico Marocchino si è impossessato di Florentino Perez. Che dici, Ciccio?
2: Allora, al di là che è sicuramente una grande scelta tecnica, ma io sono convinto che Florentino Perez, come è successo anche con Carlo Ancelotti, che l'ha ripreso dall'Everton dopo il fallimento, chiamiamolo così, a Napoli, l'esonero a Napoli, l'ha ripreso anche perché deve rimettere le cose a posto dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della competenza gestionale, perché lì è successo di tutto e di più questa stagione dentro quella squadra. Arriva Mourinho e li rimette a posto.
0: Domenico, di
3: schiavi.
4: Ma come schiavi?
3: Come schiavi?
4: Dai, ma schiavi smettila.
3: Sicuramente è bravo. Però, ad esempio, Zidane che ha vinto
2: sicuramente
3: con l'Atletico Madrid, con Real Madrid, perché non l'hanno straesaltato? Allora, ci sono dei carichi messi su alcune persone che le fanno sembrare di più di quello che sono. Nessuno discute Mourinho, che effettivamente è bravissimo, però
4: sentiamo Material Lover, meglio il disco, perché altrimenti qui Domenico, mamma mia,
2: sì,
4: che brutta figura,
3: prendi la crema
4: per il deserto, che brutta Domenica.

0: Material Lover.
1: Brava, eh?
0: Radio 2, brava e bella.
1: Bravissima, una grande voce.
0: Tutte e due. C'è un messaggio: Dybala è come la collezione di farfalle da far vedere alle donne. Fabio.
1: No, Fabio, andiamo avanti, quindi diciamone un altro, Fabio.
0: No, qui c'è sempre. Qui c'è. Domenico, la tua richiesta è stata accontentata.
1: Col mantello!
0: Col mantello e il capello bianco ti ha rifatto, Chiara. Guarda un po'.
2: È vero.
1: No, sembra coso qua. Guarda, se non sembra. Oddio.
2: Bruno Lauzi. Il grande,
0: ci è arrivato un altro messaggio.
2: Grandissimo.
0: Chi va in Serie B tra Lecce e Cremonese? Ci c'è pure questo da dire.
1: Beh, Cremonese Como, eh?
0: Cremonese Como. Sì.
1: Il Como è corsa per la.
2: Lecce Genova.
0: Sì.
1: Cremonese Como è molto complicata per la Cremonese. Siete d'accordo?
2: Si salva il Lecce. Dovrebbe salvare Lecce. Mi spiace perché ha un punto in più. Gioca in casa. E non gioca contro una squadra che ha ancora l'input di arrivare a un sogno meraviglioso che è quello della Champions.
3: Mi fai dire una cosa, Lollo, Federico?
1: Certo.
3: Allora, siccome è l'ultima puntata, mancano 10 minuti alla fine del quinto o il sesto anno, diciamo, modifico una citazione di Seneca e la faccio a modo mio. Certo. E dico: non è che abbiamo avuto poco tempo, ma l'abbiamo sfruttato bene.
0: Wow, ci sta.
1: Ma perché voi, ragazzi, io conosco molto bene Domenico. Purtroppo ci si vede poco perché io ho deciso di andare a vivere sulle montagne.
2: Per fortuna.
1: A fare un po' l'eremita, capito? Quindi è un po' complicato. Però lui è così. Cioè, io conosco tutti e due molto bene, sono due grandi uomini. E me la cosa che veramente mi ha sempre molto commosso, e lo sanno, e sanno che sono sincero ed emozionato, è la grande elevatura, eleganza. Ecco, il termine giusto è eleganza morale. Che hanno eleganza morale che hanno sia Ciccio sia Domenico. Ciccio, poi devo dire Ciccio che Ciccio è più generoso di Domenico. Questo sì.
0: Addirittura.
1: Io non ho mai visto Domenico pagare un caffè. Ciccio, ti dico che se tu ti distrai un attimo, siete in 10 a cena.
2: No,
1: vai a pagare, ha già pagato grazie, che non sa da dove è passato perché non l'hai visto mai alzarsi, quindi io ho capito che lui dà la carta
0: Fede, voglio anche dire una cosa,
1: finisco, questo la devo dire perché ho frequentato tanti ex calciatori ed è l'unico di quella categoria che fa questo, sono tutti molto attenti al denaro, possiamo dirlo, lo dico proprio perché è vero. Non è vero.
0: Domenico, cosa volevi dire?
1: Generosità di Ciccio è una generosità quasi imbarazzante.
2: Verrò al matrimonio. Volevo dire una cosa, a me è successo di mangiare un paio di volte con Lollo e secondo me era più contento se invece di pagargli il caffè gli pagavo una scheda telefonica, che era sempre il telefono. Se mi hai provato a mangiare con uno che è sempre Ciccio, te lo giuro, non mi guardava neanche. Io ho mangiato un paio di volte con lui, no?
1: Un paio di volte.
2: Cioè, praticamente
1: si è mangiato anche il tavolino quelle paio di volte, ma insomma.
2: No,
1: è una bella forchetta, ragazzi.
2: Al telefono, cioè non lo so.
1: E tu lo sai che ha fatto una sera.
2: Ma ci troveremo per una cena tutti insieme.
0: Sarebbe il caso, ragazzi.
1: Ciccio, senti che ha fatto una sera che ha fatto dopo notti europee, l'anno in cui l'Italia ha vinto l'Europeo, io conducevo. Andiamo le due volte tutti insieme e lui beve il vino rosso. Ci distraiamo chiacchierando, era sparita la bottiglia di vino rosso.
2: Se l'era messa sotto a terra,
1: accanto alla sua sedia, e nascondeva.
4: Barbera e champagne.
2: No, e poi
1: è una cosa bellissima.
2: Vede, Lollo non lo sapevo, ma io in diretta, in trasmissione, 5 minuti prima che finisse, mandavo un messaggio al ristorante con l'ordine di quello che dovevo mangiare.
0: Non ci posso credere. Oh, ragazzi, siccome quest'estate per l'ennesima volta...
1: Caterina Caselli però, incombe.
0: No, un attimo, Luca Bona, pensate a questa cosa. Siccome grazie al nostro fallimentare movimento calcistico, quest'estate faremo altro che rispetto a guardare i mondiali.
1: Però guardatelo sulla Rai,
0: ma perché ti fate?
1: Brasile.
2: Io pure.
1: C'è Domenico, vai al volo. Lecce.
2: C'è l'Inghilterra.
1: Caterina Caselli, nessuno vi può giudicare.

0: ho scelto
1: ha, ha compiuto 80 anni 10 aprile peraltro, sì, una grande casco d'oro, grandissima e grande talent scout. Dopo, tra gli altri, ha scoperto Elisa,
0: vero,
1: Geraldina Trovato, ha scoperto i Negramaro, quindi insomma parliamo di una grandissima.
0: Mari Gaian pure.
1: Allora, vogliamo ringraziare Luca Bona, il nostro regista Luca Bona, il nostro curatore, nonché co-conduttore, nonché coautore, nonché curatore, nonché conduttore, fa tutto lui.
0: Fabio Casalinuovo.
1: Fabio Casalinuovo.
0: Ragazzi.
1: Ci vuole trovare anche, vedi, il nostro caro amico.
2: No, ma anche Federico, che è un anno e mezzo.
1: È di Warhol, il nostro caro amico è di Warhol.
0: Cioè, io un anno e mezzo.
2: Ed è dimagrito da quando fa il programma con
0: sono
2: noi.
0: Sono entrato in sovrappeso. Sono
1: ma chi è dimagrito? Voglio dare
0: una
1: specchia. C'ha una pancia dimagrito. Che ti tiri indietro?
0: No.
1: Mette le maglie, mette le maglie. Ragazzi, grazie di tutto, grazie di cuore, vi vogliamo bene. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti con affetto. Grazie, Fede.
0: Grazie, Marco.
1: Vi bacio con grande affetto.
2: Radio 2.
0: Sono molto
3: grazie.
0: Commosso.
3: Grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: Buone vacanze.
1: Ciao.
4: Evviva il nostro
5: Evviva. Radio 2. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
7: Welcome to the European Southern Observatory.
6: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
5: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.58 e 50 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini al traforo del Monte Bianco, code con tempi di attesa di oltre un'ora allo svincolo piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A22 Brennero Modena, traffico rallentato tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena. In A7 Milano Genova, in Liguria all'altezza di Isola del Cantone, in uscita provenendo da Milano, code per lavori. In A9 Lainate Chiasso in Lombardia tra Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione Lainate, 3 km di code, traffico congestionato. Andiamo poi sulla strada statale 148 Pontina, qui code per un veicolo in fiamme tra l'incrocio Pontina Vecchia e l'incrocio Ardiatina in direzione Terracina, un veicolo in fiamme al chilometro 35 e 700. In A14 adesso ancora Pescara, 1 km di code in Abruzzo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara e code per lavoro anche nelle Marche tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
5: Sono le 15. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Pronto?
11: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
10: Dica.
11: Magari ci ascolta già, ecco.
10: No.
11: Mai ascoltati?
10: No.
11: Una replica?
10: No.
11: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
10: No.
5: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
12: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Radio 2 Music Room Weekend, quando sono le 15:42, ben trovati da noi di Radio 2, ben trovati da Silvia Boschero. Oggi sono sola e senza alcun sospetto, come diceva il sommo poeta, perché il nostro Fabrizio D'Alessio è in altre faccende affaccendato, ma con il cuore siamo sempre insieme, poi domani tornerà, quindi nessun problema, rimanete con noi, saremo insieme per le solite 2 ore fino alle 17 di quest'oggi, sempre con la nostra squadra meravigliosa, ovvero il nostro Paoletto Castro in quel della regia, i nostri super curatori Alex e Massimo. L'unica donna che mi aiuta, diciamo, in questo luogo molto maschile, che è la grande e meravigliosa Claudia, sempre con la piega prontissima. Ci avete presente la piega, quella bella, proprio con i boccoli quasi? Ah, che bello vedere questa fanciulla d'altri tempi. E insieme quest'oggi viaggeremo. Si viaggia sempre con la radio, chiaro, no? Perché basta accendere la radio e parte il viaggio, soprattutto quando decidete di spegnere la televisione, perché così non ci vedete nemmeno, il viaggio può essere ancora più intrigante. Se volete vederci, però, c'è anche la televisione sul canale 202 del digitale terrestre, 3487 300 200, se volete chiacchierare con noi. Poi vi dico perché

0: Porno, bambole di pezza su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero. Quest'oggi sino alle 17 vi ho detto prima che viaggeremo, che è già scontato, no? Di per sé quando si accende la radio. Abbiamo viaggiato un sacco, sempre idealmente, quando siamo stati...
1: Mi scrivi amore, buongiorno, ma si legge porno.
0: Porno, bambole di pezza su Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero. Quest'oggi sino alle 17 vi ho detto prima che viaggeremo, che è già scontato, no? Di per sé quando si accende la radio. Abbiamo viaggiato un sacco, sempre idealmente, quando siamo stati la scorsa settimana, lo scorso weekend, in quel del

umano, è stato veramente bellissimo poter vedere tutti quei libri e tutti quegli spettacoli e anche gli incontri che il Salone del Libro ci ha offerto in quei due giorni, e non solo, peraltro salone che è andato benissimo con dei numeri stratosferici. Stavolta però vogliamo viaggiare attraverso di voi, perché questo è il gioco, no? Sempre è un modo per raccontarsi. La domanda è molto forte, nel senso che vi chiediamo: qual è il viaggio della vostra vita? Beh, insomma, difficile, perché di viaggi ne facciamo tantissimi, però è per dire, non per forza il viaggio più lontano, il viaggio più costoso, il viaggio non lo so, più fotografato. Oramai i viaggi sono selfie praticamente, se non fai il selfie il viaggio non è esistito, ma noi non siamo un Deplian e quindi vogliamo entrare un pochino più dentro il cuore, no, dei vostri viaggi, quello che ha cambiato qualcosa nella, non dico nella vostra vita, ma magari in quegli anni, in quel momento, che so, avete trovato l'amore, una perdita, una scoperta, un viaggio come fuga, a un certo punto vi siete svegliati e avete detto no, devo andare via. Una roba del genere, dai. Quello che ha cambiato qualcosa dentro di voi può essere molto interessante, come questo viaggio qui che sentiamo in sottofondo. Senza per questo cadere nelle nostre paure, o cadendo anche, no, nelle nostre paure, perché il viaggio è un po' così, no? Come l'Odissea, il viaggio, quello principale, il viaggio originario, un viaggio che non si fa per arrivare, tanto si parte, a parte l'Odissea era proprio in realtà per tornare, no? Quindi era un viaggio per trovare se stessi e per tornare. Beh, non vi chiedo nemmeno quello, troppo difficile pensare a un viaggio dove avete trovato voi stessi. Pensate a un viaggio importante. 348 7 300 200, e se volete ditecelo anche con la voce. Noi torniamo a Torino, ma solamente con la musica, perché loro sono di Torino.

Subsonica, tutti i miei sbagli, forse la canzone che li ha lanciati oramai tanto tempo fa, tanti anni fa, nel mondo della musica pop importante dall'underground bello degli anni 90, che li ha creati, che li ha fatti crescere. Tutti i miei sbagli su Radio 2 Music Room Weekend. Tra l'altro pensavo, Subsonica torinesi, Samuel il cantante dei Subsonica, il frontman dei Subsonica, stamattina mentre scrollavo, ahimè come tutti, le notizie dai social, ho visto un suo post dove era ritratto accanto al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, che ci ha lasciato. L'avrete sentito ovviamente da tutti i telegiornali e i GR, il fondatore di questa grande realtà italiana, un filosofo, diciamo così, anche, no? Del cibo, oltre che della mente. E Samuel appunto ricordava questo suo rapporto con Petrini, perché entrambi, diciamo così, condividevano un forte legame con la terra, no? Con il territorio. I Subsonica torinesi, Samuel torinese, Petrini insomma delle Langhe, insomma, quindi sempre piemontese, ma personaggio fortemente legato appunto alla sua terra e ai suoi bisogni, che poi è andato ad allargare i suoi interessi. Ho tirato fuori questa frase che forse è quella che rimbalza di più, no? Sui vari social, tra le tantissime persone che lo piangono, che lo ricordano. Lui diceva: questa società dispone di troppo cibo, è vero, no? Siamo in un mondo dove il cibo te lo buttano addosso, senti odore di cibo dappertutto, arrivi in una stazione dei treni e c'è questo odore acre di cibo non buono, effettivamente. E lui diceva: questa società dispone di troppo cibo ed è afflitta da troppa malnutrizione, no? Quindi il paradosso sullo spreco alimentare. Un altro paradosso, lui diceva: cibo di scarsa qualità consumato dalla gente povera, ma realizzato da produttori ricchi, e cibo di alta qualità per gente ricca, realizzato da produttori che non guadagnano niente, che guadagnano poco. Era spessissimo Petrini a Radio 2 con De Canter, in tantissimi ospiti di tantissime nostre trasmissioni, e quindi mi sembrava giusto anche ricordare questa grande persona, un grande viaggiatore peraltro. Parlateci del vostro viaggio, il viaggio che potrebbe avervi cambiato la vita. 3487-300-200 e fatelo, come dice Fabrizio D'Alessio, che oggi non è qui con me ma con il cuore c'è, fatelo con la voce. Quindi 3487-300-200, il viaggio che mi ha cambiato la vita, messaggio vocale meglio, così almeno sentiamo la vostra voce bene.

Che bella musica a Radio 2 Music Room Weekend alle 15:19 con Silvia Boschero e i Pixies di Where Is My Mind. Lo dico sempre, fino alla noia, se non ci fossero stati i Pixies non ci sarebbero stati i Nirvana. Lo diceva Kurt Cobain, non lo dico io, perché era innamorato proprio della maniera di scrivere di Black Francis e di tutta questa band alternativa americana che usciva fuori dalle brume dell'indie rock nella fine degli anni 80. Questo disco è dell'88 e è il loro disco d'esordio. Surfer Rosa si intitola questo disco bellissimo. Se vi piace quel rock lì degli anni 90 potete andare indietro a trovare anche le radici, le origini, no? In qualche modo. E in questa canzone, se vogliamo, c'è anche un po' di viaggio, che è il tema di oggi del nostro Music Room Weekend, perché vi abbiamo chiesto qual è il viaggio che, insomma, è il più importante, quello che potrebbe avere cambiato qualcosa nel vostro stato mentale o addirittura nella vostra vita. Perché Black Francis racconta di un viaggio ai Caraibi. Dice: ero lì che nuotavo con with the feet in the air and the head on the ground, no? Con i piedi in aria e la testa in terra. E voi direte: ma è un pazzo psichedelico. No, stava facendo immersioni, quindi lui aveva la testa giù perché stava scendendo in mezzo ai pesci e i piedi ovviamente su, però in realtà parla di disorientamento. Quindi lui prende appunto questa bizzarra esperienza di andare a fare snorkeling nei Caraibi in mezzo a questi pesci strani che ti nuotano intorno, per parlare di un mondo surreale nel quale perdersi un po'. Poi ci sono anche viaggi più normali, tipo quelli che ci stanno mandando i nostri ascoltatori. 3487 300 200, vediamo un po'. Allora, tanti anni fa, ci scrive la nostra ascoltatrice Bianca, fui lasciata dal mio fidanzato. Aia, quindi si parte subito malissimo. Però dice: cosa c'entra con il viaggio? C'entra. Lei fu lasciata, pensate, un mese prima del matrimonio, della data del matrimonio. Ci picchia Bianca, ci metti a parte di roba seria. Però che successe? Scrive: cominciai a viaggiare sola, andando a trovare amici e parenti sparsi per l'Europa per distrarmi. Ho acquistato la capacità di poter contare in me stessa nei momenti di difficoltà. Quindi chiaramente arriva subito la parte salvifica del viaggio. Quanto è importante viaggiare. Quindi lei ha vinto tanto dal viaggio. Questo è stato più di un viaggio, ma tanti viaggi importanti. Altra ascoltatrice donna, ci picchia qua, abbiamo più ascoltatrici donne che maschi per ora, eh. Buongiorno, di viaggi che ti modificano la vita ne devo dire due, dice Milky. Anzi, Miki, scusa. Marocco, estate 2006, quindi compie 20 anni questo tuo viaggio. Dove ho conosciuto mio marito. E Messico, Capodanno 2024-25, primo viaggio dopo un'operazione, dopo la chemio e dopo la radioterapia. Viaggio con marito e con figli. Grande Michela, quindi anche qua, come vedete, viaggio assolutamente importante e trasformativo. Continuate a mandarci i vostri viaggi importantissimi anche con la voce, mi raccomando, al 3487 300 200.

Eccole qua le fanciulle che tornano al loro paese. Beh, anche qua è viaggio. Viaggio per andare via, per scappare dal proprio paese, per magari andare all'università fuori. Succede tanto, no? In Italia, dal sud verso il nord, verso l'Europa ormai. Il nord è diventato tutta Europa, per cui ragazzi giovanissimi che vanno a fare il quarto, il quinto anno in giro per il mondo, che vanno a fare un anno di università, che so io, in Belgio, ne ho una ad esempio, di figlia, di amica ovviamente, o in varie zone d'Europa e non solo, anche in Inghilterra. E poi tornano magari, perché no? Tornano per le vacanze o forse tornano per sempre? Questo è un altro argomento molto interessante che magari però toccheremo un'altra volta. E poi ci sono i vostri viaggi al 3487-300-200. Nel 2017, scrive questa di nuovo una femmina, ho fatto un viaggio con il mio compagno all'inizio della nostra relazione in Bretagna e Normandia. Wow, posti bellissimi, posti della nostra Emma Stoccolma. L'ho fatto, dice, come test per capire se eravamo compatibili e se potevamo andare a vivere insieme. Ah, questo è un altro grande argomento. È andata benissimo, dai, meno male, non volevo leggere di cose drammatiche. E ci sopportiamo ancora, dice lei, Sila e Lorenzo da Bari, quindi si firmano in due. Beh, bisogna dire che effettivamente il viaggio come esperienza, no? Per capire se si è compatibile è qualcosa di molto molto interessante, perché si sa, no? Non è che si capisce se si sta bene quando tutto va bene, ma quando piove, quando si perde un treno, quando che ne so, prendiamo un albergo ma è chiuso, oppure quando siamo chiusi in barca 24 ore su 24 con quella che un mio amico chiama la scendarella, cioè la voglia tremenda di poter fuggire, di scendere dalla barca prima o poi. E effettivamente sì, se ci pensate, anche l'Odissea, con cui abbiamo iniziato in maniera un po' così suggestiva parlando di viaggio, ha un po' a che fare, no? con il viaggio, non in coppia nel senso di viaggio amoroso ovviamente, però è pieno di prove di compatibilità, no? Anche l'Odissea, se ci pensate, con i compagni, con i ciclopi, con Calipso, con Circe, con tutti questi personaggi pazzeschi. Che cos'è questa cosa qua che mi dicono, che mi suggeriscono in sottofondo? Ai Pink Floyd, mi stai facendo fare un viaggio psichedelico, perché l'Odissea evidentemente il nostro regista la associa alla psichedelia floydiana, che ci sta, ci sta tutto quanto. Va bene, comunque continuate a mandarci i vostri messaggi, perché noi siamo ansiosi di sapere, soprattutto con la voce arrivano, che cosa combinate in giro per il mondo nelle varie fasi della vostra vita, e soprattutto se questi viaggi che ci raccontate sono viaggi che in qualche maniera hanno cambiato qualcosa dentro o anche fuori di voi, oppure proprio della vostra vita. Magari ci state ascoltando in questo momento da un ciringhito perché vi siete trasferiti durante quel viaggio. Ora arriva il GR2, quindi le notizie, e poi dopo di nuovo Radio 2 Music Room Weekend. Continuate a mandare messaggi e state in pace e felicità sempre con Radio 2.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. 34 anni fa la strage di Capaci con 500 chili di tritolo. Cosa Nostra uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Da allora il 23 maggio è la giornata della legalità e Palermo si anima di 1000 iniziative popolari e istituzionali che ribadiscono la volontà di far fronte alla criminalità organizzata. Per il presidente Mattarella un giorno tragico ma che avviò la riscossa civile del paese. Un attacco di inedita ferocia contro la dignità e la libertà degli italiani, prosegue il capo dello Stato, che sottolinea però la reazione che seguì e le sconfitte irreversibili che subì la mafia. E di legalità ha parlato anche Papa Leone, che si è recato ad Acerra, una delle località della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il vasto territorio tra Campania e Calabria avvelenato da discariche abusive, riempite dalla criminalità mafiosa di rifiuti tossici e correlato ad un incremento della mortalità per leucemie e altri tumori nella popolazione locale. Accolto dall'abbraccio di oltre 12.000 fedeli, Prevost ha dichiarato: la criminalità uccide, ma possiamo rialzare. Lo ascoltiamo.
4: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
3: Medio Oriente, ancora nessun accordo tra Iran e Stati Uniti nonostante gli sforzi di mediazione di Pakistan e Qatar. La Repubblica Islamica frena, da Washington pretese eccessive. Per lo speaker del Parlamento Ghalibaf, le forze armate iraniane si sono riorganizzate durante la tregua e minaccia risposte devastanti in caso di una ripresa degli attacchi. Ipotesi valutata dalla Casa Bianca, che a sua volta giudica inaccettabili per ora le richieste iraniane. Il presidente Trump ha discusso dei negoziati con l'emiro del Qatar in un colloquio telefonico. La Francia ha interdetto l'ingresso nel suo territorio a Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano che nei giorni scorsi ha sequestrato illegalmente in acque internazionali circa 450 pacifisti della Global Flottiglia, per poi sottoporli ad una brutale detenzione fatta di percosse, torture, umiliazioni e stupri. Global Sumud Flottiglia Italia ha intanto annunciato sui social che un nuovo convoglio di navi umanitarie è partito verso Gaza. Da giorni però, scrivono sui social, gli attivisti sono bloccati nelle vicinanze di Sirte in Libia e la flottiglia chiede un immediato intervento della comunità internazionale per sbloccare la situazione. È atterrato all'aeroporto milanese di Malpensa il volo che ha rimpatriato le salme dei quattro italiani morti il 14 maggio scorso durante un'immersione nelle acque delle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti era già rientrato nei giorni scorsi. Previste la settimana prossima le autopsie. Le elezioni amministrative di domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni.
5: Urne aperte domani e dopodomani in 750 comuni. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno, questo nelle regioni a statuto ordinario. Quasi 5 milioni di italiani sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. 3 comuni al voto, 15 capoluoghi, di cui uno di regione. Lione, Venezia. Si vota anche ad Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Enna, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno e Trani. Per votare, come sempre, serve la tessera elettorale e un documento d'identità. Gianluca Ruggirello, GR2.
3: Torna stasera la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall'UNESCO, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa. Nel nostro paese luoghi della cultura aperti al costo simbolico di un euro. In particolare a Roma, nei musei civici, dalle 20 alle 2 del mattino, anche spettacoli e concerti.
2: Normale o un'allucinazione.
3: Alla Rapacis, dito nella piaga, reduce dal terzo posto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà in una performance con piano e voci, riproponendo alcuni suoi brani riarrangiati per l'occasione. È tutto, la linea torna a Music Room Weekend il prossimo GR2 alle 19.30. A più tardi.
6: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
7: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
8: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Open Micanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Music Room Weekend, sono le 15:39 e ci ritroviamo sempre insieme fino alle 17. Staremo assieme sempre in compagnia di Silvia Boschero. Bella questa canzone Talk to You con cui ci siamo ritrovati, e per me è un grandissimo piacere parlare di due cose: parlare di un festival che amiamo tantissimo nella nostra zona, ma arrivano da tutta Italia e forse anche da Europa, lo Spring Attitude Festival, che si tiene ogni anno a Roma, quest'anno alla Nuvola dell'Eur, spazio bellissimo, immaginifico, prossima settimana, prossimo weekend, 29-30 maggio, con una bellissima line up. E la seconda cosa per cui sono felice è che ne parliamo insieme ad Anna Nolde. Ben trovata carissima, come stai? Emma, ho detto Anna, ho sbagliato, non so perché, eppure la passiamo sempre. Emma, ben trovata!
1: Ciao,
0: come stai?
1: Bene, tutto a posto, mi piaceva pure il nome Anna.
0: Anna, però non è male però, potrebbe essere...
1: È palindromo.
0: Brava, è vero, è palindromo. Ah, sei fissata con i palindromi?
1: No, però ne parlavamo la sera scorsa con un mio amico e dicevamo che sono interessanti.
0: Molto,
1: ecco, sono belli.
0: Molto interessanti. Così come interessante è Manolde, che noi passiamo sempre a Radio 2, sono contentissima perché io ti ho visto anche tanti anni fa quando hai partecipato a un festival fiorentino che si chiama Rock Contest, e insomma hai portato la tua musica, ti è andata anche molto bene, mi sembra, hai vinto un premio, il premio Ernesto De Pascale se non sbaglio, e hai fatto belle cose anche lì nella zona fiorentina, vero?
1: Ovviamente vicino a casa è partito tutto da lì e il Rock Contest è stato un punto importante.
0: Vedi che esistono ancora questi piccoli festival locali legati anche a radio locali, che però sono importanti per tirare fuori i talenti. Oramai, insomma, tu sei classe 2000, giusto?
1: Sì.
0: E oramai è passato di acqua sotto i ponti, nel senso che c'è un nuovo disco, c'è anche un nuovo tour che sta per arrivare, all'interno del quale appunto passerai per lo Spring Attitude, e anche un sacco di collaborazioni. Raccontaci un po' che cosa è cambiato nell'ultimo anno.
1: Siamo in un momento in realtà di sospensione e di lavorazione alle canzoni nuove. Il nuovo disco arriverà, ma con calma. Adesso noi ci stiamo prendendo questo tempo per scrivere e fare tutto nel migliore dei modi, e nel mentre facciamo una cosa che da anni ormai è diventata parte proprio di me e non saprei fare senza, ossia andare in giro a fare concerti.
0: Esatto.
1: Quindi anche quest'estate giriamo per i festival, e lo Spring Attitude è una cosa importante perché in qualche modo sarà la prima data a un festival quest'estate, e quindi partiamo da lì con una piccola data prima dello Spring, e poi da lì continuiamo e facciamo tutta l'estate. Ormai è diventato un po' un rito, insomma, della mia vita e della vita dei musicisti con cui suono.
0: Ma la tua, come dire, la tua dimensione preferita è quella da studio o quella live?
1: Per me è quella live.
0: Sì.
1: È quella da live, se proprio devo scegliere, nei club, perché i club sono racchiusi, hanno il buio, no? Che ovviamente nei festival è più difficile da avere, hanno il buio completo quando serve, quindi puoi giocare con le luci molto bene. Per me i club sono proprio la cosa più divertente, il posto più divertente dove suonare, però i festival,
0: per
1: quanto sia un'altra cosa, sono veramente... È più bello essere spettatore, secondo me, nei festival.
0: Tu sei una di quelle che va ai festival, che sono il Primavera Sound, sei una di quelle che gira?
1: Quest'anno andrò allo Sziget Festival a Budapest, che è un festival che io amo tantissimo, e ho tra l'altro quest'anno la fortuna pure di suonarci, però
0: bellissimo.
1: Ci sarei andata lo stesso.
0: Bellissimo, bella cosa. Vedo Budapest, infatti, Sziget Festival il 12 agosto. Chi vai a vedere, a parte fare tu il concerto? Chi hai come idea?
1: Florence and the Machine e 21 Pilots.
0: Wow,
1: però
0: fantastico.
1: Ci sono tantissimi altri, c'è Dijon, ecco, loro tre sono quelli che ho in testa, che non vedo l'ora di andare a vedere, ma ecco, se avete un secondo per guardare, allo Sziget quest'anno secondo me sono davvero tante
0: realtà importanti. Quindi come idea di performer a cui ti sei un pochino ispirata, ci può essere Florence Welch di Florence and the Machine?
1: Moltissimo, ho visto tantissimi video live suoi, mi piace tantissimo Matt Healy dei 1975 perché ha un modo di stare sul palco, mi piace moltissimo. Tom York mi piace.
0: Tom York.
1: È scontato dirlo, però è stato anche lui un punto di riferimento molto grande per come un frontman sta sul palco.
0: Quindi in maniera molto intima, non saprei come dire, non sicuramente non come un istrione, non un istrionico.
1: Esatto, a me non piace stare sul palco come se il palco fosse un piedistallo, a me piace proprio considerare il momento del concerto come quando inviti un amico a casa e allora lo devi far sentire a proprio agio, perché altrimenti non si sente male in quel momento nel libro di prendere una roba da sudoritro, nel libro di andarsene anche eventualmente, perché è una roba bellissima anche quella. Esatto, no, ma io
0: la prendi con filosofia se uno se ne va dal tuo concerto, allora a un certo punto.
1: È che ma sì, ma poi di solito quando tu sei tranquillo a far coinvolgere le persone poi di solito non è che se ne vanno. Solitamente quando tu fai sentire libera una persona è proprio quando non se ne va. Inizia ad andarsene quando, al contrario, questo in generale nella vita. Quindi per me ecco questo rapporto qui alla pari è fondamentale.
0: Mi piace molto la tua filosofia da palco, bravissima Emma Nolde. E allora l'appuntamento con te per quanto riguarda appunto lo Spring Attitude, dove forse sei già stata un paio di anni fa, è il 30, giusto? È la seconda serata,
1: esatto,
0: se non vado errata. Ok, ci saranno tantissimi. Esatto, ci saranno tantissime.
1: No, 30
0: di maggio, tra pochissimo, la prossima settimana.
1: Esatto.
0: Sì. Se no, mi raccomando, scrivitelo, perché altrimenti
1: fa noi troppo caldo.
0: Ti veniamo a vedere.
1: Quindi sono già a giugno.
0: No, la settimana prossima allo Spring Attitude, il prossimo weekend. Ti diamo un abbraccio forte forte e in bocca al lupo anche per tutto il resto del tuo festival in giro per l'Italia. Ciao cara, a presto, il tuo disco ci ascoltiamo. Ci ascoltiamo quello che deve essere sarà, che è una di quelle canzoni che insomma nelle ultime settimane e mesi ci hanno accompagnato moltissimo, pensando a che cosa farà di nuovo Emma Nolde, no? Mentre è in tour lei scrive canzoni e sta sul palco alla Thom Yorke.

La fantastica, fantastica Emanolde che abbiamo appena sentito, presto sarà protagonista dello Spring Attitude Festival che è, come dire, abbracciato da Radio 2, perché Radio 2 è la radio ufficiale di Spring Attitude anche quest'anno. Non ci sarà solo lei, ci saranno ad esempio tante realtà molto interessanti per quanto riguarda la musica cantautorale e anche sperimentale. C'è un'altra fanciulla bravissima che è Gaia Banfi, oltre a Emanolde, ci sono i New Genia, proprio con live band, l'amante, ok Giorgio, c'è Tony Pitoni con la full band che pare sia molto forte dal vivo, quindi insomma, e tantissimi altri anche più sul versante elettronico, perché poi l'elettronica è quella che ha fatto nascere lo spirito dello Spring Attitude. Ma noi ora ci buttiamo niente meno che su questo pezzone di

0: meraviglia questo pezzone dei Kula Shaker. Ve li ricordate? Questo potrebbe essere il disco, te lo ricordi? Dei Kula Shaker, questa band inglese, inglesissima, che però portava con sé, oltre a questo super organo Hammond che ricalca fedelmente un pezzo dei Deep Purple, non a caso la canzone si chiama Hush, riportavano dentro il mondo del Britpop, perché qui parliamo di, insomma, metà anni 90, qualcosa in più, portavano dentro tutte quante delle suggestioni che arrivavano dai quattro angoli del pianeta, ma soprattutto dall'Oriente. Loro erano fissati con l'Oriente, non a caso si chiamavano Kula Shaker. Quindi di nuovo qua parliamo di viaggio, vedete, viaggio con la mente, viaggio con gli strumenti. Vi ricordate, loro avevano una canzone che si intitolava Govind ed era tutta quanta in stile indiano, c'erano anche le tabla dentro. Andava moltissimo in quel periodo là la musica, la commistione musicale, soprattutto in Inghilterra c'erano tantissime band di seconda, musicisti insomma di seconda generazione che arrivavano dal Punjab, dall'India, e quindi c'era un mix veramente pieno di energia, di musiche diverse che si mescolavano perfettamente con la musica inglese del tempo. E i Kula Shaker, insomma, hanno fatto la loro parte all'interno di questo movimento musicale super interessante. Siamo sempre su Radio Music Room Weekend e stiamo sempre collezionando i vostri viaggi d'amore importanti. Dopo vi parlo anche di alcune amiche che sono sulla Via Francigena e che chissà si sono collegate con Radio 2 Music Room mentre sono dalle parti del lago di Bolsena. Che bellezza! Che cosa abbiamo, Paoletto? Il dito nella piaga. Wow! Anche lei ci fa fare un viaggio nel fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Che voci pazzesche che avevano i Boston, More Than a Feeling, Radio 2 Music Room Weekend. Sono le 16:02, siete sempre in compagnia di Silvia Boschero, Fabrizio Alessio. Oggi non c'è, ma domani torna più bello che prima, eh? 3487-300-200 è il numero a cui vi chiediamo sempre di partecipare in questa democrazia partecipativa che è il Music Room, che ha questo spazio. Oggi si parla di viaggi. Vi ho chiesto il viaggio della vostra vita, ma non è semplicemente chiedervi dove siete stati, è proprio qual è stato il viaggio dal quale siete tornati in maniera un po' diversa. E devo dire che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno capito perfettamente, no, il senso del gioco di oggi. Ad esempio, Mariella, Margherita, Antonella, Alberta e Ilaria in 5 in cammino in questo momento sulla via Francigena. 5 giorni da Radicofani a Vetrano. Alla cammino e opportunità di trasformare il cammino in ascolto. Chissà se in ascolto solo di se stessi, ma anche degli altri, no? Che in questo momento sono in viaggio con te, perché quella dei cammini è un universo a parte, bellissimo, che tantissime persone stanno praticando negli ultimi 10, 20 anni, 30 anni, non solo quello famoso, che è quello di Santiago, che ha diverse insomma opzioni, ma tantissimi cammini in giro per l'Europa, in Italia, ce ne sono appunto di bellissimi, vedete qua, loro sono quasi arrivate al lago di Bolsena, ed è un modo certamente anche per conoscere tantissime persone, però quasi tutti quelli che li fanno poi dicono che in realtà il momento più interessante è quello in cui sei solo con te stesso e hai tutto il tempo del mondo per poter fare i conti, no, con questa persona strana che ti abita, oibò, e guarda un po', quella persona sei proprio tu, pazzesco, eh? Allora, ci sono tanti messaggi vocali, ma ce ne sono alcuni veramente molto lunghi, quindi vi chiedo al 3487-300-200 di mandarli, però un po' più brevi magari. Questo mi andava di mandarlo, ve ne mando solamente una parte, perché la prima parte ci racconta di come appunto lei ha fatto questo viaggio in un'isola famosissima vicino alle coste della Sicilia con il suo compagno, anche per vedere appunto se andava tutto bene nella coppia, no, andando in viaggio, ed era stato tutto fantastico. Però questo è un viaggio che rivela anche la maniera di fare viaggi di un po' di anni fa, molto diversa. Sentite, aspetta, perché il mio dito fallisce certe volte. Ma fallisce tante volte, eh? Forse non è il mio dito. Ah, ecco.
1: È stato un viaggio magico. Abbiamo beccato una settimana perfetta.
0: Vedi, bene.
1: Come meteo anche, era una fine agosto, non c'era tanta gente. Siccome Pantelleria è l'isola del vento, noi siamo anche ritornati a Pantelleria, però abbiamo beccato sempre giornate un po' assurde, con tanto vento, un po' di maltempo. Quella settimana è stata perfetta. E tra l'altro la cosa bellissima è stata che io avevo dimenticato la macchina fotografica, non avevamo lo smartphone ai tempi, per cui questo viaggio non è stato fotografato, ma ogni momento è perfettamente scolpito nella memoria, quindi cioè la luce, i momenti, gli attimi vissuti, tutto perfettamente registrato.
0: Tutto perfettamente scolpito nella memoria, la luce, gli attimi, tutto quanto, anche senza telefonino. Che bel viaggio!

Radio 2 Music Room Weekend, sono sempre presa dai vostri messaggi perché sono pezzi di vita e quindi mi emoziona tantissimo sentire i racconti che ci fate. Continuate a mandarceli al 348 7300 200, tra un po' li ascoltiamo tutti. Intanto ci eravamo fatti anche con Claudia, no, la domanda appunto: come si viaggiava prima dell'internet, come si dice, ieri e oggi, che cosa è cambiato? Sono cambiate tante cose, ad esempio la partenza, decidere dove andare. Come si fa a decidere dove andare? Un tempo avremmo sfogliato una brochure, saremmo andati magari in un'agenzia di viaggi, ancora esistono, sono molto utili e tenete duro perché comunque in tanti casi fondamentali. E lì ci sono i cataloghi tuttora, no? Che si vanno lì a spulciare, a vedere le foto, oddio che belle, no? Queste guide bellissime, esistono ancora delle guide, io ce l'ho tutte, le famose guide le regalavano anche, cioè si potevano comprare anche con i quotidiani un po' di tempo fa, ed erano le guide di tutti i paesi, quelle guide famose, dai, quelle rosse bellissime o blu a seconda della destinazione. E invece oggi vai, accesso immediato, blog, ma soprattutto influencer del viaggio, influencer traveler, influencer che mi dice cosa devo fare, dove devo andare, che mi scopre i tips, le cose segrete, le cose nascoste, che mi scopre fin troppo, tant'è vero che lo sapete, no, esistono tantissime località che oramai sono quasi invisitabili perché il blogger di turno o l'influencer di turno ci ha fatto talmente tanti servizi sopra che c'è la fila fuori, bisogna pagare il biglietto oramai, ma parliamo anche del lago di Braille, insomma, cose importanti. E va bene, anche il turismo è cambiato molto, nel senso che è diventato qualcosa di massa, enormemente di massa. Un tempo come si sceglieva, come si prenotava un hotel? Stessa cosa, insomma, c'erano le guide, c'era il passaparola, facevi una telefonata, prenotavi, parlavi con la persona direttamente. Ormai niente, vai direttamente su questi siti multinazionali che prendono, tra l'altro, a chi affitta le case, eccetera, una percentuale molto alta perché è un servizio, e vai attraverso questo. E poi insomma ovviamente c'era un modo un po' difficile di restare in contatto. Io stessa mi ricordo il primo viaggio che feci dopo la maturità, wow, fantastico, l'Interrail, partire per dove? Beh, non era proprio chiaro perché si poteva anche cambiare destinazione durante il viaggio. Avevi questo biglietto fantastico del treno e noi riuscimmo ad arrivare fino in Marocco, e al tempo c'erano le cabine telefoniche, ovviamente, perché parliamo del secolo scorso, senza scherzi, del secolo scorso. E io mi fermavo poche volte a quelle cabine telefoniche per rassicurare i miei genitori, dai, devo dirlo, sono stata una cattiva ragazza in quel periodo, in quel 1993 quand'era, insomma. E poi c'erano gli uffici turistici, ci sono ancora e sono molto utili, però un tempo era proprio dov'è l'ufficio turistico della città, così scopro che cosa succede. Dai, continuate a mandarci al 348 7300 200 i vostri viaggi che vi hanno cambiato in qualche modo. Io intanto vi faccio viaggiare con questa favolosa signora del soul e dell'R&B che si chiama Macy Gray e Erykah Badu, due signori.

0: Due grandissime signore della soul music di una quindicina d'anni fa, Macy Gray e Erykah Badu, anche se continuano comunque a fare grandi cose. Questa era Sweet Baby su Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boscaro e di voi e dei vostri viaggi che vi hanno cambiato in qualche modo. Sentiamo anche questa nostra ascoltatrice, la Federica. Sentiamo.
1: 1999, avevo 24 anni e già titolare di una società.
0: C'è vento, eh?
1: Un'amica chiede di accompagnarla in Brasile per trovare il fratello che era emigrato lì. Partiamo in tre, torno dal Brasile dopo due settimane con favelas, paesaggi, gente diversa in quegli anni.
0: E?
1: Ho deciso di lasciare tutto.
0: Oh mio Dio!
1: Di andare a Londra e vivere Londra, non per un mese come avevo pensato, ma 10 anni, dove ho spremuto la vita.
0: Brava, hai spremuto la vita, e com'era il succo? Bello, interessante, secondo me sì, perché ce lo stai trasmettendo, cara ascoltatrice, con quella voglia di dire provateci anche voi, perché no, può essere veramente un cambiamento. Oggi siamo così in giro per il mondo attraverso le vostre storie e anche attraverso la musica.

Holy Mount Zion, dice Bob Marley in questa canzone, sempre su Radio 2 Music Room Weekend. Inneggia alla montagna di Zion. Perché lo sto dicendo? Perché Zion è la terra promessa, dove bisogna tornare per tutti i rastafariani, per tutti coloro i quali credono in Giamaica nella religione rastafari, come era, come faceva Bob Marley. Ovviamente Bob Marley era un rasta giamaicano molto orgoglioso, e loro hanno costruito un mito moderno del viaggio, no? Perché insomma parlano della grande diaspora di tutti quanti gli africani ai tempi in cui sono stati messi in catene, portati in giro per il mondo a colonizzare, a lavorare in tante zone del mondo, e il mito, l'idea è quello del ritorno a Zion. E Zion, la terra promessa per i Rastafari, è spesso identificata con l'Etiopia, ma in generale oramai anche con tutta quanta l'Africa, ovviamente, dove bisogna tornare perché è la terra del ritorno, il luogo del ritorno, l'opposto di Babylon, che è un'altra di quelle cose che trovate sempre nelle canzoni di Bob Marley, no? La Babilonia, quella corrotta, che è un po' identificata anche con il mondo occidentale, con il sistema soprattutto coloniale, oppressivo, che ha portato a tutto questo che conosciamo, che viviamo. Vabbè, un'idea di viaggio un po' diversa, no? Quella che ci ha evocato, che mi ha evocato Bob Marley. Ma il viaggio è quello di cui parliamo quest'oggi all'interno della nostra trasmissione. Ciao Silvia, il viaggio della vita, mi scrive Roberto, è stato da solo in moto a Capo Nord e ritorno per festeggiare i 60 anni, vedete? Non si è mai troppo giovani per viaggiare. 5 settimane meravigliose attraverso Austria, Germania, Polonia, Paesi Baltici, un pezzetto di Russia, perché è passato giustamente dalla meravigliosa San Pietroburgo, Finlandia, Norvegia e poi ritorno Svezia, Danimarca, Belgio, Francia. 4 settimane di acqua, anche un po' di neve nonostante fosse fine giugno, senza mai sentirlo, spesso spegnendo il GPS e seguendo la ruota davanti, con un tema, i luoghi più importanti della Seconda Guerra Mondiale. Pensate che bel viaggio che ha fatto questo nostro ascoltatore, con in testa i luoghi della Seconda Guerra Mondiale. Ancora oggi ogni tanto ricordo e sorrido. Un saluto a Roberto da Morlupo, piccola cittadina ai margini.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: 2-2.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: 2-2.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
7: Ah, che starotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 2-2.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Radio 2 Music Room Weekend, 16:33 minuti, sempre in compagnia di Silvia Boschero, quest'oggi in solitaria con il Music Room fino alle 17 e in compagnia di tanti messaggi. Saluto Carmelinda, una nostra ascoltatrice che è particolarmente interessata alla puntata di oggi, forse proprio per via delle suggestioni di viaggio che ci stiamo dando a vicenda. E prima abbiamo parlato di Africa, no? Parlando di Bob Marley, parlando del viaggio di ritorno dei Rastafari, della loro Zion, e torniamo a parlare di Africa perché stiamo preparando un grande concerto qua a Radio 2, concerto per l'Africa Day, un mega evento che si tiene lunedì 25 maggio nella nostra storica sala B di via Asiago 10, lo ascolterete in diretta su Radio 2 e lo facciamo in collaborazione anche con Asvis e soprattutto insomma con gli amici di Amref. Parte anche la raccolta fondi, fondamentale perché è tutto quanto legato a un progetto che si chiama La fame è un gioco, che ha l'auspicio, diciamo così, di aiutare oltre 180.000 persone in giro per il mondo che sono a rischio malnutrizione, a rischio malattie, problemi con l'acqua, no? Che è il grande problema che a noi non ci tocca, ma in realtà in tante parti del mondo, soprattutto dell'Africa, è un problema primario. E per tutto questo c'è questo numero che vi invito a usare per la raccolta fondi. Dona ora, immediatamente, perché è già partito, già dal 18 maggio e appunto fino a lunedì 25 potremo dare il nostro contributo. Il numero è 45587 45587, aiuterà moltissimi interventi mirati, cioè gli interventi di Amref sono effettivamente, abbiamo avuto tante volte modo di parlarne, di parlare con loro, interventi mirati precisi su delle cose e delle necessità specifiche, quindi sapete che i soldi vanno lì, cliniche mobili, realizzazione di servizi idrici e igienici come dicevamo prima, campagne sanitarie, zone come quella del Kenya in particolare, del Burkina Faso, dell'Etiopia di cui abbiamo parlato poc'anzi parlando di Bob Marley. Quindi 45587 45587. Facciamo un viaggio di solidarietà, no? Importante, oltre che parlare di quei luoghi e delle loro necessità. E lo facciamo con questo pezzo storico, Equan the Bunnymen. Si intitola The Killing Moon su Radio 2 Music Room.

McCulloch, il cantante degli Echo and the Bunnymen, dalle brume della new wave britannica degli anni 80, anzi della fine degli anni 70, a dire la verità. The Killing Moon arriva proprio da quell'epoca lì. C'era il punk da una parte, dall'altra c'erano queste band molto scure, super introspettive, con questi suoni così belli, pastosi. E vabbè, insomma, era una psichedelia tutta britannica, da Liverpool, con furore. Non arrivano solo i Beatles da Liverpool, arrivano anche i Echo and the Bunnymen. A proposito di viaggi, vedo tanti viaggi anche in Inghilterra, oppure questo viaggio di Riccardo, che al 3487-300-200 ci ricorda un viaggio. Lui da Taranto è partito per andarsene in Abruzzo con i suoi familiari. Ricorda quel viaggio in particolar modo perché è stato l'ultimo viaggio col papà, no? Perché i viaggi importanti sono anche quelli che sono importanti perché c'è una persona, e per cui rimangono, no, indelebili tutti i ricordi di quel viaggio assieme. Poi la vita va avanti, come dice anche il nostro ascoltatore, e i viaggi anche, no, cambiano e si aggiungono. Viaggio in solitaria di un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, per sconfiggere le mie paure. Ho attraversato l'Europa in treno da Reggio Calabria a Londra, con tappe intermedie Firenze, Torino, Chambéry, Parigi. Lo rifarei, certo. Oppure c'è la Maria da Milazzo che dice: il viaggio da cui sono tornata diversa è stato quello che ho fatto in giro per l'Iran. Pensate che meraviglia, 2018, questo Iran così massacrato da dentro e da fuori, no, oggi. Un gruppo di amici eravamo, scrive lei, guidati da un amico iraniano che vive in Italia, luoghi incantevoli, gente speciale con cui tuttora sono in contatto, cene a casa di parenti iraniani del nostro amico, semplicemente qualcosa di indimenticabile. Lei scrive: unforgettable.

Radio 2 Music Room Weekend, Martin Garrix, stiamo ad Ed Sheeran in questa Repeat It, sempre in compagnia di Silvia Boscaro e soprattutto io in compagnia vostra, che state veramente riempiendo i miei occhi e la mia immaginazione di viaggi meravigliosi, perché questo è il tema di oggi. Edoardo da Trieste ci dice: viaggio indimenticabile, Alta Via delle Dolomiti, Lago di Brais al passo del Falzarego in mezzo alla natura e qualche volta tra stambecchi e camosci e anche un sorvolo di un'aquila, indimenticabile, qui proprio nella natura più bella. Il Falzarego l'ho fatto anch'io in bicicletta, stavo per lasciarci le penne, altro che aquila, perché insomma sono dei passi bellissimi dove passano anche le grandi gare ciclistiche, delle persone serie però, E ancora vediamo un po' persone che vanno a zona tra i menhir e poi Bretagna, Salisbury, le Ebridi. Dormivo ovunque, scrive Davide da Prato, nelle stazioni, negli hotel di lusso. Ah bene, dalla stazione all'hotel di lusso, dall'alto dal basso all'alto, bravo, fino a un cottage con il tetto che si poggiava sulla porta, non me lo so figurare molto bene, in un villaggio sperduto nell'isola di Lewis. Insomma, ci sta descrivendo il suo Interrail. Ne sono arrivate tanti messaggi al 348-7300-200 dell'Interrail, che prima ho citato anch'io, dicendo che erano i tempi in cui bisognava fermarsi per telefonare perché non si avevano i cellulari, e in molti ci avete scritto che effettivamente era una questione di libertà, per cui se si partiva per l'Interrail, poi se si telefonava poco a casa, con la disperazione dei genitori che invece erano lì ad aspettare che squillasse il telefono, quello di casa, quello, no, con il drin antico. 1992 ci scrive Fausto: Rio delle Amazzoni, da Belen a Manaus in barca, si dormiva in amaca. Ho incontrato tante famiglie, ricercatori d'oro, un viaggio di 8 giorni ma molto molto bello. Dalle docce usciva l'acqua del Rio delle Amazzoni, l'odore della terra e l'odore anche della nostra pelle. Che vuol dire? Che non vi siete lavati per 8 giorni? Beh, ci sta, ma va bene così. Insomma, dice che gli sembrava di essere in un film, perché poi i film volentieri ce li possiamo fare anche noi, no? Facendo questi viaggi pazzeschi. Ancora ne leggo un po' uno dietro l'altro, perché poi tra un po' ci dovremo salutare, quindi non ci sarà più spazio. Enrico da Torino che dice: giro del mondo in 50 giorni. No, uno che ha fatto il giro del mondo, che invidia incredibile. Treni, aerei, pullman, auto, alla ricerca delle antiche statue della dea della terra Cibeles, con mia figlia maggiore, scrive Enrico. Ricordo per un'intera vita. Sai che, figlia mia, sai che facciamo oggi? Facciamo il giro del mondo in 50 giorni, così sarà una cosa che ci ricorderemo. Beh, sicuramente ve lo ricorderete. Buongiorno. 1999, viaggio transoceanico in Brasile, fu l'inizio della mia conoscenza del mondo, il primo di tanti viaggi. Spoiler, ero con l'ascoltatrice che ha mandato il messaggio prima. Vabbè ragazzi, ma allora, cioè, è tutto un magna magna qua, vi ascoltate a vicenda. Era con la Federica, quella che abbiamo ascoltato prima. Ma pensa un po'. E va bene, va bene. Ne faremo un altro magari, perché no, di puntata di viaggio in giro per il mondo con i vostri ricordi di viaggio, perché mi sa che è un argomento che può tirare fuori tante meraviglie. Intanto ce ne andiamo di nuovo in Inghilterra. Questi sono Oasis, Supersonic, su Radio 2 Music Room.

bellezza la nostra trasmissione di oggi, il nostro disco caffè, possiamo chiamarlo, oppure anche aperitivo, perché vedo che qua gli aperitivi vengono sempre messi in anticipo, no? Trovi gente che fa gli aperitivi alle 4 di pomeriggio e dici, ma c'è qualcosa che non mi torna, non dovrebbe essere, non dico sera, però insomma verso le 18. Supersonic, pezzone che ha decretato l'inizio della carriera degli Oasis, semplicemente primo singolo per loro. La leggenda vuole che lo scrissero in un battibaleno, cioè quasi Noel Gallagher lo scrisse così, come se fosse una cosa semplicissima. E di cosa parla? Di essere supersonici, di essere inarrestabili e di vivere il momento. Chi l'avrebbe mai detto che poi gli Oasis sarebbero diventati quei giganti, no? Che abbiamo imparato a conoscere, e quei giganti ingombranti poi, no? che hanno litigato un sacco nella storia della musica britannica, del Britpop, e che poi hanno viaggiato in giro per il mondo con tour mega galattici per poi dividersi, per poi rimettersi insieme, perché sappiamo che quando ci si separa, quando si litiga, poi è bello tornare anche insieme. Spero che non abbiate litigato quest'oggi ascoltando Radio 2 Music Room Weekend, giornata in cui abbiamo parlato di viaggi. Domani sarà un altro argomento, e domani tornerà anche il nostro Fabrizio D'Alessio, che è andato a fare sicuramente un viaggio di cui ci parlerà in maniera più approfondita domani. È un viaggio nell'anima, un viaggio esistenziale. Intanto ringrazio tutti quelli che sono stati con noi quest'oggi, perché insomma è stata come sempre una bella storia. Beh, il nostro Paoletto e company, regia video Matteo Tarquini, grazie Matteo Tarquini per avermi fatto così bella. Ringrazio Aldo alla parte tecnica e anche Pino Berardi che invece l'ha preceduto. E dopo di noi arrivano quelli di Ciucci Nudi. C'è l'Elena Di Cioccio che mi manda sempre un messaggio prima di andare in onda, che io non leggo mai, ma oggi manca, vedi? Dovremmo chiederle qual è stato il suo viaggio della vita, che le ha cambiato la vita. Me lo faccio dire e poi ve lo dico domani, perché Music Room Weekend torna domani con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio dalle 15 alle 17.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì. 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Benvenuti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lo Russo e Francesco Miglianza.
1: Ok,
2: oggi suona così, suona così.
3: Buon pomeriggio, sono le 17 in punto, comincia l'appuntamento più brioso del weekend con il Trio delle Meraviglie da Milano, tutti nudi e formato da Elena Di Cioccio e
1: Francesco Migliazza.
3: E a Roma
1: chi c'è a Roma?
3: A Roma c'è Pippo Lo Russo,
2: eccolo.
3: Buongiorno caro,
2: buon pomeriggio,
3: buongiorno a tutti voi. Vogliamo dare un benvenuto come si deve, fatto bene, in pompa magna, a, come dire, una presenza che sarà solo oggi con noi, okay, ovvero okay. Il regista
1: il numero A
3: due. Col numero 2 di regia
1: Leonardo
3: Cariatti.
1: Let's go.
2: Che bello, ragazzi, quando non c'è Provenzano,
3: Leonardo?
2: È tutto più bello quando manca Provenzano, ragazzi, devo dire la verità.
3: Non è vero, è festa. In redazione
1: Claudia Bonadonna.
3: Al mixer di Milano è tornato a trovarci lui
1: Massimo Pinfaretti.
3: Si passa alla sezione di Roma. Dopo lo spengo, Miglianza. Si passa alla sezione di Roma, mix in Roma, chi c'è?
2: Abbiamo Marina Baglivo. Senti com'è bello, fluente così, veloce.
1: Dai Pippo, fai il telecronista anche tu della bombonera.
2: Va bene.
3: Alla visual chi c'è?
2: Canale 202, tenemos Stefano a Imola.
3: Curatore Casali Nuovo, andiamo a salutare la nostra capostruttura Annalisa Vacca. Ma cos'era, una mucca o era
2: abbiamo omaggiato anche tutto il mondo animale, capito?
3: E adesso pronti per salutare il nostro direttore, in piedi, mano sulla fronte, il nostro Giovanni
1: Alibrandi.
3: Ce
1: l'abbiamo,
2: ci sta squadra al completo, ci siamo. Con cosa iniziamo, ragazzi?
3: Con voi fino alle ore 19 sulla radio più bella d'Italia. Che cosa iniziamo? Con l'istantanea, cioè le tre parole per raccontare il vostro mood di oggi. Tre parole che mandate al 348 7300 200 per dirci come state, dove siete, cosa fate. Mettetecele in ordine sparso, metteteci anche la spiegazione, perché noi tireremo un po' a indovinare,
1: sì, certo.
3: Poi se ce la scrivete però è meglio. Per esempio, chi fa l'esempio di voi due?
2: Ma io ce l'ho pronto, se volete.
1: Vai.
2: Allora, le tre parole sono cocktail, moderato, figo. Cocktail moderato, allora, figo.
3: In bocca tua, cocktail moderato figo non può essere, te lo dico per esperienza.
1: No, può essere solo cocktail.
3: Può essere solo cocktail. Le altre due vanno cancellate. Va bene, cocktail moderato figo.
1: Sei andato a bere, hai detto faccio la persona moderata.
3: Fa molto ridere questa battuta, bella.
1: E quindi
3: sei rimasto un po' più, come dire, piacente del solito.
1: Si sentiva figo interiormente, ma da fuori invece andava in giro tutto storto.
3: Hai presente il come si chiama? The Wolf of Wall Street,
1: sì.
3: Che non riesco a dire The Wolf of Wall Street.
2: Sì.
3: Maledetti allora chi ha fatto questo titolo. È giusta la spiegazione, Pippo?
2: No, la spiegazione è completamente diversa, perché praticamente non sapevo come andare vestito.
3: Non dircela.
2: No, allora non c'entra niente. No. Provate a indovinare.
3: Mandiamo una canzone, proviamo a indovinare. Per voi invece 348 7 300 200.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Brava. Radio 2:17:08. Siamo rimasti attaccati alla scusate, alla istantanea di Pippo. Cocktail moderata figo, moderato figo.
1: Sì.
0: Non abbiamo trovato una soluzione, neanche i nostri guardascoltatori, esatto, che stanno scrivendo al 3487-300-200. Qual è la soluzione?
1: La soluzione è questa, praticamente: cocktail moderato figo, perché c'era un evento importante a Roma, sono stato invitato e non sapevo come andare vestito, capito? Quindi ho chiesto a uno degli organizzatori: ma come mi devo vestire? Risposta: tre parole: figo, moderato, cocktail, capito? Ha scritto così.
2: Ti ha fatto lui l'istantanea.
1: Sì, me l'ha fatta lui, figo, moderato,
2: quindi,
1: cocktail, capito?
2: Quindi, ma io sono curioso, quindi come sei andato vestito?
1: Cioè, ci ho ragionato tre giorni senza dormire, ho detto: ma cosa
0: ma
1: vuol
0: come?
1: Dire figo,
0: ma
1: moderato? Cioè, figo,
0: figo,
1: figo,
0: moderato, cocktail, ma moderato... no, un abito da cocktail. Cioè? Un abito da cocktail figo, però non
2: troppo tirato.
0: Non troppo tirato.
1: Cioè, giacca, t-shirt e jeans, capito? Così. E tra l'altro era appena esploso.
2: Io avrei messo
0: giacca, t-shirt, jeans, ti sputo.
2: No,
0: quello non è cocktail.
1: Ho messo la camicia,
2: Un abito al posto della camicia, la t-shirt.
0: Bravo, vedi.
2: Con una sneaker sotto.
1: Bravo, effettivamente è stato così. Ho messo solo la camicia e non le metterò mai più, perché con 30 gradi che sono esplosi sti giorni si schiatta.
0: No, è diverso. Non è che se metti la camicia, cioè mettere giacca, pantaloni e maglietta e sneaker fa molto aleccate, l'hanno capito? Sono figo,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è.
1: Sì, sì, vabbè.
0: Se metti la camicia è subito banca.
1: Comunque, nel momento in cui ti vesti bene, arrivi schiattato di caldo. Perché è tutto sudato, basta, non vale
0: ti
1: più
0: tieni
1: niente.
0: Tieni sulla giacca.
1: Vabbè, arrivano le istantanee.
0: Va bene,
1: ragazzi,
0: sentiamo un po' di istantanee.
2: Allora,
0: leggimene qualcuna.
2: Allora, ce n'è una bellissima, posso, Pippo?
1: Prego, dottore.
2: C'è una che scrive: io la prendo come istantanea, è appena arrivata. Dovevi andarci ubriaco.
1: Bello. No, quello dopo, a fine serata c'era gente che barcollava.
0: Ma è ovviamente l'intenzione quella di non farsi o non farsi più invitare, o fai talmente sbracchi così tanto che fai ridere tutti, che ti invitano apposta, anzi ti mandano da bere a casa
1: la
0: insieme
1: seconda.
0: Alla macchina.
1: Brava Elena, brava Elena.
2: La seconda.
1: Allora, attenzione, c'è Michela.
2: Io non so se...
1: Michela,
2: io
1: che...
2: non so se voglio tenerla come canzone questa.
1: Come tormentone, non lo so, arriveranno altre, adesso vediamo. Intanto la prima che è arrivata tra i primi questo. Dice:
0: intanto la tua Franci.
2: La mia?
0: Sì.
2: La mia è: Trento, freddo? No.
1: Allora,
0: ok, io lo so, quindi è non facile, posso partecipare.
1: Sei stata a Trento a fare uno spettacolo, faceva molto freddo e non avevi il giacchetto, non eri coperto.
2: E invece
0: guarda, vai al contrario.
1: Faceva caldo, incredibile, e sei schiattato di caldo. No.
2: Io ho portato
0: perché
2: le
0: Migliazza,
2: cose.
0: Migliazza che ha 10 in geografia, che lui esce dal liceo con 10 in geografia, ha detto: "Beh, vado a Trento, fa freddo, c'è anche la R nel nome, Trento".
1: Totò e Peppino.
0: È andato lì pensando di trovare il freddo glaciale e non ha letto proprio i giornali, un caldo pazzesco.
2: Ma scusa, ma leggo i giornali per andare a Trento? Per me vado in un posto dove c'è la montagna e fai più fresco che a Milano.
1: Se metti meteo, meteo Trento. Capito, metti meteo Trento sul cellulare e vedi subito,
0: che
1: capito?
0: Ignorante.
1: Mamma, che
0: signori,
1: capra.
0: Sì, siamo così ignoranti e questo è il programma che a voi piace tanto ascoltare durante il weekend 17-19, tutti nudi Radio 2. Qual è la tua istantanea? 3487-300-200.

Fatti Nudi a Radio 2. In onda il sabato e la domenica su Radio 2. Tutti nudi a Radio 2.

0: Cesare Cremonini, qui a Tutti Nudi, su Radio 2, Elena 18, Bipolo Russo, Francesco Migliazza. Cremonini, protagonista, tra l'altro, tra qualche giorno, il 6 e il 7 giugno, al Circo Massimo. Quindi tutta Italia sta arrivando qui al Circo Massimo, sarà un concerto, saranno due concerti clamorosi.
1: Tutta Italia.
0: Sì, tutti
1: come
0: arrivano.
1: Se non avessimo i concerti di Cremonini in giro per l'Italia.
0: Ma sì,
1: scusami.
0: Beh, è che si fa festa, si fa vacanza, lì. Capito? Vengono a Roma, si fa vacanza, bisbocce, come fare una manifestazione, capito? Tutti a Roma a fare concerti.
1: A fare manifestazioni. Allora, ancora qualche spazio per le vostre istantanee di oggi, le tre parole per raccontarci dove siete, cosa fate, come state.
2: Elena, noi vogliamo la tua.
0: La tua,
1: no,
0: Elena,
1: la,
0: la
1: no.
0: tua.
1: Dai.
0: Perché nei fuori onda se succede la vera trasmissione. Dai, dici un po', che succede?
1: La famigliazza, dai.
2: Istantanea di Elena, che completerà lei. Bottiglia, collana,
1: cuffie.
0: Ah, ho capito.
2: Cosa la spieghi tu?
0: Avrà fatto il solito disastro che rovescia tutto in diretta nei fuori onda, come sempre. Dai, come sempre, è veramente un caos.
1: Perché Francesco dice che fa il badante quando viene in radio. Dai. Perché io rovescio tutto, l'acqua, il caffè, qualunque cosa.
2: E io sono messo male,
1: Ma, e te lui è messo, oggettivamente messo male. Ma io oggi ho toccato questo piccolo picco che posso portare
2: oggi,
1: a casa come punteggio massimo. Mi sono tolta la collanina, me la sono rimessa, mi sono legata la cuffia al collo nel filo della collanina e sono rimasta intruppata dentro.
2: Ha tolto
1: dentro
2: le cuffie, è rimasta la collanina così, mentre la bottiglia d'acqua gocciolava. Perché l'ha lasciata aperta.
1: Io non mi accorgo di niente, si accorge tutto lui, vedi? Vedi?
2: Così.
1: Io ti alleno.
2: Avevo la gamba bagnata, mi sono accorto sì. Cioè.
1: Beh, o abbiamo un cane in regia,
2: esatto.
1: O se no.
2: Oh mamma mia.
1: Senti, ma un'istantanea che diventa tormentone, qual è?
2: Ce l'abbiamo. Michela,
0: sì.
2: Che dice mare, armadio, radio.
1: Mare, armadio, ce l'ho.
2: Vai.
1: È andata al mare, lei ha la cabina, proprio la sua cabina, quella che è lì, che l'avevano i suoi nonni dal 1970, e dentro c'è ancora la radio che era di suo nonno, che ha passato a suo padre, che ha passato a lei, l'ha accesa e ci sta ascoltando dalla Riviera Romagnola.
2: È una bella immagine, e mi spiacerebbe smontarla.
1: È già un film.
2: Esatto.
1: Pronto benzina? Eccoci.
2: Sì. Ma non è questa, mare, armadio, radio, fa così.
1: Sei sicuro che faccia così?
2: È partita forte, eh?
1: Rifacciamola. Fa così. Dai, un po' più accompagnata.
2: Va bene, va bene. Io

0: radio e dice: oggi volevo andare al mare, ma siccome è esploso il caldo, ho deciso di fare il cambio armadio.
1: Perché?
0: Ho ancora i maglioni di lana in giro, ma mi consolo ascoltando voi alla radio. Che poi non ho capito perché se fa caldo si mette a fare il cambio armadio.
1: Che fa ancora più caldo, esatto. Ma comunque.
0: Ma

mi raccomando, cambiate i vestiti, non cambiate solo l'orologio. Ci sta, questa era l'istantanea, il tormentone del nostro Migliazza. Occhio, perché tra poco facciamo veramente servizio pubblico con tutto ciò di cui non dobbiamo parlare.

0: Fuel, Gracie Abrams su Radio 2, 17:24 minuti, tante cose di cui parlano tutti e noi, cioè, gli altri weekend cosa fanno? Fanno un bel riassunto e noi invece scegliamo di non parlare di tutta questa roba.
1: Ci proviamo. Quindi non parliamo ad esempio della giornata mondiale della legalità che si celebra per commemorare le vittime di tutte le mafie, in particolare delle stragi del 1992.
0: Sì.
1: Ne andiamo nel dettaglio.
0: Quella.
1: Falcone Morvillo il 23 maggio e Borsellino il 19 luglio.
0: Quella. Bravo. Giornata mondiale della legalità. No, non lo sapevo, grazie.
2: Bene, visto? Servizio
0: pubblico.
2: Perché
0: sono quelle cose che dobbiamo ricordarci, perché, come dire, quando ti ricordi qualcosa che è fondante è meglio per tutti.
1: Esatto.
0: Perché fonda.
1: Questo rientra nel non parleremo, bisognerebbe parlarne un po' di più, ma non ne parliamo.
0: Mannaggia, non ne parliamo. Bravi, vabbè, bravi. Allora facciamo una cosa, per par condicio non parleremo neanche di Paul McCartney, il baronetto dei Beatles, che da tempo non si concede ai selfie.
1: Ma non ci credo.
0: Sì, caro, neanche in questo momento, perché sta uscendo con il suo nuovo disco The Boys of Dungeon Lane, 18° album da solista, perché dice: guarda, io non sono una scimmia in mostra allo zoo.
1: Ammazza,
0: quindi il selfie con me è, perché giustamente dice, io non è che sto lì a farti da trofeo, anche perché poi quando fai il selfie stai lì a guardare te e dire: oh, guarda chi c'è. Non è che fai la foto
2: per tributo,
0: dici: ma che bello, guarda che bella foto.
1: Vabbè,
0: ho con
1: però
0: lui.
1: Però ricordo, cioè, se uno ti chiede una foto,
0: fammi fare un po' di polemica.
2: Brava,
0: però.
2: Brava, poi figura.
1: Andare contro McCartney.
2: Oh, mamma, guarda chi c'è, mamma, guarda chi ti passa, guarda chi ti, capito, tutte quelle cose lì. Va bene. E poi non parleremo nemmeno del regista Dario Argento, il grandissimo regista che dal Festival di Cannes ha detto la sua sul cinema italiano. E dice: è il periodo più buio e difficile della sua storia, ma se non si cambia e lavorano sempre gli stessi, è inutile lamentarsi. Capito?
1: Giusto. Cioè,
2: bravo, bravo Dario, bravo.
1: Applauso.
2: Ma come?
1: Io ci sono, Dario.
0: Dario, noi siamo qua.
1: Siamo
0: guarda,
1: tutti qua
0: guarda
1: per te.
0: Strangoli, mi fagli vedere come sei bravo, come killer.
2: Bravo. Ma di più.
0: Accoltellami dietro la schiena, dai.
1: Non ho il coltello.
0: Vabbè. Fai finta.
2: Mentre quei due fariscini.
0: Cose di cui noi non parliamo.
2: No. Non parleremo di tutte queste cose perché a tutti nudi tra poco parleremo di qualcosa di
0: accoltellante.
2: No!

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Che stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2 Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: 2-2
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: La Quintale qui a Tutti Nudi a Radio 2 e nel 18 Pippolo Russo, Francesco Migliazza. Tre parole, attenzione, arrivano i saluti da Sonia e Gianni che dicono: sudata, pollo e birra, clamoroso. Praticamente lungo giro in bici ci siamo fermati a mangiare il pollo con una bella birra fredda e poi è durissimo riprendere a pedalare in bicicletta.
1: Vedi un po'. Ma scusa, ma fatti allora una melanzana alla parmigiana la prossima volta con dell'amaro, aumenta le dosi.
2: Guarda che io so bene questa sensazione, sul cammino di Santiago era così, quando ti fermavi a pranzo, birretta, birretta, birretta, sigaretta, ciao.
1: Ciao.
2: Facevi un chilometro.
1: Domani, domani.
2: Esatto.
1: Domani.
0: Arriva.
1: È arrivato?
0: Eccolo.
2: Eccolo lì.
1: Di che cosa parliamo nella prossima mezz'ora? Eccola qua, la ricerca della NASA, perché la NASA con la sua ricerca presso l'università di Ogni Scarafone Bella Mamma Sua, di Sacramento a Califoggia.
0: Ma come? Califoggia? Bello Califoggia.
1: A Sacramento?
0: Ci sei mai stato?
1: Ha
0: la conosci?
1: Scoperto,
0: allora zitto.
1: Ha scoperto che i cinesi si vantano più di tutti delle loro tamarrate, ovvero qualsiasi cosa che mostri un po' non cattivo gusto, però diciamo una cosa che piace a chi ce l'ha, ma forse meno a quelli che la guardano.
2: Le
1: tresciate.
2: Ok, la tresciata.
1: Sì, esibizionismo, coattaggine, eccesso, okay. Quella roba che piace a te, gli altri dicono: ma sei serio? Sei seria? Noi italiani su quanto, in quanto a tamarraggine, come siamo messi? Vogliamo iniziare oggi?
2: Cioè, molto bene.
1: Trovi? Allora, vogliamo dare il via oggi qui a Tutti Nudi alla prima edizione del Premio Tamarro 2026.
0: Sì.
1: E raccontarci qual è quella cosa, quella cosa. Tamarra trash di cui andate fiere o fieri, ovviamente.
0: Ci sta, cioè, bello.
1: Quella cosa che dici: io c'ho questo, e tutti
2: sì,
1: cosa?
2: La cosa trash, ma che tu sai che è una cosa trash, ma la porti
1: niente
2: in giro, la metti, la compri.
1: Testa alta.
2: Beh, certo, io ce n'ho una.
1: Vai.
0: Cioè?
2: No, ho una macchina, non è un macchinone, è una macchina utilitaria, una cosa normale.
1: Quella bianca?
2: No. L'altra.
1: L'altra?
2: Quella che è tipo l'animale.
1: Ok.
2: Okay? E ho fatto i cerchioni neri, che è una cosa, cioè, che se hai una macchina cattiva i cerchioni neri sono belli. Ma tu dici: ma perché? Ma
1: per quale motivo?
2: Però
1: giusto,
2: sta molto bene, molto
1: giusto,
2: bella.
1: Giusto,
0: bravo. Così non si sporca.
1: Mi piace, bravo.
0: Per quello.
2: Non si sporca, né la riconosco ai parcheggi, perché sono tutte uguali, almeno vedo c'è il cerchione nero e la riconosco.
1: Lui l'ha fatto per utilità.
2: No, diciamo che è il ripiego, è l'utilità, non te l'ho fatto perché è una tresciata.
1: Guarda, devo dire che tu saresti già alto in classifica, ma Pippo ha qualcosa di,
2: sì,
1: secondo me, inguardabile, ma io l'ho visto in un video, quindi esiste.
0: Okay. Sì, esiste. Praticamente io ho appena messo un coprivolante a forma di coniglio con le orecchiette, ok? Tutto peloso,
2: credo,
0: sulla macchina nuova, che fa schifo. Mia figlia mi dice: papà, ma fa schifo, ti guardano tutti. Proprio perché fa schifo, non la tolgo più, capito? Cioè, non la tolgo più. Vabbè.
2: Poi voglio vedere una foto di questa cosa.
1: Il motivo per cui stiamo facendo oggi questa classifica della NASA è il tuo video. Dice: uè, guarda che tamarrata, facciamo un premio Tamarro 2026. Ma certo!
0: Sì. Vabbè, dai.
1: Allora, qual è la cosa tamarra di cui andate più fieri? 3487 300 200.

0: Jones, Radio 2, 17:42 minuti, siete all'ascolto di Tutti Nudi, Elena 18, Francesco Migliazza, Pippo Lo Russo con voi ogni weekend fino alle 19.
1: Yes.
0: Vi abbiamo detto della nostra ricerca della NASA e abbiamo aperto ufficialmente il premio Tamarro 2026. Cos'è quella cosa tamarra che avete, di cui andate fierissimi o fierissime?
1: Bravo.
0: Abbiamo già preso un Franci con i suoi cerchi neri della macchina, vabbè, di una macchina piccola. E Pippo con il coprivolante peluscioso con le orecchie.
1: Sì.
0: Benissimo. Ma andiamo a vedere la classifica.
1: È arrivata.
2: Tu non hai cose trash.
0: Ce ne ho.
2: Ok, dopo ce le dici.
0: Abbiamo la classifica di sei cose tamarre che vanno tantissimo qua in Italia. Proprio quanto ci piacciono, signori, non avete un'idea.
1: Attenzione, vai. Al sesto posto abbiamo il tuning estremo sulla macchina. Praticamente impianti stereo da 1000 decibel che fanno venire le crepe nei muri, nei palazzi, nei garage, alettoni o carenature.
0: Ma così di moda?
1: Sì, va tantissimo. Cioè, a volte c'è una moda, ma ci sono quelli proprio che se ne fregano, cioè è molto soggettivo la tamarraggine che c'è, capito? Specialmente in certi paesini, pochi abitanti, hanno spesso carene, alettoni, capito? Motori e marmitte truccatissime, una cosa da impazzire.
2: Beh, io avevo, conosco...
0: Aggiungerei anche il colore, flescioso, doppio color.
2: Se non è fluo non vale.
0: Ragazzi, senape viola, vuoi non farmi una macchina senape viola?
1: I led nei cerchi che quando vanno in giro altro che scuri come Migliazza.
2: Ho conosciuto uno che aveva questa macchina tutta truccata, tutta bassa, e praticamente apriva il baule e dentro il baule non c'era più baule, c'era solamente uno stereo. Lui andava a fare
0: che bello. Che meraviglia.
1: Con i caricatori.
0: Mi piace.
2: Beh, chiaro.
0: Quinto posto.
2: Al quinto posto abbiamo tutto l'abbigliamento, gli accessori, tipo loghi enormi, le ciabatte pelose, le cose, gli occhiali giganti, le cose un po' strane.
0: Certo.
2: No, io questo non l'appoggio.
1: Bisogna saperle portare poi le cose.
0: Fatti guardare. Guarda.
2: Queste non sono trash, dai.
0: Vattene via, guarda. Devo dire che il logo enorme e la pataccona fa sempre molto tamarro. Però comunque a noi ci piace. Che dobbiamo fare?
1: Trash.
0: Quarto posto non c'è una cosa, non c'è un oggetto, non c'è un pezzo di abbigliamento, ma è un modo di fare.
1: Cioè?
0: A noi piace, a noi italiane, a noi italiani piace la gestualità plateale. Non devono a solo sentirmi, e ovviamente corredata di tono di voce molto alto e possibilmente gergo che non devono capire quelli, come dire, devono sentirti ma non devono capire gli altri tranne
2: quelli,
0: i tuoi.
2: Quelli che leggono i libri non devono capire.
0: Deve capire la tua gang, non gli altri, però ti devono sentire, ma proprio con le braccia lo devi fare, cioè, il gesto.
2: Parola sincero, zio.
0: Sincero? Parola. No, vabbè, cioè,
1: ma ti sei visto? Ma devo venire lì, ma vengo lì, ti manda
0: Sai che mi si è slogata una spalla a fare così?
2: Non è per tutti.
0: Oh, santa miseria. Va bene, fermiamoci un attimo con la nostra classifica della NASA.
2: Troppo trash,
0: non ce la faccio.
2: Pausa.
0: 3487 300 200, vogliamo assegnare il premio tamarro.
1: Alla sera, viva la cena.
2: Che assegniamo?
0: Il premio tamarro 2026.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina.
2: Questa era carina.
1: Niente, Francia ha visto la Lamborghini che stira cantando e gli è venuto subito da ballare.
2: Beh, era movimentata.
1: Devi dirci qualcosa.
2: Stiamo assieme, io e Elettra, sì.
3: Ah, sì, l'ho letto sui giornali, è vero.
2: Esatto.
1: Torniamo, amici e amiche, alla classifica della NASA delle cose tamarre che piacciono tanto in Italia, mentre aspettiamo le vostre tamarrate, perché vogliamo consegnare questo premio Tamarro 2026. Scrivetecelo al 348 7300 200.
3: Allora, al terzo posto, io non ho più lo scooter, il motorino o il motore, ma conservo veramente questo oggetto che forse era molto tamarro. Ci sono i caschi degli scooter, delle moto in generale, con le orecchie, le pinne, le code degli animali, ragazzi. Batman, Superman, ho visto quelli col mantellino di Superman che quando partono sembra che svolazzi. Fanno ridere veramente.
1: A me fanno impazzire quelli con lo squalo sopra.
3: Sì, coi ciuffi.
1: Che ci hanno attaccato la pinna dello squalo. Ma dai.
3: È da ridere,
2: questo
3: da ridere,
2: è bello.
3: Ragazzi.
2: Questo è bello.
1: Però allora, molto bello, sì.
3: C'è la creatività.
2: La moto bella. Sì, creatività per modo. Cioè, se è la moto bella, secondo me puoi farlo. Se no, vale come i miei cerchioni. Cioè, se sei il motorino piccolino e il
1: casco. Posso dire di averlo fatto in tempi più giovanili.
2: Ma io non ho dubbi che tu faccia cose trash.
1: Sì, perché davano via le. C'erano le orecchie. Come si chiamano? No, c'erano le cornina, quelle tipo degli SDC, però fatte di peluche. Dico, oh, ma così sembro veramente. Cioè, cattiva di brutto.
3: Sembri.
1: Che poi te le metti con le ventose.
3: E le perdi in moto quando piove.
2: Alla seconda posizione c'è una cosa che, se posso dire, a me dà un po' trashato. Questo è proprio
1: tanto trash.
2: Le cover dei telefoni, quelle tipo giganti, con dietro attaccate, quelle magari personalizzabili, puoi attaccarci tutti gli sticker di gomma giganti.
1: Con i ninnoli che vengono giù.
2: Sì, che non
1: strass.
2: Ci stanno in tasca, non puoi mettere neanche.
1: Sono praticamente delle scenografie di un film.
2: Quadri.
3: Sì.
1: Di un kabuki giapponese.
3: Sono dei PC che uno cerca di mettere in tasca, dei tablet,
2: esatto.
3: Capito? Però attenzione, queste cose spesso vengono abbinate alle trashate delle unghie. Capito? Che Elena dice: beh, esatto. è la moda, certe unghie però non si possono vedere. Capito?
2: Decorate. È ancora più trash.
1: Guarda, devo dire che quando ci metti strass, perline e quant'altro diventa un po', come dire, sovrabbondante. Però quando vedi una bella cover nero in mano ad un uomo con le unghie dipinte di nero, voglio dire, fa molto eleganza.
2: Ma sai quella cosa?
1: Fa molto Milano.
2: È una cosa ancora più trash. È che molto spesso si fanno solamente le unghie della mano con cui tengono il telefono perché è abbinata alla cover. L'altra no, l'altra senza unghie fatte. Però...
1: E poi la sera fanno il peso con la mano sotto la braccio differente perché pesa il triplo rispetto il destro col sinistro.
2: Che brutta roba.
1: Ma signori, in testa la classifica delle cose tamarre che piacciono tanto in Italia.
2: Non poteva che esserci lei, o lui, o questo evento.
1: Signori, le feste, i diciottesimi, ma soprattutto i gender reveal.
2: Cioè lui, sarà lei,
1: sarà parte di noi.
3: Ma quando è maschio o femmina?
2: Mamma. Sì.
1: Allora, già i diciottesimi spaccano perché l'ingresso della festeggiata è praticamente l'ingresso di Cenerentola.
3: Sì,
1: con fuochi d'artificio, balletti. Ma il gender reveal è imbattibile.
2: No, il gender reveal è veramente.
1: Cioè, non
2: una
1: sanno
2: cosa
1: più cosa inventarsi. Io mi aspetto che prima o poi si stappino anche un Tampax con i colori.
2: Sai qual è la cosa bella? è che nasce a. Dove nasce? Non lo
3: dove
2: so,
3: nasce?
2: Forse in America. Poi a Napoli lo fanno molto spesso questa cosa. Si è diffusa in tutta Italia.
1: In tutta Italia.
2: Però come lo fanno giù?
3: Vuoi mettere al 25esimo minuto
2: fuochi d'artificio, le cose.
3: A metà del primo tempo ti arriva l'ospite cantante napoleo melodico. Che bello è, ragazzi.
1: A me fanno impazzire invece quelli che vengono male di gender reveal. Quelli che fanno la torta con dentro la, come si dice, con dentro la ganache colorata o rosa o azzurra. E per scoprirla devono non tagliare la fetta perché lo vedi subito, ma vanno dentro col bicchiere. Che puntualmente se vai dentro col bicchiere che è stretto, si porta via tutta la cialda e spiaccica la crema, quindi tu non riesci a vederlo subito.
3: Sì, bello,
1: e vengono
3: bello,
1: sempre
3: bello.
1: Malissimo.
2: È stupendo.
3: Mi piace. Questo, dai, le feste, quindi 18 anni, insomma, maschio femmina, queste cose qua. Qual è la cosa tamarra, la cosa trash di cui andate fieri e portate con orgoglio? Fatecelo sapere in tutte le salse. 06 3131 oppure 348 7300 200.

0: Vossa nostra su Radio 2, 17:56 minuti. Messaggio per tutti: lunedì 25 maggio, in occasione dell'Africa Day, Radio 2 trasmetterà alle 19:45 in diretta dalla sala B di Via Asiago il concerto per l'Africa Day, realizzato in collaborazione con Radio Rai, Amref e Asvis.
1: Tra l'altro, il concerto è condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri e vedrà partecipare nella seconda edizione numerosi artisti, come ad esempio Ferella Mannoia, Gioca Covatta,
0: bello,
1: Mirko il Cane, sì, Eddie Brock, Chiara Gagliazzo, tanti altri, tantissimi. Senite, che è tra l'altro Eurovision, mondo Eurovision.
0: Quello, così, bravo, per dire, lì, bravo, quello lì.
1: È una roba, bravo.
2: Sei
1: è
2: preparato, Migliazza, sei preparato.
1: È una roba.
2: Segnatemelo, concerto per l'Africa Day, lunedì 25 maggio dalle 19:45 in diretta su Radio 2 e in TV canale 202. E adesso infotraffico con gli amici di Onda Verde.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
4: 2-2. Ah, che starotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: 2-2.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: 2-2.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: 2-2.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Radio 2.
14: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18 in punto. Sulla 24 nel tratto urbano ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est per traffico intenso. Sulla 12 la Roma Civitavecchia vengono segnalati rallentamenti tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione della capitale per un incidente. Restiamo nella capitale, c'è da segnalare un corteo che partendo da Piazza della Repubblica giungerà in Piazza di Porta San Giovanni, percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Cavour, Piazza di Santa Maria Maggiore. Il corteo è contro la guerra, il carovita e per l'aumento dei salari. Traforo del Monte Bianco, risaliamo lo stivale, c'è da segnalare un tunnel chiuso, il tunnel chiuso al confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Sulla 9 la Lainate e Chiasso, code per 5 km per traffico intenso tra Monte Olimpino e Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla tangenziale di Milano code a Carugate, sulla 4 code a tratti per lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione, sulla A14 rallentamenti per lavori tra Roseto e Pescara. Infine sulla statale Amalfitana rallentamenti per un incidente all'incrocio con Conca dei Marini e da poco è stata chiusa la galleria del Frejus per il trasporto di un carico eccezionale sul versante francese in direzione della Francia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Buongiorno ragazzi, allora io avevo, adesso non so più dove è finito, un bellissimo raschietto, quello che si usa per grattare via il ghiaccio sopra il parabrezza della macchina, fatto a forma di mano di uomo delle nevi e di zampa di Yeti, insomma, era bellissimo. Poi comunque era funzionale, perché così non ti ghiacciavi la mano quando dovevi sghiacciare il parabrezza. Ciao, per una gran tramata.
1: Tamarrata. È tamarrata. Bello quando ti regalano quel rompighiaccio, capito? A Natale qualcuno l'ha ricevuto.
2: Ce l'ho in macchina io.
3: Ah, guarda, fa pandan. Il regalo di Pippo di quest'anno fa pandan con quello bello, sapete tutti, con quello di Francesco, che è rimasto al primo posto della classifica dei regali più belli ricevuti a Natale nel 2025.
2: I regali durante l'anno.
3: Ti ricordi,
2: con la mia presenza.
3: Pippo?
1: Ma non ce l'ha mai regalato.
3: Non l'hai scartato. No, ma non ce l'hai regalato
1: zero.
3: Un cacchio questo aspetto. Specie di bestia.
1: Fa veramente schifo.
3: Mando alle ciance, signori e signori, il premio Tamaro 2026. Vogliamo sapere che cos'è per voi il vostro premio Tamaro 2026. 3487 300 200. Ma noi accendiamo la scalinata.
2: Ecco.
3: Lavora all'uncinetto, ha studiato la batteria.
2: Bello.
3: Colori preferiti quelli del Campobasso, il rosso e il blu.
1: Sì.
3: Non ama il formaggio sulla pasta.
2: No.
3: Ha 4 gatti, occhio ragazzi, e 2 gemelle. Maria Nicola e Angelina. Lei è Maria Teresa, detta Teresa da Campobasso.
1: Ciao Teresa, benvenuta a Radio 2.
4: Buongiorno, buon pomeriggio.
3: Occhio,
4: mi
3: ragazzi.
4: Avete fatto commuovere, grazie, che ho
3: Prego.
4: Visto.
3: Prego.
2: È la poesia.
1: Perché ti sei commossa? Scusa, perché?
4: Così, perché non me l'aspettavo, onestamente.
1: Bravo, vedi?
3: La scalinata, è così bello scendere, farti presentare da grande diva.
4: O la devo dire io?
1: Allora, aspetta, adesso...
3: No, vai tu.
1: Qual è la tua grande tamarrata, la cosa trash che ti contraddistingue, dai?
4: Guarda, io l'ho detto nel messaggio, non so se è una tamarrata, probabilmente per 3/4 della popolazione lo è. Allora io faccio colazione nella tazza dell'Inter, se non ti manico non me ne frega niente, ma io ci faccio la colazione lo stesso.
3: Bello scendere, farsi presentare da grande diva.
4: O la devo dire io?
1: Allora aspetta, adesso...
3: No, vai tu.
1: Qual è la tua grande tamarrata, la cosa trash che ti contraddistingue, dai?
4: Guarda, io l'ho detto nel messaggio, non so se è una tamarrata, probabilmente per 3/4 della popolazione lo è. Allora io faccio colazione nella tazza dell'Inter, se non ti manico non me ne frega niente, ma io ci faccio la colazione lo stesso. Io lavoro in un ente pubblico, mi hanno

0: testo, pure poi il portatesserino, c'è un portachiavi di plastica che mi ha fatto mia figlia come lavoretta a scuola, e anche le gemelle sono cresciute in intervista perché il papà è milanista, ho detto tu fatti da parte, queste le ho fatte io e sono con me, qui ci siamo comprati le magliette di
1: Panella, sì, le figlie, le figlie sì, aspetta
0: mo che abbiamo, quando abbiamo iniziato
1: Maria Teresa,
2: Maria Teresa,
1: abbiamo capito la
2: fermati.
1: Parità dei generi, però qui stai andando un po' oltre tu, queste sono figlie mie, faccio
2: scusa,
1: io cioè.
2: Siamo rimasti essere, le figlie sono mie e ti farò quello che dico io qua.
0: Vabbè, ma io non vedo la un nipote milanista spiegatato, capito?
2: Ora, perché siamo in radio e certe cose. Teresa, perché siamo in radio e certe cose non si possono dire, ma io ho il sospetto che tu ti sia fatta, come dire, il bidet nel rosso, nel nero azzurro prima di partorire, così uscivano già con i colori. Di la verità.
1: Può essere.
0: Se c'era la tutina nera azzurra, magari ce la potevo mettere, però onestamente, ma a parte tu, a me il colore nero, per esempio, non piace. Io non ho magliette nere, non ho pantaloni neri, felpe Bravo. Nere. Cioè, per me il nero è il non colore, però il nero azzurro va bene, sono bello.
3: Giusto,
1: comunque
3: però io sarò di parte, anche Pippo.
0: Posso
3: però.
0: Dire, perché ancora non mi arriva, perciò non l'ho potuta dire, quindi non so come. Mi sono comprata delle lucine che si mettono negli sportelli della macchina, ma
3: sì,
0: non ho capito.
3: Questa è la tamarrata.
0: Quando apri allo sportello, proietta la luce sull'asfalto e io me li sono comprati, che proietta la testa di Darth Vader del Star Wars.
1: Ma tu sei troppo avanti, brava.
0: Faccio la foto e ve la mando, però mo è arrivato il messaggio che l'hanno spedito, quindi chissà quando arriva.
1: Bravissima
2: Teresa,
1: però a me rimane la frase: al lavoro mi hanno detto, io dico che me ne frega, a me quella frase lì già basta, perché adesso è il momento del nostro gioco del bingo, tu lo sai, no? Tu lo sai che c'è un bingo interno. Ci stiamo...
0: quanti anni ho? No, non ve lo dico, vi dico.
1: No, aspetta, stiamo giocando. Allora, c'è un bingo, ok? C'è un bingo. Elena ti farà la domanda clou, perché Elena, che succede? Soprattutto in questi giorni, che succede?
2: In questi giorni, niente, abbiamo questo bingo, i numeri li estraiamo attraverso le vostre età. Sì. In questo momento c'è una certa, come dire, ce ne siamo un po' scaldati perché i numeri cominciano un po' a esaurire.
3: Esatto.
2: Quindi, Teresa, tu mi devi dire quanti anni hai?
0: No, posso dire l'età delle bambine?
2: No, devi dirmi la tua prima.
1: La tua.
0: Va bene, ma quella compiuta o quella ancora da compie?
2: Quella compiuta.
1: Mamma mia.
0: 63.
1: È già uscito 63. Era il mio.
0: Ok.
1: Che bel pozzo. Senti, come è proprio in libertà massima. Va. Allora.
2: Adesso, quanti anni hanno le gemelle?
0: 12, scusami.
1: Già uscito, già uscito.
2: Io ero sicura perché
3: sapevo.
2: Adesso scegli tu. Tu hai quattro gatti.
1: Ho il marito.
2: Il più vecchio dei quattro gatti, quanti anni ha?
0: Guarda. Allora, Patti c'ha 17 anni.
1: 17
2: già uscito. Quello prima.
0: Il più giovane, o Pasquale che mezzo
2: Pasquale. Va bene, più giovane.
0: 7 anni.
1: Pasquale! Elena Diciotto viene colpita. Che meraviglia, ragazzi. Stavo già soffrendo. Quando ho sentito.
2: Teresa... Come meno male, zitti. Come meno male, Teresa? Scusami, quanti anni aveva il gatto più giovane?
0: Sono due, veramente. Sono coetanei. In momento diverso, hanno 2 anni.
2: Che miseria.
1: Hai visto? Brava, bravissima.
2: Vabbè, è andata così.
1: Così avanza la 18 in questo momento, è a 18, gara 18. Bello, mi piace, manca
2: Teresa,
1: poco.
2: Teresa, sei stata simpaticissima. Grazie
0: anche
2: per aver giocato con noi.
0: Che
3: forza
0: il mio
3: Inter.
0: Cuore, io vi voglio tanto bene. Insomma, grazie. Spero prima o poi di conoscervi, chissà, magari venite da queste parti, venitemi a salutare.
1: A casa tua a dormire, va bene. Ciao.
2: Ciao, ti mando gli interisti.
1: Ciao.

0: 60 Charlie X.
1: Cosa?
2: Cos'è?
0: Charlie X. Come? XX.
1: Okay.
0: 18-14 minuti, siete all'ascolto di Radio 2. Se volete guardarci, siamo anche sul vostro televisore al canale 202. Elena 18, c'est moi, Francesco Migliazza, questo, e Pippolo Russo, quello là in fondo.
1: Eccolo.
0: Abbiamo qualcosa da leggere, un po' di messaggi, sì, qualcosa sul nostro argomento delle tamarrate, premio Tamarro 2026.
2: Allora, io posso fare una domanda? Ne ho una che non ho capito, dovete spiegarmi voi, perché mi sa che parla del passato. Perché Mimmo dice la medaglia di bronzo di tutti nudi, sì. Me ne vanto con gli amici.
3: I caschi,
0: bisogna chiedere.
3: Erano i caschi, abbiamo parlato dei caschi degli scooter con le orecchie, quelle cose lì con le pinne, le code degli animali. Lui ha detto il terzo posto, la medaglia di bronzo, me ne vanto, capito? C'ha il casco.
0: Ah, perché lui ce l'ha.
3: Ha seguito la classifica, esatto, quindi
2: okay,
3: è per quello.
2: Ho capito. Okay.
3: Attenzione!
0: Chissà che cosa aveva sul casco.
3: Mandaci una foto, Vocalone, senti qua.
4: Sto facendo la mia corsetta, sono un comune di giardini in Naxos, sì. Sono momentaneamente in ferie. La mia tamarrata è portare ovunque la maglietta del mio Barletta Calcio in giro per l'Europa e non solo. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Ciao a tutti. Beh, effettivamente sai, Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, se vai in giro con la squadra con la maglia del Barletta un po' di simpatia la fai, capito?
0: È meraviglioso. un po' sì.
2: Ma scusa, ma quindi non la cambia mai? Cioè va in giro sempre con, o ne ha più di una?
0: Beh, immagino che sarà la sua maglietta feticcio.
2: Okay.
0: Che ha delle cose, io per esempio ho diverse tamarrate di quelle serie.
2: Tu ancora non ci hai detto nulla.
0: Allora, perché ne ho talmente tante che non saprei cosa scegliere.
3: Dai, dimmi una, tu sei tamarra.
0: Vabbè, la tuta zebrata, insomma, l'avete vista
3: anche voi. Ragazzi, mamma mia.
0: La mia tuta zebrata che è qualcosa. Poi ho un bellissimo giacchino viola con un dragone dietro stampato che proprio è una sciccheria. Vorrei dire sciccheria. Senza contare il bomber di paillette bianco panna, no, quello grande. Sciccheria.
2: Quindi tutto sull'abbigliamento, tu sei trash su quella cosa lì.
0: Sì, perché altre cose. No, in casa è tutto perfetto. Cioè, casa sembra uscita da di tutta precisa.
3: Sì,
0: dentro l'armadio. Cioè, possiedo ancora lì delle cinture prese negli anni 2000 e negli Stati Uniti, quando ancora non le facevano. Ti facevi fare quelle con il nome, con i brillantini.
2: No,
0: e poi c'era quello che ti facevi fare il nome, ma aveva questa piastra in cui passava il nome a LED che scorreva davanti.
3: Ma
0: grossa, Cioè, ma grossa. Andavi in giro come ti chiami? Elena.
2: Beh, anche il costume che usi al tuo spettacolo è trash.
0: Beh, quello molto è tamato tamaro. Sì, trash. Hai ragione.
3: Molto trash, ma molto molto trash. Vai.
0: Senti, a me mi dà la lucina, io sono felice.
3: Vocalone, pronto?
5: Ciao ragazzi. Io la cosa più tamara di cui vado fiero sono le cannottiere. Ce n'ho un monte. Mi garbano. So fresche. E le compro sempre di più, ci avrò perlomeno 10-15 cannottiere ed estate, quando non so al lavoro me le metto di continuo. Un abbraccio da Franco e Francesco dal Grosseto.
3: Grandi. Beh, devo dire,
0: allora,
3: che la canotta,
0: Franco e canottiera insieme, ci devi dire se è depilato o non depilato, perché
3: stuzzicamente in bocca, capito, zoccoletti di legno,
2: esatto. Mi viene subito in mente Raul Cremona quando fa il mago ronzo.
3: Quella cosa lì, ho la sola in posizione
2: esatto.
3: Che meraviglia, ragazzi. Vabbè, dai,
0: continuate a mandarci il vostro premio Tamarro 2026 e tra poco, Pippo, che succede?
3: Tra poco giochiamo!

0: Jungle Carry On su Radio 2, 18 e 20 minuti. Che succede?
1: Che succede? È arrivato il momento di giocare e giochiamo a Indovina cosa ha detto.
2: Che cavolo stai dicendo, Willis?
3: Ma Dottie, è lei?
2: Che cavolo dici, Willis?
1: Cosa consiste il gioco?
0: Oh cavolo, ho sbagliato disco, ragazzi. Era Temper City Self Aware. Scusatemi, scusatemi.
4: Non succede niente, Lenina.
0: Scusatemi! No,
4: la vita è un gioco, d'altronde, come il gioco a cui stiamo per giocare.
1: Quando un
4: Indovina cosa ha detto Pippo? Cosa ha detto Pippo? Non l'ha ancora detto. Cosa consiste questo gioco? Una frase che Pippo ha preparato per noi, metterà qualcosa in bocca che credo sia un foglio di carta. Ci confermi, Pippo?
1: Una 4 ecco. Accartocciato, sì.
4: Una 4 accartocciato, di modo da impedire la giusta articolazione, così che sarà difficile capire la frase, che è questa qui. Vabbè.
1: Capito?
0: Cos'è che hai detto?
1: Lo rispiego per la seconda volta, poi basta, perché è facilissimo. Avete capito?
4: Questa è Lenina, questa è la frase.
1: Sì.
0: Vabbè, allora per i perplessi come me lasciate perdere, per quelli invece molto più intelligenti e più bravi 3487 300 200 provate a dirci che cosa ha detto Pippo, oppure 06 31 31.

0: Carry On Jungle su Radio 2, 18:27 minuti. Stiamo benissimo giocando con voi. Indovina cosa ha detto Pippo?
1: Sì.
0: Vi facciamo risentire la frase misteriosa con in bocca questo pezzo di carta che così impedisce un po' l'articolazione.
2: Non
0: sentiamo qual era la frase.
1: Ma è facile,
2: Si capisce.
0: Tantissimi messaggi che sono arrivati.
1: Un sacco di persone hanno sbagliato. C'è chi dice, ad esempio, se dovete prendere il treno, dovete correre. No, non è questo, non è questo il messaggio.
0: Non c'entrava niente. Ma andiamo a vedere con chi giochiamo quest'oggi. Accendiamo la scalinata.
3: Ce l'abbiamo?
1: Sì.
0: Certo. Allora, due figli, Leonardo e Beatrice. È sposato con Vivien, ha un cane che si chiama Book e un gatto di nome Armando, ama la pizza e l'arancione, non mangia i piselli, nel tempo libero ama stare con i figli, lui si chiama Manuele da Lodi.
1: Ciao Manuele, benvenuto a Radio 2, come va? Manuele?
4: Bene, bene, voi?
1: No, è tutto a posto, tutto bene, ma sei in bagno, sei nascosto, che stai facendo?
4: No, no, sono in macchina, ovviamente sono con l'auricolare
1: E dove vai?
4: Niente, ho lasciato i figli dalla nonna insieme alla compagna, sto tornando a casa.
1: Ah, stai scappando quindi dalla famiglia, diciamo, cioè abbandonato. va bene, allora attenzione, secondo te qual è la frase misteriosa che ho pronunciato?
4: Allora, secondo me la frase misteriosa è: se il lupo perde il pelo nessuno glielo raccoglie.
1: No. L'azione del
3: lì, però. Allora,
0: partiamo dall'inizio.
1: Partiamo dall'inizio. Non c'è il lupo,
0: caro amico. Non c'è il lupo, ma sono due animali che tu possiedi.
3: Ah, bello.
4: Ah, e allora ok, perfetto. Allora
1: dillo.
4: Ho capito.
1: Cioè?
4: Se il gatto perde il pelo nessuno glielo raccoglie.
1: No.
0: No, sono entrambi gli animali che possiedi.
1: Il gatto è il secondo.
4: Oh. Ah, quindi se il gatto e il cane non perdono il pelo nessuno glielo raccoglie?
1: No, allora hai detto bene, cane e gatto perdono il pelo, questo l'hai detto giusto?
4: Sì.
1: E poi?
4: E la parte finale che ho capito è che nessuno glielo raccoglie.
1: Quindi quando nessuno lo raccoglie,
0: c'è una persona specifica che lo deve raccogliere e sei?
4: Il padrone glielo raccoglie?
1: Quindi,
0: più stretto il padrone sei tu.
1: Quindi?
4: Ah, io glielo raccolgo?
0: Vabbè, e quindi allora, quando lo dice qualcun altro, non io, ma tu.
3: Seconda persona. No, non è la seconda.
1: Senti quella.
4: La seconda che mi sento male.
1: Va bene, allora cane e gatto
0: perdono il pelo
3: e lo devi raccogliere.
4: Tu lo raccogli?
1: No. E tu? Lo devi?
4: Uno glielo devi raccogliere?
3: No, tu lo devi?
4: Tu lo raccogli?
3: Il verbo. No, completa solo col verbo. Cane e gatto perdono il pelo e tu lo devi?
4: Raccogliere.
1: Bravo! Bravissimo! Ci ha fatto perdere 6 minuti, ma va bene. Sei un grande. Ma attenzione,
3: bellissimo.
1: Visto che hai voglia di stare con noi, adesso c'è una sfida importante, il nostro super bingo. La 18 sta per pagare una cena di quelle proprio da Heinz Beck, capito? 700 euro a persona. Attenzione, Elena, domanda
0: Manuele,
1: al nostro amico.
0: Quanti anni hai?
4: Ne devo fare 28 lunedì.
0: Ma porca. Quindi e quindi
1: 27.
0: Ne hai?
1: No, 28 ha detto, 28 ragazzi, cioè.
3: No,
0: e quindi
3: no,
0: ne hai?
3: Deve fare 28.
0: Quindi
4: e
0: ne hai?
4: No, 27.
0: Bravo
1: Antonio, sì, non è giusto, ma perché sono io? Ma 28 dopo domani.
0: Allora Manuele, no, noi abbiamo questo bingo interno, i numeri vengono estratti a seconda delle vostre età, quindi il 27 è sulla cartella di Pippo.
3: Chi colleziona più numeri offrirà la cena a tutti, quindi hai dato una chance a Pippo di offrire la cena a tutti.
1: Cioè, incredibile.
3: Grazie Manuele.
1: Al primo
0: Manuele,
1: posto
0: grazie per aver giocato con noi. Ciao.
1: Vattene. Ciao.

0: sexy oroscopo di tutti nudi.
1: A tutti nudi scopriamo quali sono i segni top e flop sotto le coperte e scopriamo prima il più fortunato di questo weekend.
2: Per il tocco di Marte che in qualsiasi circostanza, sole, salsedine, neve, tempeste, rende la vostra pelle splendidosa.
3: Esatto, e perché avete appena completato la vostra collezione di Funko Pop accaparrandovi il rarissimo set delle quattro tartarughe ninja.
1: E perché al volante di qualsiasi macchina, che sia Porsche o Panda, fate sempre la vostra porca figura, il segno più fortunato a letto questo weekend è quello dell'Ariete!
3: Amici dell'Ariete, cari amici, amiche e amici dell'Ariete, abbiamo preparato per voi una posizione adatta per questo weekend.
2: Cari amiche e cari amici dell'Ariete, vi piace essere alla moda, non è vero? Dai, ammettetelo che state sempre lì a scrollare lo schermo in cerca degli ultimi trend di TikTok.
3: È vero.
2: Bene, applicate questa vostra attitudine all'amore e imbarcatevi nella posizione più alla moda di tutte. Ah. Quella che è sempre in cinema a qualsiasi classifica, a ogni sondaggio, a ogni preferenza di categoria su YouPorn.
3: Vabbè, dimmela, qual è?
2: Parliamo della celebre Mile High Club.
3: Cioè
2: il club delle alte quote. Allora, okay, cosa dovete fare? Per cominciare fate un bel investimento sull'amore,
3: sì,
2: e affittate un jet privato.
3: Vabbè.
2: Non ce la fate col budget?
3: Esatto.
2: Non c'è problema, ripiegate con due biglietti in prima classe super VIP su un volo di linea.
3: Ho capito.
2: Ma sappiate che non sarà la stessa cosa. Comunque.
3: Vabbè.
2: Invitate il vostro bello, la vostra bella a condividere con voi un bel viaggio transcontinentale.
3: Bello, okay.
2: Mettetevi comodi sulle poltrone in vela pelle di influencer.
3: Sì.
2: Allacciate le cinture e si sale in quota.
3: Okay.
2: Intrattenetevi pasteggiando a fragole, panna e champagne.
3: In aereo, vabbè.
2: Certo, ammiccando, okay, come insegnano Achille Lauro e Rose Villain.
3: Okay.
2: Quando siete belli carichi di tensione pubica eppure anche un po' ubriachi,
3: certo,
2: e avrete raggiunto la giusta quota di crociera,
3: sì,
2: avete due opzioni davanti a voi.
3: Quali?
2: Uh-huh. Se non volete rischiare la vostra privacy, rinchiudetevi nella toilette dell'aereo.
3: Sì. Mm.
2: Se invece amate farlo nei luoghi più spaziosi, magari con la speranza di essere visti, optate per la cabina di pilotaggio.
3: Ma no, stanno guidando,
2: ma certo,
3: ma non si fa così.
2: In ogni caso, lo spazio angusto diventerà una sfida ancora più eccitante a trovare l'incastro giusto. Provate mentre l'ossigeno rarefatto dell'alta quota espande i vostri brividi di piacere.
3: Che cosa?
2: Un viaggio.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: Dopo il segno top è il momento di scoprire qual è il segno moscio flop sotto le coperte. Prego!
2: Per l'avversione di Plutone che vi fa addormentare anche sul tram.
3: Perché vi hanno regalato le rarissime sneakers di Ritorno al Futuro, ma non vi stanno.
1: E perché non c'è sistema di assistenza alla guida che tenga ogni volta che accendete il motore, è subito tamponamento. E il segno più sfigato a letto questo weekend è quello dello... Scorpione!
3: Allora, posso dire tranquilli amici dello Scorpione, segno flop, ma non vi preoccupate perché anche per voi c'è una posizione ad hoc.
4: Ma insomma,
3: vabbè, ci si prova, dai.
2: Cari amiche, cari amici dello Scorpione, sì? Siete notoriamente il segno più cupo dello zodiaco, quello più attratto dalla magia, dal mistero, dalle atmosfere gotiche.
3: Sì.
2: Per venire incontro alla vostra indole e darvi almeno una chance di concludere con successo la serata, vi consigliamo di provare la posizione preferita da tutti i nerd seguaci dei fantasy e delle serie TV: il trono di spade. Se non avete a disposizione un umido castello medievale e qualche draghetto sputafuoco, non temete. Basterà allestire casa vostra come un vecchio maniero oscuro, pieno di spifferi e pieno di umidità. Come fare? Facile! Aprite le finestre, montate delle tende nere, sì. Buttate acqua da tutte le parti, spargete qua e là cuscini rosso sangue, candelabri come se piovesse, scudi, mazze ferrate, pezzi di armatura, tanto muschio.
3: Mi sembra eccessivo, vabbè.
2: Per il trono di spade, invece, che sarà il vostro sinistro posto dell'amore, addobbate una poltrona con un po' di coltelli da cucina, di varie forme.
1: Ma certo.
2: Quello da disosso, da spelucchio, lo sfilettante, il trinciapollo. Poi scegliete per voi e la vostra dolce metà il giusto abbigliamento: discinta regina dei draghi o prode cavaliere dalla faccia loffia come quella di Jon Snow, perché onestamente aveva la faccia loffia. Infine immergetevi in questa minacciosa atmosfera di tenebra. Avete ancora voglia?
3: Ma no, sinceramente.
2: Ammiriamo la vostra perseveranza. Sfidate le stelle avverse e montate sul vostro trono di spade casalingo, facendo attenzione a non tagliarvi.
1: Certo.
2: Eccolo lì. Oh, e ve l'avevo anche detto, attenti a non tagliarvi. Ragazzi, lasciate perdere l'amore, accendete la luce e correte in bagno in coppia, ma a suturarvi l'un l'altro.
3: Ci credo.
2: Ciao!
5: Il sexy oroscopo di tutti noi.

0: Tutti insieme liberato Into Street su Radio 2, 18 e 47 minuti. Così al volo, perché sono arrivati tantissimi messaggi per il premio, sì, Tamaro 2026.
1: Sì, ad
0: Tamarate
1: esempio.
0: Che hanno scritto?
1: Qualcuno ha scritto le mie fioriera con i fiori, quelli finti di plastica, che sono una bella
0: allora,
1: tamarrata. Sì, sì, sì. E poi c'è chi dice: certa musica che ascoltiamo spesso è tamarra o trash. Sono tantissimi, perché molti cantanti, diciamo quelli più moderni, non piacciono alle vecchie generazioni. Purtroppo è così, quindi ci sta, ci sta. E poi viva, attenzione, trash. Le acconciature di mia figlia per andare a scuola sono un po' tamarre.
0: Le acconciature, non abbiamo toccato il tasto acconciatura.
2: Non toccato, ma se l'avessimo fatto qualche anno fa c'erano anche i risvoltini al pantalone.
0: Eccolo qua, tesoro, eccotelo qua.
2: No, questo è elegante.
0: Grazie.
2: Quello con l'elastico, io lo faccio con l'elastico dei capelli.
1: Con l'elastico, mamma mia.
2: Sì, no,
0: vero?
2: Ragazzi. No, ragazzi, no. Chiudiamo subito l'argomento trashato.
0: Allora, per chi si fosse perso questa meravigliosa puntata di Tutti Nudi su Radio 2, ecco che arriva il riassunto di Franci Migliazza, Tutti Nudi in due minuti.
1: Mi rilasso.

0: Bello.
1: Bravissimo, tutti nudi in due minuti, riassunto di Franci Migliazza.
0: Qualcuno dice
1: devo
0: che
1: dire,
0: scusate,
1: devo dire che per me il premio Tamarro 2026 Radio 2 tutti nudi va alla Lucina Darfener. Se Darfener, quando apri la portiera,
2: sono d'accordo.
1: Credo che sia il vincitore.
0: Sì. C'è qualcuno che
1: bene,
0: dice
1: 2 su 3 e quindi abbiamo vinto. Vai.
0: Va bene. C'è chi gli dice quante trash Pippo con la sua vuvuzela, che in realtà è una trombetta, rompete le balle ogni volta. Più mi dite così, e più la faccio,
2: esatto.
0: Capito?
1: Ma il trash, secondo me, potremmo anche dire che il trash sono quelli che si lamentano. Non so perché piace a lamentarsi alla trasmissione radiofonica.
0: Ecco. Allora,
1: e ci scrivono: non mi piacete, cambia canale. Che possiamo fare per te?
0: Gli facciamo rispondere dalla 18 a modo suo in quel milanese corretto, ricordi quando fai. No, perché li saluti, li saluti. Allora fammi
1: allora.
0: Così: il saluto e la chiusura lo vogliamo come solo sai fare tu. Capito?
1: No, dai, non mi fate dai. Fare il gradasto milanese.
2: Dai, fai la trashata.
3: Metti a posto il cervello. Radio 2 Decanter dopo questi tre pirla. A domani, ciao.
0: Grazie
3: ciao.
0: Elena Di Cioccio, grazie Francesco Migliazza
2: e grazie Pippo Larusso.
0: A
1: grazie
0: domani
1: Leonardo Cariotti. Ciao.
2: Ciao.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 2-2.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
1: 2-2.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: 2-2.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
9: Buonasera, buonasera amici, amiche, ben sintonizzati su Radio 2. Questa è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. E io sono solo soletto, meno male che ci siete voi all'ascolto, qui in via Asiago 10 a Roma. Il menù però è ricchissimo, anche perché tra poco ci collegheremo con il mio amico Fede, che è sempre in giro lui in lungo e largo sul territorio. Ma il menù è ricchissimo perché sono successe un sacco di cose. C'è stata la giornata mondiale delle api il 20 maggio, abbiamo dei dati. Poi il prossimo weekend ci collegheremo con il segretario generale di Miele in Cooperativa, Riccardo Terriache, perché abbiamo dei numeri importanti. Si sa che le api sono le cartine al tornasole dell'ambiente. Poi parleremo di Brodetto, anche perché si avvicina il grande appuntamento con il Brodetto Fest in quel di Fano. Abbineremo al Brodetto un doppio vino, un vino, diciamo, vino con la V maiuscola, e un vino che sta andando per la maggiore, ovvero il vino frizzante naturalmente low alcol. Capiremo insomma anche qual è la vostra opinione. Se vi va di scriverci, 348 7 300 200. Questo è Decanter, siete su Radio 2, con voi fino alle ore 21. Si parte, salute!
8: Radio 2 Decanter.

cattive abitudini qui a Decanter, siete su Radio 2. Ecco, le cattive abitudini, non come canta Salmo, sono quelle di non rispettare, per esempio, l'ambiente. Noi da sempre parliamo di sostenibilità. Lo ricordiamo, il 20 maggio è stata la giornata mondiale delle api, e le api rappresentano proprio, diciamo così, l'ambiente. Qualcuno molto più importante di me, si dice, questa frase sia di Albert Einstein, le api siano le cartine al tornasole dell'ambiente. Gli insetti impollinatori svolgono funzioni ecologiche vitali che sostengono la biodiversità globale, la sicurezza alimentare e l'equilibrio degli ecosistemi. Qualche numero: circa il 90% delle piante selvatiche a fiore nel mondo dipende dal trasporto proprio del polline effettuato dagli insetti per potersi riprodurre. Una stima: il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quindi non solo quelle italiane, tra cui ortaggi, frutta, frutta a guscio, foraggio, tragga beneficio dall'attività degli insetti. Ovviamente il cambiamento climatico, insieme alla mano pesante dell'uomo, rende questo ecosistema molto fragile, e le api soffrono, diciamo, questo è il risultato. Qualche altro numero: le specie a rischio: circa il 22% delle 151 specie di api native valutate minacciato di estinzione. Le cause: ovviamente abbiamo il declino dovuto alla frammentazione degli habitat, l'agricoltura intensiva quando si sfrutta il suolo fino all'inverosimile, l'uso massiccio di pesticidi e la pressione crescente dei cambiamenti climatici. Vi faccio un esempio: io a casa qui a Roma c'ho un piccolo giardino, più un terrazzo, c'ho due piante in croce, e c'ho una famiglia di api. Non è che sono andato lì con lo spray a mandarle via, ma ci posso anche convivere. Si parla anche di api in città, diverse iniziative da Coldiretti, Confagricoltura, oppure Conf Cooperative, per portare gli alveari non solo in campagna ma anche appunto in città. Per accrescere la consapevolezza su queste minacce, l'ONU ha istituito la giornata mondiale delle api, è stata il 20 maggio, il tema di quest'anno: siate uniti per le persone e per il pianeta, e si celebra la storica collaborazione tra uomo e api, promuovendo pratiche di apicoltura innovative e sostenibili che supportino l'ambiente e il sostentamento delle comunità. Mi raccomando, andate a comprare il miele, quello italiano, buono, biologico, nei luoghi dove si produce, ed evitiamo di comprare quello nella plastica, quello che magari non è di origine italiana e arriva dalla Cina. Qualcuno dice la Cina è vicina, ma insomma, siamo vicini al mondo delle api, celebrando, è stata il 20 maggio, la giornata mondiale

Questo è The Canter, siete su Radio 2, l'enogastronomia dell'etere. Tra poco ci collegheremo con Fede, arriva il messaggio 348 7 300 200. Lo ricordiamo, il 20 di maggio è stata la giornata mondiale delle api. Arrivano già i primi WhatsApp, ovvero ci manda un amico Claudio una foto: pecorino di Pienza e miele, non ci ha specificato, no, che tipo di miele è, però è un grande classico, no? Quando si va da una parte in Toscana, dice, mi porti un tagliere con dei salumi e una serie di formaggi, il miele non manca mai. Devo dire che io preferisco il miele, quello italiano, quello biologico, alle confetture, perché a volte si copre troppo il sapore, invece con il miele c'è un pochino più di equilibrio. Qualche curiosità sul mondo delle api: per fare un chilo di miele, sempre una stima, le api percorrono una distanza equivalente a circa 3 volte il giro della Terra. Ora immaginate un attimo il nostro pianeta, 3 volte il giro della Terra. Vorrei essere un'ape in un'altra vita.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2 con voi fino alle ore 21. Arriva il messaggio al 348 7 300 200. A proposito delle api, anche perché lo ricordiamo, il 20 di maggio, passato qualche giorno, è stata la giornata mondiale delle api. Caro Fede, amico mio, quante volte siamo stati insieme in tuta, chiaramente bardati, e ci siamo avvicinati ad un alveare, eh? Sono le sentinelle, le nostre amiche api.
1: Sì, poi spieghiamo che non è la tuta in triacetato, quella che si usa solitamente sul divano quando proprio vivi il degrado della casa,
0: sì.
1: Ma è la tuta quella adatta ad affrontare le api qualora loro avessero voglia di morderti, perché in realtà ci sono degli accorgimenti secondo i quali, se le api sono tranquille, mai ti faranno nulla. Mm. Ad esempio, bisogna andare vestiti o di bianco o di giallo, mai vestiti scuri, mai vestiti marroni, neri, blu, perché ti riconoscono come l'orso, quindi come una minaccia. Inoltre, con l'affumicatore le rendi tranquille e quindi non attaccano. Poi, se ci vai in determinati orari, sono magari indaffarate a fare il loro lavoro e non ti considerano più di tanto. Se però uno vuole essere sicuro, tu che sei pavido, ti sei
0: molto,
1: sempre messo tutto lo scafandro. Io
0: sì,
1: invece me lo sono tolto più volte,
0: sì,
1: e ho affrontato le apine.
0: Una volta ce le avevi tutte sulla mano, mi ricordo, che io
1: sì,
0: sudavo freddo.
1: Lo abbiamo già raccontato, sì, sulla mano saranno state centinaia, e fu il nostro caro amico Paternoster, Andrea. Che mi fece provare quell'emozione e sentì delle vibrazioni stranissime che poi crearono una sorta di piccolo piacere, e poi questa relazione così intima, profonda con tutte queste api. Andrea purtroppo è scomparso ed era la persona che ci ha insegnato di più a proposito di questo fantastico mondo che non smette mai di stupire e non smette mai di svelare segreti. Allora praticamente ogni volta che si apre un'arnia, ogni volta che si ha a che fare con l'intero alveare, si scoprono cose nuove. Ad esempio i maschi, che vengono sempre considerati unicamente come dei fecondatori in volo dell'ape regina, in realtà si è scoperto che hanno delle funzioni sociali. Ad esempio partecipano alla pulizia, oppure tengono fresco sbattendo vorticosamente le ali, tendono a raggrupparsi e ad attaccare in volo eventuali minacce come la vespa asiatica. Quindi anche i maschi, che fino a ieri venivano derubricati a meri inseminatori, oggi hanno una funzione conclamata. E poi bellissimo sapere che ognuna delle api in quella società perfetta ha un compito specifico e tutti eseguono gli ordini per il bene della comunità. Il singolo non vale niente, ma tutti insieme invece sono un macro elemento quasi perfetto.
0: Ecco, a proposito di menù, miele di acacia, miele di castagno, mille fiori, miele di melata, miele di tiglio, miele di sulla, miele di lavanda, di agrumi,
1: ma
0: eucalipto,
1: guarda,
0: quale scegli?
1: Intanto le fioriture sono tantissime,
0: sì.
1: La più banale è mille fiori,
0: sì,
1: c'è un po'
0: sì,
1: di tutto dentro, ed è anche quella che viene più taroccata, quindi io do un consiglio: quando si compra del miele bisogna comprarlo da apicoltura riconosciuta. Non prendiamo quelli che industriali, che non sai mai che cosa poi metti dentro il tuo corpo, e invece rivolgersi a dei piccoli apicoltori, prendere quelli che uno preferisce a seconda anche del gusto, più amaro, più dolce, più speziato, più colorato. Ecco, quello è del tutto personale.
0: Sì,
1: per quanto
0: sì,
1: mi riguarda, io adoro il miele nella ricettazione, cioè utilizzare il miele come un ingrediente per poter fare infinite cose, al di là di zuccherare la tisana, sì. Ecco, utilizzare il miele proprio all'interno delle ricette quando uno fa da mangiare, e così ti dà un po' di linfa vitale, sì, sì, a chi di api vive. Ah, c'è da dire una cosa, in molti dicono è sfruttamento degli animali, delle api. Non è vero, l'apicoltore prende solo il surplus, lascia il miele necessario alla sopravvivenza di tutto l'alveare, perché si farebbe del male, praticamente vanificherebbe il proprio lavoro, certo. Invece prende il miele in surplus, tutto il resto, quello necessario all'alveare, rimane lì a disposizione delle api e a disposizione delle larve, che poi di quello si nutrono. Allora, un'altra cosa che mi colpisce, se posso permettermi, è il fatto che un'ape possa vivere 20 giorni e l'ape regina, cambiando l'alimentazione, perché l'ape regina si nutre di pappa reale, invece raggiunge anni. Quindi la stessa larva si trasforma in regina a seconda di quello che mangia e dura di più nel tempo a seconda di quello che mangia. Questo per dire quanto è importante l'alimentazione.
0: E da sempre noi di Decanter parliamo del mondo delle api. Fede, ci sentiamo dopo. Questo è Decanter, siete su Radio 2. Se vi va di iscriverci, arrivano già tanti messaggi al 348 7 300 200.
2: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica solo su Radio 2.

0: Questo è Decanter, siete su Radio 2. A proposito di api, arrivano tanti messaggi al 348 7300 200. Vi consigliamo un film B-movie, un film di animazione per i più piccini. Ci fermiamo un attimo, arriva il GR2, poi il GR2 Sport e poi torna Decanter. Radio 2.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 2-2.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
1: 2-2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
1: 2-2.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive, lunedì le prime autopsie. 34 anni fa la mafia uccideva il giudice Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, una data che fu l'avvio della riscossa civile, ha scritto il presidente Mattarella, mentre la premier Meloni auspica che il sacrificio di chi ha dato la vita non venga dimenticato. A Palermo le celebrazioni della giornata della legalità. Per gli esteri, accordo ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran. Trump, siamo vicini, ma attacco o intesa hanno le stesse percentuali di possibilità. Il nodo rimane l'uranio di Teheran. Si media per prorogare la tregua. Papa Leone nella Terra dei Fuochi, sono venuto a raccogliere le lacrime, ha detto incontrando i familiari delle vittime dell'inquinamento criminale. Per lo sport il calcio con l'ultima di campionato, ma anche Giro d'Italia, Formula 1 e vela con Luna Russa protagonista. Buonasera da Luciano Cozzolino. Proseguono dunque le indagini per capire cosa sia accaduto ai 5 sub italiani morti alle Maldive il 14 maggio scorso. Le autopsie dovranno chiarire se a tradirli sia stato un malore collettivo, un problema tecnico alle bombole o una corrente fatale. Il servizio.
3: Atterrano a Milano Malpensa poco dopo le 13 le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, i parenti a casa stretti nel dolore. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato negli abissi delle Maldive, era già rientrato nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio le autopsie per far luce sulle cause. Gli scatti degli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie immortalano i sommozzatori italiani intrappolati in un cunicolo nella grotta. L'ipotesi è che abbiano finito l'ossigeno cercando l'uscita. Le loro attrezzature inadeguate per gli esperti. La squadra mobile di Genova, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, ha intanto sentito diverse persone, tra cui l'entomologo Vanin, collaboratore della professoressa Montefalcone, ha spiegato che erano lì per fare ricerca, consegnando mappe e dispositivi elettronici della docente. Le mail di quest'ultima con l'Università di Genova al vaglio degli inquirenti, potrebbero esserci dettagli utili sulle autorizzazioni delle attività, acquisito anche il piano di missione che definiva l'incarico. Elena Baiocco, GR2.
2: Oggi a Palermo la commemorazione della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. In un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella ha scritto che il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Una data diventata la giornata della legalità.
4: Paolo Borsellino.
5: Giovanni Falcone.
6: Alle 17:58, il momento esatto dell'esplosione sull'autostrada, la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, seguita dal silenzio e dall'applauso delle migliaia di persone arrivate dopo un lungo corteo all'albero di Falcone, il grande ficus davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Oggi a Palermo a rappresentare il governo c'erano i ministri di Giustizia, Interno e Cultura, Nordio, Piantedosi e Giuli, altri vertici delle istituzioni, ma anche l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, che in una telefonata intercettata aveva insultato la memoria di Falcone, per poi scusarsi con Maria, la sorella del magistrato, che ha annunciato l'anno prossimo la presenza del presidente Mattarella, e ha parlato così del perdono che l'altra sorella, Anna, recentemente scomparsa, non ha mai concesso a Giovanni Brusca, il killer poi pentito di Capaci.
7: Anna aveva un impatto più passionale. Io non lo so, forse la mia fede religiosa mi ha portato a credere nel perdono.
6: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Su Capaci è intervenuta anche la premier Meloni. Non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato, ha scritto. È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura. La premier, reduce dal Consiglio dei Ministri di ieri in cui è stata decisa la proroga del taglio delle accise per altre 2 settimane, rivendica di aver fatto scelte per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Quindi, in un videomessaggio al Festival del Lavoro, torna sui risultati economici dell'esecutivo. obiettivo. Sentiamo.
1: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
2: Domani è lunedì la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e il giorno dopo dalle 7 alle 15. 18 il capoluogo al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. E siamo agli esteri con la guerra in Iran. Trump continua ad oscillare fra la possibilità di un nuovo attacco e un ostentato ottimismo sulle trattative. Intanto il presidente americano sta tenendo proprio ora una conference call con i leader del Golfo.
8: Trump ha detto ad Axios che le probabilità di un accordo di nuovi bombardamenti sull'Iran sono 50-50. Il presidente vedrà oggi i suoi consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. In questo momento i segnali positivi sembrano moltiplicarsi. Ci stiamo avvicinando molto alla finalizzazione di un accordo, dichiara lo stesso Trump al CBS. Poi rassicura l'alleato Netanyahu: non raggiungerei un'intesa se non fosse vantaggiosa per Israele. Ma il premier dello Stato ebraico sarebbe ugualmente preoccupato dall'ipotesi di un accordo. L'Iran, da un lato, sembra pronto a fare concessioni sul nucleare all'Arabia, riferisce che Teheran si è offerta di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Ma una fonte vicina ai Pasdaran afferma che i colloqui falliranno a meno che gli Stati Uniti non mostrino flessibilità, che Teheran non discuterà del suo programma nucleare in questa fase. Per l'Iran, inoltre, la fine del blocco navale degli Stati Uniti deve rientrare nel quadro di un accordo. Il Financial Times, intanto, fa sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni per proseguire il dialogo. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Nonostante la tregua, continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Fonti locali parlano di 10 morti, ma anche Hezbollah prosegue nel suo lancio di droni sulla Galilea, anche se al momento non si segnalano vittime. Intanto, a partire da oggi, il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese, precisando che questa decisione fa seguito alle sue azioni inaccettabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei della Global Sumud Flotilla. È salito a 18 il numero dei morti nell'attacco ucraino al dormitorio universitario nel Lugansk, parzialmente occupato dai russi. I feriti sarebbero almeno 56. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato ai vertici militari di preparare un'adeguata risposta a questa azione ucraina. Poco fa l'appello di Zelensky ai concittadini: andate nei rifugi, i russi potrebbero lanciare un attacco con i missili Oreshnik. Papa Leone si è recato questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi avvelenata con i rifiuti tossici e cancerogeni dalla criminalità organizzata. Prevost ha incontrato anche le famiglie delle vittime.
9: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi. Leone XIV ad Acerra, terra dei fuochi, dove un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
10: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
9: In cattedrale l'incontro con le famiglie delle vittime. Il Papa è ad Acerra per incoraggiare un sussurro di dignità e responsabilità dei cuori onesti e raccogliere le lacrime di chi ha perso una persona cara. La vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà, dice ad autorità e fedeli in piazza Calipari. Leone mette in guardia: no a fatalismo e scaricabarile, sono terreno per la cultura dell'illegalità, invita a vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, chiede di respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza, vuole un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico, rifiuti, spreco, veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Francesca Paltracca, GR2.
2: Nel bel mezzo dello scandalo che sta colpendo il fratello Andrea e dopo che una radio 2 giorni fa lo ha dato per morto, Re Carlo III ha sorpreso tutti recandosi in un teatro a Stratford proprio per assistere alla rappresentazione della Tempesta di Shakespeare. La corrispondente.
11: Arriva a sorpresa, si siede in mezzo al pubblico come un qualsiasi spettatore. L'ultima uscita di Re Carlo che ha colpito sudditi e media. Niente annunci, scorte scoperta ridotta, il sovrano ha raggiunto Stratford, il teatro dedicato a Shakespeare, e si è seduto in sala. Poi, dopo lo spettacolo La Tempesta, ha salutato attori e costumisti. Carlo ama il teatro da quando era ragazzo, ma il mistero dell'improvvisata resta. Forse, azzarda qualche commentatore, aveva bisogno di essere visto dal vivo. Qualche giorno fa, infatti, una radio privata inglese ha annunciato a metà giornata la morte del sovrano.
12: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away.
11: Dopo qualche minuto di silenzio sono seguite le scuse. A causa di un errore informatico è stata accidentalmente attivata la procedura che annuncia la morte del monarca. Questa la spiegazione. Tutte le emittenti del Regno Unito tengono pronta una registrazione preconfezionata sperando di non doverla mai utilizzare. Questa radio, continua la spiegazione, è stata lieta di trasmettere il messaggio di Natale di Sua Maestà e spera di poterlo fare per molti anni a venire. Da Londra, Natalia Auges per il GR2.
2: E siamo allo sport. Buonasera a Jacopo Barlotti.
13: Buonasera Luciano, buonasera a tutti.
2: Cominciamo dal calcio.
13: Ultima giornata di campionato, sono in campo adesso Bologna e Inter. Risultato di 3-2 per il rossoblù quando siamo a 10 minuti, poco più dalla fine, a segno Di Marco e Pio Esposito per i campioni d'Italia, Bernardeschi, Pobega, autorete di Zielinski per il Bologna che comunque vada, chiuderà il campionato all'ottavo posto. Alle 20.45 all'Olimpico si giocherà Lazio-Pisa. Domani è invece il giorno dei verdetti per la Champions League e per la salvezza.
2: Ciclismo.
13: Giro d'Italia, 14ª frazione, tutta in Valle d'Aosta. Oggi, con arrivo in salita, tappa e maglia rosa per il danese Jonas Vingegaard, che è scattato a meno di 5 km dall'arrivo di Pila ed è andato a vincere in solitaria. Adesso Vingegaard, che è il grande favorito per la vittoria di questo giro, è il nuovo leader della classifica generale con 2 minuti e 26 di vantaggio sul portoghese Eulalio. Al microfono di Manuel Codignoni ascoltiamolo proprio Vingegaard.
14: Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria. Super nice win.
2: Jacopo, passiamo alla Formula 1.
13: In Canada, Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint davanti a Lando Norris e a Kimi Antonelli. Le Ferrari hanno chiuso al quinto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. Stasera alle 22 ora italiana le qualifiche per il Gran Premio di domani.
2: E chiudiamo con la vela.
13: A Cagliari, regate preliminari dell'America's Cup, Luna Rossa protagonista anche oggi con l'equipaggio Luna Rossa Youth and Women, che è in vetta alla classifica. Fra i protagonisti i giovani timonieri Margherita Porro e Marco Gradoni. Al microfono di Germana Brizzolari ascoltiamo proprio Gradoni.
15: Oggi è stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e fare due belle regate nella seconda e nella terza. Il nostro unico obiettivo penso sia domani arrivare in finale, quindi o fare una prova fatta bene o comunque lottare in entrambe le prove. Poi si vedrà, se arriveremo in finale sicuramente non molleremo.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Sergio Ciani e Claudio Campobasso. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea torna a Radio 2 Decanter. Buon proseguimento d'ascolto.
16: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
17: 112, mi dica.
16: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
23: 2-2.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Buonasera, buonasera, rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Decanter, l'enogastronomia dell'etere di Radio 2, l'originale, diffidate dalle imitazioni. Abbiamo parlato poco fa, intanto ringraziamo gli amici del GR2 e del GR2 Sport per le importanti notizie. Abbiamo parlato di miele perché, lo ricordiamo, il 20 maggio è stata la giornata mondiale delle api. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 quali sono i vostri gusti. Ovviamente vince il miele mille fiori, anche perché arriva da tanti fiori diversi, ogni territorio ha un gusto unico. Poi al secondo posto, non l'avrei mai detto, vince il miele di tiglio, forse perché c'ha questo profumo balsamico e fresco, con note quasi mentolate. E allora, questo è Decanter, siete su Radio 2, tra poco, nella seconda parte della trasmissione, entreremo anche in cucina con una ricetta pazzesca. Non c'è la presenza del miele, anche se si può usare il miele in cucina, ma parleremo di brodetto di Fano, con l'abbinamento, chiaramente il vino lo scelgo io questa sera perché il nostro Andrea non c'è, un vino rosso perché il brodetto è rosso e quindi un vino rosso. Questo è Decanter, siete su Radio 2, si riparte. Salute!
26: Radio 2 Decanter.

0: Annalisa, qui a Decanter, siete su Radio 2, canzone estiva. Ecco, c'è un piatto, secondo me, che va bene sia d'estate che d'inverno. D'inverno chiaramente deve essere mangiato caldo, d'estate anche a temperatura ambiente, ed è il brodetto. Tra poco ci sarà a Fano il brodetto Fest, tantissima gente attesa. Radio 2 è media partner, ma io lo dico in latino medium perché è il singolare, si porta avanti con il brodetto Fest la pesca locale, la sostenibilità. Siamo alla 24esima edizione, è un evento di riferimento proprio per chi ama la buona tavola e la buona cucina. Si unisce tradizione, cultura del mare e innovazione. E allora Fede, tu che hai frequentato come me Fano e hai assaggiato più di una volta il brodetto con quelle pentole enormi, è un piatto che unisce il brodetto.
1: Sì, unisce tutta la costa di tutta l'Italia, non solo. Poi è media partner, sì. Non media, ricordo, sì, perché sì. Noi non siamo anglofoni,
0: bravo,
1: siamo
0: latini.
1: e al di là di quello ti dico che è una festa meravigliosa. Mm-hmm. Poi Fano è una città stupenda da andare davvero a visitare. Poi hanno scoperto delle vestigia risalenti a Vitruvio, quindi anche in questo caso un altro motivo per andare a vedere Fano con il suo centro storico, con il suo porto, le sue spiagge, e poi assaggiare una tipicità, o meglio proprio un'identità locale legata al cibo. A Fano puoi bere la moretta, ma soprattutto portarti a casa l'esplosione di gusto così intenso come quello del brodetto. Poi ognuno lo fa a modo suo, lì c'è la confraternita, dove dentro c'è il nostro amico Flavio, sì, che dobbiamo salutare, sì, sì, assolutamente, sì. Un grande cuoco e grande esperto di brodetto. Ebbene, avere a che fare con quel mondo lì è avere a che fare con uno spaccato culturale di un'intera comunità legata intorno al suo piatto principale, che è questa zuppa di pesce con l'aceto e poi il pomodoro concentrato rosso, così intenso di gusto, di sapore, di profumo, buonissimo peraltro. E quindi sì, vale la pena andare a Fano,
0: sì,
1: e vale la
0: sì.
1: pena andarci durante il Brodetto Festival. Tra l'altro c'è anche Andrea, quindi troverete anche una parte di Decanter Radio 2, noi come media partner a raccontare tutta questa meraviglia. Poi è bello perché cambia, no? Vai 3 chilometri più in là, c'è già un altro brodetto, altri 3 chilometri, un altro brodetto, però quella è ricchezza, è la nostra grande ricchezza territoriale, e il cibo la rappresenta benissimo.
0: Certo, ma poi si avanza, a parte che è talmente buono che non avanza mai, che fai, non ce li fai due maggheroncini?
1: Sì, certo che sì.
0: Ci stanno,
1: lo puoi fare.
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: puoi fare. Bam, io non l'ho mai visto avanzare.
0: Che questo
1: mai. Anche perché poi c'è il pane dentro, no? E quindi finisce a zuppetta e a scarpetta.
0: Sì.
1: Quindi la zuppetta si fa scarpetta. Il momento più buono, secondo me, è quando raccatti dal fondo tutto quello che avanza.
0: Ecco.
1: Con un bel crostone di pane.
0: Sì, che si ammolla.
1: Sì, di quelli sì, casarecci, sì. di quelli fatti con la pasta madre.
0: Adesso
1: sì,
0: però...
1: Ma sai, è un viaggio culturale andare
0: sì.
1: al Brodetto Fest.
0: Sì.
1: Queste manifestazioni che spesso e volentieri vengono derubricate a folklore, in realtà non è così. Rappresentano proprio la cultura dei popoli e la cultura delle comunità. Quindi su quello noi dobbiamo lavorare ancora di più. Le identità territoriali.
0: Tu sei di Genova e quindi almeno per il weekend del ponte del 2 giugno dovrai mettere da parte il ciupin ligure, col quale
1: la
0: burida, col quale piatti con i quali sei cresciuto. Io il cacciucco alla livornese, perché sono di Pistoia, ma sono stato un sacco di volte a Livorno, e provare a preparare, o se no andare a Fano, il brodetto. Allora, grazie Fede, ci sentiamo dopo. Questo è Decanter, siete su Radio 2. Tra poco anche il collegamento con uno chef, Antonio Ciotola, per capire come si prepara il brodetto alla fanese e poi chiaramente l'abbinamento. Questo è Decanter e siete su Radio 2, con voi fino alle 21.
2: Radio 2 Decanter.
3: Wait till you're announced.

Lord con Team, questo è Decanter, siete su Radio 2, stiamo parlando di miele, poi tra poco entreremo in cucina per la preparazione di questa ricetta, il brodetto alla fanese, tutto l'Adriatico è ricco di zuppe e di pesce, chiaramente nelle Marche c'è un bel campanilismo, come da me in Toscana, tra il brodetto di Fano, il brodetto di San Benedetto, in questo caso fa anche rima, con piccole variazioni. Tornando al miele, anche perché lo ricordiamo, il 20 maggio è stata la giornata mondiale del miele, un altro dato, ISPRA, dal 2015 all'interno dell'annuario dei dati ambientali, ha curato la pubblicazione e l'aggiornamento dell'indicatore moria di api dovuta a uso di fitosanitari. Le analisi condotte nell'ultimo decennio rivelano un uso spesso improprio dei fitosanitari, le medicine, dai, in agricoltura. Anche nel 2024 e 2025, lo dico piano, i pirotroidi, non sapevo cosa fossero, l'ho scoperto, utilizzati sia in agricoltura sia nelle disinfestazioni urbane contro le zanzare, risulterebbero tra le sostanze più rinvenute nei campioni, quindi c'è emergenza. Ricordiamo, l'ONU ha istituito proprio la giornata mondiale delle api proprio per sensibilizzare il pubblico il 20 di maggio. Qualche altra curiosità su queste api. Intanto saluto Veronica Maia, che è all'ascolto. Allora, in ogni alveare c'è una sola regina e può deporre fino a 2000 uova al giorno. Altra curiosità, le api comunicano ballando, c'è una famosa danza dell'ape, serve per indicare alle compagne dove trovare i fiori migliori. Nell'alveare la temperatura resta quasi costante intorno ai 35 gradi centigradi e le api ventilano, o ventilano, dipende da dove volete mettere l'accento, battendo le ali come piccoli condizionatori naturali. Mi raccomando, non lo buttate il vasetto di miele, perché è anidro, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda la luce, se è un vasetto scuro o se è nella credenza, poco importa, magari cristallizza, ma comunque va sempre bene perché il miele è praticamente immortale. Pensate che sono stati trovati dei vasetti di miele nelle tombe egizie ancora commestibili dopo migliaia di anni. Io non l'ho assaggiato, sapevano un po' di faraone secondo me, però pare che fossero ancora

0: bellezza fuggi a scattare una foto.
1: Questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano molti messaggi al 348 7300 200. Adesso ci spostiamo, io sono a Roma in via Asiago e andiamo a Belvedere Ostrense. Voi direte: Tinto, ma dov'è? Ve lo dico io, siamo nelle Marche, siamo sulle colline sopra Senigallia. C'è un amico, ve l'avevo detto che vi avrei fatto entrare nelle cucine, anche perché lui gestisce il suo locale con la moglie, Antonio Ciotola. Antonio, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera e grazie per l'invito.
1: Antonio, scusa se ti abbiamo disturbato, anche perché è sabato sera, quindi sarai sul pezzo, no? Come si suol dire, ma si sta avvicinando il Brodetto Fest e vogliamo sapere come si prepara il brodetto alla fanese. Ok, allora dici un pochino, quali sono intanto gli errori da non commettere?
2: Allora, il primo errore da non commettere comunque è quello della troppo cottura, perché noi stiamo parlando, diciamo, di pesce bianco, pesce che cuoce leggermente, sì, a bassa temperatura, sobbollire, ma uh-huh, poco, perché altrimenti può incorrere lo sbaglio del renderlo un po' stoppaccioso.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì.
2: E poi fondamentale comunque rispettare la grandezza dei pesci che vengono presi in considerazione per portarli tutti quanti alla tempistica di cottura uguale. Ecco.
1: Allora, io, Antonio, mi sono preso degli appunti, mi dici se è corretto o se è sbagliato. Seppie ci vanno?
2: Certamente.
1: Gattuccio?
2: Come no.
1: Rana pescatrice?
2: Perfetto.
1: Canocchie?
2: Alla fine, perfetto.
1: Sì, il pomodoro, il concentrato e l'aceto?
2: Perfetto.
1: Aceto di vino bianco, no?
2: Sì, come no.
1: Aglio, cipolla, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, un po' di peperoncino, pane.
2: Sale e pepe quando basta, perfetto.
1: Sì,
2: ecco.
1: E altri pesci, sì, me li sono dimenticati.
2: Allora, la tracia, il San Pietro, sì, il gattuccio l'abbiamo detto, la razza.
1: Sì.
2: Sono pesci che comunque d'altronde sono quelli che fanno parte del nostro mare Adriatico, no? Noi,
1: sì,
2: sappiamo che in Italia abbiamo tante diversità di brodetto, però quello dell'Adriatico, specialmente questo fanese, ha una scelta particolare della, diciamo, del pesce che prendiamo in considerazione. Molto semplice,
1: sì,
2: ecco, da fare, ecco, però il risultato è eccellente, ecco, ricco di profumi e di sapori, ecco.
1: Quanto deve cuocere, Antonio? Quant'è il tempo di cottura? Perché ogni pesce ha il suo timing.
2: Perfetto, infatti come dicevo bisogna rispettare l'inserimento nella casseruola bassa e larga, direttamente, diciamo, della grandezza, per poter riportare tutti i primi 5 minuti, altri 5 minuti di cottura finale, dove andremo a appoggiare le canocce, che è l'elemento finale che cuoce subito, per una decina di minuti tutti alla stessa cottura, ecco. Perciò un semplice soffritto di cipolle e aglio, olio extravergine d'oliva, mi raccomando, olio extravergine d'oliva che fa la differenza. Appoggiare prima la seppia, una volta che abbiamo fatto soffriggere aglio, diciamo, aglio e cipolla, il concentrato di lievito con, come dicevamo prima, con acqua e aceto, appoggiamo seppia e poi tutti i rispettivi pesci che abbiamo già elencato.
1: Certo.
2: Gli ultimi 5 minuti di cottura, le canocchie, coperchio e alla fine comunque sale, pepe, prezzemolo e serviamolo con del pane brustolito, che è spettacolare.
1: Ecco, allora io sono toscano e quindi andrei sul pane toscano, anche se molti mi dicono: ah, Tinto è sciocco, è sciapo. C'è un pane marchigiano che si presta benissimo all'abbinamento, Antonio?
2: Guarda, noi abbiamo il pane a lievitazione naturale,
1: sì,
2: che poi dopo sarebbe meglio quello addirittura abbrustolirlo il pane del giorno prima, che,
1: sì,
2: è più raffermo e tiene bene sodo quello che è il sugo, perché come ben sappiamo, quando ci troviamo davanti un bel piatto di brodetto alla fanese, il pane non deve mancare.
1: Certo.
2: E allora, ecco, andandolo a bagnare mantiene bene il sugo, comunque lo trattiene bene.
1: Antonio, noi ti ringraziamo, un abbraccio a tua moglie, puoi tornare tranquillamente in cucina ai fornelli. Ci siamo collegati con Belvedere Ostrense sulle colline sopra Senigallia. Evviva il brodetto alla fanese, evviva quella regione straordinaria al plurale chiamata Marche. Ciao Antonio!
3: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: American Girl, questo è The Canter, siete su Radio 2. Abbiamo ascoltato Antonio Ciotola su come si prepara il brodetto alla fanese e molti di voi diranno vabbè, c'è un piatto di pesce quindi vino bianco. No, in questo caso per esempio si può mettere un vino rosso, non c'è il nostro Andrea Madei ma ci ha lasciato delle schede e anch'io devo dire che sposo da toscano questo abbinamento cromatico, no? Lo sapete dal punto di vista sensoriale, quando il colore è lo stesso non sbagliate mai, e perché no? Anche se è un vino rosso, potete metterlo, visto che adesso fa caldo, nel secchiello del ghiaccio. Chianti Classico Riserva, Carpineto 2020, tra i 100 vini più emozionanti al mondo, il 25esimo posto nella classifica dei 100 vini più importanti, secondo Wine Spectator, è un Chianti Classico Riserva, una famiglia importante che da anni in Toscana porta avanti una realtà agricola che vi consiglio di andare a visitare, un vino di territorio. È un vino dal corpo potente, ricco, note di amarena, la mora, erbe selvatiche, si sente proprio la terra toscana. Come vitigno è un sangiovese minimo 80%, canaiolo e altre varietà a bacca rossa fino al 20%. 13,5 gradi, ricordiamo che l'abbinamento con il brodetto ci sta perché c'è il pomodoro, oppure se preferite la carne, cacciagione e grandi arrosti. Se volete un vino a bassa gradazione alcolica, sapete che ci sono il Nolo, ovvero no alcol, e il low alcol. Ne abbiamo parlato a Decanter su Radio 2 proprio durante il Vinitaly, e vi posso consigliare Originove, il primo vino frizzante naturalmente low alcol, sempre della stessa realtà, già dal nome un vino che rimane così impresso, è una nuvola rossa spumeggiante, un'esplosione di profumi e freschezza, e vuole, diciamo così, strizzare l'occhio a coloro che vogliono bere bene, però con una gradazione un po' più bassa. Sangiovese 85% più altri vitigni autoctoni, una rifermentazione in autoclave, un'esplosione di profumi come frutti rossi, ciliegia, mora, ribes, in bocca ha una persistenza floreale, ha un residuo zuccherino tanto basso da essere classificato come brut. Adesso sentiamo il nostro regista Alessandro Provenzano se riesce a farmi pronunciare brut.
1: Brut.
0: Perfetto, perfetto.

perfetto. Colore rosso rubino brillante, originove, un ottimo vino se bevuto fresco, appunto torna il secchiello del ghiaccio, e si può accompagnare a questo brodetto alla fanese. Questo è Decanter e siete su Radio 2.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348 7300 200, un misto tra chi ci scrive a proposito del miele, dicendoci per esempio la nostra Francesca che adora il miele di rododendro, è un miele prodotto in alta montagna, delicatissimo, e c'è chi scrive invece a proposito delle zuppe di pesce, lo sapevo da Livorno, il nostro Donato ci ha mandato una foto addirittura del cacciucco. Ricordate che il cacciucco alla livornese deve avere le famose 5C, anche in quel caso c'è una sorta di confraternita che porta avanti il cacciucco, quello originale, appunto quello con le 5C. In abbinamento al cacciucco e alle zuppe di pesce in generale che prevedono il pomodoro ma anche al brodetto di fano, abbiamo consigliato un vino rosso. Questo è The Canter, siete su Radio 2, sentiamo invece adesso il nostro Ivan Cardia, dove si trova.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2 The Canter. Mi trovo a Sant'Angelo Romano, a pochi chilometri dalla capitale. Qui si può riscoprire veramente tutto sull'enogastronomia, soprattutto una grande tradizione. Sono entrato in un forno che risale al 1925. Con me c'è Gianna Lucani che deve raccontarmi un po' queste ciambelle, giusto Gianna?
2: Sì, sì, giustissimo. Le ciambelle hanno una forma particolare che adesso in radio non le possiamo far vedere, però
1: le facciamo immaginare.
2: Le facciamo immaginare, sì. E quando uno le assembla, le fa, poi le timbra con un timbretto di legno, e anticamente le faceva ognuno a casa sua, perché nel commercio si trovano da 20 anni, se no ognuno le faceva a casa, e c'era un forno comunale dove la gente le portava a cuocere, quindi ognuno aveva un timbretto personale, riconosceva le proprie ciambelle da questo timbro.
1: Lo vogliamo anche noi di Radio 2, eh?
2: Sicuramente.
1: Tutti quelli che vengono qui passano da te, è una regola.
2: Sì, diciamo di sì. Da qualche anno le nostre ciambelle, insieme alla pizza botata e alla pizza varata, sono state riconosciute dalla Regione Lazio come prodotto tradizionale sant'angelese, e noi ne siamo molto fieri. Le ciambelle in dialetto hanno una forma a stella, cioè chi le chiama stella, insomma è una bella forma, sono rotonde, molto, non pensiamo a una ciambella con il buco classica, insomma, e sono fatte con olio d'oliva, perché noi siamo anche produttori di olio d'oliva buonissimo, acqua, farina e sale. La lavorazione è particolare, vengono prima, gli viene data la forma, poi vengono bollite nell'acqua e il giorno dopo cotte al forno, cioè la lavorazione è abbastanza complicata, però insomma ci vuole abbastanza tempo. Chiunque incontri a Sant'Angelo una qualsiasi donna le sa fare, perché è proprio una nostra tradizione e ci teniamo tanto.
1: Gianna, un invito per i nostri ascoltatori:
2: venite a trovarci, così vi faccio assaggiare le nostre ciambelle, che sono veramente
1: ciambelle, ti correggo,
2: ciambelle, c'hai ragione, le nostre ciambelle che sono veramente buone.
1: Vedi, ormai ho preso l'identità.
2: Sì,
1: allora grazie Gianna, e adesso andiamo a prepararle.
2: Sicuramente, grazie a te.
3: Radio 2 The Canter.

Questo è The Canter, siete su Radio 2, 348 7300 200, ci state scrivendo a proposito del brodetto alla Fanese, molti di voi apprezzano l'abbinamento con il vino rosso e a proposito di vini abbiamo dei dati, vini bianchi più 650% e spumanti più 1100% trainano gli scambi e ridisegnano gli investimenti, ovvero se nel mercato del largo consumo negli ultimi anni i vini rossi hanno perso terreno a vantaggio dei vini bianchi e soprattutto degli spumanti, un trend simile si è consolidato anche nel mercato globale dei fine wines, secondo i nuovi dati diffusi da LiveHex, la piattaforma di riferimento per lo scambio e l'analisi dei vini pregiati sul mercato secondario. Dal 2010 il valore delle contrattazioni di vini bianchi è aumentato del 650%, mentre quello degli spumanti ha registrato un balzo ancora più marcato, pari al 1100%, a fronte di un mercato dei rossi rimasto sostanzialmente fermo. Questo è The Canter, siete su Radio 2, continuate a scriverci 348 7300 200.

0: Noi ci fermiamo un attimo, una piccola pausa meteo e poi si torna.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi sul resto del territorio. Per domani, domenica 24 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni. Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Radio 2 Decanter. In onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2, ci state scrivendo in tanti al 348-7300-200, molti messaggi chiaramente a proposito del vino, il nettare di Bacco che noi amiamo in modo particolare. Una persona a cui vogliamo molto bene è il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, il nostro Franco Maria Ricci. Buonasera presidente.
1: Ecco, buonasera a voi ragazzi.
0: Buonasera, buonasera. Allora, da qualche giorno, grandissimo successo, peccato io non sono riuscito a partecipare, ma ci può raccontare presidente com'è andata l'Oscar dello Champagne?
1: L'Oscar dello Champagne è stato un miracolo, perché il secondo miracolo che abbiamo fatto nel 24, erano 20 maison, quest'anno erano soltanto 8, ma abbiamo fatto tutto il sabato ed è stato un successo meraviglioso, perché sono due blocchi da 600 persone, 1000 persone che hanno assaggiato le più grandi etichette del mondo di questo nettare meraviglioso che si chiama Champagne.
0: Esatto, un nome, una garanzia, diciamo così. Presenti i produttori, chef de cave, vigneron.
1: Esatto, chef de cave, esatto, vigneron, tutti presenti, e i nostri docenti che hanno parlato, ed eravamo con le cuffiette per la traduzione simultanea dal francese.
0: Bene. Grande successo, mi raccomando, andate sul sito di Bibenda per scoprire i vari appuntamenti della Fondazione Italiana Sommelier. A tal proposito, presidente, comincia l'82esimo corso di qualificazione professionale per sommelier da mercoledì 4 novembre 2026. Ci siamo?
1: Esatto, qui ci siamo, facciamo il corso della Fondazione Italiana Sommelier a Roma, anche per capire bene del discorso del vino che adesso va di moda parlare del vino che fa male, no? E quindi non lo so se tu ne vuoi parlare.
0: Certo.
1: Secondo me il vino fa male, non regge come esortazione, sta dando un po' soltanto il danno, sta facendo danno alle nostre etichette italiane, insomma. Perché prima ancora del vino, c'è lo sbando, cioè quelle delle discoteche che fanno dello scempio dell'alcol, no? E quindi non parliamo di l'attenzione all'alcol, certamente c'è, perché chi conosce il vino attraverso i nostri corsi lo inizia dal pranzo della domenica. Il concetto del vino sta là, sta nella cultura, sta la domenica insieme alla famiglia, e stiamo facendo addirittura quel mistero dell'agricoltura. Abbiamo descritto delle scene emozionali per conto del ministero, dicevo, che esaltano il vino come compagno di vita, aiuto alla salute, e non serve quindi demonizzare per accanirsi contro l'alcol, che invece è altra cosa.
0: Certo.
1: I nostri corsi di sommelier sono proprio permeati di attenzioni, di considerazioni benevole, siamo proprio alla grande, la grande cultura millenaria di questo cavolo di prodotto che fa bene alla salute, altro che male.
0: No,
1: e soprattutto sappiamo da sempre che la diversità è la sua ricchezza. 756 vitigni ci sono in Italia, e nel resto del mondo 48. Di che stiamo parlando? Vedi, a fare il corso e basta.
0: Solo con la cultura, diciamo così, si può andare contro questa non cultura che il vino faccia male. Ricordiamo che il programma è ottimizzato in 34 incontri teorici e pratici, si insegna la tecnica di degustazione attraverso l'analisi sensoriale. A me piace tantissimo il fatto che l'allievo scoprirà il mondo del vino attraverso il perfetto abbinamento, il matrimonio d'amore. Che bella parola! Grazie al presidente della Fondazione Italiana Sommelier, Franco Maria Ricci. Ciao Franco!
2: Radio 2 Decanter.

Questo è Decanter, siete su Radio 2, arrivano i messaggi al 348-7300-200. Adesso continuiamo a parlare di vino, anche perché arrivano dei dati pazzeschi. Ricordiamo che il vino è un prodotto culturale, come ci ha ricordato poco fa il nostro Franco Maria Ricci, che è il presidente della Fondazione Italiana Sommelier. Nell'anno della cucina italiana patrimonio UNESCO è fondamentale non abbassare la guardia. Prima il presidente lo diceva, perché a quelle bibite che ti mettono le ali magari non si rompono le scatole, mentre una bevanda culturale come il vino, insomma, ultimamente ci sono tantissime pressioni. Qualche dato sul lavoro di chi opera nel settore enologico. In un settore del vino in difficoltà aumenta di intensità il turnover del management delle cantine, ovvero cambiano i cosiddetti manager, c'è un po' di nervosismo, chiaramente legittimo, perché il settore sta vivendo, come abbiamo detto più di una volta, la tempesta perfetta. Emerge un'accelerazione in qualche modo anomala rispetto ai soliti dati consueti del turnover di manager, direttori generali, responsabili di vendite in Italia o all'estero tra le cantine del bel paese. Negli ultimi mesi alcuni dati che ci arrivano dal settore ci dicono che ci sono tantissime acquisizioni, persone che si spostano, vari i motivi. In primis sono chiaramente le crescenti complessità del mercato, che in molti casi portano le aziende a dover rivedere i propri piani legati ai risultati magari sotto le attese. E poi bisogna anche tenere conto che la maggior parte delle imprese vitivinicole italiane sono realtà a guida familiare, quindi arriva anche la nuova generazione. I giovani si stanno confrontando con i meno giovani, il passaggio generazionale, il passaggio di consegne, quindi la vecchia generazione si sta dotando della mano della nuova generazione, nuove figure. Anche a Decanter con gli speciali da Vinitaly abbiamo intervistato per esempio la nuova generazione dei Nonino, parlando di grappe abbiamo visto che c'è, diciamo, un diverso atteggiamento. Ci sono complessità per quanto riguarda il mondo del vino, chi vuole investire in cantine spesso ha un'idea, quando poi ci si trova, avete sentito molte volte, io mollo tutto, mollo il mio lavoro a Londra nella City, vado in Toscana e apro una bella cantina. Molti pensano che sia facile e invece non è per niente semplice. Questo è Decanter, siete su Radio 2, con voi ancora per qualche minuto. Continuate a scriverci 348 7 300 200.

Sienna Spyro, Material Lover, questo è The Canter, siete su Radio 2. Allora, abbiamo parlato del Brodetto Fest, perché si sta avvicinando, abbiamo parlato della ricetta con il nostro chef Antonio Ciotola, di come preparare il Brodetto alla Fanese. C'è una notizia che arriva da Amsterdam, e voi direte: che c'entra Amsterdam? C'entra perché Amsterdam ha vietato la pubblicità di carburante, fin qua va benissimo, dei voli, perché si dice che le compagnie aeree consumino tantissimo carburante, e fin qua diciamo una scelta che uno può condividere o meno, ma ha vietato anche la pubblicità di carne e di pesce, cioè ha introdotto il divieto di affissioni per prodotti di questo tipo, quindi carne, pesce, altri prodotti ad alto impatto ambientale negli spazi pubblici della città. La misura mira a promuovere stili di consumo più sostenibili, quindi diciamo così che c'è stato un gran dibattito da parte della popolazione di Amsterdam per questo divieto di pubblicizzare nelle affissioni carne, pesce e prodotti da combustibili fossili. Parliamo di spazi pubblici gestiti dall'amministrazione comunale. La decisione rientra nel piano climatico dell'amministrazione, da sempre attenta alla riduzione delle emissioni attraverso anche modelli di consumo più sostenibili. Quindi non troverete, se andate ad Amsterdam, sui cartelloni o sugli schermi digitali, alle fermate dei mezzi pubblici e sugli spazi pubblicitari controllati dal comune, campagne legate ad alimenti di origine animale, combustibili, viaggi aerei. È l'unico caso, appunto, il brodetto di Fano. Se tu non pubblicizzi il consumo di pesce, come fai a preparare questa ricetta? Vabbè, vorrà dire che quest'estate non andrò ad Amsterdam, ma andrò a Fano.

Questo è The Canter, siete su Radio 2, arrivano diversi messaggi al 348-7300-200, molti hanno sposato l'abbinamento vino rosso brodetto di Fano. Qualcuno storce il naso quando ho detto mettiamo anche il vino rosso nel secchiello del ghiaccio. Secondo me ci sta, soprattutto con l'arrivo del caldo, raffreddarlo un pochino, non deve essere a 8 gradi, però un po' più bevibile. E, tra l'altro, a proposito di pesce, c'è stato un nuovo avvistamento di un pesce alieno nei mari del Salento. Si tratta di un pesce scorpione ritrovato al largo di Ugento. E, già nello scorso agosto, l'estate scorsa, un esemplare simile era stato avvistato nelle acque di Santa Caterina Marina di Nardò, e poi però è stato soltanto un caso isolato. Questa volta invece c'è stato un nuovo ritrovamento, questo esemplare è finito nella rete dei pescatori locali a circa 50 metri di profondità. La presenza e la cattura dell'esemplare è stata riportata dal naturalista Roberto Gennaio, che in un post ha diffuso la notizia sui social con il supporto della marineria di Ugento. Il pesce scorpione Pterois miles Bennett, noto anche come pesce leone, appartiene alla famiglia degli scorpenaidi ed è originario dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso. Secondo me, visto come si sta in Puglia, è venuto a fare una giratina. A causa del riscaldamento globale, a partire dal 1992 è stato avvistato sempre più frequentemente nel Mar Mediterraneo. Quindi, se qualche anno fa era sporadica la sua presenza, adesso è molto più frequente. Quindi pare stia vivendo e si sia acclimatato, si trovi bene nel nostro mare, nel Mar Mediterraneo, ed è arrivato attraversando il canale di Suez. Gli esemplari sono particolari nell'aspetto, ma pericolosi per la salute dell'uomo, in quanto presentano vari aculei collegati a ghiandole velenifere che secernono una serie di tossine che agiscono principalmente a livello neuromuscolare. Quindi attenzione, prestate attenzione, non è soltanto una questione appunto di ciò che finisce a tavola, ma anche di salute umana. Pesce scorpione nel mare italiano, attenzione a questa specie aliena, il cosiddetto pesce scorpione.

0: Questo è The Canter, siete su Radio 2. Purtroppo abbiamo finito sia il vino nel calice, sia il brodetto alla fanese nel piatto. Poi io avevo portato del miele da Pienza con del pecorino. Abbiamo finito tutto, Fede. Purtroppo è andata così stasera.
1: Vabbè, però è andata bene. L'importante è che sia ricca la tavola. Ebbene, mi sembra che l'abbiamo proprio colmata di gusto e di piacere. Quindi va bene così.
0: Sì, sì.
1: Come sempre, io credo che The Canter abbia questa funzione, crea dipendenza, perché uno che l'ascolta poi ha voglia di assaggiarli questi piatti, di bere questi vini, di stare magari in compagnia con gli amici. Quando poi uno cresce, come siamo cresciuti noi negli ultimi anni, stare a tavola diventa uno dei piaceri fondamentali dell'esistenza. Ce ne sono anche altri, ma quello è uno dei fondamentali.
0: Diciamo che non passa mai di moda. Noi adesso lasciamo la linea prima all'Onda Verde e poi a seguire Maschio Selvaggio. Ciao da Fede Tinto, ciao da quelli di The Canter, si torna domani sera.

0: viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:59 in punto sulla 1 da Firenze Roma, code per 4 km per incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Il traffico è stato a lungo bloccato. Sulla 12 la Genoa-Arzignano, code per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genoa. Traforo del Monte Bianco, coda al confine di Stato in direzione Courmayeur, tempi d'attesa 15 minuti circa. Siamo in Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code tra la Vigevanese Vecchia e l'allacciamento con la 7. Di nuovo sulla Firenze-Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale Ionica, traffico bloccato per un altro incidente avvenuto alla stazione Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Pronto?
3: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
2: Dica.
3: Magari ci ascolta già, ecco.
2: No.
3: Mai ascoltati?
2: No.
3: Una replica?
2: No.
3: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
2: No, no.
4: Matti dalle gare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 2-2.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Spazio Selvaggio su Radio 2.
1: Buon sabato! Benvenuti a Maschio Selvaggio Radio 2. Sì, avete paura di me?
2: Sì, sì, non si, stavi ballando come una matta prima della sigla.
3: Ma che sai?
1: Non lo so. Non so
2: che sei felice.
3: Scusa, come balli? Fa vedere come balli.
2: Non sia mai.
1: No, non l'avevamo mai fatta.
2: Questa è una canzone meravigliosa. No, questa era semplicemente per un attimo riportarla, sì, per equilibrare,
1: così. Riportarmi su Marte, qui a Radio 2, oh, con sì, voi due. Che sabato meraviglioso!
3: Ah, chi te la vi
1: come
3: sei detto mai?
1: Come so mentire bene?
2: Oh, c'è de meglio, questa qua, sì, come riposo, c'è de meglio,
1: direi.
2: Maschio selvaggio, senti, sì,
3: ma questa sera siamo pieni davvero di notizie, di storie che arrivano da tutti.

0: while still spins around and it goes.
1: New Genea, on and on. Partiamo così per questo maschio selvaggio così scoppiettante.
2: Ma è scoppiettante perché avete la crisi ormonale, siete in andropausa.
3: Diciamo questa cosa
2: ai nostri radioascoltatori e voi siete in andropausa.
1: Io sono imperi andropausa.
3: La storia non
2: imperi,
3: è
2: anch'io, imperi menopausa.
3: Allora, cosa c'entra la frutta? Non so di che cosa stai parlando. Non era l'andropausa il problema prima, adesso.
2: Era un inizio di menopausa, ma perché non deve essere uno stigma sociale?
1: È vero.
2: Bisogna parlare anche di questo. Noi donne andiamo in menopausa.
3: Io ho questo slogan: menopausa più nunzia nella vita.
1: Meno stigma, più nunzia.
2: Mio marito direbbe più pausa e meno nunzia.
1: Allora, ma questa storia che arriva da Caltanissetta, notoriamente Caltanissetta, che fa rima con maglietta. Udine
3: no,
1: con incudine.
3: Avevo pensato un'altra cosa.
1: Cretinetta. Esatto. Allora, questa storia che è uscita, insomma, molto probabilmente l'avete già letta, della donna nel cofano. Ad un certo punto un gruppo di studentesse vedono questa donna che entra in un cofano, si allarma, si allarmano, chiedono aiuto.
2: Sì.
1: In verità era un amante che stava sostanzialmente nascondendo la sua donna con la quale aveva passato la notte e quindi l'aveva messa nel cofano per poi andare lontano e farla uscire dal cofano dell'auto.
2: Io avrei capito subito.
3: Ma chi è?
1: Cosa?
3: Ma sai chi è?
2: No, perché io sono una sospettosa. È in Catania, a Caltanissetta.
3: È una cosa, no, una routine.
1: Però scusate, allora, il grande classico non è la donna nel cofano, è l'uomo nell'armadio.
3: Certo.
1: Ad esempio, a te è capitato sicuramente.
3: Io tutti gli armadi, li conosco tutti, i modelli.
2: Non sono mai entrata in un armadio.
3: No, ma è sempre l'uomo di solito
1: sempre
3: che
1: l'uomo.
3: Fa queste cose.
1: Nel senso, allora,
2: non
1: tu sei con una donna.
2: Nell'armadio.
1: Edoardo, tu sei con una donna, arriva il marito. Dove ti nascondi? Nell'armadio o sotto il letto? Perché guarda che ci sono due personalità diverse.
3: Allora,
1: devo
3: dire la verità. Io credo che ormai controlli la. Lo vanno a controllare sotto al letto e sotto l'armadio, quindi nell'armadio. Sotto l'armadio allora, a questo punto. Nessuno
2: ma
3: prenderebbe
2: mai. Esci sul balcone. Fai Superman.
3: Certo.
2: Attraversa.
3: Moriamo, lanciamoli di sotto.
2: Amore,
3: certo, per amore.
1: Restate con noi, tra poco torneremo a Caltanissetta.

0: E veramente questa storia arriva da Caltanissetta, siete su Radio 2 Maschio Selvaggio.
1: Ed era Mario De Nuti, non era veramente da Caltanissetta, però va bene.
2: Mi disse, si arrabbia, sto periodo
1: strano.
2: Prima
1: o poi io lo metto nel cofano, no. E non è il mio amante.
0: E allora questa però è una storia degna di un thriller selvaggio.
1: Edoardo, questa storia parte come un film noir e finisce come una chat cancellata male. A Caltanissetta, alcune studentesse vedono una donna entrare nel cofano di un'auto, pensano a un rapimento, chiamano la polizia, scatta l'allarme e poi si scopre che non era un vero sequestro, era l'amante che si nascondeva per non farsi vedere.
2: Ho fatto 7 dialetti diversi,
0: ha attraversato tutta l'Italia.
3: Nunzia, questa non è una notizia, è il primo caso di tradimento con opzione bagaglio inclusa.
1: Edoardo, allora vai col trailer.
2: Manco Edoardo sa più dire.
3: Era una mattina come tante, una strada di Caltanissetta, un palazzo, un uomo, una donna, un bagagliaio che non aveva mai chiesto di entrare in questa storia.
0: Allora, fino a qua sembra una puntata di Chi l'ha visto?
2: Vai, Nunzia, dovevi girare la pagina. Vai.
1: Le studentesse vedono la scena e fanno la cosa giusta, chiamano la polizia.
3: Certo, perché se vedi una donna nel cofano non pensi che carini staranno facendo car sharing sentimentale. Poi però arriva la spiegazione dell'uomo. No, agenti tranquilli, non è rapimento, è logistica coniugale.
1: Pare che la volesse far scendere poco dopo in un'altra zona.
0: Allora, il problema è che certi uomini, quando devono gestire un segreto, non pensano ad una scusa, pensano ad un vano portaoggetti, ecco.
1: Ed è qui che arriva il tema maschile. La soluzione, qual è la soluzione?
3: Il maschio davanti a un problema non dice affronto la situazione, dice dove la posso mettere temporaneamente.
1: Ma io mi chiedo cosa passa nella testa di uno così.
3: Passa la frase maschile più pericolosa di sempre.

0: cuore, ho un'idea.
1: Che nel 90% dei casi è il preambolo di una denuncia, di una figuraccia, di una storia come questa, ecco.
0: Una città in allarme, una polizia che interviene, un uomo in questura, una donna nel cofano e una sola domanda. Ma non era più semplice dire che era tua cugina?
2: E la morale, quindi, Edo?
0: Se per salvare una relazione devi aprire il bagagliaio, forse il problema non è dove nascondi l'amante, è dove hai nascosto il buon senso.
2: Nasconditi tu.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, ancora Radio 2, Maschio Selvaggio. Nunzia,
1: adesso è il momento del TG Selvaggio.
2: Oh.
1: Benvenuti sì. al TG Selvaggio, l'unico TG dove le notizie non le commentiamo, le inseguiamo mentre cercano di scappare.
0: E sì, ben trovati a questo TG Selvaggio. Apriamo con una notizia che è dell'incredibile: un uomo risultava cieco assoluto, percepiva la pensione di invalidità e accompagnamento, ma secondo gli accertamenti guidava, camminava, attraversava la strada, si lamentava anche degli altri automobilisti. Ma la cosa più clamorosa che a far scattare i sospetti sarebbe stato proprio lui che ha telefonato per segnalare delle irregolarità nel traffico ai vigili, e noi abbiamo in esclusiva l'audio di questa telefonata.
3: Pronto, polizia locale, dica.
4: Maresciallo, è uno schifo, una vergogna inaudita. Io c'ho il passo in disabili, quello regolare sudato con le mie disgrazie che non gli sto qua a elencare, e io sono pieno di macchine qua sotto che mi bloccano il passaggio.
3: Allora, innanzitutto si calmi e mi spieghi la situazione. Che macchine, che macchine va?
4: E io spiego subito un attimo. Là, c'è un SUV nero che blocca lo scivolo, poi c'è San furbetto car smart blu metallizzata che pure quello ha messo in mezze rote sulle strisce, vabbè, e poi c'è sta una panda rossa targata AB497HF.
3: Allora aspetta un attimo e controlliamo. Allora, scusi un attimo signore, ma io sto controllando l'anagrafica associata al suo numero di telefono. Lei mi risulta invalido al 100%, pensionato per cecità assoluta, giusto?
4: Certo.
3: E io non ci vedo, chi ci ha mai visto? Ed è buio totale, assoluto. E mi spiega come fa a darmi tutti questi dettagli sulle auto? Mi ha detto che la panda è rossa.
4: Perché noi non ci vediamo, fatto così noi abbiamo l'olfatto, no? I colori hanno l'odore, e il rosso sa di peperone, acido, poi dipende dal rosso.
3: Vabbè, certo, il metallizzato, la targa.
4: Maresciallo, quello è il tatto, noi sviluppiamo il tatto, ma io non ci vedo proprio, tipo è metallizzato e grattugiato. Io giuro, maresciallo, io sono cieco totale, io oggi per sbaglio ho annaffiato il gatto.
3: E la facciamo così, allora io le mando la guardia di finanza e facciamo un controllino.
4: Maresciallo, ma che guardia di finanza? Senti, facciamo che vogliamo chiudere un occhio, o li chiudiamo tutte e due come ho fatto io, come faccio io da anni, non ride, no. Ma vabbè, arrivederla,
3: allora ci vede.
4: A non rivederla, giustamente, no, ma quello è un modo a non rivederla.
1: A parte che era un misto fra Mirko Frezza e Nino D'Angelo, ma qual è secondo te, caro Edoardo, l'aspetto più maschile di questa storia?
2: Che lui non si è tradito per necessità, si è tradito per polemica. Il maschio può anche avere un segreto enorme, ma se vede un altro che parcheggia male, gli parte il civismo improvviso. È come se un ladro chiamasse la polizia dicendo: scusate, qui qualcuno ha rubato meglio di me. O come uno che ha copiato all'esame e poi si lamenta perché il compagno ha preso mezzo voto in più.
0: Allora bisogna dire che l'uomo non sopporta l'ingiustizia, soprattutto quando non è la sua. Poi in questo caso
1: ma soprattutto il civismo improvviso.
2: Esatto, lui era indignato, diceva: io sarò pure cieco assoluto, ma questo parcheggio è una vergogna.
0: Bene, grazie Edoardo per averci regalato questa
1: perla di saggezza,
0: questo racconto. E devo dire che, insomma, come la chiudiamo questa storia?
1: Esatto, tu che risposta dai, Edoardo?
2: Che nella vita puoi anche provare a fare il furbo, ma se poi ti metti a fare il vigile degli altri, prima o poi qualcuno scende i fari su di te.

0: Maschio Selvaggio Radio 2, Nunzia, era vera la notizia? Cioè tu pensavi
1: infatti,
0: che ce la fossimo
1: io,
0: inventata?
1: Durante questa telefonata tra Nino D'Angelo, mi sono chiesta se fosse una notizia inventata da Tamassi.
2: No, a parte che l'ha letta Gianluca e prenditela con lui.
3: Io me l'invento, di solito è vero.
1: Però, ho capito, ma poi la Guardia di Finanza ha fatto qualcosa?
2: Non credo che questo stia bene.
0: Allora, secondo le indagini, peraltro, questo sessantenne dei Castelli Romani, finto cieco, aveva rinnovato la patente nel 2020. No. Ma aveva chiesto il porto d'armi sportivo nel 2024.
2: Pure. Poi pilota d'aerei non l'ha fatto.
0: È scattato il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro e spero, insomma, che le restituisca
1: praticamente truffa aggravata
0: centesimo.
1: Ai danni dello Stato.
0: A proposito
1: di truffe.
0: Stato. Giudicate voi. Siamo a Bari, nel barese Torre a Mare. Un cliente ordina una margherita da 7 euro. Arriva il conto e gli arriva 7 euro più 1 euro sovrapprezzo. In questo caso, quante volte abbiamo raccontato queste cose? Di sovrapprezzo era? Cos'era sulla margherita?
2: Di che?
0: Che era?
1: Spero non il basilico, perché
0: basilico
1: io...
0: due foglie di basilico un euro,
1: perché io ne chiedo 10 allora, e a me mi viene 17
2: e allora
1: euro.
2: Tu devi andare a ripagare i tuoi debiti,
0: assolutamente.
2: Scusa,
0: cioè, è vero, come il finto cieco.
2: Certo, e facciamo rubiamo il basilico
0: così nelle pizze margherite è arrivata la signora.
1: Scusate, ha una campana merita tanto basilico,
2: sì,
1: sulla
2: capito,
1: pizza,
2: ma se quello
0: lo paghi
2: era un
1: e
2: euro
1: e che pago un euro per il basilico, ne compro una piantina.
2: Quanti anni è che prendi la pizza in media? Quante volte la prendi?
1: Una volta a settimana.
0: Scusa, ecco, quanto lo paghi di solito il basilico? Anche quello che fumi, quanto lo paghi?
1: Ma che lo fumo? Io lo compro, lo pianto sul mio terrazzo.
2: Il basilico un po' lo mangio, un po' lo fumo.
1: Ecco. Io compro la piantina.
2: Hai capito quanti soldi devi dare alle pizzerie italiane? Che comunque siamo qui, Nunzia De Girolamo è proprio qui alla RAI.
1: Il supplemento del basilico, sempre. Cioè.
0: Peraltro è ora di cena, dai, ordiniamo una pizza. Dai, ordina.
1: Senza
0: chiama,
1: basilico,
2: sì,
1: però.
2: Sì, perché abbiamo i soldi.
1: Sì, e poi lo pagate voi il basilico.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica, è l'ultima delle romantiche qui con noi, è Nunzia De Girolamo insieme a Edoardo Tavassi e Gianluca Semprini per il maschio selvaggio del sabato sera.
1: Pensa a me che voi non siete né ultimi e né romantici.
2: Allora, ultimi insomma, sì, nella vita falsa. Io personalmente mi sento tanto a ultimo, manco il cantante magari, no, ultimo punto, fine.
1: Niente,
2: è il
1: ultimi,
2: nulla cosmico.
1: Gli ultimi, io ancora sono ferma al basilico.
2: Certo.
1: Sto pensando quando mi costa a me una pizza.
2: No, è certo, quanto ne prendi?
0: Ripartiamo da allora da una nuova rubrica, chiamiamola Scontrino Selvaggio.
2: Bellissimo.
1: Va bene, Scontrino Selvaggio.
2: Vai.
1: Terza storia. Nel barese scoppia il Pizzagate. Un cliente ordina una margherita da 7 euro e sullo scontrino si ritrova una voce in più. Basilico, un euro.
0: Allora, diciamo innanzitutto che il basilico nella margherita non è proprio un optional, eh? Non è il tettuccio apribile, ecco.
2: Esatto, è come se al bar ti facessero pagare l'aria del cornetto. Cioè,
1: Edoardo, facciamo una scena. Semprini sarà il cameriere serissimo.
2: Ecco,
1: tu
2: perfetto.
1: Il cliente che scopre lo scontrino.
2: Vai.
0: Allora, signore, ecco lei il conto. Allora, sì. La margherita 7 euro, il basilico 1 euro, lo sguardo del pizzaiolo 50 centesimi, lei l'ha guardato. Il profumo del forno a legna era vicino al forno a legna 2 euro.
2: Scusi, ma il basilico non era compreso? Scusi.
0: No, quello guardi, era un basilico emozionale.
2: Ah, ok, ma allora domani sullo scontrino troviamo mozzarella che fila 1 euro,
0: certo.
2: Pomodoro che sembra pomodoro 1,50, crosta, capito? Pure perché fai pagare la crosta. Se lo vuoi intorno a 2 euro, facciamo così.
1: Scusate, qui però c'è pure un tema maschile, lo scontrino.
2: Sì, allora, il maschio al ristorante può fare il signore per tutta la cena, poi arriva lo scontrino e diventa un revisore dei conti.
1: Sì,
0: comincia a leggere ogni riga come se fosse una sentenza della Cassazione.
2: esatto. Coperto? Ma quale coperto? Che io sono stato scoperto tutta la sera, servizio, ma se mi sono pure alzato a prendere il sale.
1: E sul basilico?
2: Sul basilico il maschio non molla perché un euro non è un euro, è un principio. Io immagino il cliente che torna in pizzeria con la foglia in mano. Scusi, posso fare il reso? L'ho usata poco.
1: Ma sapete io che farei? Mollerei la pizza, il basilico e soprattutto il maschio.

0: calmo, calmo.
1: No, ma che sta succedendo? Non so,
2: basilico, è così, la pizza, è che
1: quando ci sono i rolli
2: ma, lo fuma, ma lo fuma lui il basilico? Io, secondo me, vabbè, basilico. Vabbè. Semprini, sta no, mangiando la pizza,
0: io non leggo questa notizia.
1: No, no, dillo.
0: No, io non la leggo.
1: Che è successo?
0: No, questa non la leggo.
1: Generazioni di stempiati. Ma chissà perché Semprini non vuole boom di giovani dal tricologo. I social distorcono la realtà, dice. Sempre più giovani si rivolgono ai tricologi per problemi di caduta dei capelli, calvizie precoce, di cui abbiamo una diapositiva alla mia sinistra. Ecco,
2: secondo quanto riporta in età adulta li aveva già persi 20 anni fa.
1: Esatto. Quanti shampoo erano rimasti già 13-14 anni?
2: Starmi Semprini, è come il basilico sulla pizza.
1: Allora, la verità, però, comunque, secondo quanto riportato dal TGcom 24, negli ultimi 5 anni le visite dei ragazzi tra i 20 e i 35 sarebbero aumentate del 15-20%, mentre in Italia un giovane su 5 tra i 12 e i 20 anni avrebbe già problemi legati alla perdita dei capelli.
2: Ma voi ci dovete spiegare, uno con tanti capelli, uno senza capelli, sì, perché i maschi contemporanei hanno la fissa dei capelli.
0: E infatti, no, è una cosa inutile.
2: Questi ragazzini allora, che stanno allora, ore e ore col ciuffo.
3: Allora, vi devo raccontare una storia drammatica. Vai. Per la prima volta voglio fare outing.
2: Fai.
3: E allora io andavo da un barbiere a Roma Sud, insomma, Bitinia. No. E un giorno questo signore, no, penso un giorno questo signore con una cattiveria terribile,
1: cosa ha fatto?
3: Mi disse: "Ma perché vieni ancora?"
1: E tu hai detto, per la barba,
2: il baffetto.
3: È stata una delle più grandi umiliazioni della mia vita.
1: No, poverino, ma mi dispiace, ma questo barbiere
3: perché
1: pure
3: vuoi scherzare su queste storie?
1: Ma tu che hai un ginocchio in testa, perché? Che cosa vieni a fare? È una cosa incredibile.
3: Non si gioca su queste cose, Edoardo. Io pensavo fossi mio amico.
2: È veramente un cattivo.
1: Un giorno li perderò anch'io.

0: questi banjo molto country, Mumford and Sons, I Will Wait.
1: Perché ridi?
2: Perché
1: no,
2: ridi? Stai pensando alla calvizia?
0: No,
2: ai maschi, al ciuffo, al barbiere.
0: Allora, dottor Luigi Laino, collegato con noi, ben trovato, dottore, uno dei massimi esperti in dermatologia e venerologia. Dottore, è con noi?
2: No, dottore.
3: Buonasera, grazie.
2: La faccio io la domanda, che sono l'unica donna qui presente a Maschio Selvaggio.
0: Dottore,
2: su
0: qui
2: Radio
0: c'è body
2: 2.
0: Shaming totale,
2: no,
0: per
2: dottore,
0: niente, lo dico subito.
2: Dottore, io voglio capire cosa è accaduto a questi maschi contemporanei.
0: Che è accaduto? Vivono
2: la calvizie come un disagio.
1: Se poi diventi come Gianluca, è un disagio.
2: E le nuove generazioni trascorrono gran parte del tempo davanti allo specchio a farsi il ciuffo. Cosa è accaduto,
0: Gianluca,
2: dottor Laino?
3: È tutto vero, purtroppo stiamo segnando i tempi, e una volta c'erano solo i filtri, adesso c'è addirittura l'intelligenza artificiale, i social che scorrono, e questi ragazzi che si vedono sempre più inadeguati, naturalmente. E le dico una cosa: nell'ultimo anno io sto registrando, quando registro le date dei pazienti che vengono da me per problemi tricologici, sono sempre più giovani,
0: allora,
3: fino a minorenni.
0: Allora, dottore, io faccio parte di una generazione che ha perso i capelli, così non potendo fare nulla, provando
2: non li ha visti
0: con
2: cadere.
0: Le lozioni,
2: la
0: le...
2: generazione che sì, non ha non visto arrivare
0: allora,
2: le donne e non ha visto cadere i capelli.
0: Mi ricordo Maurizio Costanzo che diceva per l'unico rimedio per la caduta dei capelli è il pavimento, la giovane era famosa, no? Ecco.
3: Il mio vecchio direttore scientifico del grande istituto, ma i tempi sono cambiati.
0: Ecco, dottore, i tempi sono davvero cambiati?
2: Ma è colpa dei social?
0: Cioè, nel senso, si può evitare la caduta dei capelli? E questa è la vera domanda.
3: Assolutamente sì. Molti mi dicono che io sia contro il trapianto di capelli, ma io sono a favore dei capelli naturali. Ad oggi le nuove terapie sono veramente utili, non solo per arrestare la calvizie, ma anche per assistere a un rinfoltimento naturale. Quindi è possibile salvarsi i capelli. Questa è una notizia che deve passare, anche perché questi ragazzi scappano in tutte le orbe terracque, Turchia, Grecia,
0: sì,
3: Albania,
0: cercare
3: il trapianto di capelli. Ma il problema molto grave è l'indice prognostico di calvizie. Se questi ragazzi perderanno i capelli nel giro di pochissimi anni e vanno a fare un trapianto senza assistire prima un dermatologo, il risultato a lungo termine,
0: che poi li riperdono,
3: chiamiamo la luna di miele, è che loro perderanno la maggior parte dei capelli che hanno. Quindi il trapianto sarà ancora più antiestetico. Quindi non sono contro i trapianti, ma sono per una regola di buon senso. Prima la visita dermatologica e la terapia giusta.
2: Ma scusi, dottore, lo dico da ignorante, non essendo esperta della materia. Esistono dei criteri per prevedere questa caduta dei capelli? Cioè, un ragazzo che viene da lei in visita, lei sa già dire se avrà un problema di calvizie?
3: Ottima domanda, che cade, come si dice, a fagiolo. Un importante giornale scientifico mi ha appena accettato un lavoro che si chiama MAGA Evolution Score, e MAGA non c'entra niente
0: con Trump,
3: Trump
0: America, no, America, no. Con quel ciuffone, che parliamo del ciuffone di Trump, dai, di quel riportone,
3: sì,
0: vabbè.
3: No, ma il tema è serio, perché grazie a un algoritmo che io stesso ho messo a punto, ma può essere approntato da qualsiasi dermatologo al mondo, noi possiamo stabilire, in base all'età del paziente, ai criteri dermoscopici, per la tricoscopia digitale è una testa fondamentale, semplice, e che non fa nemmeno dolore, non provoca dolore, può essere riproducibile, e la global photo, noi siamo in grado anche di predire in termini probabilistici dove andrà a finire la chioma di quel ragazzo di lì a pochi anni.
0: Allora, dottore, quindi, per favore, resti con noi, perché forse lei mi può aiutare. Cioè, dopo il prossimo brano, possono ricrescere i capelli.
1: Dottore non è un santo,
0: mago, pensavo. No, dottore, resti con noi.
2: Ci attrezziamo per i miracoli, dottore.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. No, ma il 23 giugno parte da Padova col suo tour. Ma io pensavo maledetti capelli, dice Semprini.
2: Allora, a parte che c'è sempre il fascino dell'uomo calvo, cioè ci sono, delle donne, ci sono delle donne deviate che amano gli uomini calvi.
3: Bruce Willis, non solo. Se ci avessi la faccia di Bruce Willis,
1: esatto.
2: Anche le capacità anche fisico, attoriali. Però.
3: Io ho una curiosità per il doc che
1: dottore
3: è in ascolto.
1: Luigi Laino che è con noi.
3: Doc, ma c'è la possibilità tipo di... Io parlo, sono ignorantissimo in tutto, soprattutto in questo, perché sai, ahimè, ho tanti capelli.
1: Ma sì,
2: ma può essere che non hai, può essere che non hai altre doti, diciamo.
3: Esatto, io volevo parlare, ma i peli si possono tipo si possono trapiantare,
2: cioè,
3: perché lui è pieno di peli
2: sulle braccia,
3: e quindi sai, sarebbe tipo Lenny Kravitz se si potesse
2: io trapiantare. Sogno di svegliarmi come Lenny Kravitz, come Napo Orso Capo.
4: Lo fanno dottore, peli assellari, peli di altre parti del corpo, però insomma io non sono proprio un promoter.
3: Beh certo, perché poi ti vengono tutti ricci certo, se no, caso,
2: ma dottore, ma ecco, allora, ma è giusto, è giusto che le nuove generazioni, ovviamente,
1: scusate, voi siete due ignoranti, perché il dottore ha detto che lui non è d'accordo al trapianto, usa delle terapie alternative per farli crescere e far rigenerare quelli che tu hai. La domanda che avresti dovuto fare e che ti ho suggerito,
3: no, volevo che la dicessi,
1: a Semprini gli possono ricrescere la pelle?
3: Ma non è possibile questa cosa.
2: No, allora, io ho provato con Lourdes e con Fatima.
1: Ma io lo voglio sapere dal dottore.
2: No, dottore, allora
4: io non sono contrario ai trapianti, tengo a specificarla, certo, perché sennò ci mettiamo contro, certo, una condizione,
1: un diverso mondo.
4: Io sono per il buon senso, cioè si può fare anche un trapianto, ma allorquando il paziente si stabilizza, allorquando salva i propri capelli, allorquando il dermatologo dice sì, puoi esercitare questo tipo di tecnica, non farla prioristicamente senza sentire più prima uno specialista dermatologo e senza avere un
2: chiaro
4: prognostico.
2: Chiaro, allora guardi dottore, ecco, questo programma si chiama Maschio Selvaggio. Noi uomini calvi siamo cresciuti nel mito che la calvizie era associata ad un eccesso ormonale, è vero o è un
4: sbagliato?
3: Forse
4: abbiamo la stessa età, non lo so. Però il tema lo dico, lo sottolineo sempre anche quando pubblico i reel sui social, perché meno male ci siamo noi dermatologi anche a usare i social, quindi spezziamo una lancia a favore dei social, anche lì c'è un'informazione corretta. Lo dico sempre, non è il livello ormonale ad essere diverso. Noi siamo maschietti grazie a un ormone che si chiama idrotestosterone, altrimenti saremmo femminucce allo stato embrionale, ma è un problema di natura recettoriale che sta sul follicolo pilifero. La differenza fra me, che ancora ho i capelli e sono uno già cinquantenne, e lei che non li ha, è semplicemente un recettore del idrotestosterone che geneticamente lei ha e ne ha in abbondanza, quindi assorbe quello stesso ormone come una spugna e io non l'assorbo. Ecco la differenza, quindi non è il livello ormonale.
3: Ma davvero, alla fine
4: siamo tutti uguali.
2: Dottore, guardi, chiudo con una battuta, la faccio ridere, perché io più volte ho detto a casa a mia moglie, vado in Turchia e mi faccio il trapianto. Lei ha detto, se vai in Turchia a farti il trapianto io ti lascio. Ho detto no, sarebbe troppa gioia, cioè torno con i capelli eppure libero, sarebbe troppo. Grazie, ecco, dottore.
4: Il messaggio attenzione alla Turchia, va bene, ci sono bravissimi specialisti,
2: no, certo,
4: ma
2: certo,
4: mi dicono che ci siano anche dei tecnici che fanno i trapianti, quindi attenzione, rivolgetevi sempre al medico.
3: Ma guardate che Gianluca tanto ha risolto col cappello,
2: infatti. grazie dottore.
1: Buona serata, e grazie, comunque è stato gentile, non te l'ha detto, i capelli non ti ricresco.

0: questi due compagni di viaggio che ho, Nunzia De Girolamo e Edoardo Tavasti, grazie per la vostra ironia continua sui miei capelli, grazie per questo body shaming continuo.
1: I tuoi capelli già hai sbagliato, perché i capelli non li hai, quindi esatto. i tuoi ex.
2: No, e soprattutto lo sapete voi due messi vicino, se siete su 202 potete guardare dal vivo eccoci. Come sono fatti,
0: questo, guarda la maglietta,
2: sembrate quando uno ordina su internet e ti arriva ordini i capelli di Tavasti e ti arriva Sembrini col cappello. Cioè, è proprio così.
0: È così.
2: No, ma che poi ti voglio dire, Tavasti ne ha proprio un sacco.
1: No, io ne ho tantissime. Scusate.
0: Però lui ha un altro problemino.
1: L'epicondilite.
0: Tennis.
1: Ma posso dire che comunque vogliamo dire a casa che lui ha il cappello semplicemente perché sennò il faro riflette
0: su di voi.
1: E da casa non ci vedono. E quindi è così, capito?
3: Purtroppo il dottore l'ha detto.
2: Ci sono molte donne che sono amanti dell'uomo senza capelli.
0: Sì, ci sono deviazioni, lo sappiamo. Ma noi siamo partiti da Caltanissetta, da questa storia.
1: Vuole cambiare argomento.
0: Stavamo anche Castelli Romani.
2: Cioè, Caltanissetta, subito, vai, dice. Vuoi entrare nel cofano senza capelli, col cappello?
1: Ma poi scusate, una cosa volevo chiedere, ma il cofano non è quello davanti della macchina?
0: È vero.
1: Cioè, questa l'ha messa nel motore.
2: Sarebbe il bagagliaio.
1: Ma ha detto, la donna l'ha messa nel cofano.
0: Dal posto dell'olio, praticamente.
1: Dove si è messa questa donna? Nel radiatore.
2: Ma cosa state dicendo?
1: La notizia è così,
2: Ma poi dove le nascondete, le amanti?
0: Ma lo sai perché? Perché l'amante era il signore dei Castelli Romani,
1: esatto.
0: Diceva di non vedere, quindi l'ha messo. Quindi tutto torna. E peraltro pensate che questo signore sessantenne di Caltanissetta non aveva i capelli.
2: Vedi? Guarda, è tutto collegato.
1: Vai a fidarti di quelli che non hanno i capelli.
2: Le notizie sono tutte collegate, caro, cioè, sempre.
1: Se tu fossi un amante, dove ti nasconderesti?
2: Sotto il letto.
1: Guarda, che è il primo posto dove vanno a vedere i serial killer nei film horror, sempre sotto il letto. Mai visto uno che si salva?
2: Nel cassetto che è sotto il letto.
1: Cassetto, che
2: la cassettiera.
1: Alta 7,20 metri. Che cassetto è?
0: Dici questo che siamo perso il termine. È mai capitato il fatto che tu ti sia dovuta nascondere? Perché dai.
2: No, io non mi sono mai nascosta.
1: Cioè, tu sei fatta trovare così.
2: Ma io non ho mai tradito.
1: Bugiardone, non ci crede nessuno.
2: Le bugie le nascondo nel cofano.

0: Irama.
1: Detto Giovanni Irama.
2: Ma no, Irama, Cabana, la canzone che bella, ruota però intorno a una relazione effimera ma potentissima, vissuta nell'arco di una sola notte. Ciò che non capita mai a voi due.
1: Ma cosa è successo? In seguito, Semprini, esci da questo corpo.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia, senza respiro. Allora,
2: chiediamo, ogni tanto mi semprinizzo.
0: Chiudiamo questa puntata drammatica dove siamo per body shaming. I miei avvocati pronti a scrivere.
1: Ti contatteranno. La prossima volta facciamo l'immagine, lui la prossima volta è tornato dalla Turchia con i capelli afro.
2: Sì, esatto.
1: Così, con la camicia. Stai nell'aereo.
0: Da Porso Capo, un cugino di campagna, esatto, non posso rinascere così.
2: E dopo questi orribili cappellini, come li metti?
0: Hai ragione. Maschio Selvaggio torna domani.
1: Per tua fortuna, per tua fortuna.
2: Sì, sì, torna domani e per fortuna ne ho uno solo. Buonanotte!
1: Ma tu-

l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: 2-2. Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: We're gonna fly to Japan.

0: Musical Box con Raffaele Costantino.
1: Che puntata questa sera, ma che weekend che sarà quello di Musical Box su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band. Ben trovata tutta la comunità di Musical Box e di Rai Radio 2. Avremo tanti contenuti speciali, tante novità, ma intanto godetevi la musica, ne parliamo subito dopo. Arrivano i Camo Tigre.

Musical Box, ma ve ne sarete accorti, la trasmissione che va in onda il sabato e la domenica su Rai Radio 2 dalle 23 all'1 con Raffaele Costantino, con tutta la band. Siamo in diretta, quindi fatevi sentire al 348 7 300 200, dove Andrea già ci ha mandato una foto di lui che vede i Camon Tigre in concerto in Calabria e dice: speriamo di rivederli. Beh sì, saranno di nuovo in giro, perché sta per uscire il loro nuovo album che si chiama Lumina, dal quale abbiamo tirato fuori questo nuovo estratto, questo nuovo singolo appena uscito. Si chiama Vanta ed è, credo, una delle parentesi più belle di questo album. Album che sarà molto elettronico, molto post prodotto, mentre invece in questo caso questo singolo è un singolo che ha una vibrazione, una produzione, un suono molto acustico, anche se ipnotico, pulsante, con dentro strumenti anche molto esotici, come l'oud, il vibrafono, il violoncello, con questo suono appunto che è un suono molto notturno, ma che in realtà lavora molto bene in quel mondo, in quel crepuscolo, in quell'orario, in quel momento in cui il giorno e la notte si incontrano e si scontrano. Si chiamerà Lumina, il disco dei Camon Tigre, sempre molto atteso, disco che stiamo già anticipando e che abbiamo già anticipato con una serie di dischi in anteprima. Allora, dicevo in apertura che sarà un weekend speciale quello di Musical Box. Innanzitutto questa sera ovviamente ascolteremo tantissime novità e ritireremo fuori anche un po' di cose appena uscite, insomma, che stanno molto bene nella playlist di questa sera, del sabato sera di Rai Radio 2, di Musical Box. Poi avremo un contenuto speciale con una grande DJ inglese che ha preparato per noi un bellissimo mix offerto in collaborazione con un festival che si sta svolgendo proprio in questo momento, ve ne parlerò dopo, quindi rimanete con noi. E poi domani un'altra bellissima puntata speciale, perché avremo con noi ospite il direttore artistico di Spring Attitude, festival di musiche elettroniche contemporanee che si svolge a Roma ormai da tantissimi anni, Andrea Esu, amico, collega, DJ, direttore artistico, che sarà con noi e ci racconterà un po' di questo festival, evento che si svolge appunto ogni anno qui a Roma, ma che insomma vede arrivare gente non solo da tutta Italia ma da tutta Europa, un festival che ormai è diventato importantissimo. E in questo festival suoneranno anche i New Genea e domani saranno nostri ospiti, proprio perché ci racconteranno dalla loro viva voce il loro nuovo album People of the Moon, dal quale questa sera intanto tiriamo fuori un pezzo che si chiama Accelera, a Musical Box su Rai Radio 2.

la collaborazione Ezra Collective insieme a Green Tea Peng, quindi da una parte un collettivo jazz londinese vincitore del Mercury Prize nel 2023, un collettivo jazz con tantissimi riferimenti caraibici all'interno della loro musica, tanto afrobeat e anche e soprattutto in questo pezzo tanta Giamaica, pezzo in collaborazione con Green Tea Peng, cantante e songwriter, anche lei scena inglese. Lei diciamo attraversa più un territorio che va dal rap al neo soul all'R&B ed è anche molto brava quando si tratta di vedersela con il mondo del reggae dub. Davvero bellissima collaborazione che state ascoltando in Musical Box. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata come le puntate delle scorse tre settimane, degli scorsi tre weekend su Rai Play Sound alla pagina di Musical Box. E poi sapete che potete trovare le playlist con tutto quello che abbiamo suonato e che suoneremo in questo weekend sui miei social, tra Raffaele e Costantino, su Facebook e su Instagram. Visto che siamo arrivati a fine mese, come ogni fine mese pubblicheremo in un unico post poi un riassunto generale con tutto quello che abbiamo suonato nel mese di maggio. Abbiamo saltato solo un weekend, no, un sabato, questa settimana, sabato scorso, perché c'è stato l'Eurovision. Sapete che potete interagire con noi al 348 7 300 200, siamo in diretta alle 23:18, andiamo avanti fino a mezzanotte e mezza e poi c'è un'altra mezz'ora di mix che, lo dico chi l'ha preparato, no, non lo dico ancora, non ve lo voglio dire, vi dico però chi arriva adesso, nuovo pezzo che tiriamo fuori dall'album degli Ata Basca, trio strumentale italiano davvero molto interessante.

Intanto approfittiamo di questo break in questo bellissimo pezzo che si chiama Eldorado, estratto dal nuovo lavoro degli Athabasca, che si chiama Athabasca appunto come la band stessa, uscito per la Killer Groove Records pochissimo tempo fa. Lo abbiamo ascoltato diverse volte questo lavoro, perché davvero i ragazzi Luca Mongia, Paolo Mazziotti e Valerio Pompei in trio hanno realizzato davvero un bellissimo disco. Ma intanto arriva un bel messaggio che dice: ciao Raffaele, non credo di essere fuori tema, credo profondamente che per ogni uomo o donna che produce arte vera ci sia un momento di connessione con l'assoluto nel momento della creazione. Siamo anche connessioni misteriose, tu che ne pensi? Questo è un bellissimo pensiero, è un bellissimo ragionamento e sono assolutamente d'accordo. Ho sempre pensato che nell'arte ci sia qualcosa di misterioso, che l'arte sia questa sorta di scintilla che riesce a divampare grazie alla combustione che gli dà qualcosa di misterioso che nell'aria, no? Non può essere solo dentro di noi, perché l'arte è qualcosa di molto più complesso di una semplice idea, ecco. È un'idea che poi divampa e diventa qualcosa che va al di là anche del concetto stesso che l'ha concepita, perché riesce ad emanciparsi da quel concetto e diventa qualcosa che a volte sfugge anche al controllo di chi la crea. Quindi sono assolutamente d'accordo, l'arte è totalmente mistero, è uno dei misteri più interessanti della specie umana. Non è un mistero, insomma, ecco il fatto che mi piacciono gli Athabasca, e lo dimostra il fatto che forse è una delle band più suonate a Musical Box ultimamente, visto che abbiamo 2 ore a disposizione il sabato e 2 ore la domenica, non tutta la settimana, ed esce tantissima musica, è uscita tantissima musica, continuerà ad uscire tantissima musica interessante. Dobbiamo fare sempre una scrematura, riuscire a ripetere delle programmazioni di brani vuol dire che insomma dietro c'è qualcosa di misteriosamente affascinante. Gli Athabasca ci hanno convinto, e vabbè, andiamo avanti, continuiamo, è finito il break.

musica di confine, dai confini del mondo che in realtà forse una volta potevano essere considerati dei confini, ma che oggi sono centro nevralgico di produzione artistica, culturale e contemporanea in assoluto, come è sempre stato in realtà. In questo caso parliamo di Shea Zan, compositrice e produttrice al confine, diciamo, tra musica elettronica sperimentale, tradizioni medio orientali, ce l'ho fatta, e questa capacità tutta sua di riuscire a far suonare un progetto individuale fatto in camera, diciamo in home studio, come se fosse una vera e propria band, insomma, ecco. Bisogna essere bravi. Adesso un altro bel lavoro, quello di un DJ inglese che si è trasferito a New York più o meno nel 2018, ha realizzato questo progetto in cui realizza brani di tributo ai suoi musicisti, cantanti preferiti. In questo caso, questo pezzo è dedicato a Fela Kuti.

bello, eh? Snips in collaborazione con Edoardo Breccio, e come dicevo prima, Snips è il fondatore di un'etichetta inglese che si chiama Barbershop Records, ma è stato anche uno dei DJ più prolifici della scena inglese per oltre 15 anni. Poi si è trasferito a New York, dicevo, nel 2018, e lì ha sviluppato un suono che è quello, insomma, che poi state sentendo. Cosa te lo spiego a fare, visto che lo stai ascoltando? E ha deciso di, appunto, celebrare con questo suo nuovo progetto una serie di musicisti a lui cari. In questo caso abbiamo ascoltato questa versione di un grande classico di Fela Kuti, Water, Get No Enemy, cantato interamente in Yoruba da un artista brasiliano che si chiama Edoardo Breccio, un bellissimo omaggio al grande Fela che avete ascoltato a Musical Box su Rai Radio 2. Sono le 23:33 minuti, siamo in diretta, adesso continuiamo su questa linea e lo facciamo con Kay Slice, un altro produttore DJ che si unisce ad una leggenda dell'High Life, e in questo caso dalla Nigeria di Fela Kuti siamo al Ghana di Pat Thomas, e ascoltiamo questo pezzo che è uscito da pochissimo per Agogo Records, che si chiama Kwame Kwame.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, sono le 23.40, con voce Raffaele Costantino, c'è tutta la band. E in un periodo in cui, diciamo, il viaggiare in giro per il mondo sembra qualcosa di o pericoloso o estremamente costoso, noi proviamo a farlo facendovi ascoltare la migliore musica che l'umanità esprime in giro per il mondo. Poi, detto questo, mentre dicevo questo, pensavo: ma ti pare che ultimamente, rispetto alle guerre, rispetto alle sofferenze, rispetto alle morti, il problema di noi occidentali è quello che il carburante stia aumentando? Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Comunque, detto questo, abbiamo detto giri un po' per il mondo. In questo caso, insomma, stiamo facendo una di quelle verticali che ogni tanto a Musical Box succedono, cioè l'Africa iper contemporanea con bellissime produzioni e alcune volte, diciamo, con tradizioni locali che poi vengono reinterpretate. In questo caso la tradizione Luo del Kenya, reinterpretata dagli Owini Sigoma Band, formazione appunto keniota, ma insomma con tantissimi riferimenti verso la scena inglese, tant'è vero che incidono per un'etichetta inglese che è la Brownswood Recordings di James Peterson, che ha appena pubblicato una raccolta che celebra i 20 anni di attività della Brownswood, che ormai è diventata un po' come la Easy Jazz, un po' come la Talking Loud, insomma come tutte le piattaforme discografiche che James Peterson crea, dei veri e propri monumenti istituzionali della musica inglese, che creano, generano scene musicali e in questo caso davvero senza nessun tipo di limite, di barriera stilistica, tant'è vero che incidono musicisti che fanno jazz puro. E poi gli Owini Sigoma, che stiamo ascoltando in questo momento con Nabe Nade Epini Ka, titolo proprio perfetto che ho pronunciato sicuramente benissimo, ma che trovate sulle playlist che pubblichiamo sui miei social, Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram, dalla prossima settimana. E questo è uno dei tanti pezzi che gli Owini Sigoma Band si sono fatti remixare da DJ e produttori di tutto il mondo. Anche io ho fatto un remix per loro, volevo farvelo ascoltare, mi ho detto ma è meglio ascoltare qualcosa di bello, e quindi ho preferito questa versione rework che si sono fatti loro stessi. E insomma fanno parte di questo catalogo meraviglioso che in questi 20 anni James Peterson con la sua Brownswood Recordings ha regalato al mondo. E poi insomma, anche grazie a dei megafoni che amplificano il messaggio come noi, riescono ad arrivare un po' appunto a tutto il mondo. Un'altra bella piattaforma da questo punto di vista è la Real World, curata da un altro grande che è il grande Peter Gabriel. E la Real World ha appena stampato finalmente una nuova uscita di un collettivo mitologico. Lo so che voi direte: sì Raffa, ogni volta tu parli così di gente che poi ascoltano in quattro. No, davvero, i Konono Number One hanno lanciato in tutto il mondo un genere chiamato poi Congotronics, che ha visto collaborare i musicisti della Repubblica Democratica del Congo con gente come Damon Albarn e tanti altri. Finalmente, dopo tanti anni di inattività, sono ritornati, hanno tirato fuori un nuovo singolo che si chiama Volta, edito proprio dalla Real World Records.

A Musical Box su Rai Radio 2 stiamo ascoltando un altro contenuto davvero speciale, perché si tratta di una ristampa di un brano, di un album, diciamo, storico dell'High Life del Ghana, registrato nel 1974, originariamente pubblicato nel 74 con pochissime copie, diventato poi un disco introvabile, perché è un lavoro che attinge, diciamo, alla tradizione del tamburo di un popolo del Ghana meridionale, insomma una tradizione musicale davvero molto particolare, molto specifica, firmata da Dr. Gassi e i Snowball Kings, ed è un lavoro che è stato ristampato adesso dalla Strut Records, etichetta della quale parliamo spesso perché è un'etichetta che cerca sempre di trovare tesori nascosti e restituirli all'umanità, anche qui grazie ad amplificatori appunto mediatici come Musical Box. E questa band fu considerata molto importante perché fu la prima a utilizzare la chitarra elettrica e le tastiere insieme a una sezione di fiati completa, espandendo un po' il concetto della musica High Life del Ghana, che poi è quella che ha dato vita evolvendosi all'afrobeat sviluppato da Fela Kuti, di cui abbiamo parlato prima, e il suo batterista Tony Allen. Le chicche, le perle che arrivano dal mondo qui a Musical Box su Rai Radio 2. Continuiamo ad ascoltarlo un altro po', sono brani lunghissimi questi, da 22 minuti. Io li ascolterei tutti, ma insomma non si può. Un altro pezzetto però ve lo regalo, dai.

Insomma, grandi classici senza tempo al Musical Box su Rai Radio 2. Siamo quasi arrivati alla mezzanotte e a proposito di grandi classici senza tempo e di musicisti e produttori e DJ con un gusto raffinatissimo, una passione verso le cose del passato ma con una reinterpretazione contemporanea, ascoltiamo un nuovo progetto tirato fuori dal nostro Nicola Conte, che è uscito per la Far Out Recordings, un'edizione limitata per il Record Store Day di quest'anno, diciamo del 2026, che c'è stato ad aprile, un 7 pollici in cui diciamo dedica la sua attenzione a un regista visionario, Glauber Rocha, il padre del cinema nuovo brasiliano, regista di Terra in Transe. E ascoltiamo proprio la versione di Nicola Conte di Terra in Transe, quindi del tema principale della colonna sonora del film. Va che roba!

Eccolo qui il grande Nicola Conte che omaggia i grandi musicisti, registi, intellettuali, pensatori brasiliani, lui che è un grandissimo esperto, oltre che collezionista di dischi e di musica brasiliana, in questo suo Terra in Trance, ovviamente non da solo ma con una grande band, lui che ormai è diventato un grande band leader. Con lui c'è anche Gaetano Partipio al sax, c'è Pietro Russo al pianoforte, Amin Salim al contrabbasso, insomma davvero una bellissima band. Teppo Machien alla batteria. Musical Box su Rai Radio 2, dove continuiamo con questo groove sofisticato ma sempre ottimo per il sabato sera di Musical Box di Rai Radio 2, collettivo che si chiama Ben Ogled, che vuol dire il vecchio nord in gallese. Si chiama End of Rhythm.

momenti introspettivi, notturni, ma comunque groove, momenti del sabato sera, momenti che arrivano dal nord, momenti sì, apparentemente freddi, anche se insomma con la mano e il cuore di musicisti effettivamente molto caldi. Prima Hand Hogled con un brano che si chiamava Hand of Rhythm, diceva appunto Hand Hogled è un collettivo che sembra avere invece un nome proprio di persona, nome e cognome, ma in realtà Hand Hogled vuol dire il vecchio nord ed è un collettivo sperimentale formato da Richard Dawson, Sally Pigginton e Don Botwell. Musica che loro riescono a far attraversare all'interno, diciamo, dei macro territori del folk delle loro terre, però con tantissima sperimentazione, tantissima elettronica, tantissima avanguardia, e l'abbiamo tirato fuori dall'album disco Bambulated. Adesso invece ancora sotto la mia voce state ascoltando un pezzo che si chiama Fauna, scusate, che si chiama Blunt Traden, firmato da Fauna, che è un duo svedese, anche qui di musica elettronica ma con tantissimi riferimenti folk. Siamo arrivati alla mezzanotte e 11 minuti, abbiamo un po' di cose groove da sabato sera, perché insomma sarete anche in giro, in macchina, starete facendo festa oppure ci state ascoltando in podcast magari di martedì mattina mentre state correndo o siete in macchina, state andando al lavoro, avete bisogno di energie, e il groove del sabato sera sicuramente non se le fa desiderare. E sapete che appunto siamo arrivati alla mezzanotte e 11 minuti, abbiamo un po' di cose groove da sabato sera, perché insomma sarete anche in giro, in macchina, starete facendo festa oppure ci state ascoltando in podcast magari di martedì mattina mentre state correndo o siete in macchina, state andando al lavoro, avete bisogno di energie, e il groove del sabato sera sicuramente non se le fa desiderare. E sapete che appunto tutto questo lo trovate in podcast su

bravissimo produttore anche in questo caso, tra l'altro band leader, DJ, polistrumentista, insomma gente che mastica musica da tanto tempo. Tra l'altro lui nel 2021 aveva realizzato un album che è diventato un po' un grande classico di questo ambito di riferimento, cioè musica da club con dentro tanto jazz, tanto soul, tanti strumenti veri, ma musica fondamentalmente pensata per far ballare. Adesso è uscito il suo nuovo lavoro, si chiama Sun, disco bellissimo, edito per la Free Range Records.

informazioni di servizio, ve le diamo. E al 348-7300-200 c'è chi scrive, come si chiama? Fabiola. Finalmente stasera riesco a sentirti in diretta, la mia playlist estiva si sta arricchendo di meravigliosi brani. Nome della playlist dice Minchia che tour. La mia meta è la Sicilia e non vedo l'ora di gustarti dal vivo ad Agrigento. È vero, al festival, sarà bellissimo.

Vi ha beccato uno di quei loop, dai quali è difficile uscire? Non ne voglio uscire, non ne voglio uscire da questo loop. 3487-300-200 per interagire con questa trasmissione dal vivo. Non è che scrivete al 3487-300-200 quando ci ascoltate in podcast, vero? No, non fatelo. No, altrimenti magari durante la trasmissione di, che ne so, di Luca Barbarossa arriva un messaggio bellissimo, questo pezzo che arriva dalla Repubblica Democratica del Congo. Andiamo avanti fino a l'una di notte. Abbiamo fatto una prima parte in cui appunto siamo andati in giro per il mondo, siamo partiti dall'Italia, tanta musica acustica, poi un po' in Africa ovviamente.

Musical Box su Rai Radio 2, due bellissime novità. La prima, il pezzo che abbiamo ascoltato prima, era Shy One in collaborazione con James Messia, e stiamo parlando di un lavoro davvero molto importante che rappresenta benissimo la scena contemporanea della musica elettronica e da club, tra l'altro firmata da una produttrice che è anche una delle voci di NTS Radio, una, diciamo, delle radio più accreditate nel saper raccontare i tempi e i fenomeni che corrono durante i nostri tempi, radio inglese ovviamente, NTS. All'interno del lavoro di Shy One tante collaborazioni, quella con James Messia che abbiamo appena ascoltato, ma dentro c'è anche George Riley, Steve Spacek, Private Joy. L'album si chiama Mali ed è appunto una sorta di celebrazione delle sue origini, anche se dentro appunto non c'è, diciamo, il Mali da un punto di vista musicale, ma c'è sicuramente nel suo DNA. E poi ancora sotto la mia voce, nuovo singolo molto atteso, questo un attesissimo ritorno, quello di un musicista produttore che si chiama Spot Matambo, che arriva da Soweto e che ha tirato fuori questo nuovo singolo che si chiama Salt on the Wound. Magari è un'anticipazione di un nuovo album, speriamo.

ovviamente state ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, vi fate sentire, siete in tanti e mi fa molto piacere. Laura dice Musical Box è speciale, quindi un saluto speciale. E poi c'è chi scrive sound perfetto per il sabato sera, grazie di esistere Musical Box, un saluto dai ragazzi della saletta. Ma che bello, io già mi immagino i ragazzi in saletta che ascoltano questo sound. Allora, siamo arrivati al momento del contenuto speciale di questa sera, che ci è offerto da Coolie G, stasera quindi puntata un po' anche se vogliamo in collaborazione con Urbafonia, che è un festival curato da Recall, che mette in relazione un bellissimo rapporto tra musica, architettura e spazio urbano. I ragazzi sono arrivati alla seconda edizione, sabato 23 e domenica 24, quindi questa sera e domani sera, sulla pista 500 della Pinacoteca Agnelli di Torino. L'ingresso è gratuito in questo momento c'è Coolie G che sta suonando al festival, quindi se siete in giro per Torino fate un salto, altrimenti andate domani perché il festival continua. E Coolie G, che è appunto, come dicevo, una figura chiave della scena hyperdub inglesi, tra le artiste più influenti di quell'evoluzione della UK bass degli ultimi 20 anni, è anche ospite in questo momento di Musical Box grazie alla collaborazione con i ragazzi di Urbafonia. Ha registrato per noi un set esclusivo, inedito, di mezz'ora, che vi beccate adesso a Musical Box, che vi beccate adesso su Rai Radio 2. Quindi ci trasformiamo, come spesso succede, in un grande club. Alzate il volume dovunque voi siate, non preoccupatevi dei vicini o di quelli che stanno a fianco a voi in macchina, perché adesso è arrivato il momento di ballare senza interruzioni. Coolie G a Musical Box su Rai Radio 2.

Che regalo che ci siamo fatti questa sera, che ci siamo fatti anche grazie a Urbafonia Festival, che si sta svolgendo proprio in questo momento, ci sarà anche domani, quindi sabato 23 e domenica 24 maggio sulla pista 500 della Pinacoteca Agnelli di Torino, all'ingresso gratuito. E insomma, siamo riusciti a regalarci questo mix esclusivo di una DJ davvero molto importante della scena inglese, Coolie G, che ha rappresentato un momento di evoluzione della bass music inglese grazie ad una etichetta importantissima curata da un grande filosofo intellettuale della musica del quale abbiamo parlato diverse volte, Code 9. Lei è Coolie G e ha registrato questo mix, questo DJ set appositamente per voi ascoltatori di Musical Box e di Rai Radio 2 in questa ultima mezz'ora. Come sapete, spesso succede che nelle ultime parti, diciamo, di Musical Box abbiamo questi contenuti speciali realizzati da artisti internazionali importanti che arrivano da tutto il mondo. E non saranno da meno i nostri ospiti di domani, perché avremo i New Genea che ci racconteranno la loro nuova esperienza, la loro nuova avventura, il loro nuovo album, partendo da alcuni brani estratti proprio da questo nuovo lavoro. E poi domani avremo anche ospite con noi Andrea Esu, direttore artistico di Spring Attitude Festival, che si terrà il prossimo weekend a Roma, e i New Genea saranno proprio tra gli artisti del festival. Tutta Rai Radio 2 ovviamente è coinvolta in questa operazione. Sapete che Rai Radio 2, se c'è un grande evento musicale in Italia, e non solo, perché appunto eravamo anche agli Eurovision, insomma, domani avremo Andrea Esu con noi e i New Genea, che te lo dico, a fare un'altra puntata speciale di Musical Box su Rai Radio 2 dalle 23 all'1 con Raffaele Costantino, con tutta la band. Sapete che trovate questa puntata in podcast e le puntate delle ultime 3 settimane su Rai Play Sound alla pagina di Musical Box. Sapete che trovate le playlist sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. Dalla prossima settimana pubblicheremo tutto il recap di tutto quello che abbiamo suonato a maggio, come facciamo spesso alla fine del mese. E insomma, sapete che poi ci risentiamo domani, sempre dalle 23 all'1, con quest'altra puntata speciale di cui vi parlavo. Non mi resta che augurarvi buonanotte, di rimanere con Rai Radio 2 e di darvi l'appuntamento appunto domani alle 23. Un saluto quindi da Raffaele Costantino e a tutta la band. Ciao!